0: cosa ti sei perso in
1: tutto bloccato.
2: Avevo la scarpa che mi faceva male, dico ok, tolgo scarpa e calzino, il piede sinistro gonfio come una zampogna.
3: Sì.
2: E quindi il primo pensiero è stato: vuoi vedere che è un trombo? Una vena, una cosa.
3: Ah, pensavo avessi usato un dialetto toscano. Vuoi vedere che è un trombo?
2: Trombo,
3: no. Io penso che per i piedi sono un trombo.
2: Vabbè, comunque c'ha i suoi effetti collaterali, te pensa.
3: Ho capito sui piedi.
2: Vabbè, comunque.
4: Cioè Roberta, c'hai in ottava e porti 38, ma sei in sogno.
5: Ah Roberta, pensa sì, sì che cazzo dei problemi che ci puoi avere nella vita, eh. Pensa che roba, eh. Se il piede è abbronzato non ci puoi mettere il sandalo.
6: Ah, io le voglio bene, ma già dentro Roma una tetta, un culo, come dei giri qui sono tutte nude. Me metto a voi per distrarre per farmi due risate e me parli quell'ambichini, questo è il collo del piede, tromba, non tromba.
7: Ah, mi posso lamentare che è esploso il boiler dell'acqua calda a mia moglie e ha preso tutto il negozio e io adesso sto levando l'acqua.
8: Roberta, se vuoi c'è una gamba in più, te la presto.
9: Dai. Ma questo programma diventa tutto censurato.
10: Io mi vorrei lamentare, beh, vorrei partecipare alla trasmissione come dici tu, ma io non la faccio. A me chi si lamenta, mi sta proprio in punta. Ma che c'hai da lamentarti così tanto? Ma perché te lamenti? Stringi i denti e vai avanti!
1: Tutto bloccato.
0: Dal lunedì al venerdì,
1: dalle 16 alle 19,
0: solo su
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
11: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: wait for me. I'll be back.
1: L'estate è arrivata. Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Dall'8 giugno iniziano i centri estivi di centroestivoroma.it, tra i più apprezzati della capitale. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Amicizie, sorrisi e nuove avventure ti aspettano.

0: Continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: cosa ti sei perso ieri mattina nel Morning Show. Radio
1: Globo. Dicevamo il mare di Ostia. A parte, io ho visto dei video ultimamente, ragazzi, con un'acqua cristallina.
2: Sì.
3: Ma sono anni, negli ultimi anni è così.
1: Sì, ma non è intelligenza artificiale, è così, no, ragazzi. È, vero, è così. Quindi...
4: Ma solo a inizio giugno.
1: Ma non è vero.
4: Poi si guasta.
2: Ma sì, sempre è questa stessa cosa, dici.
1: Non è vero, non è vero. Vabbè, poi insomma, l'altra cosa che stavamo osservando, sì, ok, il servizio, lo stabilimento, però ragazzi, insomma, qui dentro mi sembra di capire che siamo tutti un po' fan della spiaggia libera, no? Ci piace anche la spiaggia libera. Poi, per carità, questo non vuol dire che non ci debbano essere pulizia, ordine, anche sulla spiaggia libera. Però dateci la possibilità di andare anche tranquilli senza dover per forza mettere piede in uno stabilimento, no?
4: Prendo le distanze, io voglio il lettino, sono proprio un comodino, l'ombrellone, la glacette con del vino bianco.
3: Il problema è proprio quello, devi prendere le distanze perché c'hai l'ombrellone attaccati.
1: A parte quello,
3: è meglio la spiaggia libera.
1: Ma poi non ha capito che è a pagamento, perché se gli dici che è a pagamento, sì. No, ma spiaggia libera è tutta un'altra cosa.
4: Io infatti vado al mare una volta estate, spendo 500 euro per la giornata da paura. The Morning
0: Show, tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Solo su Cash Globo hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: be back.
1: La senti la campanella? È l'ora dei Campus W. Da oltre 20 anni, l'estate di tutti i bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Attività all'aria aperta, tanto sport, divertimento e nuove amicizie. Spegni la TV e accendi il gioco. Campus W Colli d'Oro, in zona Saxa Rubra. Campus W Eur, zona Metro Magliana. W.com.

0: Radio Globo.
1: Oilà, ciao a tutti ragazzi da Massimo Vari. Anche questa mattina nel morning show di Radio Globo ci sono stati grandi scoop. Ecco, il problema è che quando parli di scoop è inevitabile, arriva lui, il nostro Corona, che ci ha tenuto a darci delle notizie, secondo lui, in anteprima. Giudicate voi. Reload.
2: Siete sorpresi?
3: No, beh, insomma, adesso.
2: Lo so cosa avete pensato in queste settimane.
3: Che abbiamo pensato?
2: Non si sente più, è finito.
3: È
2: ormai
3: vero.
2: Nessuno gli dà retta.
3: È vero. Io l'ho pensato.
2: Poveri ebeti soggiogati dal sistema di potere.
4: Ma grazie.
2: Era esattamente quello che loro volevano che credeste.
3: Ma loro chi? Ma chi?
2: E infatti ci avete creduto.
5: Ma tu chi sei, poi?
2: Tutti, tranne uno.
3: Sì.
2: E non perché sia più intelligente degli altri tre.
3: No.
2: Ma solo perché non si è proprio reso conto di quello che accadeva.
3: No,
2: come sempre.
3: Forse ho capito.
2: Ma non faccio nomi.
3: No.
2: Mi limito a guardare nella sua direzione.
3: Allora ho capito.
2: Giovanni. Ad ogni modo non sono affatto sparito. Ero solo impegnato a racimolare qualche centinaio di migliaia di euro, speculando su qualche disgrazia e infangando qualche VIP. Mentre voi eravate monotonamente dediti alle vostre squallide attività quotidiane. Vi ho anche sentiti entrare nel mondo dei pronostici.
3: Sì, è vero, abbiamo fatto il pompo.
2: Poveri illusi e improvvisati. Solo io sono in grado di dare degli scoop esatti, sensazionali e imprevedibili. Voi al massimo potete giocare a bingo al dopolavoro ferroviario. Siete pronti per lo scoop sul mondiale di calcio?
4: Proviamo.
2: Grazie a me sarete ripostati da qualsiasi sito di informazione nazionale e internazionale.
3: Sentiamo.
2: Un pronostico imprevedibile.
3: Vai.
2: Quanto certo.
3: Sì.
2: Nessuno ci avrebbe scommesso.
3: Vabbè, però
2: e resterete attoniti.
3: Vai.
2: Ma accadrà. Tenetevi forte.
3: Vabbè, ok, dai.
2: L'Italia non parteciperà ai mondiali.
3: Allora, questo lo sappiamo.
2: Lo so, ora mi odierete.
3: No, non
2: vorrete crederci. Ma è proprio quello che accadrà.
3: Ma questo lo sappiamo.
2: Adesso devo sparire. I vertici della FIFA mi stanno già dando la caccia.
3: È un pericolo proprio.
4: Sei inutile.
2: Ah, il capoverde pareggerà con la Spagna. Addio, tappino. Reload.
6: Wait for me. I'll be back.
7: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.

0: cosa ti sei perso in
1: tutto bloccato.
2: Banconote, componendo una sinfonia con quei due spicci che abbiamo.
3: Ma tu sei matta!
2: La prendi meglio, se pure ti dicono che c'hai 57 euro.
3: A parte che.
4: Dici comunque suonano. Aspetta,
3: cioè tu entri in banca, a parte che quanto sei antica, perché è come la tua SIM che ancora c'hai lo scatto alla risposta.
4: Lei porta i soldi là.
3: Non solo li porta, per chiedere quanto c'ha, va proprio al banco, al desk della banca. Me la immagino, senta, buon uomo, gentilmente, mi direbbe quanti contanti ho. E lei si immagina che a un certo punto.
2: Capito? È qua.
5: Hai le ali, la prossima volta che vado in banca allora mi porto una chitarra.
6: Alla psicologa di prima che analizzava quelli che fumano le sigarette, gli fate fare pure un'analisi sui cartelli, per favore.
7: Vabbè, ma ormai il problema dei contanti non ce lo poniamo più. Abbiamo tutti la carta, paghiamo tutti con quella e non sono più contanti.
8: Allora in banca tu chiedi il saldo, no? I contanti, quindi saldo, perché può essere salato o dolce il tuo conto. Oddio, io mi sto intronasse qui sta rubrica.
1: Tutto bloccato dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19 solo su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
0: Estate è serate lunghe, aperitivi, cene, vacanze. Stress da troppe spese. Su Cash Globo puoi tenerle sotto controllo senza rinunciare a nulla. Fino al 21 giugno vai su cashglobo.it, inserisci il codice estate26 e ottieni un extra sconto sulle offerte attive e già ribassate. Brinda all'estate, non al conto salato. Con Cash Globo spendi meno e ti godi la vita.

0: streaming TAB. E sul canale 91 del digitale terrestre
1: Globo TV.
2: Signori, segnatevi che oggi è il 18 di giugno. Buongiorno da Federica Della Vallée. Iniziamo un'ora insieme per ripassare la puntata di ieri del Morning Show di Radio Globo.
1: Stai ascoltando Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Questa prima ora insieme si chiama Morning Show Replay. Ancora buongiorno e buon giovedì da Federica Della Vallée. Un'ora per ripassare la puntata di ieri del Morning Show di Radio Globo, che trovate anche intera sul nostro sito radioglobo.it.
1: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Andiamo a scoprire qual è il primo Morning Show Replay della puntata di oggi, quindi facciamo un salto indietro. Andiamo alla puntata di ieri, dove c'è Mirko che ci ha raccontato che secondo lui i lettini solari al mare sono troppo cari.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Fare muro, le metti in maniera longitudinale, per esempio. Però quindi le devi buttare giù. Che hai dei varchi che si vede il mare.
3: Oppure vi do io un'alternativa, le costruiamo in verticale, tipo i grattacieli, così almeno.
4: No, tipo la fitta.
3: Pensa a quelli che hanno l'attico, capito? Nemmeno quelli vedono il mare.
2: Allora sottoterra.
4: Vai al mare e sottoterra.
3: Non è male. Così dice, ho fatto pure le sabbiature, non è male.
5: No, non si sente, ma si sente sicuramente un degrado e un abbandono totale di Ostia. Stabilimenti completamente abbandonati e distrutti da alle fiamme, gente senza tetto che si è andata a occupare le cabine che il sindaco Galtieri ha pensato bene di chiudere.
3: In questo momento la situazione,
4: però,
3: ragazzi,
4: capito,
3: è quella.
4: Lui se la prende con quelli che vanno a occupare le cabine, poi se la prende col sindaco Galtieri che non l'ha chiusa. C'è
3: lui ha detto la situazione è diventata questa perché c'è il sindaco Galtieri che ha preso alcuni provvedimenti che non stanno funzionando secondo lui, no? Quindi questa è la situazione. La situazione, diciamo che in questo momento alcuni stabilimenti sono anche fermi perché non hanno la concessione, devono fare di nuovo i bandi, no?
4: E infatti per questo è stato fatto questo bando per il prossimo anno.
3: Mirko è quello, però la tempistica, ragazzi, è veramente un po' scandalosa. Mirko, buongiorno.
6: Sì, buongiorno ragazzi.
3: Allora Mirko, vai, dici.
6: Bravissimo. Allora, praticamente noi abbiamo preso un appartamento a Gaeta che dobbiamo andare fine settimana.
3: La tua famiglia?
6: Sì, esatto. E praticamente abbiamo visto spiagge vicino oppure stabilimenti, scrollato per vedere, insomma, per darci un attimo una regolata, insomma. Ragazzi, Sperlonga ci hanno chiesto due lettini e un ombrellone, 50 euro.
3: 50 euro?
6: Sì, 50 euro
3: al giorno.
6: Ovviamente c'è anche la spiaggia libera.
3: Certo.
6: Noi andiamo, spiaggia libera. Poi non so se voi avete parlato anche di un'altra cosa, che se andate a una spiaggia libera attrezzata dovete aspettare le 9, perché sennò non vi danno né ombrelloni né lettini.
3: E perché?
6: Perché non hanno la concessione. Invece se andate allo stabilimento dalle 8 in poi ti puoi prendere sia lettino che l'ombrellone. Guarda, è successo l'altra settimana. Siamo andati al mare alle 6:30, perché ovviamente sai, traffico, cose. Abbiamo aspettato 2 ore lì per prendere sia lettini che ombrelloni.
7: Ma questo dove? Che non ho capito, scusa.
6: Guarda, litorale romano, Ardea, Lorenzo, la Vigna.
3: Certo, qui. Arrivare al mare alle 6:30, voglio dire.
2: Ma cioè, c'è manco il mare.
3: Ma no, no, il mare.
6: No, non hai capito. No, no, tu pensi ai caffè che abbiamo dovuto prendere.
3: No, ma c'è io immagino pure il delfino, un altri 5 minuti.
6: Capito? Altri 5 minuti. Dovevi aspettare le nove. Lo stabilimento no. Lo stabilimento dalle 8 già ti dà tutto. Invece una spiaggia attrezzata. Questo ancora non lo so, ancora non capisco perché. Alle 9 ti dà tutto, noi lì 2 ore con 10 caffè in corpo, tutto lì.
3: Eh no, certo.
6: Ma sono alla farmacia, sono arrivato in Sardegna.
3: E camminavi sull'acqua, ci credo.
7: Ti devi comprare una sdraio. Porti da casa.
6: No, no.

0: non la puoi mettere.
1: Neanche in quelle, diciamo, libere attrezzate.
0: Esatto.
2: Ecco, su questo, magari, non lo so. Su questo ci si potrebbe lavorare, no? Facciamo anche questa osservazione. Ecco, miglioriamo questo aspetto. Potrebbe essere già qualcosa.
0: Non puoi andare 7:30 al mare perché cioè, lo sai, traffico, cose. Cioè, è inutile. Come fai? Cioè.
2: Certo, c'era una fila.
0: Noi eravamo i primi, poi avevamo lo scontrino, ovviamente, con l'orario.
2: Sì.
0: C'era una fila che io penso che arrivava a Ostia.
2: Certo.
3: Oh, te sei nato al mare, sei nato a caccia e sei in mezza.
0: Hai capito.
2: Ha pagato un notturno, hai pagato. Vabbè.
4: La partenza intelligente.
2: Ma
1: avete convinto anche quest'anno Val di Fassa.
2: Molto bene.
5: Perché che gare da parto ni fanno in piccia Ostia, no?
6: Stai ascoltando The Morning Show su Radio Globo.
2: Speriamo insomma di no. Quello dovrebbe essere.
7: Non si può fare niente allora.
2: No, ma speriamo di no, almeno. Certo. Poi vai a capire.
8: Ragazzi, il mare più bello d'Italia ce l'abbiamo proprio qui nel Lazio. C'è l'isola di Palmarola che è qualcosa di strabiliante.
2: È vero, ragazzi, sono assolutamente d'accordo. Una delle cose più belle che ci possano essere.
4: Bellissima, però ci devi arrivare. Costa un po' di soldini.
1: Bellissima, però la Sardegna.
2: Proprio ieri vedevo dei video dove dicevano non è Thailandia, ma è Palmarola.
4: Che bello.
9: Allora, io non so dove andate voi a Ostia, ma dove vado io, alla spiaggia libera, quell'angoletto di spiaggia libera che c'è all'altezza di Piazza Gaspari, lì ragazzi va veramente fa schifo. O ci sono andato la mattina che la sera prima hanno fatto un rave lì, ma c'erano bottiglie, dei peroni, cioè stavano tappi delle bottiglie che i bambini non potevano manco camminare scalzi perché gli infilavano tutto in mezzo ai piedi.
2: E infatti andrebbe pulita però, poi aspetta, facciamo un po' di autocritica anche, perché è vero va pulita, ma ci stanno anche degli zozzoni in giro, che è una cosa, ragazzi, incommentabile, ok? Sì. Gente che fa veramente vomitare.
10: Ma il mare della Sardegna è bello comunque grazie ai fondali, quindi colorazioni diverse. Io, a mio parere, il mare migliore, più pulito, è quello di Crotone, Marionio. Io credo che in assoluto quello sia, solo che non ha i fondali della Sardegna, quindi l'effetto visivo è minore.
2: È vero, Crotone è bella, però la Sardegna, ragazzi.
6: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: ascoltando Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Un conto con 12 zeri, ce l'ha solamente una persona, Elon Musk. Riascoltiamo la puntata di ieri del Morning Show di Radio Globo.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Beh, ragazzi, adesso però mi rallegro io un attimo la mattinata. Voi che state andando a lavorare, che ne so, magari per 1400 euro al mese. Anzi, no, ci vuole un'altra base. 1400. Ci vuole questo, ci vuole. Ok, 1400 al mese.
3: E allora 1200 che metti?
4: È più da 1200 questa, però. Questa è da 1000.
5: Vabbè, non ce l'abbiamo quella per 900.
2: Come no? Stai scherzando? 900? Hai detto? Allora, aspetta un attimo.
5: Troppo allegra.
2: Porca miseria. 900 euro. Lasciamo questa da 900 euro.
5: Sì, ti piace? Okay?
2: Sì, lasciamo questa da 900 euro al mese. Poi abbiamo pure quella lì dei 600 euro al mese. E poi abbiamo anche quella lì dello stagista. Ma lasciamo perdere.
5: Esatto.
2: Ma lasciamo perdere. No, perché? Perché, ragazzi, insomma, ormai è notizia di qualche giorno di questo conto di Elon Musk, che sappiamo è l'essere umano più ricco del mondo, che continua però a diventare sempre più ricco. Allora, Elon Musk è diventato ufficialmente il primo e unico essere umano con un conto a 12 zeri.
3: 12?
2: 12 zeri. Io non so nemmeno riesco, come scriverli.
3: Sì, non so quantificare.
5: Ma poi tu continui a dire essere umano, ma siamo convinti che è un essere umano?
2: No, su questo ci sono dei dubbi.
4: Senti,
2: e si potrebbe aprire un capitolo.
4: 12 zeri, ma c'è qualche cifra prima? No, sennò è il più povero del mondo.
2: Allora, la stima dovrebbe essere intorno ai 1100 miliardi.
4: Ah, cos'uccia.
2: 1100 miliardi, Giovanni.
4: Non mi viene in mente neanche quanto possono essere, non riesco neanche a visualizzarli.
2: Va bene, comunque diventa triliardario, se volete, trilionario, bilionario. No, non lo so nemmeno io che cosa è mortale, quello mi viene da dire.
3: Guarda, l'unico modo per riuscire ad avere una figura mentale di questo capitale è fare qualche esempio, ciò che potrebbe comprare.
2: Allora, facciamo così: è uscita infatti una lista di una serie di cose che con il suo patrimonio si potrebbe comprare. Vogliamo partire dall'ambito italiano, quindi rimanendo a casa nostra, no? Cioè, che cosa si potrebbe comprare in Italia? In Italia, allora, per esempio, lo stadio San Siro e tutta l'area circostante, con il suo patrimonio, la potrebbe acquistare 5.000 volte.
3: A mancia quella.
4: San Siro, il quartiere San Siro.
3: Okay. Lui San Siro lo lascia di mancia.
2: Aspetta, però questa non fa molto effetto.
4: Anche perché ho buttato giù San Siro.
2: Sì, è vero. No, questa però fa un po' più effetto. Tutte le case, ascoltate bene, tutte le case vendute in un anno a Milano e a Roma, e potrebbe ripetere questa operazione per circa 90 anni.
3: Ciao.
2: Cioè, non so se intendo.
5: Cioè, io neanche riesco a prendere un mutuo.
3: Metti
5: per
3: la base,
5: un monolocale.
3: Base Flaminia non prende il mutuo.
2: Base Flaminia non prende il mutuo.
5: Elon, prego. Scusami.
2: Base Flaminia non prende il mutuo. Qua a ballo dei genitori, a pensione dei genitori.
5: Ma nemmeno.
2: Allora, aspetta, rimanendo sempre in Italia, noi ci stiamo sbattendo per il ponte sullo stretto. Lui lo potrebbe costruire 74 volte.
5: Eccoci qua, Salvini.
2: Okay, va bene. Cambiamo, andiamo, che ne so, in ambito sportivo vogliamo andare. Tutte le squadre, tutte le 20 squadre di Serie A sono state valutate circa 5,4 miliardi di dollari. Beh, se le potrebbe comprare per 200 volte. Non so se intendo, Allora, andiamo avanti. Adesso così, cambiamo. Netflix, Disney, Sony. Potrebbe comprarsele tutte quante insieme e comunque gli rimarrebbero 375 miliardi di dollari.
3: Ma faccio fatica. Non capisco. È troppo.
2: Questa fa male, ragazzi. Questa fa proprio male, perché ci tocca proprio nel vivo. Però bisogna mettere la base giusta.
5: Vai.
2: Massimo Decimo Meridio, il Colosseo e tutto il Cucuzzaro se lo potrebbe comprare 12 volte.
5: Eccala, questa fa male davvero.
4: Il Colosseo?
2: Il Colosseo, 12 volte. È stato stimato, ma mi sembra un po' poco però, 85 miliardi di dollari il Colosseo. E comunque potrebbe comprarselo per 12 volte, ragazzi. 12 volte.
5: Però stiamo parlando di tutte cose che lui si potrebbe comprare, e però nessuno pensa a tutte le persone anche che lui potrebbe aiutare, che già sicuramente fa un sacco di opere di beneficenza, sì, lo sappiamo, filantropo. Anche la città di Roma, sì. Però potrebbe risanare veramente le sorti di alcune parti del mondo, se volesse.
2: Sì, beh, certo. Ti dico che, per esempio, potrebbe acquistare il PIL delle Tuvalu, non so se il PIL del Sudafrica, il PIL dell'Argentina, cioè, e potrebbe arrivare ad acquistare anche il PIL dell'Arabia Saudita.
5: Eccola.
2: Beh, ragazzi, ditemi voi se insomma è normale una cosa del genere.
4: Io spingerei sul PIL dell'Italia, tanto varrà molto di meno di quegli altri, quindi
3: che c'ha Pier Pirlo, no, lì si arricchisce lui perché è negativo, capito?
4: Certo.
2: Quindi non ho capito che dicevamo prima, quello che guadagna 900 euro al mese
6: una per 300 euro.
2: Cosa che ha detto, non ho capito.
3: Una base per 300.
2: Ah, base per 300 euro, ti lascio questa. Vai.
7: Io sto andando a lavorare, a ne più 5 al mese. Ciao, poverissimi.
2: Bravo. Così devi fare, devi sbeffeggiare. Bravo.
8: Beato lui che è l'uomo più ricco del mondo. Io per farmi da 1000 euro d'anticipo sulla liquidazione, da febbraio che gli sto a chiedere. Mo' rimango pure a piedi con la macchina perché non posso pagare l'assicurazione.
5: Mamma mia, ragazzi.
4: Ragazzi, non ve lo meritate, evidentemente lui se l'è meritato.
2: Adesso fate il gioco, aprite il portafoglio e guardate quanto c'è.
5: Zero, te lo dico subito, sono solo il gettone del carrello del supermercato. Posso rincarare la dose leggendovi questa cosa che è bellissima. 2740 anni è il tempo che Elon Musk impiegherebbe a esaurire il suo patrimonio spendendo $1 milione al giorno. Cosa ti compri per $1 milione al giorno?
9: Quello che non sa. Sacco di zeri, io ho tutti i zeri, ma com'è?
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo. Good morning. Chiamalo 06 89 28 996. Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
10: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Show Replay on Radio Globo.
1: Attenzione alle distrazioni, soprattutto con il telefonino, quando si fa un lavoro molto particolare. Il bagnino. Questa è Radio Globo.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Allora, c'è questa questione, ragazzi. Bagnini che insomma dovrebbero stare lì a cercare di tenere gli occhi aperti per capire qual è la situazione, sia al mare che in piscina, no? Dico bene?
3: Certo.
2: Ecco. Però allora, spesso, se non ricordo male, tra l'altro, anche qui lo scorso anno forse c'era stata una lamentela, forse la tua lamentela, mi ricordo, vabbè, comunque qualcuno che lamentava distrazione da parte dei bagnini.
3: No, io lamentavo l'altro giorno per il centro estivo, che ho visto dei ragazzini molto giovani che gestiscono tanti bambini, e quindi io ho pensato, però questi telefonini che hanno in mano li utilizzano per scrollare, per mandare messaggi, oppure guardano i bambini e sono concentrati?
2: Mi ricordo invece di un ascoltatore, allora probabilmente, che ci aveva detto: mio figlio stava per annegare e c'era il bagnino che stava guardando il telefonino.
3: Come no, ci hanno sì, l'anno scorso, ragazzi, è vero, è capita spesso.
2: Capita, beh, d'altronde siamo tutti ebeti davanti a sto telefonino e quindi anche le persone che invece non dovrebbero farlo, perché in quel momento stanno lavorando e dovrebbero anche occuparsi della sicurezza delle persone.
4: Beh, è un'ordinanza ben precisa di appunto della capitaneria di porto di Santa Margherita Ligure. I bagnini devono dire proprio addio agli dispositivi digitali se vogliono l'auricolare solo a un orecchio e se lo devono utilizzare solo per motivi di emergenza. Questa è proprio un'ordinanza della capitaneria di porto.
3: Anche perché quando andiamo nella spiaggia libera non c'è il bagnino e quindi siamo noi a dover controllare un po' tutto, no? A guardare il mare, anche se c'è qualcuno che sta affogando. Però momento che io vado a comprarmi un lettino e c'è anche
2: il servizio, certo.
3: Il bagnino, è ovvio che il bagnino non può stare al telefono, deve guardare verso il mare, assolutamente.
4: E se lo fa, con questa ordinanza gli viene tolto il brevetto.
3: È
4: proprio nei casi più gravi, diciamo, e magari ecco, come quello che se uno sta in difficoltà e guarda il bagnino e sta al telefono, beh, in effetti lì tu non puoi fare quel lavoro.
2: Beh, ragazzi,
5: comunque sono tre giorni che affrontiamo il tema, magari in ambiti differenti, gli adolescenti, i social, i bagnini, il lavoro. Ragazzi, lo smartphone è il male assoluto.
2: È il male,
3: può essere
2: diavolo,
3: anche
2: il
3: bene, ma lo devi usare quando lo puoi usare.
5: Ecco, dovevo aggiungere la banalità.
3: Banalità
5: dipende da come lo usi.
3: Ragazzi, bagnino no.
2: Ieri per esempio ne abbiamo parlato, ma se ne è parlato un po' dappertutto, no? Cioè, ormai l'argomento di discussione è sempre la distrazione che ci provoca il telefono in qualsiasi ambito lavorativo, oppure sulla strada mentre
4: alla
2: stai
4: guida.
2: Guidando. Insomma, ci sono tantissime situazioni dove però questa cosa diventa veramente fatale. E una di queste, può capitare per un bagnino, dove c'è magari un ragazzino che in spiaggia o in piscina ha un problema e tu non te ne accorgi perché sei preso lì a scrollare. Quindi un provvedimento giusto, lo vogliamo dire che è un provvedimento giusto?
3: Secondo me sì, però il giornale titola polemiche. Per questa nuova ordinanza.
2: Qual è
3: non
2: la
3: capisco quale può essere la polemica, sicuramente da parte dei bagnini che dicono: se devo mandare un messaggio a mamma e mi beccano in quel momento, perdo il brevetto, no? Quindi forse questa è la polemica.
2: Messaggio a mamma lo mandi in un altro momento, però scusami.
3: Sono d'accordo, però
2: lo mandi in un altro momento.
3: Sto immaginando quale potrebbe essere la polemica.
2: Io non riesco a capire sta gente, secondo te è normale che mentre sta lavorando deve stare a guardare il telefono?
3: No, allucinante.
5: Adesso vedrai quando quest'estate capita che un bambino distratto perché sta scrollando sullo smartphone sta per cadere in piscina, ma il bagnino non se ne accorge perché sta scrollando sullo smartphone.
4: Abbassate un po' la voce, dove un paio di minuti.
3: Condividi con noi, poi
4: ti parlate intanto.
2: Intanto però secondo me c'è bisogno proprio, lo sento, l'aria si sta facendo pesante, quindi c'è bisogno di una freddura, ragazzi. Sul mare sporco, sentiamo. Siete pronti?
3: Vai.
2: Non mi assumo responsabilità.
4: È facile così, però.
5: Metto le mani avanti, quota Giovanni.
2: Io invece prendo le distanze così, senza nemmeno averla sentita, e credo sia anche una di quelle pam proprio
4: che te fanno male.
2: Fa male, questa fa male.
6: Ma il mare più sporco qual è? Il marrone?
2: Dai!
3: Io me ne andrei.
2: Non mi assumo responsabilità.
5: Io scrollo.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Morning Show. Torna tra poco su Radio Globo.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Stai organizzando un compleanno, una festa a tema, un evento aziendale o un family day? Affidati a Tutto in una Festa. Professionalità, creatività e divertimento garantito. E se dici Radio Globo, ricevi un omaggio speciale per la tua festa. Tuttoinunafesta.it. Tutto in una festa. Il divertimento comincia da qui.
3: Stai ascoltando Morning Show Replay on Radio Globo.
4: No matter what.

0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Mondiali 2026, lo strano atteggiamento, o meglio gli strani segnali che faceva con la mano destra l'arbitro. Ne abbiamo parlato ieri nel Morning Show di Radio Globo.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Complotto, ragazzi. Allora, a parte che sulla storia del complotto ce ne sono diversi che stanno girando per quanto riguarda i mondiali, c'è anche quello dell'arbitro con il simbolo
3: dell'ok.
2: Sì.
4: Beh, attenzione, che fatto al contrario potrebbe sembrare anche sì. White Power,
2: esatto.
4: Che è il simbolo dei suprematisti americani, anzi mondiali.
2: Allora, poi è arrivata la giustificazione, si è giustificato dicendo che quello è un tic. Però ragazzi, io non ho mai visto. Allora sì, è vero, ci sono delle persone che sai quando hanno la pellicina intorno l'unghia, no? Che ti dà fastidio, fai un po' così, no?
3: Io tutte le foto ho così, io, perché mi stacco le pellicine e
2: sì,
3: quindi...
2: Però vai a vedere insomma come lo fa lui, no, non è da pellicina.
4: Ragazzi, non c'è la foto, c'è il video.
2: Sì,
4: e quindi
2: .
4: Si vede proprio che lui sta così, poi guarda da una parte, poi a un certo punto si vede che si accorge di essere inquadrato qualcosa e sempre con un mezzo sorriso riporta la mano normale. Non è un tic perché è fermo, è bloccato.
5: Ma quindi se non è un tic, no. Che cos'è?
4: Allora, tu sai che per esempio in alcune immagini, sì, anche dei grandi del mondo, fanno dei simboli per dire che appartengono a una loggia massonica particolare. Per esempio c'è il quadro di Napoleone, così, che presenta la mano sul petto, che è un simbolo massonico quello. E ci sono varie simbologie. Ora, quella potrebbe essere un simbolo di riconoscimento per una determinata comunità. Parlavamo di white power, mi sembra un po' troppo, però...
2: Ecco. Ragazzi, insomma, se andate a vedere comunque le immagini di questo arbitro, non mi sembra che sia il classico tocco da pellicina, no?
3: Quello ma che, perché dai, nessuno ha ricordato quel gioco che se fai il segno dell'ok e guardi dentro al buco che si crea tra le tue dita, ti pigli una pizza. Cioè, potrebbe essere che abbia fatto quel giochetto là.
4: Prima della partita.
3: Non l'ho mai sentito, ragazzi, mai sentito. Quel gioco così. Guarda qui, guarda qui. Aspetta che devo... Ti devo dare un pugno, ti devo dare.
2: Mamma io mia, sull'ok, che... ragazzi, so solo questo. No, no!
4: Il prezzo è
2: solo con l'ok, mi viene solo questo, non me ne vengono altri.
6: Io quando ho visto il simbolo che ha fatto l'arbitro ho pensato c'era e mo qualcuno piava un destro su una spalla.
2: Ah, il gioco che diceva Flaminia, questo, io non lo conoscevo, ragazzi, mai sentito,
7: ma nemmeno io. Io pure, ragazzi, ho un tic simile, a me mi si alza davanti a determinate persone il terzo dito, io non lo so perché, però succede.
4: Ma è questo, dai, su.
2: Era
0: una battuta, esatto. The Morning Show
8: on Radio Globo. Ma no, raga, ma non vedete che quello, hai visto, sta col cerchio così che ha la mano? Ma quello è il vecchio giochetto, ha fatto a tutto il mondo. Ma guarda qua, mo deve dare un cazzotto a tutti.
2: Oh, solo io e Gabri non conoscevamo sto gioco, abbiamo appurato.
5: Ci stanno bullizzando.
3: Ah, Giovanni, sì, lo conoscevi, Gio?
4: Ma sì, adesso lo ricordavo molto bene, però qualcosa mi faceva venire in mente.
2: Facciamo riferimento al segno che questo arbitro ha sembrerebbe abbia fatto con il simbolo ok però rovesciato, no? Che alcuni attribuivano al Ku Klux Klan, se non
4: sì, white power, insomma, ai movimenti suprematisti americani.
2: Ok, e invece no, abbiamo capito che è un giochetto infantile da terza elementare.
3: Oh,
2: yeah. alla grande.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Stai ascoltando Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Questo è il Morning Show Replay. Ancora buon giovedì 18 giugno da Federica Della Valle. Torniamo alla puntata di ieri perché è passato a trovarci di nuovo lui, lo Scoop Virus Corona.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Parlato, insomma, diciamo così, l'abbiamo buttata un po' sul complotto, su questa roba, no? A proposito di complotti e di tutte le cose che sono nel sottobosco, ma non sta uscendo fuori niente invece sui mondiali? Non ci abbiamo qualcosa, che ne so, ancora non c'è uno scoop per caso?
3: Scoop. Hai detto scoop?
2: No, ho detto scoop! Ah!
4: No! Buongiorno superflui, sono Corona, lo scoop virus.
2: Eccolo, eccolo!
4: Siete sorpresi?
2: No, beh, insomma, adesso
4: lo so cosa avete pensato in queste settimane. Non si sente più, è finito.
2: È
4: ormai nessuno gli dà retta.
2: Io l'ho pensato.
4: Poveri ebeti soggiogati dal sistema di potere.
5: Ma grazie.
4: Era esattamente quello che loro volevano che credeste.
2: Ma loro chi?
5: Ma chi?
4: E infatti ci avete creduto.
6: Ma tu chi sei, poi?
4: Tutti, tranne uno.
2: Sì.
4: E non perché sia più intelligente degli altri tre.
5: No.
4: Ma solo perché non si è proprio reso conto di quello che accadeva.
2: No,
4: come sempre.
2: Forse ho capito.
4: Ma non faccio nomi.
2: No.
4: Mi limito a guardare nella sua direzione.
2: Allora ho capito.
4: Giovanni.
2: Ma
4: ad ogni modo non sono affatto sparito. Ero solo impegnato a racimolare qualche centinaio di migliaia di euro speculando su qualche disgrazia e infangando qualche VIP. Mentre voi eravate monotonamente dediti alle vostre squallide attività quotidiane. Vi ho anche sentiti entrare nel mondo dei pronostici.
2: Sì, è vero, abbiamo fatto il pop-up.
4: Poveri illusi e improvvisati. Solo io sono in grado di dare degli scoop esatti, sensazionali e imprevedibili. Voi al massimo potete giocare a bingo al dopolavoro ferroviario. Siete pronti per lo scoop sul mondiale di calcio?
5: Proviamo.
4: Grazie a me sarete ripostati da qualsiasi sito di informazione nazionale e internazionale.
2: Sentiamo.
4: Un pronostico imprevedibile.
2: Vai.
4: Quanto certo.
2: Sì.
4: Nessuno ci avrebbe scommesso.
2: Vabbè, però
4: e resterete attoniti.
2: Vai.
4: Ma accadrà. Tenetevi forte.
2: Vabbè, ok, dai.
4: L'Italia non parteciperà ai mondiali.
2: Questo lo sappiamo.
4: Lo so, ora mi odierete.
2: No,
4: non vorrete crederci, ma è proprio quello che accadrà.
2: Ma no, questo lo sapevamo.
4: Adesso devo sparire. I vertici della FIFA mi stanno già dando la caccia.
2: È un pericolo proprio.
5: Sei inutile.
4: Ah, il Capoverde pareggerà con la Spagna.
2: Ma già tre giorni fa.
4: Addio, tapino.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay. On Radio Globo.

0: Morning Show Replay on Radio Globo.
1: 393-777-7172, Globo WhatsApp attiva per i vostri messaggi vocali che in questo giovedì vogliamo sentire tra poco nella prima ora del Morning Show qua su Radio Globo.
0: The Morning Show torna tra poco su Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Hai un'azienda o grandi spazi da pulire? 4S Macchine ha la soluzione giusta per te. Lava pavimenti professionali per ogni tipo di spazio, disponibili a noleggio e con assistenza garantita. E se hai una vecchia lava pavimenti, la valutiamo noi. Chiedi subito la tua consulenza gratuita su 4smacchine.it. Se dici Radio Globo, per te uno sconto speciale.
0: Solo le migliori in FM.
4: Streaming.
0: Tab.
4: E sul canale 91 del digitale terrestre.
0: Globo TV.
1: Giro di boa per Federica Della Valle, ma stavolta insieme a Giovanni Lucifora e Gabriele.

0: morning show.
1: Vabbè, scusa.
2: The Morning Show on Radio Globo.
3: Ma che bello rivedere Giovanni Lucifora, buongiorno!
4: Buongiorno a tutte e a tutti!
3: No, abbiamo detto la nostra password di rito stamattina, quella che facciamo nel fuori onda, quindi la dico in onda, LM Giovanni.
4: Ah, va bene.
3: LM anche a te, buongiorno Gabriele Sidoti dall'altra parte!
5: LM a chiunque in questo mondo e buongiorno a tutti!
4: Sidoti, un salame buonissimo.
5: Piaciuto?
4: Che devo ancora assaggiare, però già l'ho visto e hanno usato.
3: Già l'hai aperto?
4: Sì, no, non l'ho aperto ancora.
3: Ma allora, come fai a dire che buonissimo? Perché
4: stavo
3: assaggiato
4: parlando
3: ieri,
4: che sto dicendo l'odore, la consistenza,
3: certo, sì,
4: è molto buono. Grazie Sido, ancora
5: prego,
4: auguri per
5: prego.
4: Ieri
5: grazie.
3: Bene, ma ti fa venire voglia, c'è la coreografia di Globo TV, no, per il morning show, che è fatta di tutti oggetti adesso spazi.
4: Salame vuoi?
3: No, stavo dicendo
4: una banana.
3: Aspetta, perché non ascolti mai quando dico le cose? Stavo dicendo, no, che ci sono tutti questi oggetti, no, per la coreografia del morning show. Davanti a noi c'è questo tostapane gigante,
5: certo.
3: E questa fetta di pane qua ti fa venire voglia un po' di mangiarla?
4: Allora, questa proprio no, perché è da incoloraccio.
3: Però no, sembra bruscata bene.
4: Gelato, sembra proprio, vabbè, dopo ti dico cosa sembra. E, beh, però comunque sì, ci starebbe molto bene. Sai cosa? Un toast così, un pochino di burro che si squaglia per il calore del toast e una marmellata di albicocca.
3: Te la mangeresti adesso una cosa
4: subito.
3: Del genere? Benissimo, sì, bene. Salato, dolce?
4: Adesso, vabbè, io sempre un po' più per il salato, però in questo momento il dolce non
3: dolce,
4: mi dispiace.
3: Dolce, va bene. Andiamo a vedere se sarà dolce questa giornata con il meteo.
4: Perché secondo te come potrebbe essere?
3: Secondo me salata. Secondo
4: perché?
3: Me molto salata.
4: Salata, okay.
3: Te lo dico io perché. Perché ho cominciato a fare il pavimento del terrazzo.
4: Eccoci qua.
3: Sempre questo terrazzo.
4: Ma che palle.
3: Sì, ieri ho fatto 8 sacchi di calcinacci.
4: Benissimo, allora oggi il tempo
3: poi
4: ci attacca
3: parlando.
4: Il pippone su sto calcinaccio. Alta pressione.
3: Giusto
4: oggi.
3: Perché tu non lo sai
4: e
3: fare,
4: questo,
3: rosichi.
4: Sì, indubbiamente. Però questo dovresti ascoltarlo pure tu, perché se stai facendo questi lavori,
3: appunto,
4: devi vedere com'è il tempo.
3: È
4: quindi,
3: quello che stavo dicendo.
4: Ecco. Allora oggi sarà contrassegnata da generare condizioni di bel tempo. Che ho detto? Vedi, non mi ascolti. Il cielo si potrà vedere sereno, al massimo poco nuvoloso su tutto il territorio. Vedi, stai facendo altro.
3: Ma no,
4: temperature massime tra 30 e 36 gradi, valori notturni grosso modo stazionari.
3: Ah, quindi è Tiburtina interna.
4: Ah, domani, sai che c'è. Sai domani che cosa arriva?
3: Un'ondata di calore
4: Cerberus,
3: l'anticiclone
4: Cerberus.
3: Quindi il Niño è già sparito, cioè è durato pochissimi giorni.
4: Sì, andato.
3: Quindi farà caldissimo con Cerberus.
4: Sì, invece
3: fa pure oggi, multe fa Cerberus.
4: È vero, è Cerbero, bravo.
6: Buongiorno Fede, buongiorno Lucifora, buongiorno Gabri, vai che è giovedì!
2: On Radio Globo.
6: Buongiorno, ma LM che può dire? I mortacci possono mettersi lì in c***o prima mattina al volante?
3: Più o meno, sì, più
4: no,
3: o meno.
4: Sono per i miei due cognomi, Lucifora e Marcon.
3: Marcon e Lucifora?
4: Mia mamma si chiamava Marcon.
3: Sì. Buongiorno, le 6:05, giovedì 18 giugno 2026. Attenzione, perché stamattina è una giornata molto particolare, soprattutto per i maturandi. Bello, mi piace maturandi, mi piace perché lo dicono tutti i TG, maturandi. E quindi oggi
4: si chiamano maturandi.
3: Sì, però è un termine secondo me troppo vecchio. Dovrebbe cambiare. Desueto,
4: come li vuoi chiamare?
3: Ma non lo so, non c'ho un nome.
4: Studenti maturandi.
3: Studenti maturandi.
4: È ritornato in vigore adesso.
3: Sì,
4: è rimasto vecchio per qualche secondo.
6: Ragazzi, buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Prepariamoci, anche oggi sarà una giornata calda. Vi devo ricordare che in questo momento sono passato sotto la galleria dove sta il Gemelli. Usciva un calore, mamma mia, sembrava un fuoco. Comunque, buona giornata a tutti e sempre Forza Roma.
3: Beh, diciamo che non possiamo mettere l'aria condizionata.

0: bomba d'acqua proprio qui sopra la radio, eh.
1: Qua?
0: Non hai visto le foto sulla chat?
1: Ma se vivo a 5 minuti da qua?
0: No, io vivo a 2 minuti da qua e non ho visto niente.
1: Sono qua sulla radio.
0: Non hai visto le foto?
1: No.
0: Lo so. Oltre 527.000 studenti impegnati nella prima prova scritta, il tema d'italiano comune a tutti gli indirizzi, con l'apertura del plico telematico da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito, prenderà via ufficialmente l'esame di Stato. 6 ore di tempo a disposizione dei candidati per sviluppare una delle 7 tracce ministeriali suddivise tra analisi del testo, testo argomentativo e tema di attualità. Inizio alle ore 8:30 e poi domani la seconda prova scritta con il latino al classico e matematica allo scientifico. A partire da lunedì 22 giugno i colloqui orali. E adesso sentiamo il brano musicale. Notte prima degli esami, notte di polizia.
1: Ma sei vibrato. Beh, oggi la sentiremo, oggi la sentiremo in tutte le radio. Ah, anche ieri. Beh, noi no, noi ce ne siamo fregati ieri mattina, però effettivamente.
0: Sì, sì, no, l'ho detto io un pochino così, vabbè, ma in effetti, insomma. Ragazzi, è il primo esame che dovete sostenere, è una stronzata, perché poi, vedrete la vita quanto è più dura.
1: Sì,
0: quindi,
1: su
0: ragazzi,
1: quello sono d'accordo, ma devi contestualizzare anche la contemporaneità, Giova. Cioè, all'epoca per me non era una stronzata,
0: ma neanche per i ragazzi d'oggi.
1: Ma appunto, quindi a quello che sto dicendo, cioè per loro non è una stronzata, magari lo vai a fare tu e ti chiedono Seneca.
0: Bravissimo, infatti per loro non è una stronzata, per me sì, per questo ho detto io. Però al di là di questo no, non è una stronzata per dire in confronto a tutti gli esami che poi dovete sostenere dopo questo importante esame, certamente grande impegno e immagino che sia anche abbastanza preoccupante, ma andrà tutto bene, ve lo dice anche Federica Della Valle.
1: No, ma soprattutto secondo te.
0: Ah, non glielo dici?
1: No, non glielo dico perché non è così, cioè non è detto che andrà
0: perché
1: tutto bene.
0: Che bocciano tutti.
1: Per me non è andata per niente bene.
0: Hanno bocciato?
1: No, due volte a me hanno bocciato.
0: No, all'esame di maturità.
1: No, all'esame di maturità no. Però devo dire che è sicuramente una roba che ti fa sudare. Non so se all'ascolto abbiamo qualcuno che sta andando a fare la maturità.
0: Se tu, ma magari ci chiamano sui volentieri. Ma se tu ci pensi, Grandi Pippo, ad esempio, Mentana aveva preso 36 gli esami di maturità. E quindi non è detto che poi
1: 36-60?
0: Sì, esatto, okay. All'epoca era così. Quindi non è detto che bisogna per forza avere questi grandi voti per poi riuscire nella vita. Noemi mi ha preso 60. Caccamo, Giovanni Caccamo, 100 e lode. Boh, vabbè. Anche, sai chi è Giovanni
1: poi
0: Caccamo?
1: Cento e lode, sarà la laurea quella.
0: Lo sai chi è Giovanni Caccamo?
1: È quello che faceva già Pass Dan Band.
0: Franco Battiato.
1: Franco Battiato?
0: È un cantatore scoperto da Franco Battiato.
1: Sì.
0: Ha terminato le scuole superiori con una votazione 100 su 100. Tiziano Ferro 55. Poi abbiamo Alessandro Gasva 96 su 100. Buono. Lorenzo Fragola, vincitore di X Factor, ecco perché non lo conoscevo.
1: Grandissimo cantante. 100.
0: Federica Abbate 67 su 100. Stefano Bellisari, in arte Elio delle Storie Tese. Una valutazione inferiore al 50-60esimi. È un diploma. Sì, sei diplomato al liceo scientifico Einstein. Okay. Sì. Enrico Ruggeri, 39. E Nicolò Filippucci, che tu saprai sicuramente chi è, vincitore di Amici, scritto qua.
1: Mamma mia.
0: Invece ha ottenuto una votazione di 80 su 100. Insomma, sono tanti i VIP. Ah, la Ferilli 48. Mm-hmm. 48, però non male. Diana del Bufalo 60 su 100.
1: Non è che stai a parlare di cervelloni.
0: Edoardo Leo 37 su 60. No. Però sai che c'è, passare l'esame di maturità, magari anche bene, vuol dire avere un'organizzazione mentale che non è solamente relativa alla didattica, ma è relativa alla vita, quindi anche all'impegno che ci metti anche nelle altre cose.
1: Gualtieri, i maturandi.
2: Maturandi, ci siamo, è giunto il momento. Tra poco affronterete una prova importante alla quale vi state preparando da anni. Conosco benissimo le emozioni che provate, le ho vissute anch'io. Io vi invito a vivere questo momento con serenità e fiducia. Anzi, cercate di godervelo perché poi ve lo ricorderete per sempre. Io ricordo molto bene le emozioni che ho provato, il silenzio delle notti di Roma quando si studiava e poi la tensione dell'esame e poi dopo finalmente la gioia, le feste, gli amici, la musica, insomma un passaggio importante.

0: Venditi, barbagnoni bonifici, e la notte prima che la sia e non riempite sardi, notte prima di milione d'euro sul conto. Grazie ragazzi.
1: This is the morning show on Radio Globo.
2: È vero, fa un sacco di soldi Antonello Venditti, ogni anno durante il periodo degli esami di maturità. Le 6:14, Giova, stavolta tra poco magari parliamo di quella cosa che mi hai detto in fuori onda, che è molto interessante. Vogliamo dare anche una rinfrescatina ai mondiali, se c'è qualcosa che...
3: Allora, assolutamente, c'è più di qualcosa, perché se Messi, come sappiamo, ha esordito...
2: come sappiamo... Beh, il mondiale. No, non è un gioco di parole.
3: Non so cosa tirarti fra popcorn o una molletta. O una banana. Allora, se Messi, stavo dicendo, ha esordito con una tripletta, il buon Ronaldo mi ha steccato.
2: Aia.
3: Mi ha steccato. Allora, iniziamo subito con Portogallo Congo, che è finita 1-1, debutto flop per Ronaldo e compagni. João Neves ha sbloccato, ma i lusitani si sono fatti schiacciare dall'avversario. Wissa ha firmato il pari 1-1.
2: Questa è la partita, quella che la RAI ha dovuto censurare con una nuova etichetta, lo sapete?
3: Perché?
2: Perché l'etichetta ufficiale dei mondiali sopra era Porcod.
3: Ah.
2: E hanno messo tipo PRG, l'hanno rifatta
3: RD Congo, che è Repubblica Democratica.
2: Repubblica del Congo, però la sigla del Congo è COD, che sarebbe Congo Democratica. Congo, e quindi, quindi hanno dovuto. È un po' tipo Cagliari Atalanta.
4: Sarebbe Call of Duty COD.
2: Sì, praticamente sì. Esatto. E è un po' come Cagliari Atalanta, che in Italia è cagata. Sì, c'era stato anche questa roba qua in...
3: Cagata, è vero.
2: Sì, bella cagata di partita. Sì, bellissimo. Sì.
3: Mentre Ing Cro è finita 4-2.
2: Ing Cro, sì, Inghilterra Croazia, sì, esatto.
3: Per i mondiali, insomma, hanno segnato Baturina e Musa e hanno risposto alla doppietta di Kane, che è l'altro grande mondiale di Kane.
2: No, di Baturin.
3: Di Baturina.
2: Marina.
3: Baturina.
2: Sì.
3: Poi quindi ha trionfato Tuchel, Billingham e Rashford hanno siglato poi il 4-2 definitivo. Poi abbiamo in queste ultime ore Ghana-Panama 1-0, Uzbekistan-Colombia 1-2, alle 18 Repubblica Ceca Sudafrica, alle 21 Svizzera-Bosnia.
1: The Morning Show, Globo WhatsApp 393-777-7172, Radio Globo.
5: Buongiorno fantastici di Radio Globo, un bacio.
6: Wait for me, I'll be back.
7: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99 e TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
8: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autekip e Carlovers Roma.
9: Vuoi mangiare carne di qualità come una volta? Da Fulvio e Federica Carni trovi gusto, tradizione e un'accogliente area esterna per pranzo o aperitivo fino alle 21. Le migliori carni, preparati pronti da cuocere e già cotti, ti aspettano anche a casa tua. Ordina su Glovo, Deliveroo o Just Eat. Fulvio e Federica Carni, il sapore vero della carne. fulvioefedericacarni.it.
10: Volkswagen nuova? Da Valentino? Sì. Oppure usato garantito di tutte le marche? Da Valentino? Sì. Sabato 20 e domenica 21, open weekend con offerte imperdibili. ValentinoAutomobili.it.
11: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
12: Magari!
11: Allora partiamo!
12: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive!
13: E fino al 18 giugno, salsiccia macinata di puro suino nazionale pacco famiglia a 3,99 euro al chilo. Ipercarni.com.
14: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
15: Ti aspettiamo nella concessionaria Lexus 0100 all'Eur in Viale dell'Arte 20. Gruppo 0100.it.
16: Ehi, ciao! Ma che abbronzatura!
17: Che bella pelle che hai!
18: Merito di Corsetti. Grazie all'ampia scelta dei migliori marchi di solari e alla professionalità delle cosmetologhe della farmacia Corsetti, trovo sempre il solare più adatto alla mia pelle. Bellissima, protetta, ma soprattutto sana. Per non parlare poi della convenienza, con solari scontati fino al 50%. E quindi, solo da Corsetti, abbronzatissimi e perfetti!
19: Farmacia Corsetti. Roma Nord, Vigna Clara, via Luigi Bodio 77. Roma Sud, Eur, Gale dell'Aeronautica 33.
20: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
21: Info e regolamento su radioglobo.it.
22: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
23: Perfetto.
22: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
23: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
22: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
23: Allora sei nel posto giusto.
24: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
25: Pronti a vivere 3 giorni di pura allegria? Dal 26 al 28 giugno da Alles Farm arriva la prima fiera agrituristica di Anguillara Sabazia. Animali, cavalli, trattori, sapori genuini, spettacoli e musica per tutta la famiglia. Ingresso libero in via Braccianese, chilometro 18. Vieni a divertirti con noi.
26: Grano Salis.
27: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
26: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a 2 passi dal Gra.
27: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
26: Grano Salis, il gusto che emoziona.
27: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
28: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, SUV de stagione, city car appena arrivate!
29: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
28: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
29: Iazzoni!
28: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
30: Quest'estate vivi il mare al Papete e la Dispoli. Inizia la giornata con una gustosa colazione, goditi il pranzo e la cena vista mare e rilassati al tramonto con il tuo aperitivo al Garden Fruit. Lettine e ombrelloni per il massimo relax e spazi perfetti per le tue feste private.
31: Scopri di più su papeteladispoli.it. Papete e la Dispoli, il tuo angolo d'estate.
32: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare quest'auto. Scopri Jeep Avenger, il SUV urbano con tecnologia all'avanguardia e DNA 100% Jeep. A giugno Jeep Avenger è da Leonori e Stellantis in New Roma, in pronta consegna con interessi zero sulle versioni benzina e hybrid. Non perdere l'occasione. TAN 0, TAIG 3 e 14. Stellantis and New Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep. A Roma.
33: Ascoltate, per chi fa via Ardarina c'è un semaforo a senso alternato e hanno rubato la batteria. Quindi uno funziona e uno no, molto pericoloso.
2: Ma semaforo nel 2026, ancora semaforo.
3: Ma che pretende?
2: Ma nonno Spartaco che è nato nel 22 semaforo.
3: Questo sarà nonno Italo che è nato nel 19.

0: Show on Radio Globo.
1: A vedere, se ti fa sto terrazzo, io ai 4 stacco, basta che stacchi in assegno e te venga a dare la mano.
2: È arrivato. Secondo te, Giovanni, perché non ho staccato ancora un assegno?
3: Perché non l'ha staccato?
2: Perché c'ho una lira, no? Che chiamo te, E perché me lo sto a fare da sola? Perché c'ho una lira?
3: Se no sto
2: del 22, pure io, giusto. Al semaforo comunque. Buongiorno signori, la prima ora del Morning Show di Radio Globo.
4: Buongiorno a tutti belli.
2: Buongiorno, io tornerei da Giovanni Lucifora, però mi sembra di capire che mi hai fatto una piccola richiesta su...
3: Sì, ti faccio un'ulteriore richiesta.
2: Sì?
3: Allora, vuoi la storia dei furti della Coppa Rimet? Che sarebbe la Coppa Rimet? Sarebbe...
2: Arimet.
3: Che sarebbe la Coppa del Mondo.
2: Sì.
3: Vuoi, e questo te lo farò...
2: Bello però, anche la Coppa del Mondo è bella.
3: Questo ci pensiamo domani, però. Ecco. I 14 punti che hanno siglato della convenzione di pace tra Stati Uniti e Iran. Però soprattutto un punto che veramente...
2: Macron.
3: Trump. È comico.
2: No, dicevo Macron
3: fosse...
2: il punto che...
3: No, assolutamente.
2: Fatto che applaudiva questa cosa.
3: No, proprio uno dei 14 punti, c'è un punto che secondo me, vabbè, che ti dico, boh.
2: Oppure
3: i cecchini di Sarajevo. Praticamente...
2: I cecchini di Sarajevo.
3: Sì, ragazzi, è una cosa veramente allucinante che l'essere umano possa arrivare a fare tanto. Voi sapete che purtroppo c'è stata una guerra nell'ex Jugoslavia e sapete tutto quello che è successo. E fino a qua la storia ci ha raccontato quello che è accaduto e le conseguenze. Adesso però i tribunali ci stanno raccontando anche un'altra storia. Quella di alcune persone che partivano dall'Italia per andare nel weekend... a trascorrere il weekend. Tu che cosa farai il weekend? Te ne andrai con gli amici, amiche,
2: sì.
3: una mangiata,
2: un parco.
3: Sito che farà un cazzo.
2: Sito,
3: come al
2: fai
3: solito.
2: I cannoli siciliani.
5: Io produco cannoli tutto il tempo, 48 ore.
3: Sì, farai i cannoni per 24 ore.
5: I cannoni per 24 con la ricotta.
3: E fino a qua siamo nella normalità.
2: I cannoni siciliani.
3: Esatto, i cannoni siciliani che sono rinomati. E fino a qua siamo nella normalità o pseudotale.
2: Sì.
3: Loro partivano invece con viaggi organizzati per andare a sparare alla gente di Sarajevo durante appunto l'assedio di Sarajevo, soprattutto ai bambini. Ogni essere umano aveva un punto, un punteggio.
2: E ma praticamente... io dico, no? Cioè, ma era come tipo un gioco, come se vai a fare il laser game, cioè, ma che discorso è questo?
3: Esattamente quello che stai pensando, esattamente come stai dicendo. Praticamente loro partivano con dei viaggi pseudo organizzati, ovviamente tutto in modo illegale, per andare nei palazzi, nei luoghi dove si poteva avere una visuale di persone di Sarajevo che passavano. Sapete, c'era il coprifuoco, quindi era una situazione molto molto particolare, per andare a sparare a donne, anziani e bambini. Questo è un virgolettato. C'è stata una perquisizione nelle ultime ore a casa di un pensionato, di un 64enne e di altri 3 indagati. Si parla di un brianzolo, un friulano e un toscano, e sono accusati di omicidio volontario aggravato dai motivi abietti per aver ucciso civili inermi, tra cui donne, anziani e bambini, sparando con fucili di precisione dalle colline situate attorno a Sarajevo durante l'assedio della città, parte dei serbo-bosniaci. Parliamo tra il 92 e il 95, insomma, grosso modo. C'è un decreto che è già stato avviato ed è un esposto. C'è un libro, il libro di Ezio Gavezzoni, da lì poi partì l'esposto e tutta un'indagine con la raccolta di testimonianze che partivano proprio dal nord Italia, per lo più virgolettato simpatizzanti di estrema destra con la passione per le armi. Avevano un lasciapassare, sai qual era il simbolo di lasciapassare? Una svastica.
2: Stavo per dire.
3: Si radunavano a Milano per arrivare a Trieste e poi nella capitale bosniaca. Cioè, in questo esposto è allegata una perizia criminologica con un profilo del potenziale cecchino del weekend. Qual è il potenziale profiling? Tra i 60 e gli 80 anni, appassionati di caccia e armi, guarda caso, caratterizzate da una psicopatia primaria senza empatia, rimorso o senso di colpa, e che avrebbero indossato negli anni una sofisticata maschera di carisma ed eloquenza persuasiva. In poche parole, degli stragisti.
0: Morning Show on Radio Globo.
2: Poi gli stragisti non è che li paghi tanto,
3: cioè, no, quelli sono quelli, gli stagisti.
2: Ah,
6: no, io vorrei un chiarimento, vorrei sapere la differenza tra semaforo e semafero.
2: Ma
3: la sai?
2: Tra le due cose?
3: Ma la sai, non la sa.
2: Lui non la sa, l'ha chiesta, no?
3: Ah, non la sa?
2: No.
3: Vabbè.
2: Beh, voglio sapere la differenza, magari possiamo improntare noi qualcosa, una risposta la possiamo trovare.
3: Trovala.
2: Allora, potrebbe essere che il semaforo è quello che fa il suo compito, no? Nella circolazione, ok? Quindi serve per gestire gli incroci, situazioni di pericolo, così. Il semaforo è la stessa cosa, ma è quando ti arrabbi e dici devo andare al lavoro, guarda il semaforo è rosso.
3: Oppure? Il semaforo è un semaforo bucato perché c'è un foro. Invece il semaforo è quello massiccio, perché stamane può essere
2: certo. Semaforo
3: è semaforo.
2: Giusto, ecco. Giusto.
7: Volevo porre a Giovanni una domanda, una considerazione.
2: Adesso proprio gli avevo fatto questa domanda dopo sta battuta. No, per dire, vabbè.
7: Volevo porre a Giovanni una domanda, una considerazione.
2: Ma sei proprio sicuro? Sei proprio sicuro proprio adesso? Io se vuoi la...
3: alle 6:29.
2: La metto?
7: Su quello che è successo a più liberi, dove per esporre proprio i propri libri bisogna firmare una carta in cui ci si dichiara antifascisti. Secondo me questa imposizione è uno dei gesti più fascisti che possano esserci. Che cosa ne pensate?
3: Che la Costituzione allora è fascista, perché la Costituzione ovviamente respinge tutto ciò che è fascismo, quindi si parte dalla Costituzione. Se uno non si riconosce nella Costituzione ovviamente vuol dirsi fascista. Però devo dire che sti temi del fascismo e antifascismo, no? Ma soprattutto
2: Ma
3: al di là delle palle, no? Ma se io per esempio sono antifascista, immagino anche tu, insomma.
2: No, io
3: per te è giusto.
2: Per me è esistito ed ora.
3: Ora
2: non c'è più, punto. Però non lo rimarco.
3: Sì, però se se ne parla e mi dicono tu sei fascista, antifascista, io sono antifascista, tu sei fascista, antifascista.
2: Non rispondo a una domanda del genere. Ma non è che non lo so, lo so benissimo che non lo sono. Non sono fascista, ma non sono nemmeno antifascista, perché non ha senso esserlo.
3: Chi ogni volta parla sempre così, non dico del nostro ascoltatore che dice questa polemica, firmi quella cosa, ma qual è il problema? Cioè, non è nulla, se tutto ciò che viene imposto è fascismo, allora pure oggi l'esame di maturità è fascismo, andare a lavorare è fascismo. Si parla anche di cose da vietare, ci sono cose da vietare con il fascismo, che sono le leggi razziali, che è l'entrata in guerra, che è la discriminazione razziale, sessuale, lo schifo che c'è stato in Italia. Perché non prendere le distanze firmando? Me lo chiedo semplicemente,
2: certo.
3: Non per altro, perché no?
7: È semplice, la differenza tra semaforo e semafero è una vocale.
2: Giusto, è giusto. Che faccio? Vado avanti?
3: No, ci mettiamo una pezza perché c'ha ragione.
2: C'ha ragione, sì.
3: Scusa.
0: Su

0: sei nel morning show di Radio Globo.
1: Buongiorno.
2: Beh sì, sti ragazzi si impegnano per diplomarsi, serve nella vita, è importante, e poi dopo imparerete che nella vita non conta un c***o, perché tanto se non sei raccomandato, data in faccia il diploma, la laurea, vai a lavorare al McDonald's. No, però non vi preoccupate che nella vita è importante, soprattutto in Italia.
3: Allora, posso dire che ho la dissenteria? Nel senso, dissento da quello che ha detto. Che
4: sento.
3: Ha detto, sì, esatto, esatto. Gliela devo spiegare o bypassiamo? Cioè, o c'è un messaggio di risposta nel sottotesto? No, per capire.
5: Posso dirti, bypassiamo, perché questa roba dei raccomandati è davvero vecchia. Cioè,
3: allora,
5: davvero.
3: Può avere anche senso,
5: sì,
3: per certi casi, ma non possiamo dire che non studiare. O meglio, che studiare non serve a niente.
5: Ma ovvio, ovvio.
3: Guarda me. Insomma, cioè, guarda me,
5: guarda
3: che
5: me.
3: Non ho mai
4: studiato.
3: Cioè, c'è questo esempio, voglio dire.
5: Guardami.
3: Eccomi qua. Allora, aspetta che ci sono degli info su un incidente.
6: C'è un furgone rigirato che blocca la pontina in direzione Latina dopo Aprilia. Blocca entrambe le corsie, meglio cambia strada.
3: Quindi parliamo verso aprile, immagino.
6: Sì,
3: vabbè. Andiamo da Giovanni, un lancetto e ci fermiamo.
4: Un lancetto, allora facciamo così: invece di darvi le altre notizie di oggi, dei locali, dopo approfondiamo un secondo proprio, sempre se lo vuole la nostra regina Federica, dell'Iran, perché sono state arrivate già le firme per l'accordo Stati Uniti-Iran. Trump ha siglato il memorandum. Durante la cena con Macron, i leader del G7 a Evian si dicono soddisfatti delle intese e sottolineano come per una futura pace sia necessario che il regime non arrivi ad avere arma nucleare, quindi l'Iran. Ora, in questo memorandum ci sono 14 punti. Dopo parleremo di uno di questi 14 punti.
7: Io non vedo l'ora che via il 24 giugno, almeno incontriamo E.T.
3: Il 24 giugno c'è E.T.? Cioè, lo ridanno al cinema oppure c'è un'invasione aliena?
4: Lì.
3: Lippi,
5: spero la seconda comunque.
3: C'è un'invasione aliena?
5: Lo spero come il pane il giorno.
3: Dai, adesso lo cerchiamo, dai, torniamo tra poco. Good morning.
0: Chiamalo 06 89 28 996. Radio Globo. Radio Globo Meteo.
8: Ehi, hey, ma dove corri?
9: Ho fretta, devo fare un ECG e temo di non trovare posto.
8: Tranquilla, vai da Corsetti.
9: In farmacia.
8: Non è solo farmacia. Da Corsetti Health fai ECG, holter, analisi, vaccini, tamponi, anche assistenza infermieristica a domicilio.
9: Davvero tutto lì?
8: Tutto, veloce e vicino.
9: Mi hai salvata.
8: Per la tua salute vai da Corsetti. Farmacia Corsetti Health, Roma Sud, Eur, Viale dell'Aeronautica 33, Roma Nord, Vigna Clara, Via Luigi Bodio 77.
0: Radio Globo Meteo.
10: Saluto e ben ritrovati gli amici del Morning Show di Radio Globo da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Giornata di giovedì in contesto anticiclonico sul Lazio, con tanto sole e temperature in aumento, massime fino a 32-33 gradi sulle pianure interne, valori ancora al di sotto dei 30 gradi sulle zone costiere per la presenza delle brezze marine. Da segnalare qualche nuvolamento al pomeriggio ancora possibile sulla dorsale appenninica, con il rischio di qualche breve locale piovasco sulle zone montuose più elevate al confine con l'Abruzzo. Con questo è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
0: Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
11: Scopri come su radioglobo.it.
12: Smetti di cercare. Nuova BYD Atto 2 DMI a Roma è solo da Leonori. 1000 km di autonomia e 20 km con un litro grazie all'innovativa tecnologia Super DMI di BYD. BYD Atto 2 DMI. Elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri tutta la gamma BYD da Leonori, la tua concessionaria a Roma. Leonori.it.
13: Radio Globo Promotion. Questa è la notte che aspettavamo, non mancate. Segui gli aggiornamenti live dalle 20 su Radio Globo. Virtus GVM Roma 1960. Quando Roma lotta, Roma vince.
9: Estate è serate lunghe, aperitivi, cene, vacanze. Stress da troppe spese. Su Cash Globo puoi tenerle sotto controllo senza rinunciare a nulla. Fino al 21 giugno vai su cashglobo.it, inserisci il codice estate26 e ottieni un extra sconto sulle offerte attive e già ribassate. Brinda all'estate, non al conto salato. Con Cash Globo spendi meno e ti godi la vita.
1: Su bestia immonda, esci da questa casa!
14: Contro rati, parassiti e blatte, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così.
9: Quest'estate lascia perdere il solito hotel. In Maremma ti aspettano casa sull'albero, cupole sotto le stelle e tinozza calda al tramonto. E da giugno? Cinema all'aperto con picnic e popcorn. Glamping Il Sole, a Civitella Paganico, località La Patassa, provincia di Grosseto. L'esperienza che non ti dimentichi.
15: Al nuovo Tuscolo Sporting Club c'è la promo estate. Sala pesi interna ed esterna, corsi fitness, padel, tennis e pickleball, tutto in un unico abbonamento. Allenati all'aperto in un parco verde unico. Iscriviti ora, la seconda rata la paghi a settembre. Vieni ad Arco di Travertino o visita nuovotuscolo.it. Un club, mille esperienze.
16: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
17: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sub de stagione, City Car appena arrivate!
18: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
17: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose! Iazzoni! Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 160 Capannelle.
19: The most fabulous radio show of the world. The Morning Show. Go, go, go, go, go, go.

0: qua su Radio Globo.
1: Sì, una veggente brasiliana ha detto che il 24 giugno ci sarà un'invasione aliena in America mentre gioca il Brasile. Ci porta via 700 persone, se gli si può dare una lista.
0: Ma non è quella, quello spezzone del film addirittura? C'era addirittura un film che faceva vedere di questa invasione aliena nella, nella partita del Brasile. Poi non so se anche la veggente ha tirato fuori questa cosa qua.
2: Allora, non ricordo la partita del Brasile, però mi ricordo Mars Attacks di Tim Burton, quando gli alieni invasero una partita di baseball.
0: Ah, di baseball.
2: Quindi si, cioè, scesero sul campo con la navicella e tutto quanto, sì.
0: Beh, bisogna, bisogna metterci... che ne pensi, Gio? Cioè, sei...
3: Abduction? Queste sono le abduction.
0: Rapimenti
3: alieni.
0: Ci capiamo solo noi, sai.
3: Guarda, si rivolge pure verso nessuno. Cioè, se gira, guarda il nulla.
0: Non
3: mi devo preoccupare. Ancora, riguarda i popcorn.
0: Mi presenti una volta, Giovanni, una volta vuoi parlare anche con
3: Come si chiama la tua amica o il tuo amico
0: Sofia
3: segreto?
0: Sofia, amica, amichetta, amichetta mia.
3: Sofia. Che ne penso? Penso che è una sensitiva lei, che ci ha preso in passato, ma presumo, la dico proprio?
0: Sì?
3: È una bella stronzata.
0: Ah, dice,
3: Fermo restando il fatto che sul concetto di abduction,
0: cioè l'invasione aliena, tu dici?
3: No, non è invasione aliena, è il rapimento alieno, l'abduction.
0: Ah,
3: poi
0: okay.
3: L'invasione aliena è qualcos'altro, ma poi perché ci dovrebbero invadere gli alieni?
0: Infatti,
3: cioè noi che gli, che
0: al
3: gli
0: massimo
3: diamo?
0: Venite in vacanza, cioè non ho capito che sta cattiveria, non abbiamo fatto
3: belli.
0: Niente, non ho capito.
3: Ma quelli hanno pure più posti più belli della Sardegna, quindi.
0: Dici, eh?
3: Sì.
4: Certo, questo non si può sentire, che se studi te diplomi e te lauree non sei raccomandato, non vai da nessuna parte. Non è vero assolutissimamente, perché mia figlia ha studiato, anzi le mie figlie hanno studiato, una è un ingegnere, si è laureata, ha fatto uno stage in una nota azienda romana, e non faccio pubblicità, e non è stata raccomandata da nessuno, ha fatto lo stage, era stata brava e l'hanno assunta a contratto a tempo indeterminato, perciò che c***o la dice questo?
0: Beh, nota azienda romana.
3: Evidentemente la sua esperienza, lo dice per la sua esperienza.
0: Ma sì, ma sicuramente, ma poi voglio dire, ci posso... Allora, io poi sul concetto di raccomandazione e segnalazione, perché c'è una certa differenza tra chi è segnalato
3: certo,
0: chi è raccomandato.
3: Ovvio.
0: Segnalato vuol dire, che ne so, faccio un esempio adesso.
3: Che tu
0: perché...
3: vali, te mi serve uno che vale,
0: esatto,
3: dico,
0: cioè,
3: arriva Federica.
0: Guarda, ancora più semplice per gli ascoltatori fuori. Radio Globo cerca uno speaker, per esempio, no? E mi chiedono, ma che conosci qualcuno forte che possiamo inserire nel... Dico, ma guarda, secondo me ci sarebbe questa persona qua, perché è brava e quindi magari provatela, ok? Poi sta a voi capire se è una persona che può interessare a Radio Globo o meno. Questa è una cosa. L'altra è la raccomandazione.
3: Devo fare lavorare a mio figlio che non sa fa niente. Ministero.
0: In cambio te faccio passare quella pratica, capito? Cioè, quella lì è un'altra roba lì.
3: Scambio
0: però,
3: di favori.
0: Il problema è poi che magari ci sono dei perfetti imbecilli a volte per questo tipo di cose. Comunque, i migliori raccomandati, soprattutto le raccomandate, li trovate alle Poste Italiane.
3: No. Io prendo le distanze, non so se Sito le prende.
0: Perché? Oh, qui, perché?
3: Occhio.
0: Perché?
3: C'è l'ufficio legale delle Poste.
0: Ma quali Poste? Ma okay. Se ci sono andata ieri a ritirare una raccomandata, è pieno. Un'altra volta questo,
3: tu,
0: no?
3: Tu
0: no.
3: Devi svenire.
0: Ma
3: di
0: adesso.
3: Prima mattina.
0: Va bene, va bene.
3: Devi svenire.
0: Va bene. The Morning Show on Radio Globo. Allora, non so se, caro il mio Giovanni Lucifora, vuoi prima fare un rullo giornalistico.
3: Beh, veramente avevamo lasciato e dovevo dire una cosa sul memorandum dell'Iran.
0: Vero.
3: Non mi ascolti mai.
0: È vero.
3: Ricordo, è come mia nonna, no?
0: Cioè,
3: gli dici una cosa, due secondi dopo se la ascolta su.
0: Sei
3: da semaforo.
0: Sì,
3: sei
0: a semaforo.
3: Non te la dico più.
0: No, Fantale. Adesso la voglio sapere, perché tra un po' dobbiamo parlare anche di un personaggio che non mi ha fatto dormire per un sacco di notti.
3: Immagino, anche chi è. Allora, tu sai, cara Federica, lo sai o non lo sai?
0: Dipende.
3: Lo sai che c'è un accordo che stanno firmando gli Stati Uniti e l'Iran?
0: Sì.
3: Ok,
0: adesso
3: quindi,
0: lo so.
3: Quindi verrà firmato anche da Trump. Trump che aveva detto 15 settimane fa che avrebbe annientato l'Iran, o comunque non gli avrebbe dato più la possibilità di fare nulla, soprattutto sul discorso del nucleare. Allora, firma è già arrivata, è in vigore l'accordo Stati Uniti-Iran. Questo memorandum durante la cena di Macron, allora sono un po' tutti soddisfatti. Questo memorandum è formato di 14 punti. Ci sei fino a qua?
0: Ci sono.
3: Ci sei? Allora, il primo punto, e mi sembra proprio...
0: Tutte e 14 dobbiamo
3: no,
0: dire.
3: No, ti arrivo
0: poi. Abbiamo il tempo.
3: Ti arrivo al punto 6 poi. Allora, Stati Uniti e Iran insieme dichiarano l'immediata cessazione della guerra. siamo tutti contenti, ci mancherebbe altro. Libano compreso, perché Israele sta continuando a combattere nel Libano, ma qui non c'è l'Israele di mezzo. Si impegnano fin da adesso a intraprendere poi alcune azioni l'uno contro l'altro, vabbè, eccetera. Secondo punto, rispettano la sovranità e l'integrità territoriale sia dell'uno che dell'altro. Mannaggia il diavoletto che ci ha fatto l'idea. Repubblica Islamica e Stati Uniti poi si impegnano a negoziare per un accordo definitivo entro 60 giorni, ma queste sono le basi. Cioè, immediata la firma del presente memorandum d'intesa, gli Stati Uniti si impegnano a revocare il blocco navale, quello di Hormuz, quindi fondamentale, benissimo. A firma del presente memorandum si legge: la Repubblica Islamica dell'Iran adotterà le misure necessarie per il transito mercantile, quindi anche da quella parte. Poi si limiterà anche sul nucleare. Ora, io ti dico questo, punto 6.
0: Sì.
3: Gli Stati Uniti si impegnano, insieme ai loro partner regionali, a creare un piano globale concordato da entrambe le parti, benissimo, per la riabilitazione e lo sviluppo economico della Repubblica Islamica dell'Iran, garantendo un finanziamento di 300 miliardi di dollari. Quindi Stati Uniti e parte regionali daranno 300 miliardi di dollari all'Iran. Io ricordo che il Pentagono ha calcolato quanto è costata la guerra fino adesso, quella con l'Iran: 29 miliardi di dollari.
0: Benissimo.
3: Sì, oltre ovviamente poi si aggiunge già l'alto debito pubblico americano. Dunque, tutto questo per dire cosa? Che Trump, che voleva spezzare le reni, come disse qualcuno tempo fa, una volta era la Grecia, questa volta all'Iran,
0: adesso
3: dà i soldi, ha speso soldi e non ha concluso nulla, perché dice: riapro lo stretto di Hormuz. Sì, ma tanto pure quelli lo aprono. Quindi praticamente questa guerra agli Stati Uniti è costata oltre 330 miliardi di dollari e non si è risolto un emerito pazzo.
0: Pazzo è quello,
3: esatto, tutte e due, perché sì. L'Iran non è che sia andato normale.
0: Allora, siamo veramente con pochissimo tempo, però dobbiamo dire che l'altro ieri è scomparsa un personaggio, un'attrice a soli 35 anni.
3: Come
0: per
3: si
0: via...
3: pronuncia il nome?
0: Io credo si dica Dave Chase. Dave Chase, 35 anni, morta per meningite, quindi anche malattia che è poi legata anche a un'infezione del sangue. E mi spiace tantissimo,
3: diciamo,
0: ma io l'ho odiata per una vita, per il ruolo di The Ring, di Samara, o meglio, perché poi The Ring, tu dici, pensi a lei, di Samara Morgan,
3: in
0: The Ring,
3: dell'orrore più orrorifici del mondo.
0: Io non sto scherzando, è stato uno dei film che a me mi ha segnato proprio l'esistenza. Cioè, io ho passato.
3: Giorni. Vuoi parlare così quando c'è questo?
0: Vuoi parlare così?
3: È così, sì, lo so.
0: Sì, sarebbe quel film, vabbè, lo dico per quelli che mi sembra strano che nessuno conosce, anche, sai, sono quelle cose che tanto, anche se non l'hai visto, sono quelle cose che anche se non l'hai visto, comunque sai benissimo che c'è questa cassetta che se la vedi muori.
2: Quelle
0: cose calde che sanno tutti, anche se non l'hai visto quella cosa là. E quindi c'è questa roba qua e ho tolto il telefono fisso di casa all'epoca.
3: Per il film?
0: Per il film, sì, ho tolto il telefono fisso di casa.
3: Cioè, le tolgo proprio staccato,
0: basta, facciamo solo col telefonino. Sì.
3: Pensa, cioè, se suonava e non era attaccato.
0: Morirai.
3: Cioè, morivi proprio.
0: Latta di benzina proprio a casa, altro che
3: terrazzo.
0: Sì, questa è benzina.
2: Gente che spaccava televisori, cose.
0: Cioè, sì, cioè, guarda che anche il televisore mi ha fatto paura per un sacco di tempo. Comunque lei usciva dal televisore, quindi queste robe qua. Quindi tu guardavi questa cassetta, ti arrivava questa telefonata con questa che ti faceva 7 giorni. E tu c'avevi 7 giorni.
3: Magari qualcuno non l'ha vista.
0: Beh, dai, ma se non l'ha vista è un problema suo. Io credo che per le leggi dello spoiler ci siamo dentro. No, però voglio dire, andava detto, insomma, che è morta, insomma, ci dispiace. Oh, regà, non fate questi giochi.
3: Perché mo squilla?
0: Che ne so, che devo fare? Devo rispondere?
3: Io non risponderei.
0: Ti rispondo un attimo. 7 bagni. Ah, 7 bagni, vedi? Perché siamo qua vicino, quindi potrebbe.
3: Io guarda, prima, ma oggi è giovedì,
0: Questo è Sidò, dimmi che è colpa mia.
3: Svenite.

0: No, no, raga, c'è la canzone adesso.
1: Giova, rispondi un attimo te, per favore. No, madonna, c'ho paura, però. Sono
2: pronto?
0: Sette camini.
3: Ora vai. This is the Morning Show.
0: On Radio Globo. Gli hai attaccato, per favore?
2: Certo, hai attaccato.
0: No, non vorrei che dovesse rispillare di nuovo, insomma.
2: Cioè, tanto mo risquilla, sai?
0: No, non credo.
2: Attacca, no, sono centralini,
0: Ah, sono centralini. Ma la morga c'ha centralini.
4: Bene, Derica, va bene che esercita, ma ragazzi, questo fondo rosso non lo batte nessuno,
0: Ma soprattutto pure il telefono tuo c'avevano a profondo rosso. Hanno usato il telefono tuo sicuramente. Non si è capito niente. Cioè, lei si spaventava più con profondo rosso? Altra volta.
2: Mo blocco. Pronto?
0: Dai, rispondite, vai. Rispondite, va.
2: Pronto.
0: Vai, vai.
5: Sette te. Pupu sette te.
2: Ma va. Ma che se Samara,
6: Oddio. Sarebbe queste stronzate di fanno volare.
0: Grazie Sidoti, ciao.
6: Grazie mille a voi.
0: Ciao Giovanni Lucifora.
2: Sette te.
0: Dai, a domani, io torno con il Morning Show Replay e tra poco il Morning Show fino alle 10. Ciao.
2: Ciao.
7: The Morning Show. The Morning Show. Radio
0: Globo. Aia. Vado io. Pronto?
8: Wait for me, I'll be back.
9: Volkswagen nuova, da Valentino concessionaria Volkswagen.
8: Sì.
10: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
9: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
10: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
9: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
10: ValentinoAutomobili.it.
11: La casa che sogni oggi costa la metà. Da Janus arriva la promozione che aspettavi. Porte, finestre, blindati e pergole bioclimatiche. Paghi subito solo il 50% e trasformi la tua casa con stile, comfort e qualità. Non aspettare. Vieni da Janus e scopri come approfittare della promozione. Oggi paghi solo la metà. L'altra metà ha interessi zero e la recuperi anche con le detrazioni fiscali previste. Janus. Porte e finestre per passione. www.janusporte.it.
12: Tutto da rifare!
13: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
12: Oh gente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
13: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
14: Sai quanto fa 500x4? 2.500, ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro, in uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20 071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
15: Ave Cetus!
16: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
17: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
16: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
18: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
19: Impossibile.
18: E invece sì.
19: E magari anche ad interessi zero.
18: Anche quello.
19: Stai scherzando?
18: No, è tutto vero.
20: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, via di Torcervara 285.
1: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
21: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
22: L'estate è arrivata. Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Dall'8 giugno iniziano i centri estivi di centroestivoroma.it, tra i più apprezzati della capitale. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Amicizie, sorrisi e nuove avventure ti aspettano.
23: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis e New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. Tan fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat Stellantis e New Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
24: Attenzione, il programma può contenere riferimenti espliciti e può essere stato prodotto utilizzando
25: voci artefatte
24: e imitate e tratta argomenti di ogni genere, però fa molto ridere.
26: Il Morning Show è offerto da
24: Easy Parking.
27: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
28: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.

0: streaming TAB e sul canale 91 del digitale terrestre Globo
1: TV. E allora, buongiorno, ben ritrovati di nuovo insieme con il Morning Show, appuntamento di giovedì 18 giugno.

0: show di Radio Globo che è lì in sottofondo, che vi guarda un po' come quel santino che si metteva in macchina, no? Che faceva vai piano, ricordati di andare piano. È bello. Vabbè, comunque il morning show di Radio Globo oggi vi accompagna se state andando al lavoro, vi accompagna se state andando, che ne so, al centro estivo, e vi accompagna anche se state andando a fare l'esame di maturità.
1: Ah, in bocca al lupo a tutti i ragazzi, forza!
0: Dai! Oh, poi naturalmente ci occuperemo di voi, quindi tra qualche minuto avremo un po' di cose da raccontarvi per tutti quelli che oggi vanno ad affrontare questa prova così importante, la prima prova della maturità 2026. Buongiorno a tutti, io sono Massimo Vari, buongiorno a Flaminia Cappelli.
1: Buongiorno ragazzi, vivi.
0: Buongiorno a Gabri Venus.
2: Buondì.
0: Che hai fatto col microfono?
2: Stavo cercando di interpretarlo, perché pende un po' a sinistra.
0: Ogni tanto lo fa, ogni tanto lo fa, a me pende un po' a destra. Buongiorno Giovanni Lucifora, dove ti pende?
3: Guarda, mi unisco a te, agli auguri ai ragazzi, anzi in bocca al lupo ai 527.000 studenti italiani, 53.000 nel Lazio, che alle 8:30 inizieranno con la prima prova scritta, e poi insomma ci sarà domani altre prove, e poi dal 22 ci sarà anche gli orali. Ragazzi, dai.
2: Ne parlate, dai, amore mio, dolce biricchio, spacca tutto, in bocca al lupo.
1: Brava!
0: Biricchio.
2: È mia figlia.
3: Biricchio, sembra... tu sei papà Biricchio.
0: Il nome di uno dei cavalli di Febbre da Cavallo, vi ricordate? Biricchio e D'Artagnan.
3: Anche uno dei sette nani.
2: È uno dei nomignoli che le ho affibbiato negli anni.
0: Che bello. Bene. Beh, a proposito di figli, ragazzi, stamattina lo dico per quelli che ci stanno guardando sul canale 91 del digitale terrestre Globo TV. Stamattina c'ho una ferita fatta da mia figlia.
3: Tamminato?
0: No, ragazzi, una capocciata di quelle. Sai quando giochi sul divano e boom! Porca madre! Che bello, bene. Beh, a proposito di figli, ragazzi, stamattina lo dico per quelli che ci stanno guardando sul canale 91 del digitale terrestre Globo TV. Stamattina c'ho una ferita fatta da mia figlia.
3: Tamminato?
0: No, ragazzi, una capocciata di quelle. Sai quando giochi sul divano e

0: C'è da dire che in questi giorni io sono tutto sfatto perché andando in campagna ho fatto il giardino, ragazzi. Avete presente Leonardo DiCaprio al film The Revenant? Quando
1: uguale proprio.
0: Fa botte con l'orso, uguale, la stessa cosa, solo che io l'ho fatto col decespugliatore.
2: Per strappa due erbacce.
0: Cioè, col decespugliatore, stessa cosa, va bene. Ragazzi cari, fatemi sentire che cosa dicono la Globo WhatsApp.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti. Faccio in bocca al lupo a tutti i ragazzi che faranno gli esami, tanto ve bocceranno a tutti.
0: Ma come? No,
2: ecco qua,
0: ma
2: non l'augurio.
0: Non mi sembra un ottimo augurio per cominciare. Comunque vorremmo anche sentirvi, se state andando, in questo momento potete magari rompere l'emozione, questa attenzione che c'è, mandando un messaggio qua al Morning Show di Radio Globo. Quindi 393-777-7172 per i vostri vocali, la Globo WhatsApp, oppure direttamente allo 06-8928-996. Mettiamo il primo disco di questa mattinata tenebrosa, Dracula.

0: Alle 7:11 minuti ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
2: Perfetto.
1: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
2: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
1: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
2: Allora sei nel posto giusto.
3: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. The Morning Show. Radio Globo.
0: Stanno arrivando i vostri vocali alla Globo WhatsApp.
5: Buongiorno ragazzi, vi saluto il mio caro papà che ascolta la radio, ha 86 anni e stando in ospedale oggi vi ascolterà tramite l'app. Buona giornata ragazzi, siete il massimo.
0: Ah, dall'ospedale, beh,

0: speriamo sia nulla di grave.
1: Bocca al lupo per qualsiasi cosa.
0: No, no, ma fa il medico, quindi non è che ti immagini. No, in bocca al lupo, qualunque cosa sia, più forte di prima mi devi tornare, dai.
2: Buongiorno Radio Globo, buongiorno, auguri in bocca al lupo a tutti i ragazzi maturandi, e vedrete che questo giorno ve lo ricorderete per tutta la vita, perché saranno i giorni più brutti della vostra vita. Buongiorno.
0: Bene, incoraggiante.
3: L'ho detto anche Gualtieri.
4: Ma voi ve lo ricordate il giorno degli esami di maturità? Bene, benissimo, nitido, un ricordo netto.
0: Sì,
4: io evidentemente l'ho eliminato.
3: Io mi ricordo l'orale, ma lo scritto proprio non mi ricordo niente.
4: Ma io l'orale qualche immagine proprio ti ricordo, flash, non me lo ricordo.
0: Molto bene.
5: Io ricordo le birre che mi ero lucidamente portato nella ghiacciaietta dietro la macchina.
4: Ah, grande.
5: Ero già proiettato al posto.
4: Bravo, bravissimo.
0: Vabbè ragazzi, insomma, tanti auguri a voi. Poi ecco, tra poco ci torniamo dai ragazzi che stanno affrontando questa giornata molto importante. Facciamoli svegliare con calma. Intanto però, invece, sulla questione, sul fronte dei mondiali di calcio, che sta succedendo ragazzi? Perché ho sentito di una partita molto loffia da parte di Cristiano Ronaldo. Ma che è successo?
3: Infatti il termine tecnico anche durante la telecronaca era una partita molto
0: loffia.
3: Esattamente. Beh, in effetti è stato un po' loffio, perché la partita Portogallo-Congo 1-1 è iniziata con il vantaggio del Portogallo, come tutti si aspettavano. Dopo pochi minuti João Neves ha segnato, ma cosa mi è successo? Che è arrivato il pari dopo un po', il secondo tempo con Wissa è finita 1-1. Ora, al di là di tutto, parliamo di Portogallo, una delle squadre più forti del mondo, se vogliamo, contro il Congo, mi finisce 1-1, è già una notizia, ma la notizia principale è che Ronaldo è stato molto loffio.
0: È stato molto loffio.
3: Sì, purtroppo
0: è stato veramente talmente loffio al punto che i tifosi si sono un po' spazientiti e sugli spalti hanno cominciato a gridargli delle cose. Ecco, sentite che cosa gli hanno gridato, Si sente un po' così, però arriva. Senti, Messi.
5: Ma come Messi?
0: Messi.
6: Stai ascoltando The Morning Show su Radio Globo.
3: Beh, diciamo che il confronto è stato impietoso per Ronaldo. Messi che fa una tripletta all'esordio, Ronaldo che pareggia e per di più non fa quasi nulla.
0: No, infatti, ragazzi. Allora, tutti i grandi hanno segnato. Tutti quelli che, insomma, da cui ci si aspetta un certo tipo di gioco, hanno fatto la loro parte.
3: Anche Kane ieri ha segnato.
0: Cristiano Ronaldo, invece, ha lasciato veramente pochissimo il segno. Anzi, non ha fatto proprio niente, ragazzi. Nemmeno ha sudato.
5: Il vero highlight di questa partita sono il fatto che hanno dovuto cambiare la scritta delle squadre, perché sai, Portogallo è POR, Congo che sarebbe Congo Democratico, è COD, via POR-COD.
3: Ti dirò oggi, mi facevano notare che c'è anche una cosa italiana fra ATA.
0: Alla Cagliari-Atalanta.
3: Vedi adesso le prime tre lettere.
0: Cagata, veniva fuori cagata, ecco. Sì, è vero, ci sono. E tanto è vero che hanno dovuto cambiare un po' rimediando in corsa, ecco.
3: Sì.
0: Anche,
4: mettendo le consonanti.
0: Sì, anche nel campionato di calcio la stessa cosa è avvenuta, e hanno dovuto cambiare in corsa. Adesso non so se ci sono altri incastri strani che potrebbero venire fuori con le iniziali delle varie nazionali che ci sono.
5: Facciamo il giocone.
0: Sì, potrebbe essere un giocone. No, perché. Che poi sapete, no? C'è anche ormai si utilizza, no? La lettera al posto cioè il numero al posto della lettera, no?
5: Quindi possono
0: venire fuori ulteriori cose. È un giochino che possiamo fare con gli ascoltatori. Dai.
7: Buongiorno, in bocca al lupo alla mia bambina e a tutti i ragazzi che oggi affronteranno gli esami. Dai ragazzi, ce la fate!
0: Dai, forza!
4: Una bambina di 18 anni.
0: Ma anche lei si chiama Piripicchio come quella di Gatti?
5: Non è Piripicchio.
0: Com'era?
5: Dulci Biricchio.
0: Dulci Biricchio. Allora, ognuno c'ha la sua, ragazzi. Io non dico la mia perché sennò lo sputtano a vita. No, mi rimane frustrato a casa dopo. Dillo.
3: Dai.
0: Ragazzi, bambino di 8 anni, non gli voglio rovinare la vita, però io nell'intimità lo chiamo Mutandino.
4: Cioè, questo è peggio che postare le fotografie sui social di tuo figlio.
3: Infatti, il problema non è del mutandino del film, il problema è tuo.
4: Ma perché non
3: lo chiami mutandino?
0: Non lo so, perché andava sempre in giro in mutande quando era piccolo, e ancora lo fa, peraltro, e quindi è rimasto sto mutandino. Che
4: ma
0: mi devo dire?
4: Ma c'è caldo.
0: Scusa, Matti, non volevo. Adesso so che ti sto rovinando la vita. Però,
4: Matti, ti adotto io, vieni.
0: Capirai. A papà, mi tengo mutandino.
4: Sì, certo.
8: che è il giorno più brutto della vostra vita, ma no, magari ci potessi ritornare a scuola pure domattina.
0: Bello, che bello.
5: Ma io infatti guarda una cosa, le ho scritto stamattina, le ho scritto goditela, perché non è per niente il giorno più brutto, è il giorno in cui qualcuno ti dice che sei diventato maturo.
3: È il primo esame della vita.
5: Ma sì.
0: Il problema è il papà che non è diventato maturo, che la chiama Piripicchio.
5: Ma non è Piripicchio.
0: Allora, attenzione. Allora, momento ammissione, io ho vuotato il sacco, adesso lo fate anche voi. Come chiamate i vostri figli? Allora,
3: beh, via. Dopo un bisturicchio.
5: Ogni due secondi ne esce uno nuovo. Beh, ne ha diversi, perché anche birriere in bicchieretto.
3: Allora sei pure te.
0: Ragazzi, allora, attenzione, perché ci sono i nomignoli che ci si dà tra la coppia, no? Sai, sì, lui sì, e lei, e c'hanno delle cose che sono, ma con i figli non l'abbiamo mai verificata sta
4: è
0: cosa.
4: Vero.
0: Adesso se avete le palle, bello, tirate fuori il nomignolo che
3: utilizzate.
0: Tanto potete
3: tirare fuori qualsiasi nome dopo Chiccuricchio.
0: Ma che cos'è? Dieta la provola è diventata adesso, Auricchio.
9: Sentiamo. Auguri a tutti i ragazzi che iniziano gli esami oggi, soprattutto al ragazzo di mia figlia, a Nico, tanto te secca.
0: Dai, no, yeah. Morning Show.

0: Scopri come su radioglobo.it. Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100
3: e usata da 0100.
2: Assistenza e ricambi da 0100.
3: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
2: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
3: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
2: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
3: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
2: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
3: Gruppo 0100.it.
4: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre.
0: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
5: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
6: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
7: Magari!
6: Allora partiamo!
7: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive
8: e fino al 18 giugno pasta di semola Barilla 500 grammi a 59 centesimi al pezzo. Ipercarni.com.
9: Immobil Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo: 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobildream@immobildream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
10: Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
11: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A giugno scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Modelier 2024 Extreme 65, in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
12: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Car Lovers Roma.
13: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
14: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
15: Info e regolamento su radioglobo.it.
16: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
17: Perfetto.
16: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
17: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
16: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
17: Allora sei nel posto giusto.
18: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
19: Nella nuova puntata Pewex arriva il crudo, il cotto e il golfetta. Fiorucci prosciutto crudo Tivoli, lenti e lode cuore di prosciutto cotto e salame golfetta. Tre etti a soli 5 euro. Solo fino al 18 giugno. Un'offerta da veri cowboy. Ti aspettiamo al Banco Pewex.
20: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare quest'auto. Scopri Jeep Avenger, il SUV urbano con tecnologia all'avanguardia e DNA 100% Jeep. A giugno Jeep Avenger è da Leonori e Stellantis New Roma, in pronta consegna con interessi zero sulle versioni benzina e hybrid. Non perdere l'occasione. TAN 0, TAIG 3 e 14. Stellantis New Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep. A Roma.
21: The Morning Show.
22: Sponsored by Easy Parking.
23: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
24: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.

0: in bocca al lupo a tutti i ragazzi e soprattutto a mio figlio che stamattina è andato e inizia la sua prima grande prova della vita. E forza, spaccate tutto.
1: Ecco, se spacca tutto però non lo fanno passare all'esame, eh. Io lo dico, si deve comportare bene, non è che può andare lì e rompere vetrate, cose.
2: Però lascia il segno.
1: Quello sì, quello sì.
2: L'importante è rendere memorabile la giornata.
1: Ma forse non intendeva spaccare tutto nel senso un po' da teppista, ma forse.
3: Per i ragazzi maturandi del 2026 un solo grido ci deve unire. Ce la faremo!
1: Ce la faremo! Bello, Piripicchio.
4: Donna Massimo, che hai tirato fuori il Piripicchio, che quando ci nominava automaticamente partiva lo scoppole dietro la testa. Mamma mia, che mal di collo che mi hai fatto venire.
1: Sai che non conosco nemmeno questo di gioco. Io ho detto Piripicchio sono? Perché insomma, ecco, sembrava uno dei nomi dei cavalli di Febbre da cavallo. Però tu conoscevi il Piripicchio?
5: No. No, devo dire no, Piripicchio proprio no.
1: No, nemmeno io.
6: Io conoscevo il Piripicchio quando c'era una cosa che si doveva passare, diceva Piripicchio.
2: Ecco che risuonava.
1: Può darsi, può darsi.
6: Sai, tempi addietro.
1: Vabbè,
6: no?
1: Abbiamo sbloccato un ricordo, non volendo. Poi allora, nomignoli. Questa mattina è venuta fuori la questione nomignoli, però non nella coppia, quello insomma, con i figli. Con i figli, come chiamate vostro figlio o vostra figlia?
7: Oh, mi moglie stamattina, in bocca al lupo, cucciolo de mamma. Ma cucciolo, 1,90 m per 110 kg, cucciolo, di dinosauro. Comunque in bocca al lupo a tutti i maturandi.
1: Vabbè, però per i figli rimangono sempre figli, c'è poco da fare.
6: Allora io lo chiamo puccettone o pupazzo.
2: Amore.
6: Però è carino,
1: puccettone.
6: Dai,
5: no, pupazzo. È bello
6: pupazzo. Vabbè, pupazzetto, però pupazzo, sì. Pupazzo e puccettone, che puccettone poi era un film di Aldo Giovane Giacomo, c'era puccettone, no?
1: Ah, io mi ricordo qualcosa con Lino Banfi su un puccettone, una roba del genere, sì, Fantozzi, una roba
2: anche
1: sì,
2: io,
1: uno
2: sì.
1: Di quei film
6: è vero, Fantozzi.
1: Forse un Fantozzi, forse un Fantozzi. Comunque diciamolo, naturalmente il figlio l'ha denunciata al
6: come no?
1: Telefono azzurro,
6: sì,
1: perché
6: sì,
1: puoi
6: vero.
1: Chiamare tuo figlio pupazzo, ma dico io, vabbè, voi
8: io lo chiamo scricciolo.
9: Io le mie bimbe le chiamavo una puzzola e l'altra zucchina.
1: Zucchina?
10: Vabbè, io a mio figlio lo chiamo sputacchio perché sta a mettere i denti e quindi sbava come un San Bernardo.
11: Mio figlio lo chiamo maialino oppure maiale.
12: Le mie due figlie vengono soprannominate in casa da me e mia moglie Giulia Chuli Pepper e Linda Lillipuz.
13: Io ho il mio primo figlio che si chiama Riccardo e poverino l'ho sempre chiamato con altri nomi, Marco, Massimo, Mario, Gigi, e lui adesso che ha 8 anni si gira per qualsiasi nome.
14: Beh, i miei figli li chiamo Pasticcino e Biscottino, 22 e 28 anni,
1: ecco.
14: Ma la mamma è sempre la mamma.
1: È vero.
15: Da piccolo la chiamavo Pallocchetto, adesso Pallocca.
16: I miei genitori quando ero piccolina mi chiamavano Palli ed io ho 43 anni ed è una cosa che è rimasta anche se sono magra magra magra. Io ho tre figlie, Sofia che è Sofficina, Giulia che è Giuggiola e Valeria che è Lelle.
17: Io ho un maschio e una femmina e il maschio lo chiamo Bambolo e la femminuccia Scimmietta.
18: Io mia figlia Giorgia la chiamo Picci.
19: Io non c'ho figli, raga, ma un collega mio l'ha chiamato Piscio Piscio.
1: No, Piscio Piscio, ma no, non si può fare, è da denuncia. Grandi temi stamattina, ragazzi, grandi temi.
11: The Morning Show.
1: A proposito di grandi temi, c'è una notizia che insomma ad alcuni farà piacere, perché c'è tutto questo caos con la carta d'identità che dovrebbe scadere entro agosto, quella cartacea non dovrebbe
6: sì, dal 3 agosto funzionare. Non sarebbe stata più valida.
1: Sì, sì.
5: Però attenzione, perché lo dico.
1: Dillo.
5: Open day! Ora ci arriviamo a tutto, ci arriviamo
1: sì,
5: però.
1: Sì, però aspetta, oh, ma hai preso un attimo la sprovvista e quindi non ho messo nemmeno la sigla. La mettiamo!
5: Dai con i municipi Lucifera!
1: Vai!
5: Ti do i municipi di questo sabato, di questa domenica per il rinnovo della carta d'identità elettronica. Rinnovo, anzi no, per farla proprio perché ancora non c'è e tra poco diremo anche qualcosa in più, perché ci si può prenotare nei municipi 2 e 11 e anche negli ex PIT e nella sede di via Petroselli, c'è cioè appunto l'anagrafe. Quindi la municipio 2, la sede di Dire d'Aua, alle 11, sarà aperta sabato 20 giugno dalle 8 alle 13.
1: È un giocatore del Congo.
5: E che te devo dire? È proprio la nota del comune. Municipio 11, la sede di via Portuense 579 sarà aperta sabato 20 giugno dalle 8 alle 14. Poi ci sono gli sportelli di piazza delle 5 Lune, piazza Sonnino, piazza Santa Maria Maggiore e via Petroselli 52, aperti sabato 20 giugno dalle 8.30 alle 16.30 e domenica dalle 8.30 alle 12.30.
1: Molto bene, ok, va bene.
6: Velocità.
5: Sbrigatevi, perché?
1: Perché
5: perché sennò a parte non vedo non sbrigare non, perché è stato prorogato . È stato prorogato il termine, la carta d'identità, quella cartacea avrà validità fino alla data di scadenza che avete sulla carta d'identità.
1: Questa è la
5: cartacea.
1: questa è la novità.
5: Prima si era detto insomma
2: ad agosto
5: il 3 agosto si era riunito il Consiglio dei Ministri due giorni fa e ha prorogato questa data che era il 3 agosto per appunto la scadenza di tutte le carte d'identità. Invece adesso quella che avete sulla carta d'identità cartacea è quella che resta, perché ci sono degli uffici che hanno delle problematiche e ci sono dei ritardi in corso.
6: Mia facevano.
1: Ma dai, strano, non succede mai qua.

0: Show on Radio Globo.
1: Qua su Radio Globo si sono fatte intanto le 7.34, il countdown va avanti per l'inizio di questa prima prova della maturità e allora ragazzi io direi che tutti quanti insieme possiamo anche cantare. Studenti a Montesagro con il classico canto notte prima degli esami si sono radunati ancora una volta ed erano tanti
2: a Piazza Sempione. Porca centinaia miseria. Di ragazzi lo fanno anche al Gianicolo,
1: molto bello, molto
2: però
1: bello.
2: Sui nostri social ci sono le immagini di Montesagro.
1: Sì, allora andate ecco sulle nostre pagine social o Instagram o Facebook.

0: Allora, in bocca al lupo, che è arrivato anche da il sindaco Roberto Gualtieri, che sentiamo.
1: Cari ragazze, ragazzi, maturande e maturandi, ci siamo, è giunto il momento. Tra poco affronterete una prova importante alla quale vi state preparando da anni. Conosco benissimo le emozioni che provate, le ho vissute anch'io. Io vi invito a vivere questo momento con serenità e fiducia, anzi cercate di godervelo, perché poi ve lo ricorderete per sempre. Io ricordo molto bene le emozioni che ho provato, il silenzio delle notti di Roma quando si studiava, e poi la tensione dell'esame, e poi dopo finalmente la gioia, le feste, gli amici, la musica, insomma un passaggio importante della vostra vita, e io sono sicuro che lo affronterete al meglio. Adesso tocca a voi, mettetecela tutta. Io vi mando un affettuoso in bocca al lupo. Facciamo il tifo per voi.
2: The most fabulous radio show of the world. The Morning Show. Radio Global.
0: Dato la carica, dato la carica.
3: Ma poteva concludere con amen. Potrebbe amen essere un parroco perfetto.
0: È vero, è vero. Sembrava un pochino alleluia.
3: Alleluia.
0: Allora, visto che stiamo facendo gli auguri e l'imbocca al lupo da parte dei politici, beh, vogliamo tralasciare la premier. Proprio pochi minuti fa anche lei ha lanciato un videomessaggio agli studenti.
4: Cari maturandi, in bocca al lupo. Ricordatevi tutti i sacrifici che avete fatto per arrivare dove siete, tutte le volte che avete pensato che non ce l'avreste fatta e poi ce l'avete fatta, tutte le volte che siete stati fieri di voi. Fate una sintesi di tutto questo, portatelo con voi all'esame di maturità, dimostrate chi siete, e questa sarà la forma più bella di iniziare una stagione completamente nuova nella vostra vita, nella quale alla fine, al di là di tutto quello che studiate, di tutto quello che imparate, di tutto quello che diciamo riuscite ad apprendere da un libro di testo, vale quello che siete in grado di tirare fuori da voi stessi, il valore che siete in grado di dimostrare. Quel valore si chiama determinazione, si chiama disponibilità al sacrificio, si chiama coraggio, si chiama umanità.
2: The Morning Show on Radio Global.
0: Beh, in bocca al lupo, in bocca al lupo, in bocca al lupo. Tra poco, peraltro, continueremo a parlare sempre di questa giornata molto importante per chi si sta avviando per questa prima prova dell'esame di maturità, e lo faremo con qualcuno che di scuola ne sa, quindi rimanete con noi.
5: Ma avete fatto venire i brividi con questa cosa della notte prima degli esami, quanti anni sono passati.
2: The Morning Show, Globo WhatsApp 393 777 7172. Radio Globo, Radio Globo Meteo.
6: Ehi, hey, ma dove corri?
7: Ho fretta, devo fare un ECG e temo di non trovare posto.
6: Tranquilla, vai da Corsetti.
7: In farmacia.
6: Non è solo farmacia, da Corsetti Health fai ECG, holter, analisi, vaccini, tamponi, anche assistenza infermieristica a domicilio.
7: Davvero tutto lì?
6: Tutto, veloce e vicino.
7: Hai salvata.
6: Per la tua salute, vai da Corsetti. Corsetti. Farmacia Corsetti Health. Roma Sud, Eur, Viale dell'Aeronautica 33. Roma Nord, Vigna Clara, Via Luigi Bodio 77.
2: Radio Globo Meteo.
8: Saluto e ben ritrovati gli amici del Morning Show di Radio Globo, da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Giornata di giovedì in contesto anticiclonico sul Lazio, con tanto sole e temperature in aumento, massime fino a 32-33 gradi sulle pianure interne, valori ancora al di sotto dei 30 gradi sulle zone costiere per la presenza delle brezze marine. Da segnalare qualche nuvolamento al pomeriggio ancora possibile sulla dorsale appenninica, con il rischio di qualche breve locale piovasco sulle zone montuose più elevate al confine con l'Abruzzo. Con questo è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
2: Radio Globo, wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
9: Scopri come su radioglobo.it.
10: Smetti di cercare. Nuova BYD Atto 2 DMI a Roma è solo da Leonori. 1000 km di autonomia e 20 km con un litro grazie all'innovativa tecnologia Super DMI di BYD. BYD Atto 2 DMI. Elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri tutta la gamma BYD da Leonori, la tua concessionaria a Roma. Leonori.it.
0: Radio Globo Promotion. Il mercato immobiliare cambia. Esperienza, affidabilità e competenza restano. Dal 1989 la Borsa Immobiliare di Roma, promossa dalla Camera di Commercio di Roma, supporta le agenzie immobiliari e i cittadini interessati alla vendita, acquisto, locazione e valutazione degli immobili. Una rete di agenti qualificati uniti da un codice etico condiviso e da procedure trasparenti. Borsa Immobiliare di Roma, la casa di tutti. BorsaImmobiliareRoma.it.
7: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
11: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
12: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
13: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
7: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
14: E i consumi?
7: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
15: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
16: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,17, anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
17: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
18: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
19: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
18: E te lo dice Antonino.
20: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
21: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
20: Seresto allaccia la libertà!
22: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
23: The Morning Show,
24: sponsored by
25: Easy Parking.
26: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
27: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
28: Show on Radio Global.

0: comunque venditi sto periodo è tipo Mariah Carey a dicembre.
1: Oh, è vero, però
2: Venditti
1: c'ha
2: ha fatto il post la sera prima, ci vediamo domani sera.
1: Certo, mitico. Che bello, dai, che vi aspetta un ottimo futuro.
3: Dai, che finita la maturità, tutti a pagare le tasse, forza, forza ragazzi, essere sottopagati.
1: Pure, che meraviglia. Beh, c'è grande ottimismo, ragazzi, questa cosa ci piace.
4: E allora notte prima degli esami, di polizia.
5: Per metterti in contatto con il Morning Show di Radio Globo, chiama lo 06 8928 996 o Globo WhatsApp 393 777 7172. Radio Globo.
1: Prima della pausa pubblicitaria vi dicevo, vabbè, insomma, dai, ne dobbiamo parlare con qualcuno che ne sa sicuramente molto più di noi, visto che è un po' un punto di riferimento per gli studenti, no? Stiamo parlando del sito scuola.net, Daniele Grassucci, il fondatore. Buongiorno, benvenuto su Radio Globo. Ciao Daniele.
6: Buongiorno e bentrovati.
1: Ma che piacere. Oh, chi l'avrebbe mai detto sentirci in questa giornata, eh?
6: Strano, strano. No, noi pensavamo che avreste chiamato per l'infotraffico.
1: Sì,
6: maturità. Oggi parliamo di maturità, scusa, no.
1: Sì. Oggi
6: ero pronto sul traffico.
1: Oggi credo
6: ma sul corpo c'è sempre traffico, quindi non sbagli mai.
1: Sì, quello è un evergreen, insomma. Allora, questa giornata che sta per partire, naturalmente tu sei un po' un punto di riferimento con il tuo sito per tutti gli studenti. Gabri prima mi diceva, io invece sono presa la maturità con
7: la laurea. Psicologia.
1: Capito?
7: Sì, sì.
1: Cioè, ti rendi conto?
2: È un tuo fan.
6: Ma infatti io vi amo, vi adoro, ma anch'io sono un fan di Radio Globo, cioè io, come dire, questo è il punto più alto della mia carriera. Io quando andavo all'università seguivo la Globo Car, cioè io perdevo le lezioni e seguivo la Globo Car, perché così mi appizzavo dietro quando la Globo Car sta là.
8: Allora Daniele, ci devi fare questo scoop: le tracce dell'esame di maturità di oggi.
6: Allora,
1: toto tracce, ragazzi,
6: allora c'è D'Annunzio. C'è D'Annunzio in pole position, come sempre, ma come sempre verrà ghostato dalla maturità, almeno questa è una grande regola.
1: Sì.
6: Poi, Grazia Deledda, mai una donna proposta all'analisi del testo, una vergogna, quindi speriamo.
8: Veramente,
6: Poi, allora, 80 anni dalla nascita della nostra Repubblica, che però questo, diciamo, è un po' mainstream,
1: okay,
6: a Roma diremo un po' sputtanato, diciamo così. E c'è un anniversario collaterale di cui pochi parlano, tranne noi, perché abbiamo, diciamo, carpito una dichiarazione del ministro che a tutti, diciamo, è andata sotto traccia. E secondo noi potrebbe essere gli 80 anni dall'Assemblea Costituente, quindi una traccia non sulla Repubblica ma sulla Costituzione.
1: Attenzione!
6: Poi, attenzione,
1: sì,
6: una cosa di cui si parla poco, perché le altre sono tutte... L'esplorazione spaziale, perché nel 2016 quindi 10 anni fa c'è stata una traccia sull'esplorazione spaziale. Quest'anno siamo tornati, abbiamo fatto il giretto intorno alla Luna. Che fai? Ce la fai una traccia?
1: Giusto. Poi Parmitano, che partirà anche lui,
6: però attenzione. Le tracce sono chiuse da tempo. Noi siamo andati ieri al ministro Valditara. Io ogni volta che intervisto il ministro, sperando che lui se sbagli qualche volta, dico: ministro, ma che hai scelto per le tracce? E lui, vabbè,
7: milita. Ci provi.
8: Ma perché lui già lo sapeva, già lo sa il giorno prima.
6: Ma no, ma lui dice che le ha scelte talmente tanto tempo fa che non si ricorda più.
1: Vabbè, non l'ha fregato.
6: Io non so se, come dire, lo dice perché lo deve dire oppure è vero, però io ci credo, è un uomo di cui mi fido, perché queste le tracce vengono, c'è solo una persona che le conosce, che è la dottoressa Giorda, che è tipo, diciamo, come dire, la figura apicale tipo del Signore degli Anelli, quella del mio tesoro.
1: Ah, non è quella delle scarpe, io pensavo le scarpe di Giorda.
7: No, è tipo la ricetta della Coca-Cola, è chiuso all'interno.
6: Ma poi fisicamente il posto dove al ministero fanno le tracce, è tipo uno scantinato, cioè sta almeno uno.
1: Roba massonica.
6: Entri dentro questo posto, poi prima c'era un uomo che intervistava per l'ispettore Famini, c'è la cassaforte con tutto l'archivio delle tracce. E praticamente niente, quindi lei coordina il team di persone che diciamo producono le tracce, e poi il ministro sceglie. Quindi ecco, segnatevi un nome se volete sapere le tracce in anticipo. Non rivelo niente,
1: Giorda.
6: No, c'era ieri un'intervista sulla Repubblica a dottoressa Giorda, sta anche sulla pagina Instagram. Ecco, quindi fatevela mia.
1: Senti Daniele, quali sono invece le novità, no, di quest'anno? Abbiamo sentito parlare di alcune regole nuove, no? Ci puoi elencare qualcuna di quelle,
6: allora,
1: più importanti?
6: allora, se fai scena muta all'orale, bocciato.
1: Ok, sì. Vi ricordate la polemica dell'anno scorso, no? Sì. Alcuni studenti che per protesta, dicevano nulla, no? E quindi adesso invece si verrà bocciati, sì. Matematica.
6: Poi, la seconda, ma non è una novità, metà del voto si porta da casa.
7: Cioè, perché, no, aspetta, perché, che va a merenda.
6: Sì, perché allora chi ha fatto la maturità dai tempi di Venditti, quindi dell'origine, a notte prima degli esami, si sedeva con zero punti. Cioè, quindi tu ti sedevi, ti giocavi tutto il voto all'esame.
8: Esatto.
6: Adesso invece, come da 2019 a oggi, ti siedi con ben quasi 40 punti, cioè nel senso i più bravi si siedono con 40 punti,
1: okay.
6: I più scarsi con 22, considerando che la sufficienza è quota 60 e il massimo è 100, quindi più o meno il 40% del voto tu ce l'hai già quando ti siedi, ed è il motivo per cui statisticamente dal 2019 ad oggi, poi togliamo le maturità Covid che hanno promosso più o meno tutti per ovvi motivi,
1: okay.
6: Solo lo 0, qualcosa è stato bocciato all'esame di maturità.
7: Cioè è più simile alla struttura della laurea sostanzialmente.
6: Tant'è che adesso, bravissima, hai colto il punto. Adesso c'è la tradizione di andare all'orale vestiti col vestito buono, addirittura c'è qualcuno che se lo compra proprio per quell'occasione, perché tu non all'orale, peraltro ti giochi 20 punti su 100, quindi solo il 20% del voto. Quando io ho fatto la maturità, ad esempio, nel 2002 era il 40% del voto che si giocava all'orale, quindi l'esito è abbastanza scontato, quindi tu vai lì. Sì, sai che sarai promosso. Tant'è che quelli che l'anno scorso hanno fatto scena muta era perché già sapevano di essere promossi. Capito?
7: Quindi
6: si va vestiti come alla laurea.
1: Senti,
6: con i genitori, cioè io e i miei genitori ci ho detto non venite, invece oggi ce li portano da casa anche loro insieme al voto.
1: Allora, visto che stanno per entrare, no? Manca poco,
8: minuti.
1: Tra un attimo mettiamo anche un disco, però dici una cosa, riti scaramantici, ci sono delle cose che fanno gli studenti prima di entrare che sono ricorrenti?
6: Allora guarda, se li portano anche quelli da casa, cioè chi si porta l'oggetto portafortuna, circa il 60% dei maturandi ricorrerà a riti scaramantici che si dividono un po' in laici, cioè in profani e sacri. Quindi tra i profani c'è anche il santino pop portafortuna, cioè c'è chi si fa il santino di Anna Pepe, chi si fa il santino che ne so, c'è dei Cremonini, del cantante preferito. Potremmo fare anche santini di Radio Globo?
1: Ah, beh, perché no?
6: Del morning show per l'anno prossimo, per i maturandi.
7: Io ieri ho portato a mia figlia un ciondolino con la pietra di Calcedonio, che dicono che sia proprio la pietra degli esami.
1: A biripicchio, la portata.
7: A biripicchio.
2: Ma invece, aspettate, i Cremonini va di più, mi sa, Gabi.
1: Sì,
6: altra cosa, c'è chi invece è diventato più religioso e circa il 20% degli studenti che useranno dei riti, insomma, dei portafortuna, userà la penna benedetta. Perché c'è questa traduzione, far benedire le penne dei maturandi.
8: Benedetta da chi? Dal prete, della zona?
6: Guardate che a San Gabriele nel Teramano ogni anno 10.000 maturandi e 100 giorni vanno lì a messa del maturando.
1: Ma dai!
6: Sì. Ed è molto diffusa, cioè nel senso che poi siccome i social adesso stanno piallando tutto, cioè nel senso una roba locale poi diventa nazionale.
2: Sì.
6: Cioè Venditti, notte prima degli esami nell'82 quando è uscita, ma chi la cantava fuori dalle scuole? Oggi lo fanno tutti.
1: Bello.
6: Perché lo vedi sui social, quindi l'anno prossimo lo faccio anch'io.
1: Una benedetta da Cesare Cremonini, io immaginavo.
6: Ammazza, quella è una combo definitiva.
1: È una cosa di quelle incredibili. Daniele, rimani un attimo con noi, dai, mettiamo un disco e niente, poi magari continuiamo a dirci ancora qualcosa, perché ci sono ancora un paio di cose che dobbiamo chiedere, ok?
6: Assolutamente, Globo chiama io.

0: Anna, Daniele, Grassucci di scuola.net, per tutti quelli che stanno per andare ad affrontare questa prova di maturità, la prima, ragazzi, una giornata molto importante. C'è attenzione, abbiamo sentito anche un piccolo Tototracce.
1: Scusate, ma una traccia sul fenomeno dei malessere, dei casi umani che stanno comunque rovinando tutte le relazioni, tutti i rapporti umani, io avrei fatto una bella traccia su questo tema.
0: Ci potrebbe essere Maranza, roba del genere, potrebbe essere una cosa così, non
2: lo so. Malessere, casi umani, no, non credo sia Maranza, no, qualcosa di
3: forse
2: ecologico.
3: Sui capi di stato impazziti alla Trump.
4: Sulle donne era, questa è sulle donne.
2: Malessere allora tu.
0: Beh, noi adesso a microfoni spenti dicevamo anche intelligenza artificiale, Daniele, sì, non so se però c'è anche qualcosa.
5: Sì, sì, c'è un trend su TikTok, io domani che vedrò la traccia su intelligenza artificiale, quindi la gente che esulta, oppure io domani che non vedrò la traccia su intelligenza artificiale e la gente che piange.
0: Ah, certo.
5: Quindi sì, potrebbe essere un tema, perché negli ultimi 3 anni sempre una traccia sulla tecnologia, quindi ci sta.
0: Allora, Daniele, un'altra cosa, nei giorni passati abbiamo parlato di quel tizio che si era fatto una serie di penne, le aveva incise, no? Sai,
5: lo spagnolo, come no?
2: Sì, esatto. Sì, bravo.
0: Aveva inciso sulla plastica della penna praticamente tutto quello che
2: tutto
0: era l'anno scolastico,
2: sì.
0: Ecco, per poter copiare. Tu hai una grande esperienza di scuola, che hanno pizzicato.
5: Hai una grande esperienza anche di copiato, sì, puoi anche dirlo.
0: Dici,
2: lo ammetti.
0: Che vi siete inventati? Quali sono stati i modi più fantasiosi?
5: Il termos del caffè. Dentro al bicchiere ho fatto: prof, per favore porti il caffè al più bravo della classe che ha bisogno di caffè. Sì. E dentro c'erano quantità di foglietti inenarrabili. Anche se la cosa più bella l'ho vista ieri: uno spagnolo che è riuscito a mettere dentro ChatGPT dentro una calcolatrice scientifica.
0: No!
2: Cioè, vabbè, ma un genio!
5: Una roba che tu dici: cioè, questo non è che gli devi dare la maturità, cioè tu gli devi dare il Nobel.
2: Nel senso,
5: questo è un genio.
3: Daniele, ma i telefoni che fine fanno in questi esami? Perché li mettono tutti in una cesta, nessuno protesta. Come funziona quei telefoni?
5: Allora, noi abbiamo lanciato con la Polizia Postale e della Sicurezza Cibernetica e con l'Agenzia della Cybersicurezza Nazionale una campagna Maturità al Sicuro, in cui cerchiamo di spiegare tutte queste cose. Allora, tu lo puoi anche portare, ma se ti beccano col telefono anche spento, esclusione dall'esame, cioè non è che dici vabbè ritorna domani, prendi 0 punti oggi e domani ritorni, facciamo zero. Quindi
0: senti,
5: il consiglio è o non portarli oppure consegnarli all'ingresso, perché giusto, ecco, no, i prof non ti possono perquisire, non sono una forza di polizia, però se ti cioccano
0: anche
5: poi c'è sempre il TAR,
0: è importante quello che hai detto, se te lo beccano anche spento, quindi
5: e poi anche gli smartwatch, attenzione, smartwatch anche vietati.
0: Daniele, l'ultima cosa proprio perché dobbiamo chiudere, però c'è una persona che oggi va insomma fa sostenere la prova di maturità e però non è proprio di primo pelo, di chi si tratta?
5: È di Pupo Pelo.
0: Ragazzi, Pupo che ha 70 anni va ad affrontare la prova di maturità.
5: Boh, c'è a chi piace, c'è, nel senso, io non lo rifarei, cioè nel senso, perché capendo che oggi la maturità è solo un rito di passaggio e non ha valore, diciamo, per il mondo, per il valore, cioè c'è pochissimo valore oggi l'esame di maturità, non è come una volta. Mm-hmm. Quindi, però il valore è nel rito, cioè nel passaggio, quindi cioè come dire vado a fare a nuoto il canale stretto di Messina, cioè è una cosa bella, un bel traguardo personale,
2: è una cosa personale, sì, infatti
5: è tanto di cappello. Poi non so se sapete, a Firenze c'è una scuola dove la gente si ritrova a anni di distanza per rifare la maturità, cioè io non rifarei mai la mia maturità.
0: Sarà un gioco, sicuramente c'è una soddisfazione personale,
4: però pensa che bello se Pupo va lì a 70 anni e lo bocciano.
5: È più probabile beccare un 2 all'Enalotto, cioè quindi fare un ambo giocando due numeri secchi su una ruota, che essere bocciati della maturità. Cioè,
0: ce ne vuole. Daniele, noi ti ringraziamo, grazie per essere stato con noi. Daniele Grassucci, scuola.net, nel morning show di Radio Globo. Ciao! Traffic News.
6: A risparmiare? Da MA arrivano i prodotti al costo. Fino al 18 giugno, latte Zimil parzialmente scremato 1 litro a 1,49 euro e Magnum vari gusti confezione da 4 a 2,99 euro. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Radio Globo Traffic News.
0: E adesso andiamo con le notizie sulla viabilità.
3: Tratto urbano della Roma L'Aquila si rallenta tra il raccordo e l'uscita per la tangenziale. In tangenziale invece si rallenta tra Via delle Valli per i campi sportivi verso lo Stadio Olimpico e poi tra San Lorenzo e Via Castrense verso San Giovanni. Come sempre traffico sulla carreggiata interna del raccordo tra Casilina e Appia e poi Flaminia, Salaria ed Appia. E poi per un veicolo in panne ci sono code sulla Roma Fiumicino tra Viale Newton e Via del Cappellaccio verso la Laurentina. Quest'altra notizia è roma.luce. Verde.it.
7: Radio Globo.
8: Pronto Radio Globo?
9: Una cosa che non sopporto è quando attaccate il telefono.
10: Chiama in diretta il morning show di Radio Globo 06 8928 996 o Globo WhatsApp 393 777 7172. The morning show.

0: vita continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
0: Dal lunedì al sabato ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
0: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
0: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
2: Radio Globo.
3: Radio Globo
2: Promotion.
4: Quest'estate preparati a vivere emozioni incredibili con Magicland. Due parchi, un divertimento infinito. Per la prima volta in assoluto arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash preparati all'adrenalina di quattro nuovi spettacolari scivoli. Un'avventura indimenticabile a due passi da Roma, nel più grande parco divertimenti del centro-sud Italia. Biglietti a partire da €19,90. Info su magicland.it.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Degam.
7: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
6: Voglio, ascolta Antonino.
8: La salute è fatta di cose importanti. Un referto, una prescrizione, una prenotazione, una storia clinica aggiornata. Con il fascicolo sanitario elettronico della Regione Lazio, la tua salute sempre con te. Referti, prescrizioni, prenotazioni e informazioni sanitarie in un unico spazio digitale. Pazzesco! Il tuo fascicolo ti aspetta su salutelazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
1: Tutti i giorni dalle 16 alle 19
0: su Radio Globo
1: è tutto bloccato.
9: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
10: Scopri KGM da Magi Auto.
9: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
10: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
9: E affronti il traffico con un sorriso.
10: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
9: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto, dove l'auto è magia.
11: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano 4% grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
12: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a €200 tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
13: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen?
14: Sì.
15: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a €18.900 con una ricca dotazione di serie.
13: E nuovo T-Roc da €27.900 con permuta o rottamazione.
15: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
13: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
15: ValentinoAutomobili.it.
16: A Roma, quando la caldaia fa silenzio, Calored risponde. Da 27 anni trasformiamo emergenze in soluzioni. Interventi rapidi, assistenza su tutte le marche. Vaillant, Baxi, Beretta, Rinnai, Ariston. E se cambi la tua vecchia caldaia, oggi c'è qualcosa in più. Un depuratore d'acqua in omaggio. Calored Roma, via Valdinon 80, 06 897 16 147.
17: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
18: Impossibile.
17: E invece sì.
18: E magari anche ad interessi zero.
17: Anche quello.
18: Stai scherzando?
17: No, è tutto vero.
19: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in Viale Mazzini 5, piazzale Caduti della Montagnola 25.
20: Torna il Team Summer Hits, la musica dell'estate.
21: La musica dell'estate.
20: Il 21, il 22, il 23 e il 24 giugno in Piazza del Popolo a Roma. I più grandi artisti e i successi del momento per uno spettacolo imperdibile. Team Summer Hits.
21: Team Summer Hits.
20: A Roma dal 21 al 24 giugno. Ingresso gratuito.
14: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta.
20: 24 giugno in Piazza del Popolo a Roma. I più grandi artisti e i successi del momento per uno spettacolo imperdibile. Team Samaritz. Team Samaritz. A Roma dal 21 al 24 giugno. Ingresso gratuito.
14: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre.

0: concessionarie Fiat Stellantis and You Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
1: The Morning Show,
2: sponsored by Easy Parking.
3: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
4: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
5: Solo le migliori in FM. Streaming. Dab.
6: E sul canale 91 del digitale terrestre.
7: Globo TV.
8: Qua su Radio Globo è ora di ricominciare con il Morning Show, che vi augura la buona giornata. Io sono Massimo Vari, ma con me c'è

0: is the morning show on Radio Globo.
1: Era così per tenere un po' la nota. Sono 9 minuti dopo le 8. Bene, abbiamo sentito insomma anche tutto quello che sta succedendo per quanto riguarda questa maturità, le novità e tutto il resto. Ma abbiamo fatto anche un toto tracce.
2: Allora, se volete sapere le tracce, chiamate il muratore mio. Mi deve fare le tracce dal salone alla cucina, e dalla cucina arriva fino al quadro.
1: Sempre tracce, so,
3: no,
1: ragazzi.
3: Noi abbiamo Federica della Vallée, che è la maestra delle tracce.
1: Sì, Fede! È vero, quando il pomeriggio, diciamo così, indossa il cappellino di carta e mi diventa Federica muratore, allora lì insomma, effettivamente di tracce ne sa. Vai!
4: Se l'avete capito, è molto c***o di vostra, dovete andare a lavorare. Come voglio vedere
1: questo a tutti i maturandi. Bene, dai, vai tutti. Poi mi raccomando, si comincia con lo stage.
3: Sì, okay, sì, sì.
1: Per poi proseguire,
3: continuare sempre uguale.
1: No, per poi proseguire con base da 900 euro al mese. Ragazzi, ieri abbiamo fatto tutto il tutorial sulle varie basi, e oggi che facciamo?
5: Quindi step 3 stagionale, poi tempo determinato.
1: Sì, sì.
5: E a 51 anni.
1: A 51 anni,
5: vai,
1: ecco. 51 anni e questo qua.
3: Consapevolezza di non aver raggiunto nessun traguardo. No, vabbè, non facciamola così negativa, però.
1: No, per
3: una
1: carità,
3: nota positiva,
1: anzi,
3: ci deve stare.
6: Quando ho fatto la maturità, veramente i bigliettini li ho messi dentro l'orologio. Allora, sotto l'orologio avevo scritto le cose principali di italiano e dentro c'avevo i foglietti di matematica.
1: Ah, per copiare, ok, perché bene, abbiamo detto insomma anche di questi metodi per copiare. Ragazzi, a proposito di basi, mi tocca metterne una un po' particolare stamattina, perché senti, devo mettere questa. Io non so se adesso è una maledizione o meno, anche se in alcune situazioni, e adesso capirete di che cosa parlo, legate alla filmografia, poi delle maledizioni effettivamente ci sono state, In ogni caso, una attrice che ha interpretato un certo ruolo purtroppo è venuta a mancare.
3: Che tristezza.
1: Stiamo parlando di un film che all'epoca aveva scioccato tanti di noi, no?
5: Mamma mia,
3: tutti.
5: Ancora adesso.
1: Sì, è vero, e se ci ripenso effettivamente era molto inquietante. Avete presente quella bambina davanti a quel televisore con quella vestaglia bianca, con i capelli lunghi? Insomma, Samara di The Ring.
3: Non c'è più, è scomparsa, ragazzi.
1: No, non è che è scomparsa, è proprio morta, ragazzi. È morta
3: l'attrice.
5: Ha solo 35 anni.
1: Sì, ha solo 35.
3: Bellissima ragazza, poi Davy Chase si chiamava.
1: Mamma.
3: Poverina, è stata colpita da una meningite, un'infezione del sangue, e quindi tu mi dici maledizione? Può essere.
1: Non lo so,
3: però
1: non lo
3: è
1: so.
3: Stata anche la voce originale di Lilo del film Lilo e Stitch della Disney. Quindi c'era anche un risvolto, diciamo, allegro nella sua carriera.
1: Sì, quello sicuramente. Certo, non vedo il nesso tra una che mi fa Samara di The Ring e poi, però ragazzi, è una delle immagini più inquietanti della filmografia horror, se vogliamo. Quella
3: come
1: bambina,
3: no?
1: È un po' come la strega di Blair, no?
3: Sì, è un po' come l'esorcista anche, lei nel letto, insomma, delle figure che rimangono impresse.
5: Beh, non vedi il nesso, ma come, non lo sai che i film Disney sono pieni di immagini subdole e demoniache?
1: Cambio base, cambio base, no, subito, attenzione.

0: conosco.
1: Mi tocca mettere quella del complotto.
0: Sì.
1: No, scusami, che stai dicendo? Che stai insinuando?
2: Subliminal.
1: Subliminal.
3: Sì.
1: Sì, su The Ring, volevo capire se è il film che ha fatto più scagazzare sotto, da quel punto di vista lì, uno di quelli, sai, che non ti fa andare al bagno di notte se non hai almeno acceso la luce, oppure se non ci vai in compagnia.
0: Beh,
2: per me è stato traumatico, vi avevo raccontato, io vivevo da solo da poco, era un po' che non tornavo più a casa dei miei, andai a vedere sto film e c'era quest'essere immondo con sti capelli bagnati lunghi inquietanti che usciva da un pozzo. Beh, dopo il cinema tornai a casa da solo, si aprì il cancellone e io in giardino avevo un pozzo. Ho detto ma chi te se... Ho richiuso il cancellone e la mattina mi hanno trovato i miei sul loro divano.
1: A dormire. Sì, beh, no, ci sono quelle, quelle scene che ti rimangono così dentro che alla fine, insomma, eviti di fare, che ne so, il tragitto dalla camera da letto al bagno,
0: sì, sembra
1: una cosa di quelle insormontabili. Senti qua che dicono.
4: Un film maledetto si dice che fu Batman Arkham Knight, quello con Heath Ledger che faceva Joker, che poi è morto. Successe un sacco di cose strane sul set, luci che cadevano, gente che si ammalava. Quello dovrebbe essere un film maledetto.
2: Un altro in cui tante persone che lavoravano non solo nel cast ma anche nella produzione che sono morte male in circostanze inquietanti è Poltergeist di Spielberg.
3: Sì. Degli anni 80 era
2: molto maledetto.
1: Sì. Boh, ragazzi, adesso sicuramente ci sono. Ecco, adesso intanto qua è apparsa la bambina di
2: ma
1: The Ring.
2: Levate questa immagine.
1: Sul nostro monitor è apparsa la bambina di The Ring. Vi posso garantire di rivederla dopo, insomma, anche tutto quello che sappiamo, no? Insomma, comunque fa un certo effetto. Senti qua.
5: Quando uscì The Ring, io andai a vederlo con altri due amici miei, avevamo circa 20 anni. Ecco, dopo la fine del film ci siamo chiusi in macchina, silenzio di tomba, abbiamo chiamato le rispettive mamme, ci siamo fatti accendere tutte quante le luci di casa e ci siamo fatti aspettare sotto. Non saremmo mai entrati se no.
1: Che bello!
2: 20 anni, eh!
1: Che bello! Sì, stiamo parlando di persone di 20 anni comunque.
3: Io a 40 anni sono andata a dormire a letto con mamma, scusami, eh!
6: Io ho visto prima Scary Movie di The Ring, quindi mi ha rovinato tutto.
1: No, e se l'è fatto bruciare da quella che poi è la parodia, no?
2: Sì, comica.
1: Vabbè, però ecco, potrebbe essere un escamotage per andarla a vedere un po' più sereno,
2: sì,
1: un po' più sbottonato.
7: Il corvo, ragazzi, il corvo.
1: Vero, il corvo, anche
3: Brandon
1: il corvo.
3: Brandon Lee morì per un proiettile vacante sul set.
1: Ragazzi, vi ricordate, successe anche poco tempo fa, relativamente poco tempo fa, però un paio d'anni fa, su un altro film, oddio non ricordo però il nome dell'attore, che venne accusato
3: avere una pistola di scena però con dei proiettili dentro.
1: Sì, esatto, venne caricata con dei proiettili reali e quindi girarono la scena, ma in realtà ci fu questo incidente dove un'attrice perse la vita. Adesso però non mi viene il nome dell'attore, comunque molto molto molto famoso. 393 777 7172, che è il numero della Globo WhatsApp. Beh, buongiorno a tutti voi che vi siete spaventati con The Ring, Alex Warren.

0: Le 8:18 ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
2: Perfetto.
1: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
2: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
1: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
2: Allora sei nel posto giusto.
3: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: The Morning Show.
5: The Morning Show.
4: Su Radio Globo.
0: Il Morning Show di Radio Globo. Bene, ragazzi, bene, insomma, bene ma non benissimo, no? Visto la scomparsa dell'attrice che interpretava la bambina di The Ring, il film che, insomma, a tanti non fece chiudere occhio. Qualcuno dice, ecco, gli sta... No, non si dicono certe cose.
6: No,
0: perché, insomma, aveva tolto il sonno a un sacco di gente quel film.
6: Ho capito, però il personaggio, non l'attrice, poveretta.
0: Poverina.
6: Baby Chase, pace all'anima sua.
7: Ricordo che io girai il televisore per un bel po' di tempo perché avevo paura che lei uscisse dal televisore. Ho detto, no, al massimo si esce e sbatte la testa contro il muro. Mamma mia.
0: L'ha bloccata, capito come?
6: Un genio.
0: Cioè, ho capito, però guardare il televisore da dietro non è proprio il massimo. Cioè,
8: no, non l'ha acceso mai
0: non
8: più.
0: Non l'ha più acceso, ha buttato.
7: La notizia di Samara è veramente, veramente triste. Io la ricordo perché mia figlia, quando mi sono separata, c'aveva gli attacchi di panico, me la ritrovavo davanti al letto e aveva 6-7 anni con i capelli lunghi e io mi svegliavo con lei davanti con stile Samara, e io dicevo vabbè, vieni a dormire con me. I colpi, ho vissuto delle notti veramente di terrore.
8: Ma che sei matta,
0: mamma mia ragazzi, effettivamente ti ritrovi tua figlia ai piedi del letto, capito, che ti guarda e non ti dice mamma mia.
9: Alec Baldwin,
0: sì, anche lì ci fu una disgrazia durante le riprese del film, poi se non sbaglio venne scagionato, no? Perché passò anche i guai, ci fu tutto un procedimento giudiziario, ricordiamo, di questa pistola che doveva essere caricata a salve, invece sparò un colpo vero, ecco.
10: E The Ring no, perché sono troppo piccolo, però con il mio migliore amico siamo andati a vedere la prima di Insidious e niente, regà, la notte non ho dormito, pensavo che la signora velata mi veniva a prendere di notte a 14 anni e lui ha dormito tutto a posto, io col cazzo gli ho chiesto accendiamo la lucetta.
0: Accendiamo la lucetta.
6: La lucetta dei bambini.
0: Insidious, ce l'avete tra il vostro repertorio?
6: No,
0: nemmeno
6: non pervenuto.
0: Io. Infatti stavo cercando di capire. Oddio mio, senti che roba.
11: Comunque anche Brandon Lee perse la vita nel film Il Corvo, perché gli spararono con un proiettile vero.
0: È vero, e l'abbiamo detto anche prima, no?
6: Comunque ragazzi, The Ring non era solo Samara, era anche il telefono, perché altro che girare il televisore. La gente non rispondeva più al telefono perché aveva paura che qualcuno
8: di sentire
6: sette giorni.
0: È vero. Beh, anche Scary Movie, no? Quando facciamo un gioco là, che cos'è? No, quello era facciamo un gioco, era, oddio, non mi viene il titolo. Guarda, adesso tutti Globo, WhatsApp, non mi viene il titolo. Facciamo un gioco.
12: Guerrieri della notte.
0: No, non eri aspetta. Scemo più scemo. No, non era scemo.
6: Lo sanno gli ascoltatori.
0: Com'era Gio? Non mi viene.
12: Che ne so?
0: Non mi viene proprio.
8: Scream.
0: Non ci viene proprio.
13: Era Scream. Appassionata d'horror. Però poi diciamo che dipende molto dal gusto e dalle psicosi personali. Io ho una tremenda paura dei fantasmi e quindi per me in assoluto il film che mi ha terrorizzato, pur essendo molto grande quando l'ho visto, è The Others. Cioè veramente non ci sono scene di smembramenti, perché comunque sarebbe splatter, fa veramente paura.
5: Invia il tuo messaggio vocale al Globo WhatsApp 393-777-7172. The Morning Show tra poco su Radio Globo.
14: Wait for me, I'll be back.
15: Quest'estate parti con Opel.
16: Of course.
15: A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAEG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
17: Dalle concessionarie auto import Opel a Roma dal 1957.
18: Chuck, motore.
9: Azione!
12: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
16: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
12: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
18: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
19: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche! Sup de stagione! City car appena arrivate!
20: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
19: Sei al mercatone dell'auto Tagliazzoni! Una settimana di occasioni clamorose! Gazzoni! Cerchi un'auto? Tagliazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto Tagliazzoni! Solo dal 15 al 21 giugno in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
21: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
22: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
21: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
23: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
24: Nuova Toyota Aygo Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
23: Lo rifacciamo?
24: Scopri nuova Toyota Aygo Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti!
25: Da quattro generazioni, la famiglia Bezzicchieri porta il mare sulle tavole di Roma. All'Aristo Pescheria Bezzicchieri scegli il pesce dal banco e te lo cucinano espresso. Crudi freschissimi ogni giorno, panini di pesce, in via Gregorio VII e comodo asporto. Ti aspettiamo in via Tuscolana 238-240 e al mercato San Silverio. Pescheria Bezzicchieri.
26: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99 e TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
27: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Carlovers Roma.
28: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
29: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola. La senti la campanella? È l'ora dei Campus W. Da oltre 20 anni, l'estate di tutti i bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Attività all'aria aperta, tanto sport, divertimento e nuove amicizie. Spegni la TV e accendi il gioco. Campus W Colli d'Oro, in zona Saxa Rubra. Campus W Eur, zona Metro Magliana. W.com.
1: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo: 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
2: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
3: The Morning Show.
4: Sponsored by Easy Parking.
5: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
6: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
7: This is the Morning Show.

0: Radio Globo.
1: Eccolo, all day long con il morning show qua su Radio Globo. Sono fatte le 8:29. Bene, tra le tante notizie che vi abbiamo dato questa mattina, vi abbiamo dato anche quella della scomparsa dell'attrice che interpretava la bambina di The Ring, ecco, Samara.
2: Sì. Samara.
1: Senti che roba.
3: Io adesso attuale mio marito, che lui è molto molto fifone su tutto ciò che riguarda il paranormale. Sì. E eravamo fidanzati e lui aveva comprato la macchina nuova, che ovviamente era rigorosamente posteggiata in garage. Sì. E l'ho portato a vedere Il Sesto Senso. Ah. E dalla prima scena, che praticamente vicino a me non c'era più perché era scivolato su tutto il sedile per non avere l'aria dietro, con la giacca che si copriva il viso e gli occhi, e beh, è tornato a casa, mi ha portato, poi è tornato a casa e la macchina in garage non l'ha più messa.
1: Che meraviglia, ragazzi! Che meraviglia! Sai quelli che davanti alla TV mettono la mano davanti agli occhi e lasciano la fessurina per vedere, no?
4: Sì,
1: la scena. Come se, che ne so, con la fessurina che non fa effetto.
5: Ti salvi, cioè, in qualche maniera.
1: Ti nascondi.
6: No, è che riesci a chiudere subito. Quella la forza.
5: Beh, puoi chiudere gli occhi, però.
6: Puoi
4: anche stare a casa.
6: Cioè, si può anche non andare.
5: Puoi anche non vederlo, proprio.
1: Puoi anche non vederlo, non è che devi. Però c'è quella curiosità, capito come? C'è,
5: sì,
1: quella voglia, quella curiosità c'è. Ah, senti.
7: Ciao Radio Globo, io sono Ambra, 3 anni, che vado alla recita, ci sono tutti in maglietta rossa, poi vado a casa a farmi la maglietta in pista.
1: Non si è capito, però va bene così, ha farfugliato.
6: Era bambina The Ring?
1: Era lei.
8: A 6 anni sono stato chiuso in camera con mio fratello a vedere The Grudge insieme a lui. Ah. E lui, 15 anni, aveva più paura di me e stava nel letto insieme a me. Però The Grudge mi è rimasto un po' il trauma.
4: Pesantino anche The Grudge, sì.
1: Prima dicevamo del film, quello là dove c'è facciamo un gioco.
6: No, Guerrieri della Notte, no.
1: Non era i Guerrieri della Notte, Giovanni. Non mi ricordo per come.
9: So cosa hai fatto.
5: Eccala, mamma mia.
1: Io so cosa devi fare tu, però non ero solo, perché senti come stai messo, amico mio. Cioè, non è che stai.
10: Io ho sempre avuto paura di Nightmare. Io ho 49 anni, ancora adesso ho paura. E rivedendoli, cioè, mi fanno ride perché comunque c'erano dei dialoghi assurdi. Però quando l'ho visto che c'avevo 9 anni, sono rimasta scioccata da sta cosa di addormentarsi e morire nel sogno. E quindi avevo paura da addormentarmi, rompevo le scatole a mia sorella che ogni notte, cioè, buonanotte.
1: Capito? Gente traumatizzata che non si è più ripresa.
5: 1, 2, 3, Freddy sta arrivando da te. 4, 5, 6, dimmi dove sei.
1: Adesso invece ci faranno urlare le notizie che stanno arrivando, perché questo pazzo mondo che è sempre in movimento ogni giorno ci regala notizie. Ieri ci ha regalato per esempio l'annuncio di un accordo fra gli Stati Uniti e l'Iran, ci dovrebbe essere la firma. Trump ha già firmato, a dir la verità, vero Giovanni?
6: Assolutamente sì, insomma, di pochissime ore fa il Pakistan è anche intervenuto, insomma, dando poi sicurezza per l'apertura dello stretto di Hormuz, che è quello che vi preoccupa tanto a voi poveri per la benzina.
1: La benzina, certo. Si è abbassata un po' stamattina, però gli esperti dicono che la tendenza sarà ancora quella del ribasso. Quindi,
4: del ribasso. Ah, sì, sono così ottimisti?
6: Che fanno a fare?
4: Perché dicono è presto ancora, l'effetto, vabbè, bisogna aspettare.
6: Vabbè, io vi lascio.
1: No, vabbè, lo sappiamo, il metodo è sempre quello. Cioè, voglio dire, a schizzare in alto in un secondo, poi invece a schizzare in basso c'è l'effetto piuma.
4: Secondo me risalirà un attimino perché toglieranno gli sconti del governo e quindi per un attimo ci sarà quel
6: perché il governo è intervenuto. Beh, guarda, bisogna dire che poi con questo accordo intervengono soprattutto due governi, che è quello degli Stati Uniti e quello dell'Iran. Ovviamente se ne è parlato anche al G7 di Evian, però supero questa fase, perché si è parlato più che altro dell'Ucraina. 14 punti in questo memorandum, perfetto. Allora, Io non dico nulla, vi do solamente degli accenni, non vi do ovviamente i 14 punti. Allora, nel punto 4 abbiamo evitare da parte degli Stati Uniti interferenze ed ostruzioni nei confronti dell'Iran. Cioè, quindi non potrà. Gli Stati Uniti dicono: noi non facciamo più niente, non interveniamo, fate come vi pare. Sai, la legge coranica, tutte queste cose.
0: Sì.
6: Punto 6 è il più bello, perché dopo, se volete, vi dico altri. Anzi, no, vi dico il 7 prima. Porre fine, secondo un calendario da concordare nell'ambito dell'accordo finale, a tutte le tipologie di sanzioni verso l'Iran. Quindi tolte tutte le sanzioni all'Iran.
1: Non ha più sanzioni, ok.
6: Punto 8, la Repubblica dell'Iran non produrrà mai armi nucleari. Beh, siamo tutti contenti, perché ci mancherebbe altro. Nel punto
1: però,
6: 9...
1: Scusa, se insisto, però non ha detto che si sbarazzeranno dell'uranio.
6: Cioè, sto dicendo che adesso arriviamo al punto 9, infatti. Il punto 9, l'Iran manterrà lo status quo sul suo programma nucleare.
1: Ah, ecco.
6: Cioè, quindi, e gli Stati Uniti.
1: Ma come tutto sto casino
6: e
1: per.
6: Gli Stati Uniti non imporranno nuove sanzioni. Vi ricordo che il punto 6 ancora vi devo dire.
1: Ah, sì.
6: Punto 11, e così diciamo, finiamo questa parte dei punti: i fondi e beni congelati o vincolati all'Iran devono essere subito sbloccati e resi subito disponibili. Quindi l'Iran non avrà più sanzioni, tutti quei conti che erano stati bloccati, magari di chi era vicino al governo, al regime iraniano, adesso vengono sbloccati.
1: Okay.
6: Andiamo al punto 7.
1: Ma col punto 7?
6: Fantastico.
1: Attenzione al punto 7.
6: La leggo tutta. Vai. Gli Stati Uniti si impegnano insieme ai loro partner regionali a creare un piano globale concordato da entrambe le parti per la riabilitazione e lo sviluppo della Repubblica Islamica dell'Iran, garantendo un finanziamento di almeno 300 miliardi di dollari.
5: Robetta.
6: Vi ricordo che l'America ha già speso 29 miliardi per il conflitto fra armamenti, cartucce, tutta sta roba qua. E adesso gli Stati Uniti si impegnano insieme ai loro partner a dare 300 miliardi di dollari. Ora io vi chiedo, chi ha vinto sta guerra?
1: Allora, io non so adesso, però mi viene da dire, ma forse era meglio lasciare le cose come stavano prima? Forse
6: sono rimaste come erano prima fatte.
1: No, si sono avvantaggiate per l'Iran. Cioè,
6: sono rimaste come prima con tutto il casino che è stato creato.
4: Ieri vi chiedevate come mai Trump al G7 avesse quell'aria da cane bastonato.
5: Si è scoperto.
1: Come mai è moggio Donald Trump? Adesso forse abbiamo capito. Vabbè.
2: Il petrolio grezzo sta 0,47 centesimi al litro.
1: Al litro, quindi
4: dovrebbe essere alla metà il carburante rispetto a due mesi fa.
1: Però prima che scenda, insomma, avrà i suoi tempi. Ecco.
11: Qui a Viterbo ho fatto rifornimento 1,89 il diesel, 1,80 la benzina.
1: Beh, ragazzi, 1,89 comincia a essere, cioè, che voglio dire che è sempre altissimo, perché insomma, sempre altissimo.
5: Però una piccola gioia.
1: Però da quant'è che non vedevamo quell'otto? Mamma mia,
12: The Morning Show, Globo WhatsApp 393-777-7172, Radio Globo. Radio Globo Promotion.
1: Ed ora parliamo del nostro sponsor Easy Parking. Se sei in partenza dall'aeroporto di Roma Fiumicino e vuoi iniziare la tua vacanza in relax a prezzi convenienti, scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Con Easy Parking parcheggi direttamente in aeroporto a partire da soli 5 euro al giorno e puoi sfruttare gli sconti che Easy Parking riserva ai suoi clienti su bar, ristoranti, negozi e servizi in aeroporto. Inizia il tuo viaggio in modo comodo, sicuro e conveniente. Niente. Easy Parking, un bel viaggio, inizia dal parcheggio. Prenota su adr.it/easyparking.
13: Wait for me, I'll be back.
14: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
15: Ci sta.
14: Su una grande nave.
15: Ci sta.
14: A un prezzo piccolo.
15: Ci sta anche quello.
16: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
17: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
18: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
17: Parola di Antonino.
19: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
20: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
21: Che
0: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
15: E i consumi?
0: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
21: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
22: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
23: E quella lassù?
22: È la costellazione del benzinaio.
24: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
25: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
26: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
27: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
26: Seresto, allaccia la libertà!
28: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
29: Puoi dirlo forte.
30: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
31: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
30: Scegli ora ING Business Banking.
31: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
32: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
33: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
34: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
35: Info e regolamento su radioglobo.it.
36: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
37: Perfetto.
36: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
37: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
36: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
37: Allora sei nel posto giusto.
38: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
39: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
40: Mamma, io mi annoio!
41: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
42: Dentro la città, fuori dal mondo!
41: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
40: Mamma! Io sono già in macchina!
41: Info e biglietti su luneurpark.it.
43: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare quest'auto. Scopri Jeep Avenger, il SUV urbano con tecnologia all'avanguardia e DNA 100% Jeep. A giugno Jeep Avenger è da Leonori e Stellantis in New Roma, in pronta consegna con interessi zero sulle versioni benzina e hybrid. Non perdere l'occasione. TAN 0, TAIG 3 e 14. Stellantis and New Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep. A Roma.
44: L'estate è arrivata! Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Dall'8 giugno iniziano i centri estivi di centroestivoroma.it, tra i più apprezzati della capitale. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Amicizie, sorrisi e nuove avventure ti aspettano.
45: The Morning Show,
46: sponsored by Easy Parking.
47: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
0: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
34: Fai colazione con il Morning Show e vinci i premi di Fattoria Latte Sano.
1: E ci siamo anche oggi, torniamo a giocare con voi qua su Radio Globo con Fattoria Latte Sano, che vi dà l'opportunità di vincere un sacco di premi, o meglio di scegliere tra un sacco di premi. Ma quando dico un sacco, è altro che il sacco di Babbo Natale.
2: Sì, ho capito, un sacco, ma per Gabri è sempre lo stesso. Cosa vuoi oggi?
3: La cantinetta,
2: la cantinetta di vino,
1: lo sappiamo, è uno dei tanti premi. Però ragazzi, c'è veramente di tutto e di più: attrezzi da giardino, da lavoro, che ne so, macchine fotografiche, vabbè, tantissima roba che trovate sul catalogo Fattoria Latte Sano. Come fare per vincere? Beh, è molto semplice, il meccanismo ormai dovreste saperlo: indovinare il rumore misterioso che andiamo ad ascoltare. Quello di oggi, eccolo. Sentiamolo, no. Sul finale forse potrebbe anche ingannare,
3: Un po' sì.
1: Oh, io vi do il numero, adesso sta a voi: 06 89 28 996. Chi ci dà il rumore misterioso vince.
4: Hai capito di che rumore si tratta?
34: Chiama ora lo 06 89 28 996
4: e prova a vincere un premio a scelta
34: dal catalogo di Fattoria Latte Sano
5: on Radio Globo.
6: Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità.

0: Indovina il rumore misterioso e vinci i premi di Fattoria Latte Sano.
1: Indovina e vinci con il Morning Show di Radio Globo. Bene ragazzi, si torna a giocare. Buona mattinata a voi e buona mattinata al concorrente di questa tornata. Diamo il buongiorno a Sandro. Ciao Sandro, buongiorno, benvenuto.
2: Buongiorno, buongiorno a voi, grazie.
1: Allora, caro Sandro, oggi l'impresa è un po' più complicata perché effettivamente il rumore potrebbe essere equivocabile.
3: Ci ha tratto in inganno anche a noi.
1: Sì. Vabbè, noi te lo facciamo risentire e poi sarà a te, insomma, dirci la risposta esatta per poter vincere uno dei tanti premi che abbiamo elencato, ma poi ce ne sono molti di più. Allora, sentiamo. Che cosa ti dice questo rumore? Che cosa ti sembra?
2: A me viene in mente l'olio che frigge.
1: L'olio?
2: Le patatine che friggono.
1: Sì, ok, lo sfrigolare. E la risposta?
2: Lo sfrigolare dell'olio.
1: Esatto!
4: Vai Sandro!
2: Grazie.
3: Come hai fatto?
1: Ha sentito la puzza di fritto, è normale. Quello mi sembra il minimo. Ha sentito l'unto.
2: No, è che ho fame pure alle 9 del mattino.
4: Però vista la giornata la risposta non basta, devi fare un tema sulla frittura.
3: Sì.
1: Beh, sì, è una prova di maturità, ragazzi. No, sai che sentendo quel rumore lì, per ognuno naturalmente c'è qualcosa che si associa, no? Lui ha detto le patatine fritte, io ci ho sentito per esempio le olive ascolane, non so per quale motivo.
3: Ah, te le sei immaginate?
1: Sì, ho visualizzato le olive ascolane. Ognuno ha visualizzato qualcosa.
4: Vado sul calamaro allora.
1: Calamaro, hai visualizzato la frittura dei pesci.
5: Vabbè, io non dico quello che mi è sembrato a me, non lo dico.
1: No, meglio, non lo dire Giovanni, no, anche perché è quello che è sembrato a tutti.
5: In compagnia è cosa migliore.
1: Complimenti, vinci, puoi scegliere uno dei tanti premi che trovi sul catalogo di Fattoria Latte Sano. Mi pare insomma
2: mille,
1: un bel
2: ragazzi,
1: premio, un bel premio.
2: Vi seguo tutte le mattine.
1: Ok, vabbè, adesso
3: allora te lo meriti.
1: No, no, lo dice perché ha vinto, perché se no non avrebbe
2: detto. No, è vero, dai.
1: Naturalmente. Mai. Una cosa ci puoi dire? Qual è l'unica radio che ti regala solo i migliori premi?
2: Radio Globo.
0: Ora indovina il rumore misterioso e vinci i premi di Fattoria Latte Sano.
1: Molto bene. Allora, ragazzi, abbiamo premiato e abbiamo regalato con il nostro mitico Sandro, che insomma è riuscito a individuare questa frittura. C'è un'altra cosa però che vi dobbiamo dire adesso. Io la vogliamo dire adesso, ragazzi, perché è una cosa insomma
4: Beh sì.
1: Dai,
3: sì, ma vogliamo. Sì, buttiamola in
4: non
3: mezzo,
4: ce la teniamo
3: dai.
4: Più
1: non ce la teniamo più. Dopo il rumore che abbiamo sentito suona male, io te lo dico.
0: Stai ascoltando The Morning Show su Radio Globo.
1: E vabbè, allora, siccome in tanti ragazzi ce l'hanno chiesta, questi giorni l'abbiamo fatta sentire diverse volte, però c'è gente che la vuole sentire a proprio piacimento.
4: In loop.
1: E in loop anche. Però ecco, stiamo parlando della canzone delle notti tragiche del Morning Show di Radio Globo.
3: E andiamo!
1: Ragazzi, ci abbiamo il notizione, finalmente è disponibile sul canale YouTube di Radio Globo!
4: Yeah!
1: Quindi la potete ascoltare in qualsiasi momento, quindi andate sul canale YouTube, così come ci trovate anche quella della quarantena.
3: Esatto. Likeate, scaricate, condividete,
1: fate quello che volete.
3: Come vi pare.
1: Poi tra l'altro sotto c'è anche il form da compilare se volete sostituirla a quella di Shakira, cioè stiamo chiedendo alla FIFA di adottare questa piuttosto che quella di Shakira.
4: Petizione,
1: la
4: vai.
1: petizione. E allora ve la facciamo ascoltare. Ricordo, sul canale YouTube Radio Globo c'è la canzone del Morning Show dei Mondiali 2026 con le notti che purtroppo diventano tragiche. Quelle magiche ce le siamo dimenticati da un pezzo. Eccola!
6: Forse non sarà questa canzone

0: cronaca, vai. Scendiamo in campo.
1: Non ci arriva Donnarumma, la Bosnia è al mondiale, l'Italia eliminata per la terza volta consecutiva. C'è un rammarico enorme per una nazionale che ha giocato in 10 uomini. Resta una delusione enorme.
2: Non ci posso credere. Siamo a casa. Siamo a casa per il terzo mondiale di seguito, non ci voglio credere.

0: il messaggio è chiaro.
1: Sono Moreno!
0: Sì, sì.
1: No. Sono Moreno! No.
2: Supermercati M.A. La convenienza abita qua.
3: 3, 2, 1, arriviamo! Dal 18 giugno M.A. Supermercati ti aspetta in via di Valle Murigana 576, zona prima porta, con una grande festa, qualità e offerte mai viste prima! M.A. Supermercati, amici tutti i giorni! Radio Globo,
0: Traffic News. Dai, allora, tutti sul canale YouTube di Radio Globo per ascoltarla. Adesso invece ascoltiamo le notizie che riguardano il traffico.
4: E che arrivano dal grande raccordo anulare, dove si rallenta in carreggiata interna, tra via della Bufalotta e via Tiburtina, ancora tra Casilina e Appia, code anche lungo la carreggiata esterna tra Prenestina e Tiburtina e tra Cassia e Aurelia. Poi c'è traffico sulla Roma L'Aquila, dalla Togliatti all'uscita per la tangenziale, dove si rallenta tra via dei Monti Tiburtini e via dei Campi Sportivi direzione Stadio Olimpico, mentre verso San Giovanni dalla Tiburtina via Le Castrense. Molto traffico poi sulla Flaminia e la Salaria ed è traffico incolonnato sulla Roma Fiumicino tra via della Magliana e via del Cappellaccio verso la Laurentina. Queste altre notizie roma.luceverde.it.
5: Sì, però così ogni volta è una botta al cuore, ricordando che l'Italia non si sta al mondiale, però è spettacolare.
6: Chiama in diretta il Morning Show di Radio Globo.

0: Scopri come su radioglobo.it. Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità. Radio
1: Globo Promotion. Oggi qui con noi c'è Daniele di Acquasmart SRL, ancora una volta insieme per parlarci dei servizi d'eccellenza della tua azienda. Conosciamo molto bene i vostri erogatori e addolcitori di acqua, ormai sono anni che consigliamo a tutti di chiamarvi. Però Daniele, oggi ci puoi raccontare qualcosa di più su di voi?
2: Ciao a tutti, sì, oggi vi voglio parlare del nostro servizio di assistenza che è tra i nostri punti di forza, e a dimostrarlo sono le numerose recensioni a 5 stelle dei nostri clienti. In tanti anni di esperienza molte famiglie e aziende hanno scelto di affidarsi a noi, a volte in seguito ad esperienze negative con altre ditte. Ci hanno chiamato, nel giro di poco siamo riusciti ad intervenire e a risolvere il problema. Abbiamo un servizio clienti attivo 24 ore, 7 giorni su 7, non tutti ce l'hanno. Per noi il contratto con il cliente non si chiude dopo l'acquisto, vogliamo garantire il massimo della qualità e dell'efficienza nel tempo, così abbiamo conquistato la fiducia dei nostri clienti. Sappiate che in questo momento c'è una promozione in corso. Se rottamate il vecchio erogatore e installate il nuovo certificato Acquasmart SRL, comprensivo di assistenza H24, riceverete gratuitamente in omaggio anche l'addolcitore della linea Acquasmart SRL per eliminare il calcare e garantire una vita più lunga ai vostri elettrodomestici come lavatrice, lavastoviglie e caldaia.
1: Beh, ottimo, due prodotti essenziali con un solo acquisto. Senti, cosa dobbiamo fare? Dici.
2: Basta chiamare subito il numero verde gratuito 814 10 13, l'offerta è limitata e possiamo riservarla solo ai primi 5 che chiamano adesso.
1: Chiamate subito e approfittate di questa promozione. Grazie Daniele! Wait for me, I'll be
0: back. Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
3: Sabato la capitale ospiterà il Roma Pride, la parata che da oltre 30 anni manifesta l'orgoglio e la lotta per i diritti della comunità LGBTQIA+, che ha scelto come slogan per questa edizione «La Repubblica è di chi la abita». Appuntamento alle 15.30 a Piazza della Repubblica. Anche quest'anno torna Piscine all'aperto, il progetto che garantisce agli over 70 l'accesso gratuito ai numerosi impianti sportivi comunali per tutta l'estate. Prenotazioni al numero verde 800 95 7774. Al via domani il Letterature Festival Internazionale di Roma, storica manifestazione che vede protagoniste le più importanti voci letterarie di questi anni. Il festival sceglie come titolo di questa edizione la parola sconfinare. Info su comune.roma.it.
4: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen? Sì.
5: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
4: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
5: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
4: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
5: ValentinoAutomobili.it.
6: Estate è serate lunghe, aperitivi, cene, vacanze. Stress da troppe spese. Su Cash Globo puoi tenerle sotto controllo senza rinunciare a nulla. Fino al 21 giugno vai su cashglobo.it, inserisci il codice estate26 e ottieni un extra sconto sulle offerte attive e già ribassate. Brinda all'estate, non al conto salato. Con Cash Globo spendi meno e ti godi la vita.
7: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
8: Info e regolamento su radioglobo.it.
9: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
10: Perfetto.
9: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
10: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
9: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
10: Allora sei nel posto giusto.
11: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
12: Quest'estate vivi il mare al Papete e la Dispoli. Inizia la giornata con una gustosa colazione. Goditi il pranzo e la cena a vista mare e rilassati al tramonto con il tuo aperitivo al Garden Fruit. Lettine e ombrelloni per il massimo relax e spazi perfetti per le tue feste private.
13: Scopri di più su papeteladispoli.it. Papete la Dispoli, il tuo angolo d'estate.
14: The Morning Show,
15: sponsored by Easy Parking.
16: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
17: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking, facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
18: Solo le migliori in FM.
19: Streaming,
18: DAB
19: e sul canale 91 del digitale terrestre.
20: Globo TV.
1: 4 minuti dopo le 9. Buona giornata con il Morning Show di Radio Globo, che è pronto a ripartire per altri 60 minuti.

0: morning show.
1: Vabbè, scusa.
2: The morning show on Radio Globo.
3: Ah, non le piace il morning show? Lasciala, non fa per te. È una donnaccia, è una donna che non si merita il tuo amore.
4: Mamma mia, può essere anche il contrario però.
3: Certo, potrebbe anche essere al contrario. Lascialo, è un omaccio, non si merita
4: Bravo.
3: Il tuo amore. È un poco di buono, è un non nulla.
4: Bravo.
3: Sono 5 minuti dopo le 9. Bene, abbiamo fatto un annuncio sulla canzone delle notti tragiche. E senti che roba, qua non gli accontenti mai, c'è niente da fare.
5: Sì, tutto bello, tutto carino, notti tragiche, ma noi volevamo sentire la canzone della quarantena.
3: Cioè, capito? Non li accontenti mai.
6: Però c'è anche quella sul canale YouTube di Radio Globo.
3: Io non lo so. Vabbè, ragazzi, stamattina abbiamo parlato inevitabilmente del tema della mattinata. È proprio il tema della mattinata, perché insomma stanno affrontando la prova di maturità. Prima degli esami. Vabbè, questa mattina ne abbiamo parlato con Daniele Grassucci di scuola.net, facendoci fare un po' un tototracce, quelle che potrebbero essere quelle probabili.
6: Sì.
3: Oh, sono uscite le tracce che in questo momento stanno affrontando i ragazzi.
7: Senti, allora, alcune tra le tracce proposte ai maturandi per la prima prova scritta, c'è un brano del testo del professor Frank Furedi, I confini contano, perché l'umanità deve riscoprire l'arte di tracciare frontiere. Poi c'è un brano, e questo è quello che mi piace di più, brano tratto dal libro di Mario Calabresi, figlio appunto del commissario Calabresi,
3: sì.
7: Piazza Fontana, Alzarsi all'alba. È un libro che ha scritto proprio Mario Calabresi e si concentra sulla fatica del lavoro, sul fatto di dover iniziare a lavorare. L'analisi del testo è un brano di Cesare Pavese, e c'è anche Vitaliano Brancati, uno sceneggiatore che prima aderì al Partito Nazionale Fascista, poi andò contro, quindi si parla anche di questa cosa qua. C'è il tema... Un altro tema è l'assemblea costituente.
3: Ragazzi, l'abbiamo presa.
7: Vabbè, comunque ci
3: l'abbiamo
7: stava,
3: presa noi
4: sì.
3: Non l'abbiamo presa noi, l'ha presa Daniele. Complimenti.
7: Vabbè, a Daniele gli abbiamo detto prima della telefonata. È un brano con un brano tratto dal discorso di insediamento di Saragat, sempre presidente della Repubblica, pronunciato appunto nel 46 a Montecitorio, che poi ha segnato la rinascita democratica del nostro paese. Per il momento queste sono le tracce. Sto vedendo perché stanno uscendo proprio in questo momento. Passerò per Piazza di Spagna e l'analisi del testo di Cesare Pavese. Passerò per Piazza di Spagna. Il brano in oggetto dell'analisi di Vitaliano Brancati dall'opera I Piaceri. Questa è un'altra linea. Il concetto della fatica, appunto, è quello di alzarsi all'alba di Calabresi. E poi vediamo l'ultimissima che è uscita: il concetto di incanto. La fonte è un articolo di Wenche Asman, Funzione e Meraviglia, apparso sulla rivista Internazionale quest'anno a gennaio.
3: Molto bene, queste insomma sono le prove che stanno affrontando i ragazzi. Passerò per Piazza di Spagna a prendere un gelato e pagarlo 40 euro. Così, no.
4: Passerò per Piazza di Spagna e mi farò un tuffo nella fontana della Barcaccia.
3: Perché no, quello solo se sei tifoso, però se sei tifoso lo puoi fare. Allora, queste sono le prove, quindi insomma sono le prove che stanno affrontando i ragazzi. Passerò per Piazza di Spagna a prendere un gelato e pagarlo 40 euro. Così no.
4: Passerò per Piazza di Spagna e mi farò un tuffetto nella fontana della Barcaccia.
3: Perché no, quello solo se sei tifoso, però se sei tifoso lo puoi fare. Allora, queste sono le prove, quindi

0: Beh, 4 e mezza.
1: Quello sì,
0: mi riguarda.
1: Però il concetto della fatica, Giova, scansate proprio.
0: Ma c'è Marzo all'alba, mi devo pure faticare.
1: Ah, ecco, capito come?
0: Quella cosa posso fare, sono pure maschio.
1: Sono le 9.

0: 9 e 11 ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
2: Perfetto.
1: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
2: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
1: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
2: Allora sei nel posto giusto. Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
3: Trump, Xi Jinping, l'Iran, Venezuela, Israele, Gaza, Russia, Ucraina, petrolio, il mondo, Taiwan che si muove a velocità della luce.
4: Velocità della luce.
5: Posso finire?
6: The Morning Show on Radio Globo.
0: Sì, è vero, il mondo si muove alla velocità della luce, ma il prezzo invece del carburante si muove come una lumaca, ragazzi, c'è poco da fare. Sta scendendo il prezzo del petrolio, ma ancora la pompa di benzina, diciamo, si comincia a vedere qualcosa, però niente di eclatante ancora, no?
7: È controintuitivo, se ci pensi, quando sale va velocemente, quando scende va lentamente. Come mai?
0: È l'effetto piuma, quando scende va, capito? piano piano, con calma. Abbiamo raccontato anche i dettagli di insomma l'accordo che c'è stato fra Donald Trump, o meglio gli Stati Uniti, anche se lui l'ha chiamato accordo Trump,
8: ragazzi, c'è
0: accordo Trump.
8: Su questa cosa noi dobbiamo riflettere molto, perché sono anni ormai che un paese viene identificato con una persona, e questo è proprio il concetto dell'identificazione del singolo. No, è una comunità un paese, l'accordo Trump che ha votato americani, quindi parliamo dell'America, degli Stati. Purtroppo è sempre

0: Trump contro Putin. Hai visto quando loro si incontrano? Si stanno simpatici, perdonatemi. Sono i 9:13, ma anche sti cazzi.
1: Beh,
0: cioè, la cosa non è importante che le due persone stiano antipatiche o simpatiche,
2: è
0: che
2: facciata,
0: si faccia il bene del paese.
2: Vogliamo dire che forse è un filo egocentrico, ma un filo, la butto lì, la butto là. Comunque, Giovanni prima ci ha dato i dettagli, ma sinceramente io di Giovanni non mi fido assolutamente.
1: Ma quando mai?
2: No, se devo prendere Giovanni per le notizie, cioè proprio no. Io mi fido solo della nostra redazione, che voglio dire, ne sa molto di più.
3: Buongiorno e bentrovati dalla redazione. Apriamo l'edizione di oggi con il caldo record. Allerta da bollino rosso in molte città italiane. Sentiamo le raccomandazioni del vice premier al microfono di Ennio Moncato.
2: Sentiamo.
4: Vista l'ondata di caldo torrido, desidero rivolgere alcune semplici raccomandazioni ai cittadini. Nelle ore più calde della giornata, evitate di stare nelle ore più calde della giornata. Se avete sete, bevete molta acqua. Se non ne avete, allora no. Se il termometro segna 40 gradi, andate verso nord. Se toccate il volante e sentite dolore, attendete qualche secondo prima di toccarlo di nuovo. Se vedete un miraggio del deserto, verificate prima di non essere davvero nel deserto. Nelle ore centrali evitate maratone, traslochi o inseguimenti a piedi di ladri particolarmente veloci. Ricordate che non è la stagione migliore per accendere forno a legna e stufa a pelle. Quando entrate in un ascensore con altre persone, sbuffate sempre dicendo oggi picchia, evitate di provare a cuocere le uova sul cofano dell'auto.
3: E ora parliamo di economia. Dopo le stime inarrivabili sul patrimonio di Elon Musk, in molti si sono chiesti come sia stato possibile accumulare una simile ricchezza a 12 zeri. Svelato il mistero, sembra che intuendo il cambiamento climatico, Musk sia riuscito anni fa ad acquistare i diritti sulle immagini di piedi nella fontana con sfondo su farmacia. Scuola, al via gli esami di maturità. Dopo i messaggi di incoraggiamento rivolti agli studenti da parte del capo dello Stato Mattarella e dal ministro dell'istruzione Valditara, arriva anche l'augurio di Matteo Salvini.
5: Posso augurare un buon esame a tutti i maturandi del 2026?
3: Ma i maturandi rispondono esteri. Ha suscitato clamore l'innovativa tecnica di pronostico utilizzata dal Morning Show di Radio Globo per prevedere l'esito di una delle partite del mondiale. Si tratta di due chicchi di mais colorati messi su una padella bollente. Il primo a diventare popcorn decreta risultato. Ebbene, i conduttori del noto programma Capitolino sono stati accusati di plagio. Sembra si tratti della stessa tecnica adottata per mesi da Trump per decidere se dichiarare pace vicina o stiamo per radere al suolo l'Iran. E anche per oggi è tutto. Una buona giornata.
6: The Morning Show Radio Globo.
2: Ho pure gannato il risultato.
6: The Morning Show. Sei nel Morning Show di Radio Globo.
7: Radio Globo Promotion.
2: Ed ora parliamo del nostro sponsor Easy Parking. Se sei in partenza dall'aeroporto di Roma Fiumicino e vuoi iniziare la tua vacanza in relax a prezzi convenienti, scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di aeroporti di Roma. Con Easy Parking parcheggi direttamente in aeroporto a partire da soli 5 euro al giorno e puoi sfruttare gli sconti che Easy Parking riserva ai suoi clienti su bar, ristoranti, negozi e servizi in aeroporto. Inizia il tuo viaggio in modo comodo, sicuro e conveniente. Niente. Easy Parking, un bel viaggio, inizia dal parcheggio. Prenota su adr.it/easyparking.
6: Wait for me, I'll be back.
8: Vuoi mangiare carne di qualità come una volta? Da Fulvio e Federica Carni trovi gusto, tradizione e un'accogliente area esterna per pranzo o aperitivo fino alle 21. Le migliori carni, preparati pronti da cuocere e già cotti, ti aspettano anche a casa tua. Ordina su Glovo, Deliveroo o Just Eat. Fulvio e Federica Carni, il sapore vero della carne. Fulvioefedericacarni.it.
9: Volkswagen nuova, da Valentino concessionaria Volkswagen. Sì.
8: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
9: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
8: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
9: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
8: ValentinoAutomobili.it.
10: Via tutto! Tutto da rifare!
1: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
10: Oh, gente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
1: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
11: Grano Salis.
12: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
11: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal GRA.
12: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
11: Grano Salis, il gusto che emoziona.
12: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
13: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
14: Quest'estate lascia perdere il solito hotel.
15: In Maremma ti aspettano casa sull'albero, cupole sotto le stelle e tinozza calda al tramonto. E da giugno? Cinema all'aperto con picnic e popcorn. Glamping Il Sole, a Civitella Paganico, località La Patassa, provincia di Grosseto. L'esperienza che non ti dimentichi.
16: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
17: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
16: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
18: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
19: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
20: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
21: Magari!
20: Allora partiamo!
21: Sì! A Lipercarni sono iniziate le grandi offerte estive
22: e fino al 18 giugno un litro di latte Parmalat Zimil UHT parzialmente scremato a 1,49 euro al pezzo. Ipercarni.com.
23: Roma torna ad essere la capitale mondiale dello skateboarding olimpico dal 7 al 21 giugno. Più di 400 atleti da tutto il mondo gareggeranno in due venue iconiche, a Ostia e Colle Oppio, per la Coppa del Mondo di Skateboarding. La Road to LA 28 parte da qui.
24: Radio Ufficiale Radio Globo.
25: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
26: Bello, affidabile e mi dà fino a 8 anni di garanzia.
27: Non è un miraggio, è il tuo usato perfetto. A giugno, solo da concessionaria Fiori, trovi la Renault Captur Full Hybrid a 12.600 euro, anche con tasso zero. L'occasione che stavi aspettando. Fino a 2.500 euro di supervalutazione del tuo usato, anche se vale zero. In più, puoi guidare senza pensieri con una garanzia fino a 8 anni. Ti aspettiamo da concessionaria Fiori a Roma e Latina. Visita il sito concessionariafiori.it.
28: The Morning Show,
29: sponsored by Easy Parking.
30: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
31: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
32: Every day, from 6 to 10 a.m., The Morning Show.
33: Sol di sole parte la

0: Radio Globo.
1: L'arma micidiale, quella del morning show di Radio Globo, che equivale, ragazzi, a una pistola d'acqua, diciamolo,
2: Ah,
1: è vero, ma dopo la maturità è finita la scuola, stanno facendo i gavettoni, stanno lanciando i gavettoni, cioè lo faranno oppure no? Alla maturità no, dai.
2: Dopo gli orali, dopo il tuo orale, però non è un momento collettivo, con quelli che hanno fatto l'orale insieme a te, quindi credo che la fine della scuola sia più da gavettone.
1: Sì, allora no, allora niente. No, volevo ritirare fuori il Super Liquidator e il Nerf, capito come?
2: No, io mi ricordo, a fine maturità mia ho buttato la tesina nel cassonetto, cioè tutto il lavoro che avevo fatto, cioè proprio tipo cassonetto, butto tutto,
1: vai, per chiudere l'anno, capito? Proprio
2: essenzialmente quello,
1: capitolo chiuso, esatto. Non ne voglio più sapere nulla, ragazzi. C'è arrivato un messaggio che tra l'altro richiede anche una base. Indovinate un po' che base.
3: Complotto.
2: 800 euro?
1: No, questa è base complotto, Flavina, ma sei proprio distratta, però, mamma
2: mia. Sì, hai ragione, scusa.
1: Base 800 euro, un'altra. No, metto base complotto perché sentite,
4: Buongiorno a tutti. Stanotte, comunque, stando tra amici, sono usciti dei discorsi un po' strani, senza risposte. Ci siamo chiesti perché ieri la Luna, comunque, con il bacio di Venere, si è vista uguale da tutte le posizioni, quindi magari dai castelli romani, da Anzio, Nettuno e altri posti. Qualcuno sa darci una risposta a questo?
1: No, ciao. This is the morning show on Radio Globo. No, per caso qualcuno sa dare una risposta?
5: Io capisco, okay. Se avesse detto, che ne so, come mai si vede nello stesso modo dalla Nuova Zelanda e da Anzio, ma tra Anzio e i castelli, rispetto alla distanza di Venere e la Luna, no, perché doveva essere differente?
6: No, ma è giusto che ci mandino questi, queste chieste, eccetera. Io manco l'ho ascoltato.
1: No, vero.
5: Strano, Giova.
2: Però la Luna l'abbiamo vista e io, ragazzi, ve lo giuro, ho visto delle foto belle.
1: Vabbè,
2: della Luna. No, perché di solito le foto alla Luna sono vengono
1: sgranate.
2: Invece sono venute delle belle foto ed era uno spettacolo magnifico da vedere in cielo.
1: Ma
2: ieri
1: non credo che lui volesse sapere questo, se sono venute belle foto. Lui voleva sapere.
2: Però te l'ho detto io. Ti ho aggiunto
1: allora,
2: un contenuto.
1: Guarda, la risposta è questa: sappi che a Flaminia sono venute belle foto, va bene?
2: Okay. No, ma manco a me. Ok. Di altro.
1: Ragazzi, invece c'è questo video che sta girando sul web, in internet, dove c'è questa pratica che non so se ancora effettivamente viene insomma ancora praticata molto, ecco, pratica vabbè, comunque sto parlando di un qualcosa che probabilmente anni fa si usava molto di più, la serenata, avete presente? La serenata. Allora, la serenata è quella pratica dove l'uomo, generalmente è l'uomo che va sotto casa della futura sposa a dedicarle una canzone che magari, che ne so, è la loro canzone d'amore, oppure la canzone che rappresenta il momento speciale che stanno per vivere. Insomma, lui può scegliere una canzone da dedicarle, a volte bene, a volte male, perché insomma dipende un po' se sei una campana oppure meno, oppure dipende un po' anche dai vicini che hai.
2: Vicini che hai,
1: i vicini di casa,
2: si potrebbero lamentare. Possiamo chiedere a Gabri Venus se i vicini si sono lamentati quando lui l'ha fatta,
1: perché ha fatto la serenata.
5: Lui, avevo tipo 17 anni, ho fatto proprio una serenata,
1: sì,
5: con un brutto altoparlantino che metteva la base, e io ho cantato Non chiudi gli occhi amor, la canzone di Top Gun, quando lui fa la serenata.
1: Però aspetta, questa era non era proprio per il matrimonio, era una serenata,
5: era
1: così,
5: per farmi perdonare un brutto tradimento.
1: Un brutto tradimento.
6: Sì, ma ti sei vergognato dopo?
5: Abbastanza, guarda, lì per lì non tanto, perché ero ubriaco a merda, ovviamente.
6: Certo,
5: però sì, è andata benino, dai, diciamo benino.
1: Benino perché? Perché le ha lanciato un vaso di gerani, niente di più e niente di meno.
5: Ha premiato il gesto.
1: Allora, sentite com'è andata a finire invece questa serenata. Vai.
7: Certo, sto facendo la serenata alla mia compagna che domani ci sposiamo. Cioè, penso sia capitato anche a lei, no?
8: No, non ho capito io.
7: Domani mi sposo.
8: Ebbene, auguri.
7: Quindi sto facendo una dedica alla mia compagna.
8: Bene. Chi ha chiesto permesso a fare questa serenata? A chi avete chiesto permesso? Scusate. The Morning Show.
1: On Radio Globo. Cioè, capito? Il momento più importante della sua vita, pure emozionato, poverina, arriva lei. E non si può fare tutto sto casino qua sotto,
5: è il permesso. Ma
2: qualcuno deve stare dalla parte della signora, però, Non possiamo avere tutti e quattro lo stesso pensiero.
5: Non
2: Giovanni!
5: Ce la faccio.
1: No, ce la fa.
6: Ti spiego perché, scusa un attimo, ti spiego perché sto dalla parte della signora. Perché la signora sta mandando un messaggio ben preciso a quell'uomo condannato. Io fossi stato quell'uomo condannato, avrei detto ok, la serata non la faccio più e quasi quindi... quasi manco sposo. Ciao, grazie, via.
1: Bisogna saper leggere tra le righe, questo è il discorso.
5: Lo voleva salvare.
6: Stava
2: tentando di dissuaderlo.
1: No, ragazzi, adesso se la volete mettere così, mettetela così. Questa è proprio una rompicoglioni, una di quelle. Non si può fare sta cosa, non va bene, avete capito? È una di quelle così. Io più che altro lo condannerei perché, cioè, voglio dire, la serenata.
2: Beh, che c'hai contro la serenata? Bellissimo, tu super romantico.
1: Non l'ha mai ricevuta lei la serenata. Non l'ha mai ricevuta lei la serenata. No, non lo so. Adesso magari ci sono quelli che hanno fatto la serenata alla propria futura moglie. Anzi, ci devi raccontare un po' com'è andata, cioè se è andata lì col baldacchino. Io ste cose
5: e le se hanno gradito.
6: Ma perché l'ha trovata anacronistica come cosa?
2: Beh, sì, un pochino.
1: Non è che è anacronistica, le ho viste nei programmi quelli lì, 16 anni incinta, sai quelle robe così dove ci sono quelle famiglie del sud dove
6: sono decore quelle, no, come
1: per
6: si
1: carità,
6: dice decore.
1: Per però si fa anche a Roma, ogni tanto sento.
6: Ma come, no? Pure sotto casa mia hanno fatto.
5: Non è tanto se è anacronistica, è che il più delle volte è sgradevole.
6: Ah, vabbè, quella...
5: cioè proprio è un brutto ascoltare, vabbè, quello è il problema.
2: Però il contesto, il momento è talmente tanto bello, romantico e profondo, commovente che puoi accettare di sentire qualche suonatura.
6: L'hanno fatto una volta sotto casa mia, quando abitavo da solo, da un'altra parte, e praticamente a un certo punto stavo lì tranquillo, proprio bello. E ho sentito questi cantare, poi ho sentito la gente che si avvicinava, va benissimo, l'importante è che duri poco. Mezz'ora.
1: Come mezz'ora? 4 minuti,
6: no? Aspetta, perché mezz'ora. Tu sei quella mezz'ora, che s'affaccia, ma arrivano piano piano uno, l'altro. In tutta l'operazione dura una mezz'oretta, fidati.
2: Schiamazzi.
6: Tutta l'operazione dura mezz'ora.
0: Serenata rap, serenata metropolitana, mettite con me che sono gran figlio di puttana.
9: Lauretta mia, bimba dorata, la serenata la canta.
1: Ma questo però è il papà che va sotto casa di lei, capito?
10: Buongiorno ragazzi, invece io è il contrario. Io quando ho sposato, che la sera ho fatto la serenata a mia moglie, non c'è nessuno che ha rotto le scatole. Anzi, siccome sono lotti alla Garbatella, da tutti i lotti sono venuti, c'erano un centinaio di persone a sentire la serenata e hanno tutti applaudito dopo. Beh, è una cosa bella, perché rompere le scatole?
1: No, ma infatti è una cosa simpatica, purché duri poco, lo ricordiamo, purché duri poco.
6: Bella, simpatica.
1: Simpatica, oh, bella, vabbè, simpatica. Tradizione, è una tradizione. È una tradizione, fa parte del folklore.
6: Folclorismo, bella.
1: Però no, la discriminante è anche che canzone. Ci puoi dire che canzone hai scelto?
2: Cantato.
1: Che canzone hai cantato? Per capire un attimo dove si sono orientati adesso quelli che ancora comunque fanno la serenata. Quindi avete scelto qualcosa di tradizionale, tipo
9: Lauretta mia,
1: oppure che ne so, un Achille Lauro, quelle cose. Insomma,
2: allora,
1: più...
2: una volta ero a Trastevere e come ha detto il signore nel vocale, sono arrivate tutte le persone, hanno fatto proprio un macello insieme a quello che faceva la serenata e aveva scelto Eros Ramazzotti, più bella cosa, aveva messo pure i tavolini con le tovaglie a quadri rosse e bianche, ha fatto una sorta di taverna, ristorante romano, una cosa
1: bene,
2: molto carina.
1: Ok, lì faceva bene vicino a fare chi andate?
10: Buongiorno ragazzi, invece io è il contrario. Io quando ho sposato, che la sera ho fatto la serenata a mia moglie.
1: No, questo l'abbiamo sentito, dico bene? Sì, l'abbiamo sentito, credo. Oh, non lo so, vabbè. Stanno arrivando comunque tanti messaggi qua nel Morning Show di Radio Globo. Mettiamo un disco, please.

0: is the morning show on Radio Globo.
1: Chissà, magari qualcuno ha scelto anche la canzone di Tommy Cash come, come serenata da cantare sotto al balconcino.
2: Per il divorzio.
1: Sì. Mio amore. Mio amore.
3: Io quando ho fatto la serenata da mia moglie eravamo 100 persone.
1: Ecco, saranno stati contenti i vicini di tua moglie.
4: 100 persone.
1: Madonna mia.
4: Tutti gli invitati del matrimonio praticamente.
1: Nemmeno Ausadio. Nemmeno Ausadio 100 persone, ragazzi. Qui stiamo parlando di serenate che a volte vengono accolte bene dai vicini di casa, a volte invece, come abbiamo visto nel video, questa signora che
5: perché non vieni avvisato prima? Perché la serenata, essendo una cosa a sorpresa, non è neanche poi avvisare i vicini. Quindi ti presenti là, avvisi solamente gli amici e tutti si presentano. Ma, là, dice, ma che succede?
2: Ragazzi, no. Non avete capito, non è i vicini la signora, quella era la moglie.
1: Era lei che si è affacciata. No, in realtà alcuni avvisano proprio per non avere problemi, perché poi ti rovinano la festa, no? In quel momento lì esce fuori quello che.
4: C'è qualcuno però che può rompere anche nonostante l'avviso. Sì. Però diciamo che quello è un mettere le mani avanti e poi le persone che vorrebbero protestare non lo fanno perché gli sembra brutto.
1: Vabbè, dai, stai rovinando il momento importante di una persona, esatto. Dai.
6: La serenata della mia ex moglie è stata un concerto con un chitarrista assurdo, ma tutta musica, niente serenata, è stato un concerto. Mi hanno odiato per tutta la vita.
1: Ammazza, un concerto sotto casa organizzato.
2: Però si fanno un paio di canzoni, non di più.
1: Con un trio jazz, una cosa molto elegante, molto. Vabbè, però scusa, così non capisce nemmeno che si tratta di una serenata. La serenata deve essere lui che canta la canzone a lei.
2: Sì.
5: Stonato.
1: No, aspetta.
5: Deve cantare stonato.
1: No, ti dico, ci sono quelli che sono veramente stonati e si rendono conto che chiamano quello che canta al posto loro. Cioè lui sta solo là vicino e dirige.
4: Ma scusate, la cosa simpatica è se sei stonato. Cioè, mi fa piacere se sei stonato, ti metti in gioco, ci provi, canti una canzone perché mi ami, ci siamo
2: simpatica,
4: per
2: vediamo.
4: Dai, carino.
1: Simpatica per te, per i vicini di casa, insomma, gli scappano i cani, gli scappano.
7: Ora ragazzi, io nel lontano 95 mi sono sposato, io solo la chitarra. Emozionatissimo, io ho fatto una serenata spettacolare, chitarra e mandolino. Io cantavo il mandolinista. All'inizio che mi ha detto, ecco, è venuto a fare la pagliacciata.
1: No!
7: Ma tirata la rosa, però mi ha messo le righe addosso, per fate proprio. Lo doveva dire lì a quel punto, dopo poi c'era per terra gli strumenti e niente, da retta a Lucifora e non mi sposavo.
0: Globo WhatsApp 393-777-7172. Radio Globo, meteo.
8: Ehi, ma dove corri?
9: Ho fretta, devo fare un ECG e temo di non trovare posto.
8: Tranquilla, vai da Corsetti.
9: In farmacia.
8: Non è solo farmacia. Da Corsetti Health fai ECG, holter, analisi, vaccini, tamponi, anche assistenza infermieristica a domicilio.
9: Davvero tutto lì?
8: Tutto, veloce e vicino.
9: Mi hai salvata.
8: Per la tua salute vai da Corsetti. Corsetti. Farmacia Corsetti Health. Roma Sud, Eur, Viale dell'Aeronautica 33. Roma Nord, Vigna Clara, Via Luigi Bodio 77.
0: Radio Globo, meteo.
10: Buona giornata agli amici del Morning Show di Radio Globo da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Sono attese condizioni di stabilità atmosferica sul Lazio per quanto riguarda la giornata di giovedì, soli ovunque protagonista con cieli sereni o poco velati, da segnalare solo nelle ore pomeridiane dei temporali di calore in Appennino. Contesto climatico che sarà caldo ed estivo con temperature massime che raggiungeranno localmente anche punte di 33-34 gradi. Ventilazione debole con mare ovunque calmo. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a rimanere aggiornati scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
11: Radio Globo. Promotion.
1: Questa è la notte che aspettavamo. Non mancate. Segui gli aggiornamenti live dalle 20 su Radio Globo. Virtus GVM Roma 1960. Quando Roma lotta, Roma vince.
12: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano, ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti, ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
13: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
14: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
15: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
16: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
17: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
16: Voglio, ascolta Antonino.
18: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
19: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
18: Seresto allaccia la libertà!
20: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
21: Puoi dirlo forte.
22: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
23: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
22: Scegli ora ING Business Banking.
23: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
24: Trasforma i tuoi spazi all'aperto con 4S Servizi. Taglio prato, cura siepi e interventi rapidi per un verde sempre perfetto. E vivilo al massimo grazie al nostro servizio di disinfestazione professionale contro zanzare, roditori e insetti. Chiama ora e goditi i tuoi spazi senza pensieri. 4S Servizi.
25: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
26: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare quest'auto. Scopri Jeep Avenger, il SUV urbano con tecnologia all'avanguardia e DNA 100% Jeep. A giugno Jeep Avenger è da Leonori e Stellantis e New Roma, in pronta consegna con interessi zero sulle versioni benzina e hybrid. Non perdere l'occasione. TAN 0, TAG 3 e 14. Stellantis and New Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep. A Roma.
27: The Morning Show.
28: Sponsored by
29: Easy Parking.
30: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
31: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.

0: Radio Globo.
1: Una delle tradizioni anche di questa città, è un po' in tutta Italia, però ecco la serenata, sai, quando ci si sta per sposare, si va sotto casa di lei e si comincia a intonare una bella canzone, poi lei si affaccia, se gradisce lancia il fiore, no? Dovrebbe
2: che
1: essere
2: sogno,
1: così.
2: Che sogno, la rosa rossa.
3: A intonare nella migliore delle ipotesi.
1: Beh certo, ovvio. Poi ci sono delle volte invece che viene giù l'intonaco del palazzo, per quello che insomma esce fuori da quelle bocche, però c'è chi anche non gradisce. Abbiamo sentito prima il video di questa tizia invece che si è affacciata urlando: ma chi va dato il permesso?
3: Sgradevole.
1: Sgradevole. Un bel momento, dai. Comunque stiamo sentendo un sacco di storie, eh. Proviamo a sentire quella di Stefania che abbiamo con noi al telefono. Buongiorno Stefania.
4: Buongiorno.
1: Stefania, ciao. Allora, ti hanno fatto una serenata sotto casa?
4: Sì, purtroppo sì.
1: Come purtroppo? Come purtroppo?
2: Era stonatissimo.
4: No, vabbè, la storia è un po' arzigo, quella del lunga, però concretamente sì, mi dovevo sposare e mi sono sposata, purtroppo anche.
1: Dai, questo purtroppo.
4: C'è stata questa serenata che si vociferava, ma io speravo di no. E vabbè, c'è stata una storia terribile, che io ho sempre odiato peraltro.
1: Qual era? Qual era? Così? Che canzone era?
4: No, una cosa terribile. Lauretta mia.
1: Ah, Lauretta mia!
5: Lauretta mia, bimba dorata, la serenata te la...
1: Ah, no, più che altro è un papà qua che va a cantare sotto casa della figlia. Quindi
4: no, ma guardate, la situazione era veramente, veramente allucinante.
2: Ma non ho capito, chi è che ti minacciava di sposare quest'uomo? Era un matrimonio combinato? Perché?
4: Allora, no, era un matrimonio, ci conoscevamo dai tempi di scuola, diciamo così. Sono stata fidanzata per 7-8 anni, per un litigio con mio padre decisi a 20 anni, a 20 anni, anziché prendere l'università, che faccio? Mi sposo.
6: Pure tu non è che proprio scelte adeguate, insomma, ecco.
4: No, è stata, vabbè, realtà assurde, tant'è che sono scappata dal paese, assurdo.
1: Vabbè, però c'hai ripensato prima che succedesse, perché se mi dici che è tutto terribile, che
4: no, mi sono sposata il giorno dopo, mi sono sposata purtroppo. Questo è il fatto.
3: Quanto è durato? Dopo quanto
4: E volevo dire no sull'altare, ma non ho avuto il coraggio.
1: No!
2: Quindi quando è che hai detto no? Dopo un
4: anno? Ho detto no dopo un annetto.
1: Dopo un annetto,
4: e mezzo sono andata via.
1: Mamma, ragazzi, cioè, pensa a dire no sull'altare,
6: è anche un po' da infametti dirlo sull'altare, nel senso che uno organizza tutto, dillo prima,
1: pure la serenata.
6: Dai.
4: Però Giovanni, devi immaginare che io ero appena uscita, avevo appena finito le scuole superiori, ero immatura, 20 anni, 19 anni, 20 anni, sei immaturo, sei in una
2: contesto
4: condizione
2: sociale
4: in cui il contesto sociale, quando tuo padre a 14-15 anni, che conosci questa persona, ti dice del paese, no, tutti si conoscono, ti dice siete entrati in due e uscite in due, cioè proprio in tono minaccioso. Adesso è cambiato, ma prima era veramente, tant'è che io presi la decisione, cioè avevo un rapporto conflittuale, presi la decisione di sposarmi per andare via di casa, quindi l'immaturità, no? Le scelte
1: vabbè, insomma, ti sei trovata costretta a farlo, e quindi
7: pensa se lei s'affaccia gli cominci a fa e te la vinde.
1: No, quella è un'altra canzone,
2: speriamo che adesso comunque tu sia felice, Stefania, ok?
1: Sei felice, sì, Stefania?
4: Sì.
1: Ma felice sola?
4: Ho una figlia che oggi sta facendo la maturità, quindi...
2: Ah, che bello! Allora,
1: quindi poi alla fine ti sei risposata con qualcun altro?
4: No, viviamo da 30 anni.
1: Ok, vabbè.
3: Diventata allergica al matrimonio.
1: Frattaria proprio al matrimonio. E ti ha fatto la serenata questo nuovo?
4: Assolutamente no.
2: Perché la conosce.
1: No, perché non sa cantare più che altro. soprattutto per quello. Bene, in bocca al lupo allora.
0: A me mio marito mi ha fatto la serenata, ha fatto sgomberare tutto il piazzale di casa dove stavo, e che in genere era pieno di macchine, quindi io dalla mattina ho fatto finta di non aver capito nulla. La serenata c'è stata poi la sera e niente, è stata una giornata che ho fatto finta tutto il giorno di non scoprire la sorpresa. Comunque è stata bella perché ha cantato sempre lui.
1: Che bello, vai!
8: Allora, noi siamo di Casal dei Pazzi, Rebibbia Ponte Mammolo. Mio fratello ha fatto la serenata, la compagna che abita al Flaminio, quindi abbiamo fatto un po' una mezza borata, se siamo fatti riconoscere. Il problema è che lui, mentre faceva la serenata con la mega cassa psichedelica stroboscopica che aveva presa su Amazon, nel frattempo ha fatto il reso e gli ha restituito il giorno dopo, quindi ha fatto praticamente la serenata a costo zero.
9: A risparmiare? Da MA arrivano i prodotti al costo. Fino al 18 giugno latte Zimil parzialmente scremato un litro a 1,49 euro e Magnum vari gusti confezione da 4 a 2,99 euro. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
10: Radio Globo Traffic News.
1: Prima di chiudere sentiamo qual è la situazione della viabilità.
6: E si rallenta sul grande raccordo anulare in carreggiata interna tra via della Bufalotta e via Tiburtina e poi tra Casilina e Appia. Altri rallentamenti li troviamo nell'esterna tra la Prenestina e la Tiburtina e tra la Salaria e la Cassia Bis. Traffico poi sul tratto urbano della Roma L'Aquila tra via Fiorentini e l'uscita per la tangenziale est. In tangenziale invece si rallenta dalla Tiburtina fino a Campi Sportivi in direzione dello Stadio Olimpico.
10: Morning Show. Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Radio Globo.
1: Siamo arrivati al termine, stiamo per lasciarvi con Roberta Coletti, tra poco toccherà a lei, noi ci risentiamo domani mattina con il Morning Show di Radio Globo. Ciao!
10: The Morning Show. The Morning Show. Radio Globo. Il Morning Show è stato offerto da
11: Easy Parking.
12: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
13: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
10: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
11: Scopri come su radioglobo.it.
14: Smetti di cercare. Nuova BYD Atto 2 DMI a Roma è solo da Leonori. 1000 km di autonomia e 20 km con un litro grazie all'innovativa tecnologia Super DMI di BYD. BYD Atto 2 DMI. Elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri tutta la gamma BYD da Leonori, la tua concessionaria a Roma. Leonori.it.
10: Radio Globo Promotion.
1: Ci sono momenti nella vita in cui sapere quanto vale davvero un immobile fa tutta la differenza. Un'eredità, una separazione, una donazione. Ecco, in questi casi avere una stima certa e imparziale è il primo passo per scegliere con consapevolezza. La Borsa Immobiliare di Roma, promossa dalla Camera di Commercio di Roma, ti garantisce valutazioni professionali redatte da esperti qualificati con criteri chiari e verificabili. Informati su borsaimmobiliareroma.it.

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
2: Impossibile.
1: E invece sì.
2: E magari anche ad interessi zero.
1: Anche quello.
2: Stai scherzando?
1: No, è tutto vero.
3: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, via di Torcervara 285.
4: Ehi, ciao! Ma che abbronzatura! Che bella pelle che hai!
5: Merito di Corsetti! Grazie all'ampia scelta dei migliori marchi di solari e alla professionalità delle cosmetologhe della farmacia Corsetti, trovo sempre il solare più adatto alla mia pelle. Bellissima, protetta, ma soprattutto sana. Per non parlare poi della convenienza, con solari scontati fino al 50%. E quindi, solo da Corsetti, abbronzatissimi e perfetti!
6: Farmacia Corsetti, Roma Nord, Vigna Clara, via Luigi Bodio 77, Roma Sud, Eur, viale dell'Aeronautica 33.
7: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A giugno scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65, in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
8: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Car Lovers Roma.
9: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
10: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma in via dei Ruderi di Torrenova 33 per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
11: Ave Cetus.
12: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
13: Ti aspettiamo nella concessionaria Lexus 0100 all'Eur in Viale dell'Arte 20. Gruppo 0100.it.
14: Quest'estate vivi il mare al Papete e la Dispoli. Inizia la giornata con una gustosa colazione. Goditi il pranzo e la cena vista mare e rilassati al tramonto con il tuo aperitivo al Garden Fruit. Lettine e ombrelloni per il massimo relax e spazi perfetti per le tue feste private.
15: Scopri di più su papeteladispoli.it. Papete e la Dispoli, il tuo angolo d'estate.
16: Le bombe della programmazione,
17: una dietro l'altra.
16: Solo le migliori,
17: senza interruzioni.
16: Sequenza bomba.
17: Tra poco
18: on Radio Globo.
19: Volkswagen nuova? Da Valentino? Sì. Oppure usato garantito di tutte le marche? Da Valentino? Sì. Sabato 20 e domenica 21, open weekend con offerte imperdibili. ValentinoAutomobili.it.
20: Le 9.59, l'ora delle offerte di Romana Auto.
21: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
22: Perfetto.
21: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
22: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
21: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
22: Allora sei nel posto giusto.
23: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
16: Solo le migliori in FM.
17: Streaming.
16: Dab.
17: E sul canale 91 del digitale terrestre.
18: Globo TV.
20: Ma adesso direi basta con un passo alla volta. Da questo momento in poi si corre, ragazzi.

0: successi estivi di Rocco Hunter. Non litighiamo più, questa di 3 anni fa chiude la prima sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 10.55 su Radio Globo.
0: Mamma mia ragazzi, lo confesso, oggi è proprio pazienza zero, anzi siete tutti avvisati con una voglia di fare cose che vi lascio immaginare, ma la porteremo a casa tutti quanti proprio senza nessun problema. Qui poi c'è sempre pronta una carica di energia perché ci teniamo a voi e si sa che Radio Globo suona solo le migliori.
2: Ecco cosa ti sei perso in
1: tutto bloccato.
3: Proprio c'avevo la scarpa che mi faceva male, dico ok, tolgo scarpa e calzino, il piede sinistro gonfio come una zampogna.
4: Sì.
3: E quindi il primo pensiero è stato: vuoi vedere che è un trombo, una vena, una cosa?
4: Ah, pensavo avessi usato un no. dialetto toscano. Vuoi vedere che è un trombo?
3: Trombo,
4: la... Io con per i piedi sono un trombo.
3: Vabbè, comunque c'ha i suoi effetti collaterali, te pensa.
4: Ma che quindi... piede sul
3: piede? Vabbè, comunque.
5: Cioè Roberta, c'hai in ottava e porti 38, ma sei in sogno.
6: Ah Roberta, pensa sì te che cazzo dei problemi che ci puoi avere nella vita, eh. Pensa che roba, eh.
3: So.
6: Se il piede è abbronzato non ci puoi mettere il sandalo.
7: Ah, io le voglio bene, ma già dentro Roma una tetta, un culo come te giri qui, sono tutte nude. Me metto a voi per distrarre per farmi due risate e me parli quell'ambichini, questo è il collo del piede, tromba, non tromba.
8: Ah, mi posso lamentare che è esploso il boiler dell'acqua calda a mia moglie e ha preso tutto il negozio e io adesso sto levando l'acqua.
9: Roberta, se poi c'è una gamba in più, te la presto.
10: Dai. Il vostro programma diventa tutto censurato.
11: Io mi vorrei lamentare, Roberto, vorrei partecipare alla trasmissione come dici tu, ma io non la faccio. A me chi si lamenta, mi sta proprio là, in punta. Ma che c'hai da lamentarti così tanto? Ma perché te lamenti? Stringi i denti e vai avanti!
1: Tutto bloccato.
2: Dal lunedì al venerdì.
1: Dalle 16 alle 19.
2: Solo su
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
12: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
1: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
13: Agile e compatto dentro e fuori Roma, con il Peugeot iCockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A giugno il nuovo SUV Peugeot 2008 è tuo da soli 19.950 euro, con fino a 8 anni di garanzia Peugeot. Qualunque sia il tuo usato, 35 rate da 109 euro al mese. E per chi vuole risparmiare ancora di più, disponibilità immediata di Peugeot 2008 chilometri zero, con prezzi speciali ancora più vantaggiosi. Dalle concessionarie Auto Import Peugeot a Roma dal 1956.
14: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
15: Hai un'idea? Noi la realizziamo su tessuto. Su ricamoestampa.com trovi le migliori marche di abbigliamento, tra cui la Paperwear, un servizio personalizzato e personale qualificato. Ordina il tuo articolo senza minimo di acquisto, anche nella sezione promo. Visita il sito o seguici sulla pagina Instagram e TikTok.
16: Bello, affidabile e mi dà fino a 8 anni di garanzia.
17: Non è un miraggio, è il tuo usato perfetto. A giugno, solo da concessionaria Fiori, trovi la Renault Captur Full Hybrid a 12.600 euro, anche con tasso zero. L'occasione che stavi aspettando. Fino a 2.500 euro di supervalutazione del tuo usato, anche se vale zero. In più, puoi guidare senza pensieri con una garanzia fino a 8 anni. Ti aspettiamo da concessionaria Fiori a Roma e Latina. Visita il sito concessionariafiori.it.
18: Grano Salis.
19: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
18: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a 2 passi dal Gra.
19: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
18: Grano Salis, il gusto che emoziona.
19: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
20: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen? Sì.
21: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
20: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
21: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
20: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
21: ValentinoAutomobili.it.
22: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre.
23: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
24: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
25: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis e New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese.

0: cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
1: Dal lunedì al sabato ascolta la diretta.
0: Segui la Globo Car in giro per Roma.
1: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
0: Vai su radioglobo.it, compila il form
1: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
0: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
2: Radio Globo.
3: Radio Globo
2: Promotion.
4: Giovedì 18 giugno ore 20:30 al Pala Tiziano. Roma scrive la storia. Gara 5 delle finali playoff. Virtus GVM Roma 1960 contro la T Tecnica Gema Montecatini. Una partita, un solo obiettivo. La serie A2. Non servono parole, serve la vostra voce. Giovedì sera tutti sugli spalti. Questa è la notte che aspettavamo, non mancate. Segui gli aggiornamenti live dalle 20 su Radio Globo. Virtus GVM Roma 1960. Quando Roma lotta, Roma vince.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
10: Ci sta.
9: Su una grande nave.
10: Ci sta.
9: A un prezzo piccolo.
10: Ci sta anche quello.
11: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
12: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
13: Vaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
14: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
13: E te lo dice Antonino.
15: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
16: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
17: Magari!
16: Allora partiamo!
17: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive!
18: E fino al 18 giugno, salsiccia macinata di puro suino nazionale pacco famiglia a 3,99 euro al chilo. Ipercarni.com.
19: Leroy Merlin compie 30 anni! Festeggiamo insieme! Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
20: Chuck, motore, azione!
21: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
22: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
21: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
23: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
24: Pewex fino al 18 giugno, offerti al costo. Fiorentine di costata con osso a soli 14,99 euro al chilo e meloni retati italiani a solo 99 centesimi al chilo. Scopri le offerte nel tuo Pewex preferito e sul volantino. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.

famosa per il suo cambio. Ad un certo punto della canzone proprio cambia il ritmo, a metà passa a essere una ballad chill ad un groove molto più energico e distorto. Era andato anche virale nel 2022, era Steve Lacy su Radio Globo. Shakira, Burna Boy, come vanno questi mondiali?

1, arriviamo! Dal 18 giugno MA Supermercati ti aspetta in via di Valle Murigana 576, zona prima porta, con una grande festa, qualità e offerte mai viste prima! MA Supermercati, amici tutti i giorni! Radio Global.

0: Verde in collaborazione con la Polizia Locale di Roma Capitale e dell'ACI.
1: Questa mattina sit-in in via Molise, possibili chiusure al traffico anche in via di San Basilio, rallentamenti in via Bissolati, via Veneto e piazza Barberini. Oggi e domani dalle 21 alle 6 sono in programma lavori di rinnovo del manto stradale in piazza Azzolino Azzon al Torrino. La piazza sarà chiusa al traffico, saranno deviate le linee bus. Proseguono i concerti allo Stadio Olimpico, domani sarà la volta di Joliet, mentre la prossima settimana, martedì e mercoledì, è in programma una doppia data di Max Pezzali. Per quel che riguarda il trasporto pubblico, per tutte e tre le date, le metro effettueranno le ultime corse dai capolinea alle 1.30 di notte, orario consueto nella serata di domani, 2 ore di servizio in più invece il 23 e 24 giugno. Martedì e mercoledì inoltre saranno incrementate le corse di alcune linee che raggiungono l'area del Foro Italico, 69, 280, 446 e 910.
2: Wait for me, I'll be back. La casa che sogni oggi costa la metà. Da Janus arriva la promozione che aspettavi. Porte, finestre, blindati e pergole bioclimatiche. Paghi subito solo il 50% e trasformi la tua casa con stile, comfort e qualità. Non aspettare. Vieni da Janus e scopri come approfittare della promozione. Oggi paghi solo la metà. L'altra metà ha interessi zero e la recuperi anche con le detrazioni fiscali previste. Janus. Porte e finestre per passione. www.janusporte.it. Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Parti con Opel corsa con tasso zero e anticipo zero.
3: Dalle concessionarie auto import Opel a Roma dal 1957.
2: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore a

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Sai quanto fa 500 per 4? 2500, ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro, in uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20 071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
2: Ave Cetus!
3: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99 e TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Car Lovers Roma.
5: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus? Da 0100.
6: E usata? Da 0100.
5: Assistenza e ricambi? Da 0100.
6: Veicoli commerciali Toyota Professional? Da 0100.
5: Noleggio a breve e lungo termine? Da 0100.
6: 0100. Concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
5: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
6: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
5: 0100. Da 30 anni sulla strada del futuro.
6: Gruppo 0100.it.
7: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen?
8: Sì.
9: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
8: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
9: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
8: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
9: ValentinoAutomobili.it.
10: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre.
11: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
12: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
13: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare quest'auto. Scopri Jeep Avenger, il SUV urbano con tecnologia all'avanguardia e DNA 100% Jeep. A giugno Jeep Avenger è da Leonori e Stellantis in New Roma, in pronta consegna con interessi zero sulle versioni benzina e hybrid. Non perdere l'occasione. TAN 0, TAEG 3 e 14. Stellantis and New Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep. A Roma.
14: Le bombe della programmazione.
15: Una dietro l'altra.
14: Solo le migliori.
15: Senza interruzioni.
14: Sequenza bomba.
15: Tra poco.
16: On Radio Globo.
17: Bello, affidabile e mi dà fino a 8 anni di garanzia.
18: Non è un miraggio, è il tuo usato perfetto. A giugno, solo da concessionaria Fiori, trovi la Renault Captur Full Hybrid a 12.600 euro, anche con tasso zero. L'occasione che stavi aspettando. Fino a 2.500 euro di supervalutazione del tuo usato, anche se vale zero. In più, puoi guidare senza pensieri con una garanzia fino a 8 anni. Ti aspettiamo da concessionaria Fiori a Roma e Latina. Visita il sito concessionariafiori.it.
19: Le 10:56, è l'ora delle offerte di Romana Auto.
20: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
21: Perfetto.
20: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
21: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
20: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
21: Allora sei nel posto giusto. Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
14: Solo le migliori in FM.
0: Streaming.
14: Dab.
0: E sul canale 91 del digitale terrestre.
14: Globo TV.
19: Dai, su che dobbiamo correre, ragazzi, anche se stamattina siamo partiti un pochino più lenti. Tranquilli che l'energia

0: Questa ricordo proprio come fosse ieri, ma sono passati già 10 anni. Cioè lui all'epoca, Kunz, aveva solo 19 anni quando si fece notare la prima volta, così di colpo, con Sound Tropical House. Tanto solare, tanto contagiosa, questa This Girl chiude la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 11.55 su Radio Globo.
0: Lo sapete allora che dovete stare con noi, che vi trasmettiamo tanto buon umore, tanta energia, perché questa è la radio che suona solo le migliori. Radio Globo, ci potete ascoltare, portare ovunque tramite la nostra applicazione ufficiale da scaricare.

0: Scopri come su radioglobo.it. Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sup de stagione, city car appena arrivate!
3: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
2: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
4: Iazzoni!
2: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova 1160, Capannelle.
5: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
6: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino, e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
5: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
7: E te lo voglio di.
3: Cosa?
7: E te lo voglio di.
3: Che cosa?
7: Senti un po'.
8: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Preordinalo subito su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
9: La salute è fatta di cose importanti. Un referto, una prescrizione, una prenotazione, una storia clinica aggiornata. Con il fascicolo sanitario elettronico della Regione Lazio, la tua salute sempre con te. Referti, prescrizioni, prenotazioni e informazioni sanitarie in un unico spazio digitale. Pazzesco! Il tuo fascicolo ti aspetta su salutelazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
10: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
11: Info e regolamento su radioglobo.it.
12: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
13: Perfetto.
12: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
13: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
12: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
13: Allora sei nel posto giusto.
14: Da Romana Auto trovi oltre 2.000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
15: Pronti a vivere 3 giorni di pura allegria? Dal 26 al 28 giugno da Ales Farm arriva la prima fiera agrituristica di Anguillara Sabazia. Animali, cavalli, trattori, sapori genuini, spettacoli e musica per tutta la famiglia. Ingresso libero. In via Braccianese, chilometro 18. Vieni a divertirti con noi.
16: Quest'estate vivi il mare al Papete e la Dispoli. Inizia la giornata con una gustosa colazione. Goditi il pranzo e la cena vista mare e rilassati al tramonto con il tuo aperitivo al Garden Fruit. Lettine e ombrelloni per il massimo relax e spazi perfetti per le tue feste private.
17: Scopri di più su papeteladispoli.it. Papete e la Dispoli, il tuo angolo d'estate.
18: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
19: Non vi posso nascondere niente. E già oggi in modalità proprio non parlatemi che esplodo, tutti avvisati. Dai, che c'è la carica, l'energia di

0: tanta tanta energia, impossibile insomma svegliarsi e alzarsi senza il morning show, ormai diventata un'abitudine. Tra l'altro lo potete fare anche guardandoli in TV, quindi collegandosi con il canale 91 del digitale terrestre tra le 7 e le 10 su Globo TV.
1: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Are you ready?
1: I migliori live.
3: I migliori artisti sulla scena.
1: Per delle notti da vivere da protagonista.
3: Da lunedì 1 giugno.
1: Ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 892 8996.
3: Gioca con noi e vinci biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
1: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
4: Radio Globo.
5: Perfetto. E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
6: Bel veicolo a motore umano. È usato?
5: Usato a chi?
7: Dagli onori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
6: Info su leonori.it.
3: Radio Globo Promotion.
0: Giovedì 18 giugno ore 20:30 al Pala Tiziano. Roma scrive la storia. Gara 5 delle finali playoff. Virtus GVM Roma 1960 contro la T-Tecnica Gema Montecatini. Una partita, un solo obiettivo. La serie A2. Non servono parole, serve la vostra voce. Giovedì sera tutti sugli spalti. Questa è la notte che aspettavamo, non mancate. Segui gli aggiornamenti live dalle 20 su Radio Globo. Virtus GVM Roma 1960. Quando Roma lotta, Roma vince.
8: Wait for me, I'll be back.
9: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
10: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
11: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
12: Puoi dirlo forte.
13: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
14: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
13: Scegli ora ING Business Banking.
14: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ING.it.
15: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
16: E quella lassù?
15: È la costellazione del benzinaio.
17: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
18: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
19: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Tutti i giorni dalle 16 alle 19
3: su Radio Globo
1: è tutto bloccato.
20: Sponsored by
21: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
22: Scopri KGM da Magi Auto.
21: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
22: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
21: E affronti il traffico con un sorriso.
22: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
21: Assistenza completa e consulenza su misura.
22: Magi Auto.
21: Dove l'auto è magia.
3: Radio Globo Promotion.
0: Quando si parla di salute, ogni minuto conta. Farmacia Corsetti Health è il vostro punto salute completo a Roma, dove fare ECG, oltre analisi, con vaccini, assistenza infermieristica a domicilio, percorso di disassuefazione dal fumo e consulenze con professionisti. Per la vostra salute non aspettate, andate da Corsetti Health all'Eur, in Viale dell'Aeronautica 33 e a Vigna Clara, in Via Luigi Bodio 77. Maggiori info su farmaciacorsetti.it.
2: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
12: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
16: Mamma, io mi annoio!
20: E allora preparati, ti porto al Luneur Park.
23: Dentro la città, fuori dal mondo.
20: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
16: Mamma, io sono già in macchina!
20: Info e biglietti su luneurpark.it.

0: Lewis Capaldi, ma quante emozioni deve aver provato, che ieri sera ha avuto la fortuna di averlo visto e sentito dal vivo, anche quando si è espresso con quel grazie mille, stavo guardando i video. Che meraviglia, ragazzi, cioè grazie mille in italiano, quindi ha ringraziato tutti i suoi fan che hanno cantato insieme a lui proprio ieri sera sul palco della Fiera di Milano, in quella che è anche l'unica data qui in Italia.
1: Ogni mattina fai colazione con il Morning Show.
2: E DJ

0: Chiama per primo lo 06 89 28 99 6.
1: Indovina il rumore misterioso
0: e vinci uno dei premi dell'intero catalogo di
1: Fattoria Lattesano. La colazione ha un nuovo sapore
0: con il Morning Show e Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
4: Impossibile.
3: E invece sì.
4: E magari anche ad interessi zero.
3: Anche quello.
4: Stai scherzando?
3: No, è tutto vero.
5: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in Viale Mazzini 5, Piazzale Caduti della Montagnola 25.
6: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
7: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen?
8: Sì.
9: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
7: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
9: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
7: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
9: ValentinoAutomobili.it.
10: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre.
11: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
12: Ave Cetus.
13: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
14: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
13: Lo rifacciamo?
15: Scopri nuova Toyota Ego Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti!
16: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
17: Su, bestia immonda, esci da questa casa.
18: Contro rati, parassiti e blate, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800 99 87 84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800 99 87 84. Più facile di così.
19: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis and New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat Stellantis and New Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
0: Le bombe della programmazione,
1: una dietro l'altra,
0: solo le migliori,
1: senza interruzioni.
0: Sequenza bomba,
1: tra poco
20: on Radio Globo.
21: L'estate
8: E è arrivata! Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Dall'8 giugno iniziano i centri estivi di centroestivoroma.it, tra i più apprezzati della capitale. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma, scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati, iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Amicizie, sorrisi e nuove avventure ti aspettano!
20: Mancano 2 minuti a mezzogiorno è l'ora delle offerte di Romana Auto.
21: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
22: Perfetto.
21: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
22: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
21: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
22: Allora sei nel posto giusto.
23: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
0: Solo le migliori in FM. Streaming, DAB
24: e sul canale 91 del digitale terrestre.
0: Globo TV.
20: Buon giovedì 18 giugno, ci sono ancora io fino a

0: sembra trasmettere serenità, ma poi se si esaminano bene le strofe capisci che c'è un po' di tutto.
1: Sequenza bomba torna alle 12.55 su Radio Globo.
0: Fa del tipo tanto amore, sì, tanto divertimento, però c'è anche dello sconforto, del tradimento.
2: Va bene, abbiamo appena finito di sentire le nostre super hit, quelle che fanno parte della sequenza bomba, tanto per ricaricarci di energia, un'altra bella botta in più. Se state cercando una canzone in particolare, poi non sapete il titolo né l'artista, potete farvi un bel giretto sul nostro sito ufficiale radiogravo.it, entrare nella sezione playlist e lì c'è tutta la nostra musica.
1: Ecco cosa ti sei perso questa mattina del Morning Show Radio
3: Globo. Daniele, l'ultima cosa proprio perché dobbiamo chiudere, però c'è una persona che oggi va insomma fa sostenere la prova di maturità però di, non è proprio di primo pelo di chi si
4: ma è di pupo pelo.
3: Sì, no ragazzi, pupo che ha 70 anni va ad affrontare la prova di maturità.
4: Boh, c'è a chi piace, cioè nel senso io non lo rifarei, cioè nel senso perché capendo che oggi la maturità è solo un rito di passaggio e non ha valore diciamo per il mondo, per il valore, cioè c'è pochissimo valore oggi l'esame di maturità, non è come una volta. Mm-hmm. Quindi però il valore è nel rito, cioè nel passaggio, quindi cioè come dire vado a fare a nuoto il canale lo stretto di Messina, cioè è una cosa bella, un bel traguardo personale.
0: Sì, cioè è una cosa personale, sì, infatti.
4: Tanto di cappello. Poi non so se sapete, a Firenze c'è una scuola dove la gente si ritrova a anni di distanza per rifare la maturità, cioè io non rifarei mai la mia maturità.
5: Ma gioco, sarà un gioco.
3: Sì, sicuramente c'è una soddisfazione personale.
6: Però pensa che bello se Pupo va lì a 70 anni e lo bocciano.
1: Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
7: Info e regolamento su radioglobo.it.
8: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
9: Perfetto.
8: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
9: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
8: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
9: Allora sei nel posto giusto.
10: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
11: Vuoi mangiare carne di qualità come una volta? Da Fulvio e Federica Carni trovi gusto, tradizione e un'accogliente area esterna per pranzo o aperitivo fino alle 21. Le migliori carni, preparati pronti da cuocere e già cotti, ti aspettano anche a casa tua. Ordina su Glovo, Deliveroo o Just Eat. Fulvio e Federica Carni, il sapore vero della carne. fulvioefedericacarni.it.
12: Volkswagen nuova? Da Valentino? Sì. Oppure usato garantito di tutte le marche? Da Valentino? Sì. Sabato 20 e domenica 21, open weekend con offerte imperdibili. ValentinoAutomobili.it.
13: Da quattro generazioni, la famiglia Bezziccheri porta il mare sulle tavole di Roma. All'Aristo Pescheria Bezziccheri scegli il pesce dal banco e te lo cucinano espresso. Crudi freschissimi ogni giorno, panini di pesce, in via Gregorio VII e comodo asporto. Ti aspettiamo in via Tuscolana 238-240 e al mercato San Silverio. Pescheria Bezziccheri.
14: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A giugno scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65, in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
15: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Car Lovers Roma.
16: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre.
17: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, SUV de stagione, city car appena arrivate!
18: Oh, ma sto al mercato in in concessionaria.
17: Sei al Mercatone dell'Auto da Iazzoni. Una settimana di occasioni clamorose.
19: Iazzoni!
20: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte. Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro. Mercatone dell'Auto da Iazzoni. Solo dal 15 al 21 giugno in via Appia Nuova 1160, Capannelle.
21: Torna il Team Summer Hits, la musica dell'estate.
22: La musica dell'estate.
21: Il 21, il 22, il 23 e il 24 giugno in Piazza del Popolo a Roma. I più grandi artisti e i successi del momento per uno spettacolo imperdibile. Team Summer Hits.
22: Team Summer Hits.
21: A Roma dal 21 al 24 giugno. Ingresso gratuito.
23: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare quest'auto. Scopri Jeep Avenger, il SUV urbano con tecnologia all'avanguardia e DNA 100% Jeep. A giugno Jeep Avenger è da Leonori e Stellantis New Roma, in pronta consegna con interessi zero sulle versioni benzina e hybrid. Non perdere l'occasione. TAN 0, TAIG 3 e 14. Stellantis New Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep. A Roma.
24: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
25: Magari!
24: Allora partiamo!
25: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive
26: e fino al 18 giugno pasta di semola Barilla 500 grammi a 59 centesimi al pezzo. Ipercarni.com.
27: Immobil Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo: 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobildream@immobildream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
28: Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
0: Forza ragazzi, sorridiamo, restiamo uniti, che la salita la superiamo insieme. Siamo già a buon punto. Si riparte con Another, con 54 Ultra, Talk to You.

0: 17 anni, quando veniva incoronata stella del country e del pop proprio con questa Can't Fight the Moonlight. Era Lee Ann Rimes su Radio Globo.
1: Radio Globo Meteo.
2: Ehi, ma dove corri?
3: Ho fretta, devo fare un ECG e temo di non trovare posto.
2: Tranquilla, vai da Corsetti.
3: In farmacia.
2: Non è solo farmacia. Da Corsetti Health fai ECG, holter, analisi, vaccini, tamponi, anche assistenza infermieristica a domicilio.
3: Davvero tutto lì?
2: Tutto, veloce e vicino.
3: Mi hai salvata.
2: Per la tua salute vai da Corsetti. Corsetti. Farmacia Corsetti Health. Roma Sud, Eur, Viale dell'Aeronautica 33. Roma Nord, Vigna Clara. Via Luigi Bodio 77.
1: Radio Globo Meteo.
4: Un saluto agli amici di Radio Globo da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. L'anticiclone africano continua a garantire ampi spazi assolati sul Lazio nelle prossime ore, con solo qualche fenomeno pomeridiano nelle zone interne d'appenniniche. Il caldo si farà sentire con temperature massime che raggiungono anche punte di 34-35 gradi all'ombra. Ventilazione che sarà debole, con mare in prevalenza calmo. Per quanto riguarda poi la giornata di domani, ancora una volta non mancheranno ampie schiarite con qualche fenomeno pomeridiano che potrebbe ripresentarsi in Appennino. Clima molto mite al primo mattino. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me. I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
5: Scopri come su radioglobo.it.
6: Smetti di cercare. Nuova BYD Atto 2 DMI a Roma è solo da Leonori. 1000 km di autonomia e 20 km con un litro grazie all'innovativa tecnologia Super DMI di BYD. BYD Atto 2 DMI. Elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri tutta la gamma BYD da Leonori, la tua concessionaria a Roma. Leonori.it.
7: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
8: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
9: Perché non accendi il climatizzatore?
10: E i consumi?
9: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
11: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
12: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro, valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
13: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
14: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
15: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
14: Parola di Antonino.
16: Da Pewex la parola data vale più di uno sconto. Con patto convenienza, prezzi bloccati o ribassati su oltre 400 articoli. Consiglia Frollini Dark 400 grammi a 1,99 euro. E feta greca Consiglia DOP 250 grammi a 2,59 euro. Scopri i prodotti patto convenienza nel tuo Pewex preferito. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
17: La senti la campanella? È l'ora dei Campus W. Da oltre 20 anni l'estate di tutti i bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Attività all'aria aperta, tanto sport, divertimento e nuove amicizie. Spegni la TV e accendi il gioco. Campus W Colli d'Oro, in zona Saxa Rubra. Campus W Eur, zona Metro Magliana. W.com.
18: Via tutto! Tutto da rifare!
10: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
18: Agente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
10: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
19: Hai un'azienda o grandi spazi da pulire? 4S Macchine ha la soluzione giusta per te. Lava pavimenti professionali per ogni tipo di spazio, disponibili a noleggio e con assistenza garantita. E se hai una vecchia lava pavimenti, la valutiamo noi. Chiedi subito la tua consulenza gratuita su 4smacchine.it. Se dici Radio Globo, per te uno sconto speciale.
20: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare quest'auto. Scopri Jeep Avenger, il SUV urbano con tecnologia all'avanguardia e DNA 100% Jeep. A giugno Jeep Avenger è da Leonori e Stellantis in New Roma, in pronta consegna con interessi zero sulle versioni benzina e hybrid. Non perdere l'occasione. TAN 0, TAIG 3 e 14. Stellantis and New Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep. A Roma.
21: Siamo in diretta dalla Globo Car Radio
0: Globo. Stiamo per andare a scoprire dove incontrare oggi la nostra Globo Car, tutta bella brandizzata Radio Globo. Oltre poi alle modalità per provare a vincere una nuovissima Jeep Avenger da Romana Auto, un punto di riferimento per gli automobilisti romani ormai dal 1962, da anni. Infatti accompagna chi è alla ricerca di un'auto usata a chilometri zero, mettendo a disposizione esperienza, ampia scelta e tante soluzioni dei migliori brand automotive. Dall'usata al chilometro zero, Romana Auto è presente in tutto il Lazio con 4 sedi, in via della Magliana 309 qui a Roma, ma anche ad Albano Laziale, a Viterbo e a Latina, con un parco auto ampio, con tantissime vetture in pronta consegna. È una scelta pensata per esigenze diverse: city car, SUV, crossover, familiari e molto altro. Sono disponibili modelli dei principali marchi, tra cui Fiat, Lancia, Jeep, Citroen, Peugeot, Opel, Renault e molti altri, con diverse alimentazioni, dalle benzina alle GPL, dalle ibride alle elettriche. L'offerta è pensata per rispondere a esigenze diverse, per aiutarti a trovare l'auto più adatta al tuo stile di guida e alla tua quotidianità. Potete andare anche a visitare il sito romana-auto.it, così ne saprete di più. Io adesso invece vado a collegarmi con Angelica Baraldi, che è a bordo della nostra coloratissima Globo Car NG. Buongiorno, sentiamo cosa ci racconta di bello oggi.
22: Ciao Ravi, buongiorno. Anche oggi abbiamo toccato una nuova tappa con la Globo Car brandizzata Radio Globo e Romana Auto. Siamo venuti a Fregene, siamo qua sul lungomare di Fregene, si sta benissimo, cioè abbastanza caldo, devo dire. Infatti adesso guarda, andiamo a ricercare un po' di ombra che è meglio. E voglio ricordare a tutti che tra pochissime settimane ci sarà l'ultima estrazione per provare a vincere una bellissima Jeep Avenger, quindi il momento di iscriversi è proprio adesso. Ciao Robby, a dopo.
0: E infatti ci risentiamo più tardi con te Angie, e voi di corsa senza perdere tempo, radioglavo.it, andate a compilare questo form. Vai ora.

0: Scopri come su radioglobo.it. Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità.
1: Wait for me. I'll be back.
2: All'Esse Lunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1° luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le macine, i galletti e i tarallucci Mulino Bianco 800 grammi sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996 gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
4: Hai un'idea? Noi la realizziamo su tessuto. Su ricamoestampa.com trovi le migliori marche di abbigliamento, tra cui la Paperware, un servizio personalizzato e personale qualificato. Ordina il tuo articolo senza minimo di acquisto, anche nella sezione promo. Visita il sito o seguici sulla pagina Instagram e TikTok.
5: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen?
6: Sì.
7: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
6: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
7: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
6: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
7: ValentinoAutomobili.it.
8: Sai quanto fa 500x4? 2.500, ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro, in uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20 071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
9: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
10: Impossibile.
9: E invece sì.
10: E magari anche ad interessi zero.
9: Anche quello.
10: Stai scherzando?
9: No, è tutto vero.
11: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, via di Torcervara 285.
12: Roma torna ad essere la capitale mondiale dello skateboarding olimpico dal 7 al 21 giugno. Più di 400 atleti da tutto il mondo gareggeranno in due venue iconiche, a Ostia e Colle Oppio, per la Coppa del Mondo di Skateboarding. La Road to LA 28 parte da qui.
13: Radio ufficiale. Radio Globo.
14: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
15: Grano Salis.
16: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
15: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
16: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
15: Grano Salis, il gusto che emoziona.
16: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
17: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
18: Pandina Hybrid. E sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis and New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. Tan fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat, Stellantis and New Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
19: Le bombe della programmazione,
20: una dietro l'altra,
19: solo le migliori,
20: senza interruzioni.
19: Sequenza bomba,
20: tra poco
21: on Radio Globo.
22: Bello, affidabile e mi dà fino a 8 anni di garanzia.
23: Non è un miraggio, è il tuo usato perfetto. A giugno, solo da concessionaria Fiori, trovi la Renault Captur Full Hybrid a 12.600 euro, anche con tasso zero. L'occasione che stavi aspettando. Fino a 2.500 euro di supervalutazione del tuo usato, anche se vale zero. In più, puoi guidare senza pensieri con una garanzia fino a 8 anni. Ti aspettiamo da concessionaria Fiori a Roma e Latina. Visita il sito concessionariafiori.it.
24: Le 13:01, è l'ora delle offerte di Roman Auto.
25: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
26: Perfetto.
25: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
26: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
25: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
26: Allora sei nel posto giusto.
27: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
19: Solo le migliori in FM,
20: streaming,
19: DAB
20: e sul canale 91 del digitale terrestre
21: Globo TV.
24: Buon pranzo a questo punto, ancora un'ora insieme a Roberta Coletti. Oggi si gioca d'anticipo, su questo siamo bravi, energia e buon umore su Radio Globo non mancano mai. Ora ci

0: ancora meglio su Radio Globo.
1: Ecco cosa ti sei perso in
2: tutto bloccato.
3: Banconote, componendo una sinfonia con quei due spicci che ci abbiamo.
4: Ma tu sei matta!
3: La prendi meglio, se pure ti dicono che c'hai 57 euro.
0: Dice comunque suonano. Aspetta,
4: cioè tu entri in banca, a parte che quanto sei antica, perché è come la tua SIM che ancora c'hai lo scatto alla risposta.
0: Lei porta i soldi là.
4: Non solo li porta, per chiedere quanto c'ha va proprio al banco, al desk della banca. Me la immagino, senta buon uomo, gentilmente, mi direbbe quanti contanti ho. E lei si immagina che a un certo punto...
3: Capito? È qua.
5: Ah, Ilea, la prossima volta che vado in banca allora mi porto una chitarra.
6: Alla psicologa di prima che analizzava quelli che fumano le sigarette, gli fate fare pure un'analisi sui cartelli, per favore.
7: Vabbè, ma ormai il problema dei contanti non ce lo poniamo più. Abbiamo tutti la carta, paghiamo tutti con quella e non sono più contanti.
8: Allora in banca tu chiedi il saldo, no, i contanti, quindi saldo, perché può essere salato o dolce il tuo conto. Oddio, io mi sto a intronasse qui sta rubrica.
2: Tutto bloccato dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19 solo su Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Agile e compatto dentro e fuori Roma con il Peugeot iCockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A giugno il nuovo SUV Peugeot 2008 è tuo da soli 19.950 euro con fino a 8 anni di garanzia Peugeot, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro al mese. E per chi vuole risparmiare ancora di più, disponibilità immediata di Peugeot 2008 chilometri zero con prezzi speciali ancora più vantaggiosi dalle concessionarie Autoimport Peugeot a Roma dal 1956.
9: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. Analisiclinichepavese.com.
10: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
11: Ti aspettiamo nella concessionaria Lexus 0100 all'Eur in Viale dell'Arte 20. Gruppo 0100.it.
12: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen? Sì.
13: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
12: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
13: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
12: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
13: ValentinoAutomobili.it.
14: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
13: Magari!
14: Allora partiamo!
13: Sì! A Lipercarni sono iniziate le grandi offerte estive e fino al 18 giugno un litro di latte Parmalat Zimil UHT parzialmente scremato a 1,49 euro al pezzo. Ipercarni.com.
15: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99 e TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
16: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autekip e Carlovers Roma.
17: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre.
18: A A Roma, quando la caldaia fa silenzio, Calored risponde. Da 27 anni trasformiamo emergenze in soluzioni. Interventi rapidi, assistenza su tutte le marche. Vaillant, Baxi, Beretta, Rinnai, Ariston. E se cambi la tua vecchia caldaia, oggi c'è qualcosa in più. Un depuratore d'acqua in omaggio. Calored Roma, via Valdinon 80, 06 897 16 147.
19: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
20: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
21: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis e New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat Stellantis e New Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
0: Ecco qui loro entrambi.

Pani Solla di R&B, tanto pop, questa Born Again con Lizza, Doja Cat e Ray, che terzetto ragazzi. La pezzo che mette in risalto una combinazione sì di tre stili vocali, oltre poi un'estetica di grande impatto e femminilità. Niente passa inosservato di questa super collaborazione. Su Radio Globo è Wake Tonight.

0: ovviamente se non l'avete fatto ancora, mettete il segui e poi vi guardate un po' tutti i nostri contenuti, i video, i reel. C'è sempre un sacco di roba molto divertente, molto interessante, così non vi perdete proprio nulla della vostra radio preferita, Radio Club.
1: Il Morning Show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10.
2: Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Entra direttamente
2: nel nostro studio.
1: L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva.
2: Quello che ascolti in radio
1: ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10.
2: Canale 91 del digitale terrestre.
3: Morning Show live on Globo TV.
4: Radio Globo Promotion.
0: Giovedì 18 giugno ore 20:30 al Pala Tiziano. Roma scrive la storia. Gara 5 delle finali playoff. Virtus GVM Roma 1960 contro la T Tecnica Gema Montecatini. Una partita, un solo obiettivo. La serie A2. Non servono parole, serve la vostra voce. Giovedì sera tutti sugli spalti. Questa è la notte che aspettavamo, non mancate. Segui gli aggiornamenti live dalle 20 su Radio Globo. Virtus GVM Roma 1960. Quando Roma lotta, Roma vince.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Al nuovo Tuscolo Sporting Club c'è la promo estate. Sala pesi interna ed esterna, corsi fitness, padel, tennis e pickleball, tutto in un unico abbonamento. Allenati all'aperto in un parco verde unico. Iscriviti ora. La seconda rata la paghi a settembre. Vieni ad Arco di Travertino o visita nuovotuscolo.it. Un club, mille esperienze.
8: Estate è serate lunghe, aperitivi, cene, vacanze. Stress da troppe spese. Su Cash Globo puoi tenerle sotto controllo senza rinunciare a nulla. Fino al 21 giugno vai su cashglobo.it, inserisci il codice estate26 e ottieni un extra sconto sulle offerte attive e già ribassate. Brinda all'estate, non al conto salato. Con Cash Globo spendi meno e ti godi la vita.
4: Radio Globo Promotion.
0: Ogni grande storia inizia da un posto di fiducia, perché prendersi cura delle persone significa andare oltre il banco. Analisi, ECG, Holter, vaccini, servizi infermieristici a domicilio, percorso di disassuefazione dal fumo e consulenze con professionisti. Oggi Corsetti Health è molto più di una farmacia, è il vostro punto salute completo a Roma. All'EUR, in Viale dell'Aeronautica 33 e a Vigna Calara, in Via Luigi Bodio 77. Maggiori info su farmacia corsetti.it.
4: Wake up!
1: Good morning! The Morning Show.
9: Buongiorno!
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
10: Siete il mio appuntamento mattutino.
1: The Morning Show.
2: On Radio Global.
3: Sponsored by
2: Easy Parking.
11: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
12: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
13: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
14: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche! Sup de stagione! City Car appena arrivate!
15: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
14: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni! Una settimana di occasioni clamorose!
15: Iazzoni!
14: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni! Solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
9: Sai quanto fa 500 per 4? 2.500, ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro. In uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20 071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
16: Ave Cetus!
17: Su bestia immonda, esci da questa casa!
18: Contro rati, parassiti e blate, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così.
19: Siamo in diretta dalla Globocar.
20: Radio Globo.
0: Esattamente, rieccoci ancora una volta in diretta con la nostra coloratissima Globo Car, perché solo con Radio Globo puoi sperare di vincere una Jeep Avenger nuovissima da Roman Auto. Dal 1962 è un punto di riferimento per gli automobilisti romani. Da anni accompagna chi è alla ricerca di un'auto usata a chilometri zero, mettendo a disposizione esperienza, ampia scelta e tantissime soluzioni dei migliori brand automotive. Dall'usato al chilometro zero, Roman Auto è presente nel Lazio con quattro sedi, a Roma in via della Magliana 309, ad Albano Laziale, ma anche a Viterbo e a Latina, con un parco auto immenso, con tantissime vetture in pronta consegna e una scelta pensata per esigenze diverse: city car, SUV, crossover, familiari, ma anche molto molto altro.

0: benzina alle GPL, dalle ibride alle elettriche. L'offerta è pensata per rispondere a esigenze diverse, per aiutarti a trovare l'auto più adatta al tuo stile di guida e alla tua quotidianità. Poi, se vuoi saperne di più, vai a visitare il sito romana-auto.it. Adesso si va in strada perché è il momento di scoprire dove si può incontrare la nostra bellissima Angelica Baraldi e la nostra Globo Car brandizzata Radio Globo. Angie, ciao!
1: Eccoci di nuovo insieme, Roby, buon giovedì mattina. Noi siamo in viaggio con la nostra Globo Car, eravamo a Fregene fino a pochi minuti fa, ma ora siamo in viaggio, che stiamo rientrando in radio. Voglio però ricordare a tutti i nostri ascoltatori che il 10 luglio ci sarà l'estrazione dei 300 golden ticket per provare a vincere una Jeep Avenger spettacolare con Radio Globo Romana Auto. Quindi andate subito su radioglobo.it e compilate il form per partecipare a questo fantastico contest. Ciao Roby!
0: Ciao Angie! E voi siete ancora lì? Che aspettate? Forza, radioglobo.it!
2: Vai ora su radioglobo.it e iscriviti al form per partecipare all'estrazione preliminare del 10 luglio. Se sarai estratto, andrai dritto alla finale del 17 luglio. In palio, una Jeep Avenger nuova di zecca. Radio Globo.

0: Astri Blu ha annunciato un nuovo tour di 32 date, però l'Italia no, mi dispiace.
1: Anche lui come Harry Styles.
0: Ci avete creduto? Purtroppo no, non viene. Sì, è vero, ma secondo me Harry Styles, io la vedo così, si è talmente innamorato del nostro paese che lo sente un po' suo, e per mantenere una certa privacy,
1: ah, dice, cioè io sparisco. Non faccio,
0: esatto, capito?
1: No,
0: anche
1: forse
0: me non sto tranquillo.
1: Dicono che in realtà forse lui stia lavorando un concerto super segreto,
0: anche?
1: Ma anche un maxi concerto poi a Campovolo, quindi speriamo.
0: Potrebbe essere
1: per un'altra chiusura di tour, perché già lo scorso non l'aveva chiuso a Campovolo sempre.
0: Magari stiamo pregando affinché sia così. Ragazzi, Roberta Coletti, che sono io, se ne va. Grazie, è stato bello, ci sentiamo domani, e c'è Jacopo Zagliani. Baci!
2: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
3: Turn it up!
2: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
4: Wait for me, I'll be back.
5: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
6: Impossibile.
5: E invece sì.
6: E magari anche ad interessi zero.
5: Anche quello.
6: Stai scherzando?
5: No, è tutto vero.
7: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in Viale Mazzini 5, Piazzale Caduti della Montagnola 25.
8: Hai un'idea? Noi la realizziamo su tessuto. Su ricamoestampa.com trovi le migliori marche di abbigliamento, tra cui la Paperwear, un servizio personalizzato e personale qualificato. Ordina il tuo articolo senza minimo di acquisto, anche nella sezione promo. Visita il sito o seguici sulla pagina Instagram e TikTok.
9: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
10: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino, e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
9: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
11: La salute è fatta di cose importanti. Un referto, una prescrizione, una prenotazione, una storia clinica aggiornata. Con il fascicolo sanitario elettronico della Regione Lazio, la tua salute sempre con te. Referti, prescrizioni, prenotazioni e informazioni sanitarie in un unico spazio digitale. Pazzesco! Il tuo fascicolo ti aspetta su salutelazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
2: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
12: Info e regolamento su radioglobo.it.
13: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
14: Perfetto.
13: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
14: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
13: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
14: Allora sei nel posto giusto.
15: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
16: Pronti a vivere 3 giorni di pura allegria? Dal 26 al 28 giugno da Alles Farm arriva la prima fiera agrituristica di Anguillara Sabazia. Animali, cavalli, trattori, sapori genuini, spettacoli e musica per tutta la famiglia. Ingresso libero. In via Braccianese, chilometro 18. Vieni a divertirti con noi.

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
2: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
3: Bello, affidabile e mi dà fino a 8 anni di garanzia.
4: Non è un miraggio, è il tuo usato perfetto. A giugno, solo da concessionaria Fiori, trovi la Renault Captur Full Hybrid a 12.600 euro, anche con tasso zero. L'occasione che stavi aspettando. Fino a 2.500 euro di supervalutazione del tuo usato, anche se vale zero. In più, puoi guidare senza pensieri con una garanzia fino a 8 anni. Ti aspettiamo da concessionaria Fiori a Roma e Latina. Visita il sito concessionariafiori.it.
5: Le bombe della programmazione,
6: una dietro l'altra,
5: solo le migliori,
6: senza interruzioni.
5: Sequenza bomba,
6: tra poco
7: on Radio Globo.
8: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare quest'auto. Scopri Jeep Avenger, il SUV urbano con tecnologia all'avanguardia e DNA 100% Jeep. A giugno Jeep Avenger è da Leonori e Stellantis in New Roma, in pronta consegna con interessi zero sulle versioni benzina e hybrid. Non perdere l'occasione. TAN 0, TAIG 3 e 14. Stellantis and New Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep. A Roma.
9: 2 minuti alle 14 ed è l'ora delle offerte di Roman Auto.
10: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
11: Perfetto.
10: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
11: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
10: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
11: Allora sei nel posto giusto.
12: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
5: Solo le migliori in FM.
6: Streaming,
5: DAB
6: e sul canale 91 del digitale terrestre.
5: Globo TV.
9: E dai che ci siamo, inizia anche questo giovedì pomeriggio insieme. Ciao a tutti, io sono Jacopo Stagliani.

0: Ciao a tutti, io sono sempre Jacopo Sagliani, voi siete su Radio Globo e come sempre lo sapete, noi vi regaliamo solo i migliori premi, quindi fatevi sempre trovare pronti perché in qualsiasi istante qui possono squillare le trombe.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Volkswagen nuova? Da Valentino? Sì. Oppure usato garantito di tutte le marche? Da Valentino? Sì. Sabato 20 e domenica 21, open weekend con offerte imperdibili. ValentinoAutomobili.it.
3: La casa che sogni? Oggi costa la metà. Da Janus arriva la promozione che aspettavi. Porte, finestre, blindati e pergole bioclimatiche. Paghi subito solo il 50% e trasformi la tua casa con stile, comfort e qualità. Non aspettare. Vieni da Janus e scopri come approfittare della promozione. Oggi paghi solo la metà. L'altra metà ha interessi zero e la recuperi anche con le detrazioni fiscali previste. Janus. Porte e finestre per passione. www.janusporte.it.
4: Quest'estate vivi il mare al Papete e la Dispoli. Inizia la giornata con una gustosa colazione, goditi il pranzo e la cena vista mare e rilassati al tramonto con il tuo aperitivo al Garden Fruit. Lettine e ombrelloni per il massimo relax e spazi perfetti per le tue feste private.
5: Scopri di più su papeteladispoli.it. Papete e la Dispoli, il tuo angolo d'estate.
6: Quest'estate lascia perdere il solito hotel. In Maremma ti aspettano casa sull'albero, cupole sotto le stelle e tinozza calda al tramonto. E da giugno? Cinema all'aperto con picnic e popcorn. Glamping Il Sole, a Civitella Paganico, località La Patassa, provincia di Grosseto. L'esperienza che non ti dimentichi.
7: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sub de stagione, city car appena arrivate!
8: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
7: Sei al mercatone dell'auto Tagliazzoni, una settimana di occasioni clamorose! Gazzoni! Cerchi un'auto? Tagliazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto Tagliazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 160 Capannelle.
9: Torna il Team Summer Hits, la musica dell'estate.
10: La musica dell'estate.
9: Il 21, il 22, il 23 e il 24 giugno in Piazza del Popolo a Roma. I più grandi artisti e i successi del momento per uno spettacolo imperdibile. Team Summer Hits.
10: Team Summer Hits.
9: A Roma dal 21 al 24 giugno. Ingresso gratuito.
11: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
12: Magari!
11: Allora partiamo!
12: Sì! A Lipercarni sono iniziate le grandi offerte estive
13: e fino al 18 giugno, salsiccia macinata di puro suino nazionale pacco famiglia a 3,99 euro al chilo. Ipercarni.com.
14: Da quattro generazioni, la famiglia Bezzicchieri porta il mare sulle tavole di Roma. All'Aristo Pescheria Bezzicchieri scegli il pesce dal banco e te lo cucinano espresso. Crudi freschissimi ogni giorno, panini di pesce, in via Gregorio VII e comodo asporto. Ti aspettiamo in via Tuscolana 238-240 e al mercato San Silverio. Pescheria Bezzicchieri.
15: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A giugno scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Modelier 2024 Extreme 65 in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
16: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Car Lovers Roma.
17: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
18: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma in via dei Ruderi di Torrenova 33 per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
19: Ave Cetus.
10: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
19: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis and New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat Stellantis and New Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
20: Back to

0: coppia a chiudere la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 14.55 su Radio Globo.
0: Canzone che poi l'ha portato a farsi conoscere anche dal grande pubblico in tutto il mondo. 14 e 16 minuti, ciao a

0: solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV. Solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

voce era di Miley Cyrus, appena riascoltata sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo. Secondo me Irama sarà ancora lì nel, magari nel suo letto, incredulo a pensare quello che ha vissuto durante il suo primo concerto in uno stadio, lo stadio San Siro di Milano di qualche giorno fa. Ovviamente un grandissimo successo, e non solo, ha pure annunciato già le date per la seconda parte del 2026, passerà pure da Roma a dicembre.

0: si è un po' calmato col sound Fisher insieme a Tones and I, la loro Favor su Radio Globo, dove continua il nostro pomeriggio insieme. Io vi ricordo peraltro che al mattino, quando vi svegliate, potete fare colazione insieme a Radio Globo, ma non solamente ascoltando, anche vedendo quello che accade nei nostri studi. Basta andare sul nostro sito radioglobo.it oppure accendere la vostra televisione sul canale 91 del digitale terrestre Globo TV.
1: Ogni mattina fai colazione con il Morning Show
2: e vinci premi di Fattoria Artesano.
1: Scopri come su radioglobo.it. Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità.
3: Wait for me, I'll be back.
2: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
1: Scopri come su radioglobo.it.
4: Smetti di cercare. Nuova BYD Atto 2 DMI a Roma è solo da Leonori. 1000 km di autonomia e 20 km con un litro grazie all'innovativa tecnologia Super DMI di BYD. BYD Atto 2 DMI. Elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri tutta la gamma BYD da Leonori, la tua concessionaria a Roma. Leonori.it.
5: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAG 6,17, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
6: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
7: Radio Globo Promotion. Quando si parla di salute, ogni minuto conta. Farmacia Corsetti Health è il vostro punto salute completo a Roma, dove fare ECG, Holter e analisi, con vaccini, assistenza infermieristica a domicilio, percorso di disassuefazione dal fumo e consulenze con professionisti. Per la vostra salute non aspettate, andate da Corsetti Health all'EUR in Viale dell'Aeronautica 33 e a Vigna Clara in Via Luigi Bodio 77. Maggiori info su farmaciacorsetti.it.
8: E te lo voglio di.
9: Cosa?
8: E te lo voglio di.
9: Che cosa?
8: Senti un po'.
10: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Preordinalo subito su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
11: Vuoi mangiare carne di qualità come una volta? Da Fulvio e Federica Carni trovi gusto, tradizione e un'accogliente area esterna per pranzo o aperitivo fino alle 21. Le migliori carni, preparati pronti da cuocere e già cotti, ti aspettano anche a casa tua. Ordina su Glovo, Deliveroo o Just Eat. Fulvio e Federica Carni, il sapore vero della carne. Fulvioefedericacarni.it.
12: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996 gli Sport and Fitness Club W sono il punto di

0: www.immobildream.com.
1: Immobil Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobildream@immobildream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
2: Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
3: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre.
4: È arrivata! Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Dall'8 giugno iniziano i centri estivi di centroestivoroma.it, tra i più apprezzati della capitale. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma, scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati, iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Amicizie, sorrisi e nuove avventure ti aspettano!
5: Mamma, io mi annoio!
6: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
7: Dentro la città, fuori dal mondo!
6: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
5: Mamma! Io sono già in macchina!
6: Info e biglietti su luneurpark.it.
8: La potenza di questo artista di Somber che fa praticamente tutto da solo, eh! Questa è la sua potential adesso.

0: Che spettacolo questa voce, Senna Spyro, Material Lover su Radio Globo, dove sta per incominciare un'altra sequenza bomba.
1: Radio Globo. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. Are you ready? I migliori live.
2: I migliori artisti sulla scena.
1: Per delle notti da vivere da protagonista.
2: Da lunedì 1 giugno.
1: Ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono... chiama per primo lo 06 892 899 6.
2: Gioca con noi e vinci biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
1: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
3: Radio Globo.
4: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano... gli alieni?
5: Bel veicolo a motore umano. È usato?
4: Usato a chi?
6: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
5: Info su leonori.it.
7: Wait for me, I'll be back.
8: Via tutto, tutto da rifare.
9: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
8: Oh, gente! È colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
9: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche! Roba da matti!
10: Chuck! Motore! Azione!
11: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
12: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
11: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
13: Grano Salis.
14: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
13: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a 2 passi dal Gra.
14: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
13: Grano Salis, il gusto che emoziona.
14: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
15: A Roma, quando la caldaia fa silenzio, Calored risponde. Da 27 anni trasformiamo emergenze in soluzioni. Interventi rapidi, assistenza su tutte le marche. Vaillant, Baxi, Beretta, Rinnai, Ariston. E se cambi la tua vecchia caldaia, oggi c'è qualcosa in più. Un depuratore d'acqua in omaggio. Calored Roma, via Valdinon 80, 06 897 16 147.
16: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
17: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
18: Ehi, ciao! Ma che abbronzatura! Che bella pelle che hai!
19: Merito di Corsetti! Grazie all'ampia scelta dei migliori marchi di solari e alla professionalità delle cosmetologhe della farmacia Corsetti, trovo sempre il solare più adatto alla mia pelle. Bellissima, protetta, ma soprattutto sana. Per non parlare poi della convenienza, con solari scontati fino al 50%. E quindi, solo da Corsetti, abbronzatissimi e perfetti!
20: Farmacia Corsetti, Roma Nord, Vigna Clara, via Luigi Bodio 77, Roma Sud, Eur, Gale dell'Aeronautica 33.
21: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 399 TAEC 587, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
22: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Carlovers Roma.
23: Roma torna ad essere la capitale mondiale dello skateboarding olimpico dal 7 al 21 giugno. Più di 400 atleti da tutto il mondo gareggeranno in 2 venue iconiche, a Ostia e Colle Oppio, per la Coppa del Mondo di Skateboarding. La Road to LA 28 parte da qui.
1: Radio ufficiale. Radio Globo.
0: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio lo shampoo ultra dolce Garnier 400 ml e il balsamo 360 ml sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAIG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
3: Dalle concessionarie auto import Opel a Roma dal 1957.
1: Le bombe della programmazione,
4: una dietro l'altra,
1: solo le migliori,
4: senza interruzioni.
1: Sequenza bomba,
4: tra poco
24: on Radio Globo.
25: Le 15 in punto ed è l'ora delle offerte di Roman Auto.
26: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
27: Perfetto.
26: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
27: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
26: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
27: Allora sei nel posto giusto.
28: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
1: Solo le migliori in FM.
4: Streaming,
1: DAB
4: e sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Globo TV.
25: E parte anche la nostra ultima ora insieme qui sulla radio che suona Solo le migliori, Radio Globo. Ancora ciao a tutti, buon pomeriggio, io sono Jacopo Salieri.

0: hanno fatto stamattina.
1: Ecco cosa ti sei perso questa mattina del Morning Show Radio
2: Global. Auguri ai ragazzi, anzi in bocca al lupo ai 527.000 studenti italiani, 53.000 nel Lazio, che alle 8:30 inizieranno con la prima prova scritta e poi insomma ci sarà domani altre prove e poi dal 22 ci sarà anche gli orali. Ragazzi, dai,
3: vabbè,
2: dai,
3: allora dai, ne parlate, dai, dai, amore mio, dolce biricchio, spacca tutto, in bocca al lupo.
4: Birichio, birichio,
3: è mia figlia.
2: Birichio, sai che sembra, tu sei papà Birichio.
4: Il nome di uno dei cavalli di Febbre da cavallo. Birichio e D'Artagnan.
2: Anche uno dei sette nani.
3: È uno dei nomignoli che le ho affibbiato negli anni.
4: Che bello, che bello, bene.
5: Dai. Buongiorno, in bocca al lupo alla mia bambina e a tutti i ragazzi che oggi affronteranno gli esami. Dai ragazzi, ce la fate.
4: Dai, forza!
6: Una bambina di 18 anni.
4: Ma anche lei si chiama Piripicchio come quella di Gatti?
3: Non è Piripicchio.
4: Com'era?
3: Dulci Biricchio.
4: Dulci.
1: The Morning Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger. Info e regolamento su radioglobo.it.
7: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
8: Perfetto.
7: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
8: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
7: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
8: Allora sei nel posto giusto.
9: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
10: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
11: Bello, affidabile e mi dà fino a 8 anni di garanzia.
12: Non è un miraggio, è il tuo usato perfetto. A giugno, solo da concessionaria Fiori, trovi la Renault Captur Full Hybrid a 12.600 euro, anche con tasso zero. L'occasione che stavi aspettando. Fino a 2.500 euro di supervalutazione del tuo usato, anche se vale zero. In più, puoi guidare senza pensieri con una garanzia fino a 8 anni. Ti aspettiamo da concessionaria Fiori a Roma e Latina. Visita il sito concessionariafiori.it.
13: Pronti a vivere 3 giorni di pura allegria? Dal 26 al 28 giugno da Ales Farm arriva la prima fiera agrituristica di Anguillara Sabazia. Animali, cavalli, trattori, sapori genuini, spettacoli e musica per tutta la famiglia. Ingresso libero in via Braccianese, chilometro 18. Vieni a divertirti con noi.
14: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
15: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
14: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. ParcoCommercialeDaVinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
16: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen?
17: Sì.
18: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
19: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
18: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, 2 tagliandi in omaggio e 0 anticipo.
19: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
18: ValentinoAutomobili.it.
20: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100
21: e usata da 0100.
20: Assistenza e ricambi da 0100.
21: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
20: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
21: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
20: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
21: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
20: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
21: Gruppo 0100.it.
0: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
17: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis and New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. Tan fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat Stellantis and New Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
22: È tornata alla grande, Madonna si sta facendo notare per il suo nuovo album in uscita a luglio.

0: ultimi 20 minuti insieme, poi anche oggi inizia un altro appuntamento con Tutto Bloccato e mi dicono che come traffico oggi pomeriggio siamo già messi molto ma molto male.
1: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Smetti di cercare. Nuova BYD Atto 2 DMI a Roma è solo da Leonori. 1000 km di autonomia e 20 km con un litro grazie all'innovativa tecnologia Super DMI di BYD. BYD Atto 2 DMI. Elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri tutta la gamma BYD da Leonori, la tua concessionaria a Roma. Leonori.it.
0: Radio Globo Promotion. Giovedì 18 giugno ore 20:30 al Palatiziano, Roma scrive la storia. Gara 5 delle finali playoff Virtus GVM Roma 1960 contro la T Tecnica Gema Montecatini. Una partita, un solo obiettivo, la serie A2. Non servono parole, serve la vostra voce. Giovedì sera tutti sugli spalti. Questa è la notte che aspettavamo, non mancate. Segui gli aggiornamenti live dalle ore 20 su Radio Globo. Virtus GVM Roma 1960. Quando Roma lotta, Roma vince.
4: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
5: Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
6: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
7: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
8: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
9: E i consumi?
8: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
10: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
11: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroen nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 571. Anticipo 1.341 euro. Valore di riscatto 18.199 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroen, al fianco delle imprese italiane.
1: Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è Tutto Bloccato.
12: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
13: Scopri KGM da Magi Auto.
12: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
13: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
12: E affronti il traffico con un sorriso.
13: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
12: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
14: Trasforma i tuoi spazi all'aperto con 4S Servizi. Taglio prato, cura siepi e interventi rapidi per un verde sempre perfetto. E vivilo al massimo grazie al nostro servizio di disinfestazione professionale contro zanzare, roditori e insetti. Chiama ora e goditi i tuoi spazi senza pensieri. 4S Servizi.
15: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
16: Wake up!
17: Good morning!
18: The Morning Show.
19: Buongiorno!
20: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
21: Ed è il mio appuntamento mattutino.
22: The Morning Show.
23: On Radio Globo.
24: Sponsored by
25: Easy Parking.
26: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
27: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
9: Immobil Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobildream@immobildream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
16: Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
17: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare quest'auto. Scopri Jeep Avenger, il SUV urbano con tecnologia all'avanguardia e DNA 100% Jeep. A giugno Jeep Avenger è da Leonori e Stellantis New Roma, in pronta consegna con interessi zero sulle versioni benzina e hybrid. Non perdere l'occasione. TAN 0, TAG 3 e 14. Stellantis New Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep. A Roma.

0: Red Sheeran, e dopo di loro ci salutiamo perché è arrivato il momento di trascorrere il pomeriggio insieme a Tutto Bloccato. Noi ci risentiamo lunedì a partire dalle 14. Ciao a tutti.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
3: Info e regolamento su radioglobo.it.
4: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
5: Perfetto.
4: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
5: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
4: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
5: Allora sei nel posto giusto.
6: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
7: La casa che sogni? Oggi costa la metà. Da Janus arriva la promozione che aspettavi. Porte, finestre, blindati e pergole bioclimatiche. Paghi subito solo il 50% e trasformi la tua casa con stile, comfort e qualità. Non aspettare. Vieni da Janus e scopri come approfittare della promozione. Oggi paghi solo la metà. L'altra metà ha interessi zero e la recuperi anche con le detrazioni fiscali previste. Janus. Porte e finestre per passione. www.janusporte.it.
8: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
9: Nuova Toyota Aygo Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
8: Ah, lo rifacciamo?
10: Scopri nuova Toyota Aygo Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
11: Quest'estate lascia perdere il solito hotel.
12: In Maremma ti aspettano casa sull'albero, cupole sotto le stelle e tinozza calda al tramonto. E da giugno? Cinema all'aperto con picnic e popcorn.
13: Glamping Il Sole, a Civitella Paganico, località La Patassa, provincia di Grosseto. L'esperienza che non ti dimentichi.
14: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, SUV de stagione, city car appena arrivate!
15: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
14: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
16: Iazzoni!
14: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
17: Ehi, ciao! Ma che abbronzatura!
18: Che bella pelle che hai!
17: Merito di Corsetti. Grazie all'ampia scelta dei migliori marchi di solari e alla professionalità delle cosmetologhe della farmacia Corsetti, trovo sempre il solare più adatto alla mia pelle. Bellissima, protetta, ma soprattutto sana. Per non parlare poi della convenienza, con solari scontati fino al 50%. E quindi, solo da Corsetti, abbronzatissimi e perfetti!
19: Farmacia Corsetti, Roma Nord, Vigna Clara, via Luigi Bodio 77, Roma Sud, Eur, Gale dell'Aeronautica 33.
20: Volkswagen nuova? Da Valentino? Sì. Oppure usato garantito di tutte le marche? Da Valentino? Sì. Sabato 20 e domenica 21, open weekend con offerte imperdibili. ValentinoAutomobili.it.
21: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
22: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A giugno scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65, in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
23: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Car Lovers Roma.
0: Estate è serate lunghe, aperitivi, cene, vacanze. Stress da troppe spese. Su Cash Globo puoi tenerle sotto controllo senza rinunciare a nulla. Fino al 21 giugno vai su cashglobo.it, inserisci il codice estate26 e ottieni un extra sconto sulle offerte attive e già ribassate. Brinda all'estate, non al conto salato. Con Cash Globo spendi meno e ti godi la vita.
16: Tutto bloccato
18: è offerto da...
23: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
24: Scopri KGM da Magi Auto.
25: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
26: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
27: E affronti il traffico con un sorriso.
28: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
29: Assistenza completa e consulenza su misura.
30: Magi Auto. Dove l'auto è magia.

0: ascoltando Tutto Bloccato on Radio Globo.
1: Marchetti? Marchetti, buonasera.
2: Marchetti, ma quanto ha rosicato ieri Roberta Del Paone. Marchetti, i strilli di Roberta si sentivano per strada fino a Talenti.
3: Au, Robby, au,
4: mamma mia, Robè, che entrata da DJ proprio top. Mamma mia, ti amo, vi amo. Bello, Tutto Bloccato.
5: Robè, ma c'hai un altro di gonfiamenti che mi sa che quelli vanno via con l'asino e col ghiaccio.
6: Dai, Zozzi, Zozzi, Zozzi.
5: Ciao, Ailea, come stai?
7: Ma guarda come cazzo sta piovendo. Roberta, spero te che ti bagni i piedi.
5: Tra un po' sto programma diventa tutto censurato.
8: Io ho acceso adesso, però volevo dire una cosa a Ileana. A me mi sono rimasti 20 euro Ilea. Se steccamo un po' a tempo io, però andiamo da quello che conoscete, perché tanta roba.
9: Franzetti Lombardini mi ricorda mia zia De Casalotti, che mi ciocca le storie e poi dopo qualche giorno mi dice: ah sì, ma come ti sei vestito? Proprio para para.
10: Io gna faccio, a me chi se lamenta, me sta proprio là, in punta. Ma che c'hai da lamentarti così tanto? Ma perché te lamenti? Stringi i denti e vai avanti!

0: rumore delle onde un pensiero mi ridonde. Per quanto qui sia tutto bello assolato, mi manca tutto bloccato. Fisicati da ogni nazione, ma qui nessuno è più bello del nostro Pavone. La poetessa anche oggi vi ha pensato, baci greci a tutto bloccato.
1: Allora, i baci greci, speravamo di non rincontrare nuovamente un inizio così, e invece c'è anche questo, quando si fanno le 4 e 4 minuti di giovedì 18 giugno 2026, signore e signori, quello che state ascoltando anche oggi è tutto bloccato, dritti come

0: siete. Tra l'altro, Roberto Marchetti, ben trovato. Oggi pomeriggio hai indossato una maglietta. Io spero che non sia un messaggio per me, perché è bella chiara, devo dire.
1: No.
0: Adesso tra un po' sono costretta, mi costringi a fare una storia Instagram per mostrare a tutti come ti sei presentato.
1: Vabbè, ma non è niente di scandaloso, diciamo. È un messaggio chiaro, inequivocabile.
0: E
1: impegnativo per tutti, signore e signori. Allora, andiamo, a proposito di signore e signori, a salutare anche Ileana Caselli. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio. Bella, mi piace la maglietta. Io ce n'è una con scritto Sbarbina, che me la ricorda.
1: Sì.
2: Sbarbina,
1: vabbè,
2: è carina.
1: Non c'entra assolutamente niente.
2: È tipo sempre così, un po' provocante, capito?
0: Questa non è provocante.

0: Giuseppe, buonasera.
1: Buonasera.
0: Ieri sera parla bene, strillava sotto tua regaia. Hanno riaperto lo stretto di Hormuz. Hanno riaperto lo stretto di Hormuz. E il gasolio si abbassa.
2: Sì.
0: Dai e treni. Tutto grazie al pavone. Sì, perché sei partito per Medio Oriente con una barchetta battente e bandiera pavonense. Sembravi Jack Sparrow attaccato a quel pennone. Te sei affiancato vicino a loro e gli hai detto: sbrigati per ripartire, che c'ho io un bruttito a Trump. Ci hanno messo a zero. Sembravano motoscafi per quanto volevano. Oltre che re di Roma, ma ti chiamano pure Capitan Pavone. Comunque, sotto la stivetta ho lasciato mezza bottiglietta d'acqua e mezzo tramezzino con i cacciofi e i funghi. Ciao, amico mio.
1: Quanto mi piacciono i

0: Sono le 16:10 ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
2: Perfetto.
1: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
2: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
1: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
2: Allora sei nel posto giusto.
3: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Ciao Roberta, come va il piede? Ti è passato? Tutto a posto? Vero, beh? Hai preso l'acqua ieri col motorino?
5: No.
4: Sei arrivato a Castel di Leva, sano e salvo?
5: Sì.
4: Facci sapere, Lui è un
6: esibizionista. Ho sognato Marchetti nudo, da quel giorno non ho più dormito.
7: Io una botta a Marchetti gliela darei.

0: tutto bloccato. On Radio Globo.
1: Buonasera Roberti.
2: Oh, Benone.
1: Per favore, datemi una mano. Se noi questi ascoltatori di tutto bloccato, siamo una famiglia, datemi una mano.
2: Sì.
1: Non si trova più per ora in offerta niente, ma niente, da parte mia, da sta parte Roma Est, niente. Anche sto babuino qua li mortali.
2: Chi
1: sono? È stato 1,70 mira, la Peroni fresca. Perché dice corrente, corrente e bolletta, corrente e bolletta. Ci tu a te a tutta è venuto questo da Afghanistan,
3: nero Benone,
1: da questi paesi, no, che cazzo è marocchino questo qua, Bangladino. Datemi una mano per favore, dai Robertino.
2: Allora il povero Benone disperato, cioè a lui magari possono pure portarvi a casa, ma non gli aumentate il prezzo della Peroni.
3: Ma no, ma poi Benone deve capire che deve andare ai supermercati, perché è nella grande distribuzione che si trovano gli sconti.
2: Ma
3: Bangladino ormai è diventato come il negozio.
1: Dai Robertino.
2: Allora il povero Benone disperato, cioè a lui magari possono pure portarvi a casa, ma non gli aumentate il prezzo della Peroni.
3: Ma no, ma poi Benone deve capire che deve andare ai supermercati, perché è nella grande distribuzione che si trovano gli sconti.
2: Ma lo
3: Bangladino
2: saprà.
3: Ormai è diventato.

0: 2 euro ed è quello più basso.
1: Ah, beh, buono, 2 euro a bottiglietta, a bottiglia, sì, sì. Da 33.
0: Però poi dopo, se c'è, siccome c'è il baretto quello italiano vicino che ce l'ha a 2,50, la vado da quello italiano, ma solamente per patriottismo, così.
1: Ah, ok, ok, sì, vabbè, sì. Dai, però.
2: Marchetti? Ecco. Marchetti, buonasera. Marchetti, io mi chiamo Luzzi, progetto Jacuzzi. Marchetti, Luzzi. Dopo il perlage di ieri, io ho progettato per lei una Jacuzzi per due, dove lei potrà brindare con vino buono. La sua Jacuzzi, Marchetti, non ha bottoni. La sua Jacuzzi non avrà telecomandi, ma solo dovrà scandire queste parole: Aro, Marchetti, tavolo vuoto! E poi per chiuderla, yeah! Mi raccomando, Marchetti, si ricordi le parole, sennò la Jacuzzi si blocca. Buon perlage, Marchetti, buon perlage.
0: Buon perlage. Ah, come va il piede? Voleva sapere l'ascoltatore.
1: No, devo dire meglio. Sì. Vabbè, meglio, perché comunque sono stata tutto ieri sera stesa, dormendo, non l'ho usato, stamattina pure non mi sono mossa dal divano. Quindi per il momento va meglio, vediamo a fine giornata, però dai.
0: Dai.
3: Mi prenderò un sacco di insulti per questo, no. Però oggi è il mio compleanno, faccio 30 anni, ma solo io arrivato a 30 anni mi sento acciaccatissima. Beh,

0: Radio Globo, mortacci vostra sono al mare. Messaggio rivolto a tutte le donne. Tiratevela di meno.
1: Ah, e perché? Perché dice così?
2: Ah, perché si vede che ha fatto qualche avanzo in spiaggia e ha preso due di picche. Succede.
1: Si sta, ti fa maturare, ti fa diventare più sicuro per il prossimo tentativo di caccia.
3: Siccome è l'anniversario con la mia dolce metà, avevo una richiesta a Roberto. Volevo dedicare appunto la mia dolce metà e le persone che rantolano colpite dal taser. Ecco, glielo volevo proprio dedicare. Mi accontenti, Robby?
1: Ma questo è un visionario. Proprio l'altro giorno dicevo al direttore dei programmi Riccardo Di Lazzaro, dicevo oh Rick, lo sai, ti ricordi quando facevo e andavo in estasi per la manganelloterapia? Adesso sono passato alla fase successiva, il taser, cioè il rumore da taser quando quelli scalmanati, no? Questi amici ospiti che stanno lì e fanno con macete in mano così, e giustamente interviene la forza dell'ordine per metterli un attimo così un attimo.
2: Ma come fa il rumore del taser?
1: È una cosa tipo
2: tipo una scossa elettrica.
1: Gentilmente possiamo recuperare una bella raffica di taser che rilassa anche, addirittura lui la vuole regalare alla compagna.
2: Povera donna.
4: Dai, sono arrivato tardi, mi sono perso il buon pomeriggio della Caselli.
1: Vai tranquillo che la Caselli è qui, lotta insieme a noi e ragazzi lotteremo, abbiamo un sacco di roba oggi, eh?
5: Tutto bloccato on Radio Globo.
6: Oh, Robè, ma ci vuoi dire chi è quella roscetta sulla storia di Instagram? È inzuppato, di la verità, vecchio trapano.
7: Ogni mattina fai colazione con il Morning Show
5: e vinci premi di Fattoria Latte Sano.
7: Scopri come su radioglobo.it.
8: Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità.
5: Radio Globo Promotion.
1: Ed ora parliamo del nostro sponsor Magia Auto, nuovo concessionario ufficiale KGM per Roma Sud e provincia. Un brand coreano giovane e innovativo per chi cerca stile e prestazioni senza compromessi. Con 25 anni di esperienza, una gamma completa, Tivoli, Corando, Torres e la nuova ammiraglia Action. Scopri il mondo KGM a Marino, Pavona e Pomezia oppure su magiaauto.com. Magia Auto, dove l'auto è magia.
9: Wait for me, I'll be back.
10: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
11: Magari!
10: Allora partiamo!
11: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive
12: e fino al 18 giugno pasta di semola Barilla 500 grammi a 59 centesimi al pezzo. Ipercarni.com.
13: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
14: Impossibile.
13: E invece sì.
14: E magari anche ad interessi zero.
13: Anche quello.
14: Stai scherzando?
13: No, è tutto vero.
15: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili.

0: passato. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, via di Torcervara 285.
1: Grano Salis.
2: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
1: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
2: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
1: Grano Salis, il gusto che emoziona.
2: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
3: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen? Sì.
4: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
3: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
4: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
3: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
4: Valentino Automobili.
5: Sai quanto fa 500x4? 2.500, ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro, in uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20 071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
6: Ave Cetus!
7: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare quest'auto. Scopri Jeep Avenger, il SUV urbano con tecnologia all'avanguardia e DNA 100% Jeep. A giugno Jeep Avenger è da Leonori e Stellantis in New Roma, in pronta consegna con interessi zero sulle versioni benzina e hybrid. Non perdere l'occasione. TAN 0, TAEG 3 e 14. Stellantis and New Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep. A Roma.
8: Su bestia immonda, esci da questa casa.
9: Contro rati, parassiti e blatte, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800 99 87 84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800 99 87 84. Più facile di così.
10: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
11: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
12: Tutto bloccato. Sponsored by.
13: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
14: Scopri KGM da Magia Auto.
13: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
14: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
13: E affronti il traffico con un sorriso.
14: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
13: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Auto. Dove l'auto è magia.
15: A Roberti Marchetti, io vorrei strillare, oggi ne la faccio, è da stanotte che sto con influenza intestinale, oggi sono dovuto pure andare a lavorare per forza e io lavoro in campagna sotto al sole, ve lo dico come sto, mi è rimasto un grammo di pressione e vorrei regalare a voi per sto messaggio, ragazzi, tutto bene.

0: eccole le tracce del tema per l'analisi del testo, una poesia d'amore di Pavese, Passerò per Piazza di Spagna. Brancati, un brano da I Piaceri in cui si riflette sulla memoria. Prima volta alla maturità per l'intellettuale siciliano non previsto dal Toto Tracce. Per l'elaborato argomentativo, l'Assemblea Costituente, il discorso di Saragat 80 anni fa, un brano del giornalista e scrittore Bianucci su creatività e divulgazione scientifica. Poi il saggio del sociologo Furedi, confini contano quelli fisici ma anche tra pubblico e privato e quelli personali.
1: Eccole qua le tracce, le famose tracce della prima prova dell'esame di Stato, tutta roba, no? Diciamo di tutti i giorni, pane quotidiano per tutti praticamente.
2: Tra l'altro tutti outsider, perché non ci si aspettava queste tracce, a parte l'Assemblea Costituente, no? Sono 80 anni della Repubblica, quindi sì, quella te la potevi aspettare. Gli altri, Mario Calabresi, il giornalista, cioè, tra l'altro il
1: discorso
2: testo
1: di Saragat
2: tratto da quel libro, vabbè, però quella era cosa secondo me un po' più storica. Gli altri
1: vade retro Saragat, c'era pure
2: quello. Comunque sì, prima prova stamattina, poi non capisco perché tutta sta attesa per le tracce, perché una volta che hai saputo quale tracce sono uscite, no? Quindi a fare il giochetto, qual è che avresti scelto tu?
1: Sì, ma è solo il classico inutile servizio multiplo di tutti i TG, sapere che ora tu immagina, no, la maggior parte degli ascoltatori in questo momento o di chi appunto ha seguito il servizio al TG1 come quello che abbiamo mandato noi, ma anche il 2, 3, 4, 5, 6, tutti quelli che ci stanno. A noi, no? A parte il fatto che se stai lì a fare l'esame lo scopri in diretta praticamente quello che succede, ma al resto sapere cosa è uscito, ma che ce frega?
2: È giusto questo giochetto che avresti scelto tu, che avrei scelto io.
1: Sì, ma
2: però c'è da dire che a me ogni anno vedere questi ragazzi che vanno a fare l'esame di maturità, poi la prima prova è quella più emozionante perché ti presenti lì e inizia, no? Queste settimane di esame, di attesa, mi emoziona sempre, come mi ha emozionato ieri sera tutti i video che sono usciti sui social, sui ragazzi che si sono ritrovati davanti alle scuole a cantare notte prima degli esami. Bellissimo,
1: vedevi l'ora proprio,
2: bello,
1: vedevi
2: bello,
1: l'ora.
2: Bello.
1: Mi è dispiaciuto non seguirlo anche a me in diretta
2: è
1: personalmente.
2: È stato emozionante.
1: No, ma poi vedere tutti questi ragazzi e vedere anche Pupo.
2: Sì.
1: Anche lì siamo al limite, signore e signori, fatemi affilare no, il boomerang dello Stigazzi, perché
2: no, vabbè, io invece l'ho trovata bella questa cosa di Pupo. A 70 anni ha deciso di rimettersi in gioco. 70 anni, stamattina è andato al liceo Minerva che fa scienze sociali, se non sbaglio, e stava là insieme ai ragazzi. Sì,
1: sì, allora sentite Pupo.
3: Mi spinge anche poi la voglia di fare un regalo postumo a mia mamma, a mio babbo, che ci tenevano che io mi laureassi, quindi anche questo è un grande stimolo.
1: Ecco, e questo per carità potrebbe essere un ottimo sprono, un ottimo stimolo.
2: Tra l'altro la mamma di Pupo è morta proprio quest'anno, quindi secondo me la dedica è ancora più completa la
1: ma
2: sua.
1: Ma certamente. Poi continua, ecco qui adesso lo tiro fuori, il boomerang ovviamente si intende.
3: E poi il fatto che io ho raggiunto soddisfazioni, anche traguardi professionali che non so a cosa possano ancora ambire, quindi questo è un traguardo personale che ha il sapore appunto di una sfida e che mi dà tante motivazioni.
4: Ha scelto scienze umane?
3: Sì, scienze umane, anche perché credo che sia un po' più nelle mie corde, perché poi penso di continuare con appunto una laurea in scienze della comunicazione, capito? Poi sai, l'antropologia, poi la filosofia, anche la storia dell'arte, anche un po' quello che riguarda il mondo, la modernità, la globalizzazione,
1: basta,
3: anche la scelta degli autori,
1: basta.
2: Bravo che sei rimesso in gioco.
1: No, ma quello sì, anzi c'è molta gente che si laurea molto tardi, magari aveva completamente abbandonato gli studi, poi a un certo punto un giorno arriva quello stimolo così come un taser effettivamente e ti rimette un attimo in piedi.
2: E poi in questo caso secondo me è ancora più consapevole la scelta, perché un conto diplomarsi a 20 anni perché ti ritrovi a fare quello, il percorso di studi che fanno tutti, l'università vabbè lì la fai la scelta perché puoi anche decidere di non farla,
1: certo,
2: però a 70 anni decidere di diplomarsi e poi di continuare, lui ha detto si segnerà anche all'università, vuol dire che proprio è una cosa che non ti cambia la vita a quell'età, non è che se a 70 anni
1: no,
2: ti laurei poi a Pupo tutta
1: anzi,
2: la sua carriera.
1: Anzi, a 70 adesso si sta diplomando e poi dovrà, quindi finirà tra qualche anno.
2: Almeno a 73.
1: Esatto.
2: Almeno.
1: Ma per lui non ci saranno assolutamente problemi, signore e signori, perché si addirittura si paragona Alvate Gabriele D'Annunzio.
3: Oggi spero che mi capiti D'Annunzio, perché io ho una vita molto simile a quella del Vate.
1: Mo signor Bubo, ma perché andare a rovinare tutto quello che ha detto fino adesso?
2: Niente, i livelli di mitomania, vabbè, però Bubo non l'ha mai nascosto.
1: Dai, su.
2: Uno che c'ha ufficialmente due compagne. Vabbè, sì. Che vuoi fare?
1: Sì, ma che c'entra? Berlusconi pure non si è mai paragonata ad Annunzio.
2: Vabbè, magari non l'ha detto pubblicamente. Secondo me Berlusconi in privato ha detto molto di
1: ma
2: peggio.
1: Non lo sappiamo, però, non lo sappiamo. Non possiamo andare a processare nessuno. Anzi, quel povero Berlusconi è straprocessato. Quindi appunto. Non possiamo processare nessuno, addirittura per qualcosa che non abbiamo sentito. In questo caso l'ha detto lui, Pupo ed Annunzio. Voi immaginate le due figure. Cioè, uno prende fiume e un altro che prende al mare. Questo weekend, dai.
2: Ho girato al cioccolato.
1: Esatto, la reazione è questa. Sentiamo se c'è gente che si è diplomata, laureata tardi, cioè tardi nel senso così, in età più avanzata, dai.

0: Mamma mia, se avessimo fatto noi 11 anni fa a cantare notte prima degli esami sotto scuola a Torre Maura, ma non sapete le secchiate di pisco.
1: Io, ma che me mettete Eminem a quest'ora? Stanno tutti a muovere la capoccia sul raccordo. Andiamo a treni!
2: Se il pavone vedevano

0: hanno fermato le guardie e mi hanno sto messaggio del c***o. On Radio Globo.
1: Siccome è l'anniversario con la mia dolce metà, avevo una richiesta a Roberto. Volevo dedicare appunto la mia dolce metà e le persone che rantolano colpite dal taser. Ecco, glielo volevo proprio dedicare. Mi accontenti, Robby?
2: Ma questo è un visionario. Proprio l'altro giorno dicevo al direttore dei programmi, Riccardo Di Lazzaro, dicevo, oh Rick, lo sai, ti ricordi quando facevo e andavo in estasi per la manganelloterapia? Adesso sono passato alla fase successiva, il taser. Yeah!

0: Eccolo.
1: Sembra quello delle zanzare a me.
0: Sì, oppure sembra l'accendigas. Il fornello di casa praticamente. No, invece è la classica pistola, quella elettronica.
1: Mamma mia.
0: Fantastico.
2: Doccia! Eccola là, l'impallata. Guarda. Poche parole chiare e mordenti.
3: Arrivo con lo skiff.
4: Con lo skiffit. Sì.
0: Guarda che incantata tipo Andreotti dalla Pegro.
1: Presidente.
0: Leona Caselli.
1: Ma che fa?
5: Ma su via che ti do qualche cappuccio.
3: Io non ci ho capito più niente.
0: Ma si

0: No, mi sa che non ho capito, puoi ripetere.
1: Allora oggi alle 16:33 minuti in tenuta da Sud Sound System, Ileana Caselli.
2: È vero.
1: Sei un misto tra Puglia Estrema, sì, tipo Salento, sì, e Castelromano, ma non l'outlet, di no, fronte, dall'altra parte.
2: È vero.
1: Allora dove ci porti? Sui social?
2: Vi porto sui social, oh, perché c'è questo video in tendenza con Aurora Ramazzotti.
3: Aurora.
2: Che con la Mater, non so se la conoscete, la Hunziker.
3: Più o meno, se così, l'abbiamo presente.
2: Esatto, in questo video praticamente, insomma, c'è una piccola gag che possiamo sentire agevolare. Possiamo agevolare.
1: Oggi il boomerang sti cazzi si spreca. Vabbè, adesso vediamo. Sì.
4: Mamma, ma vogliamo dire cosa ci è successo al parco? C'era una bambina di 5 anni che ci fissava. Allora io l'ho salutata e lei mi fa: ma chi è la mamma del bambino? Io ho detto: io. E lei mi fa: quindi lei è la nonna?
5: No, non ha detto è la nonna. Ha detto: ma non è vero.
4: Ha detto: non è vero che lei è la nonna. Io faccio: sì, lei è la nonna. Fa: ma non è vecchia.
3: Meno male, direi anche.
6: Prendo la vecchia.
2: Hai capito?
1: E conclude con una grande citazione di Fantozzi. Allora, ecco, bellissimo momento.
2: Un grande momento, un altissimo momento. Come se poi non gliel'avesse mai detto nessuno. Cioè, dai, sì, voglio dire, da bocche e nonna adesso. Tutti a dirgli che sei giovane.
3: Okay. Vabbè, però in questo caso è stata una bambina a farglielo notare. La bambina, sì, di 5 anni, che ne sa che quella è Michelle Hunziker, che, sì, aveva avuto la prima figlia da giovane. Quindi giustamente la bambina si è vista una donna giovanissima davanti e dice: ma tu non puoi essere nonna. Sì. Invece sì, è nonna. Tra l'altro Michelle Hunziker è diventata nonna veramente giovanissima, perché il nipote ne fa 50 a gennaio, il nipote ne ha 2-3 anni, quindi a 46-47 anni già era nonna.
1: 50 anni fa?
3: A gennaio 50 anni, sì, che bella.
1: Sì.
2: Effettivamente, cioè, adesso probabilmente sarà sempre più raro, cioè, avere,
3: sì,
2: delle nonne giovani.
3: Beh, però delle nonne come Michelle Hunziker, sì, credo.
2: Beh, sì. Però stavo ragionando, effettivamente anche mia nonna aveva sulla cinquantina.
1: Ma dai.
2: Sì, perché mi hanno avuto 26 anni, quindi.
1: No, te t'hanno trovato, è diverso. Adesso non ti.
2: Almeno.
3: No, però certo, perché prima si facevano i figli giovani. La Hunziker ce l'ha avuta a 19 anni, Aurora Ramazzotti. 19 anni, giovanissima. Quindi a 46 è diventata nonna.
1: Ora, uscendo un attimo da riacchiappando il boomerang, signori, che si traduce in S e finisce per ti cazzi, vogliamo sempre così, per conoscenza con gli ascoltatori, trovare effettivamente la nonna giovane tra il pubblico, tra le fila di Tutto Bloccato. Che detta così sembra che uno si sta a provare. No, è sempre in maniera conoscitiva.
3: Che poi per trovarla giovane deve aver avuto sicuramente lei un figlio da giovane, certo, e poi di conseguenza anche il figlio o la figlia, sicuramente poi da giovanissimi si saranno riprodotti.
1: Dai, forza signori. Globo WhatsApp 393 777 7172.
7: Se tutte le nonne fossero come Michelle Hunziker, la categoria grannies di YouPorn sarebbe cliccatissima.
1: Ma magari già lo è, chi lo sa?
8: Tutto Bloccato torna tra poco
9: su Radio Globo.
8: Radio Globo, meglio.
10: Ehi, ma dove corri?
11: Ho fretta, devo fare un ECG e temo di non trovare posto.
10: Tranquilla, vai da Corsetti.
11: In farmacia.
10: Non è solo farmacia. Da Corsetti Health fai ECG, holter, analisi, vaccini, tamponi, anche assistenza infermieristica a domicilio.
11: Davvero tutto lì?
10: Tutto, veloce e vicino.
11: Mi hai salvata.
10: Per la tua salute vai da Corsetti. Corsetti. Farmacia Corsetti Health. Roma Sud, Eur, Viale dell'Aeronautica 33. Roma Nord, Vigna Clara, via Luigi Bodio 77.
8: Radio Globo Meteo.
12: Un saluto agli amici di Radio Globo da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. L'anticiclone africano continua a garantire ampi spazi assolati sul Lazio nelle prossime ore, con solo qualche fenomeno pomeridiano nelle zone interne d'appenniniche. Il caldo si farà sentire con temperature massime che raggiungono anche punte di 34-35 gradi all'ombra. Ventilazione che sarà debole, con mare in prevalenza calmo. Per quanto riguarda poi la giornata di domani, ancora una volta non mancheranno ampie schiarite con qualche fenomeno pomeridiano che potrebbe ripresentarsi in Appennino. Clima molto mite al primo mattino. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
8: Radio Globo.

0: Da continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
0: Dal lunedì al sabato ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
0: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
0: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: E tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla? L'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
3: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella, fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
7: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
8: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
9: Nella nuova puntata Pewex arriva il crudo, il cotto e il golfetta. Fiorucci prosciutto crudo Tivoli, lenti e lode cuore di prosciutto cotto e salame golfetta. Tre etti a soli 5 euro. Solo fino al 18 giugno. Un'offerta da veri cowboy. Ti aspettiamo al banco Pewex.
10: La senti la campanella? È l'ora del Campus W. Da oltre 20 anni l'estate di tutti i bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Attività all'aria aperta, tanto sport, divertimento e nuove amicizie. Spegni la TV e accendi il gioco. Campus W Colli d'Oro, in zona Saxa Rubra. Campus W Eur, zona Metro Magliana. W.com.
11: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
12: Mamma, io mi annoio.
13: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
14: Dentro la città, fuori dal mondo.
13: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
12: Mamma, io sono già in macchina!
13: Info e biglietti su luneurpark.it.
15: Tutto bloccato.
16: Sponsored by. Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
13: Scopri KGM da Magia Auto.
16: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
13: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
16: E affronti il traffico con un sorriso.
13: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
16: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Auto. Dove l'auto è magia.
17: La bambina si è vista una donna giovanissima davanti e dice: ma tu non puoi essere nonna. Sì. Invece sì, è nonna. Tra l'altro Michelle Hunziker è diventata nonna veramente giovanissima, perché il nipote ne fa 50 a gennaio, il nipote ne ha 2-3 anni, quindi a 46-47 anni già era nonna.
18: 50 anni fa?
17: A gennaio fa 50 anni, la Hunziker. Sì.
4: Sì, raga, però vedete da una regolata con questi jingle.
18: Quanto mi piace la pannocchia!
19: Dai, e bomberoni!
20: Dai, dai, che mi sto caricando, Dai, è tutto bloccato!
21: Ha messo programma da quando lo sento, ma ha rubato la dignità.
1: Stai ascoltando
0: Tutto Bloccato.
22: Tutto Bloccato, perché non funziona mai niente qua.
1: On Radio Globo.
23: Fermi, fermi, fermi tutti. Mia moglie a 10 gennaio è diventata nonna a 39 anni. Poi 27 febbraio ha fatto 40 anni. Quindi re e nonne.
17: Mamma mia, re. Attenzione, oh. 39 anni già nonna.
24: Vediamo se c'è qualcuno che può battere Benone.
25: Allora, mia nonna è del 52, mia madre è del 71, io sono 93 e mia figlia è del 2017, quindi mia nonna è diventata nonna, bisnonna a 65 anni, tipo una cosa del genere.
26: Mia madre è diventata nonna per la prima volta a 48, del mio primo figlio, di mia figlia la seconda a 52. Poi basta, mi sono fermato, ero finito le cartucce. Io ho mia madre che ha fatto il 10 giugno, settimana scorsa, 50 anni, io ho 31 anni, mia sorella minore ne ha 28, è diventata mamma da 3 anni, quindi ha 25, quindi mia nonna a 47 anni era nonna.

0: Pronto?
1: Sì, eccomi.
0: Oh, ciao, Veronica. Bene, bene, ci eravamo preoccupati un attimo.
1: No,
2: non la sentivamo più.
0: Oddio.
2: Vai, vai.
1: Ci sono, ci sono. Allora, mia mamma è diventata nonna più o meno a 45 anni, perché sì, lei mi è stata a 24 anni. Poi io di conseguenza sono diventata mamma però a 20 anni. Quindi ci siamo ritrovati praticamente fino a 2 anni fa che eravamo 5 generazioni, perché le mie bambine avevano 3 nonna, bisnonna, nonna, mamma e poi c'erano loro.
2: Ma pensa te, bello, tutti da giovanissimi vi siete riprodotti. Ma vedi che poi quando uno ha l'esempio della mamma che magari appunto l'ha avuto da giovane, no? Se poi succede di avere un figlio a 20-22 anni, ti fai sicuramente meno problemi, meno ansie, via,
0: ti butti
2: così
0: di...
2: bisogna farli figli.
0: Dai, su, forza, forza, prossima campata, guarda. A 13 anni così, sicuramente 2 gemelli buttati là dentro. Allora, ladies and gentlemen, se volete continuare 06 89 28 996, questa è Radio Globo.

0: on Radio Globo.
1: Comunque riflettevo, se mi è concesso, sulla differenza tra uomo e donna, che secondo me è tutto qui. Io non ho mai sentito un calvo dire: ma chi ha stabilito che un pelato è brutto invece uno con i capelli è più bello? Quale canone imposto dalla società ci ha fatto credere che i pelati siano brutti e quelli con la chioma belli? Mai, mai. Anzi, se vai dal pelato e gli dici: i capelli però sono belli, meglio della pelata, lo ti fa: grazie al cazzo, mi sta pigliando un po' culo. Cioè, lui è consapevole della... non si mette a scardinare l'intero canone estetico della società, basato tra l'altro su un periodo ellenico e sulla sezione aurea, solo perché non riesce a accettare se stesso. Questo credo che sia. Cioè, sai, il Davide di Michelangelo si chiama il Davide di Michelangelo e non il ciccione di Michelangelo, ci sarà un motivo.
2: Allora, ovviamente recuperata dal web, grande verità, non c'è adesso sessismo, niente, non create polemiche, perché non c'è niente di polemico. Ma effettivamente non andrei mai, cioè il pelato non dirà mai: no, perché differenze, non è vero che chi è senza capelli è meno attraente, perché se poi glielo vai a dire, giustamente te mena pure.
3: Sì, diciamo che in generale l'uomo è sempre stato più autoironico sull'estetica, no? Sì. Cioè, è più facile che si trovi un uomo bruttino che scherza su se stesso, certo, piuttosto che una donna la prende sempre un po' male. C'è da dire però che ultimamente, soprattutto nelle generazioni più giovani, l'attenzione all'estetica si è allargato, quindi oggi a un giovane ragazzo di 18 anni insomma te lo fa magari un discorso del genere.
2: Sì, ma il 18enne senza capelli, a parte che poraccio, famo 23, dai, il 23enne senza capelli che ormai li perde, se fa la boccia, perché fatevi la boccia, ragazzi, fatevela, non fate veramente cacciapuoti, vi prego. Quei capelli solo di fianco.
3: Il riporto è veramente inguardabile.
2: Il reporter, quello è il primo tentativo di sopravvivere. Capisco.
3: Anche perché devo dire che poi, se uno è un bel uomo, un bel ragazzo, anche senza capelli, c'è della virilità. Ci sono dei fighi clamorosi che non hanno i capelli. Pensa a Bruce Willis.
2: Adesso.
3: Senza Bruce Willis. Ma ce ne sono tantissimi. Ce ne sono diversi.
2: Ma appunto.
3: Fa la lista, però.
2: Adesso vai con la lista. Con la lista dei calvi. Però è così. Cioè, c'è quell'autoironia nell'uomo che sta là. Poi dopo un po' si abbandona e fa: tanto che devo fare? Non ci sarai mai quello che scende in piazza e a dire: no, è body shaming. Non ci sarà mai.
3: Body shaming.
2: Esattamente.
3: Sai che però parlavo con uno che fa i parrucchini, anche molto famoso. L'avevo intervistato e lui mi ha detto che fa un sacco di soldi, perché in realtà tanti uomini negli ultimi anni ricorrono a lui per farsi fare l'impianto del parrucchino, poi fatto benissimo, perché in molti subiscono bullismo e non si sentono poi sicuri di loro stessi perché non hanno i capelli. Quindi in realtà poi i capelli sono importanti anche per un uomo.
2: Ma ragazzi calvi, vi prego, a chi vi fa bullismo, date una capocciata, che tanto non attutisce manco il capello, cioè boom, a bella sveglia, subito, veloce.
4: Se la devo dire tutta, mi sono pure un po' rotto il cazzo dell'uguaglianza di genere.
5: Oh, che cosa ha detto?
4: Sì, mi sono rotto il cazzo. Io credo nella parità di diritti, ma nelle differenze di genere. Perché a occhio e croce è giusto che voi due abbiate gli stessi diritti. Ma non mi è sembrato quali. Non solo perché lei è una fregna e tu sei in cesso. Pensate se avessi detto il contrario. Non solo perché tu sei un figo e lei è una cessa. Tutti: ah, sessista, ah, victim blaming. Questa è la prima differenza tra uomini e donne. Un uomo può essere bullizzato e non cacar cazzo. Lo accetta.
6: A risparmiare? Da MA arrivano i prodotti al costo. Fino al 18 giugno, latte Zimil parzialmente scremato un litro a 1,49 euro e Magnum vari gusti confezione da 4 a 2,99 euro. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
0: Radio Globo Traffic News.
3: Andiamo a dare gli aggiornamenti sul traffico. C'è un incidente che provoca difficoltà di transito su via Tiburtina all'altezza di via Pietro Ottoboni. Trafficato il raccordo anulare, code in carreggiata interna tra Cassia e Salaria e più avanti tra Nomentana e lo svincolo della A24. Rallentamenti con code a tratti in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e lo svincolo per la via Tuscolana. lavori di messa in sicurezza in via Salaria fino al 27 giugno tra le 21 e le 7 del mattino, divieto di transito tra piazza di Priscilla e via di Ponte Salario. Prego. Nelle giornate di sabato 20 e 27 giugno il transito sarà vietato dalle 7 alle 20 in aggiunta all'orario notturno. Se volete altri aggiornamenti sul traffico potete andare sul sito di romaluceverde.it.
0: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Tutto bloccato. Radio Globo.
7: Robertina, che ti è venuto a mettere il pelato dei Brazzers?
8: Pelato e contentissimo di esserlo. Cazzo, mi sono caduto a 30 anni, prima mi battevo iodo, mi sono cascati i capelli, madonna, non ho ridato i resti. Un po' mi sono calmato semplicemente perché mi sto invecchiando. Però ho fatto decennio 30-40, mamma mia, le forminavo tutte. E tutti mi dicevano, ammazza quanto sei sexy, che sei pelato. Mi facevo delle foto con i capelli, mi dicevano, sai che c'è con i capelli? Faceva proprio schifo, facevi.
3: È virile l'uomo pelato.
2: 06 89 28 996, ordinare macchinetta.
1: Andiamo da
2: Alessandro, benvenuto a Radio Globo.
9: Ciao ragazzi.
3: Vai. Vale, vai.
9: No, io mi è capitato una ragazza, faccio il tassista, ho portato una ragazza che era molto autoironica sul proprio aspetto fisico. Era una ragazza molto simpatica, molto cicciottella, sì, vestita come se non avesse dei chili di troppo, scherzava molto e tanto è vero, mi ha detto, mo ti faccio vedere una bella cosa. Se c'aveva una maglietta corta, se aveva due rotoli di panza, si è tirata su rotoli e si era tatuata, meglio di una spagnola. Io mi sono ammazzato lei.
3: Dai.
2: Ma dai!
9: Te lo giuro, stavo troppo.
3: Beh, devo dire, molto simpatica, molto autoironica.
9: No, era simpaticissima, da morire. Infatti se sono rimasto, mi sono trovato un po' a disagio, però alla fine lei si è messa a ridere e mi sono messa a ridere pure io.
2: Ma di dov'era la turista, hai detto?
9: Di Roma. No, che era una ragazza romana del Pigneto.
2: Ok. Vedi, però è impossibile, Pigneto simpatica, dai.
0: Chiamalo 06 89 28 996 oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172. Tutto bloccato. Tra poco on Radio Globo. Radio Globo Promotion.
2: Giovedì 18 giugno ore 20:30 al Palatiziano, Roma scrive la storia. Gara 5 delle finali playoff. Virtus GVM Roma 1960 contro la T-Tecnica Gemma Montecatini. Una partita, un solo obiettivo, la Serie A2. Non servono parole, serve la vostra voce. Giovedì sera tutti sugli spalti. Questa è la notte che aspettavamo. Non mancate. Segui gli aggiornamenti live dalle 20 su Radio Globo. Virtus GVM Roma 1960. Quando Roma lotta, Roma vince.
0: Wait for me, I'll be back.
6: Agile e compatto dentro e fuori Roma con il Peugeot iCockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A giugno il nuovo SUV Peugeot 2008 è tuo da soli 19.950 euro con fino a 8 anni di garanzia Peugeot, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro al mese. E per chi vuole risparmiare ancora di più, disponibilità immediata di Peugeot 2008 chilometri zero con prezzi speciali ancora più vantaggiosi. Dalle concessionarie Autoimport Peugeot a Roma dal 1956.
10: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
11: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
10: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
12: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
13: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
14: La salute è fatta di cose importanti. Un referto, una prescrizione, una prenotazione, una storia clinica aggiornata. Con il fascicolo sanitario elettronico della Regione Lazio, la tua salute è sempre con te. Referti, prescrizioni, prenotazioni e informazioni sanitarie in un unico spazio digitale. Pazzesco! Il tuo fascicolo ti aspetta su salutelazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
15: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
16: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Carlovers Roma.
17: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre.
18: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sup de stagione, city car appena arrivate!
19: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
18: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose! Iazzoni! Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
20: Quest'estate vivi il mare al Papete e la Dispoli. Inizia la giornata con una gustosa colazione, goditi il pranzo e la cena vista mare e rilassati al tramonto con il tuo aperitivo al Garden Fruit. Lettine e ombrelloni per il massimo relax e spazi perfetti per le tue feste private.
21: Scopri di più su papeteladispoli.it. Papete e la Dispoli, il tuo angolo d'estate.
22: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis & New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat, Stellantis & New Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
23: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
24: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
25: Tutto bloccato. Sponsored by.
26: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
27: Scopri KGM da Magi Auto.
26: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
27: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
26: E affronti il traffico con un sorriso.
27: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
26: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Auto. Dove l'auto è magia.
28: Solo le migliori in FM.
29: Streaming.
28: Dab.
29: E sul canale 91 del digitale terrestre.
30: Globo TV.
2: Sono due minuti dopo le 17 di giovedì 18 giugno 2026. Buon pomeriggio signori, buona serata ladies and gentlemen. Se volete da queste parti c'è ancora tutto bloccato.
31: A me invece al contrario, prima senza capelli mi sentivo nessuno. Mo da quando c'è la protesi non so più a chi daresti.

0: sono basta, non deve passare i riportini che te fai solo via per culo così, basta. Una volta che si perdono, rasate tutto e stai più comodo, no? Stai più fresco, oppure ti metti il cappelletto e stai a posto. Ma due palle sti riportini si vanno guardando, dai.
1: Hai ragione.
2: Quello dice se io mi arrendo, quell'altro invece ormai no, invece mi è capitato il contrario. Ma usciamo così con un colpo di vento a far alzare veramente i capelli a chi ce l'ha ancora e a recuperare dei ricordi a chi ce l'aveva, perché andiamo invece così, ci buttiamo su quello che non è un ricordo, ma solo una notizia che può riguardare molti.
1: Sì, è una notizia che oggi sta su tutti i giornali, ci ha colpito, non potevamo non parlarne. Io ve leggo il titolo perché mi ha lasciato un po' interdetta.
2: Sì.
1: Vietato cantare tanti auguri ai bambini, arrivano i vigili al ristorante, interrompono la festa, locale chiuso per 15 giorni. C'è questo ristorante che è a Monteverde,
2: sì,
1: dove non è la prima volta che interviene la polizia locale, chiude tutto perché i vicini si lamentano dei bambini, perché è un ristorante fatto apposta per le famiglie, ci sono i gonfiabili e fanno molti compleanni, per cui in tanti, no, bambini,
2: certo,
1: famiglie cantano tanti auguri e ai vicini non sta bene.
2: Quindi non è proprio la canzone tanti auguri che non si può, cioè che i vicini fanno, no, non posso sentire tanti auguri a te.
1: Titolano così, ora conoscendo la categoria il titolo potrebbe essere un pochino chiappa click. Però potrebbe raccontarci come stanno le cose il titolare di questo ristorante che abbiamo al telefono.
2: Fabio.
3: Sì, salve, buonasera.
2: Buonasera Fabio, benvenuto a Radio Globo. Ma è vero come è un titolo a chiappa like, cioè è vietato cantare tanti auguri? Che succede?
3: Vorrei tanto che non fosse vero.
2: E invece?
3: Ma purtroppo invece è proprio così.
2: Ma roba da matti.
1: Cioè la motivazione è questa?
3: Ci contestano nel tecnicismo la cassa Bluetooth che noi utilizziamo per cantare il jingle di tanti auguri che facciamo nel momento della torta, che viene alzata questa cassa di qualche tacca del volume nel momento di 30 secondi che facciamo il jingle insieme a tutti i bambini che ovviamente cantano ancora, come lo potete immaginare, in quel momento di festa che è il momento della torta, che è il momento che attendono tutti quanti.
1: Certo, ma perché voi insomma, l'abbiamo detto prima, siete un ristorante che ha spesso famiglie e che festeggia spesso i compleanni dei bambini, no?
3: Assolutamente sì, il nostro core business sono proprio i bambini, perché ovviamente siamo un ristorante che ha un parco giochi dedicato per i bambini,
1: okay,
3: e quindi le famiglie e i genitori possono mangiare e cenare tranquillamente se è l'ora di cena o festeggiare il compleanno se è pomeridiano, e se fanno una festa mediana, quindi in entrambi i casi possono mangiare e godersi dal pomeriggio, la sera o la cena, mentre i bambini giocano vigilate la nostra animazione che comunque sì, li fanno giocare.
1: E quindi i vigili
3: è il nostro core business.
1: E quindi i vicini vi mandano i vigili perché fondamentalmente sentono spesso questo jingle ad alto volume tramite la cassa e non gli sta bene.
3: Esattamente.
2: Ma quanto è alto sto volume, Fabio?
3: Guardi, abbiamo fatto fare anche delle verifiche dall'ARPA con dei decibel. Ormai sono diventato anche un tecnico audio, che non lo ero, io sono ristoratore, quindi mi sono fatto una cultura in questo. E siamo anche sotto i limiti dei decibel, perché comunque è più alto il rumore del traffico, delle macchine che passano, delle altre rumori esogeni che la cassa che possa fare 30 secondi.
2: Ecco, voi pensate se un ristoratore dovesse ricorrere a usare la parola esogeni, cioè questo vuol dire che sei diventato tecnico proprio, davvero?
1: Più che altro vuol dire che sono bombardati dalle lamentele, ma soprattutto appunto da vigili che arrivano, perché questa non è la prima volta, ho letto Fabio, è successo più di una volta.
3: Assolutamente no, purtroppo sono 3 anni che facciamo questa lotta. E sono 3 anni che stiamo combattendo, perché vedo, ho fatto fare dei rilievi appositamente per far dimostrare che il rumore non dia fastidio, ma purtroppo, ahimè, io qui mi faccio un appello veramente al municipio che ci accolga, perché sono 2 anni che chiediamo di incontrare il municipio, perché lungi da me, perché la polizia locale ovviamente fa il suo lavoro e se ormai ci conoscono, per quante volte sono venuti che sono intervenuti, ci conoscono e hanno verificato quello che è, ma non voglio, lungi da me, parlare male di nessuno, vorrei pensare male, però vorrei un dialogo costruttivo per trovare una soluzione.
1: Certo, sicuramente la soluzione va trovata sicuramente con le istituzioni, Fabio, però scusami, avete provato a parlare con i vicini? Banalmente
3: abbiamo provato a parlare anche con i vicini e vi dico che tanti, io infatti mi dispiace, perché in passato, quando è già successa questa notizia, siamo stati additati come se ce l'avessimo con gli anziani. Non ce l'ho con gli anziani generali, perché abbiamo anche dei nostri clienti anziani che vengono e che ci danno solidarietà, perché abbiamo tanti vicini invece che ci danno solidarietà, quindi non voglio fare un'altra bambaccia perché poi non venga che no, venga travisata, certo. Perché quindi sono contento di sentire tanta solidarietà da parte di tante mamme, di tante nonne e nonni, perché vengono anche loro con i loro nipoti e quindi abbiamo solidarietà. Certo che per alcuni invece che hanno fatto un comitato addirittura di quartiere andando al municipio a manifestare questo grande disagio
1: contro il ristorante per tanti auguri, una roba da pazzi.
3: Esattamente.
1: Voi siete a Monteverde, giusto?
3: Esatto.
1: Sì. Ma là stanno un po' tutti con la puzza sotto al naso.
4: Ma no, ma perché?
3: Non tutti, però alcuni sì, non tutti, non lo so, però non
1: no, per dire i vicini che si lamentano perché che fastidio ti dà un...
3: È veramente esagerato e sproporzionato, perché ripeto, parliamo di un jingle di 30 secondi e ovviamente, attenzione, parliamo di bambini, quindi parliamo di orari pomeridiani e di orari serali che vanno al massimo alle 22, 22:30, cioè non è che abbiamo discoteche o movida che vada oltre la mezzanotte o che vada in orari che comunque fa via fastidio, quel fastidio così, perché con i bambini, voi sapete, alle 11 al massimo è tutto finito.
1: Certo, certo.
3: D'estate, d'inverno addirittura prima, quindi non ne parliamo. Ma nel periodo adesso estivo, ovviamente, è un periodo di forti cene scolastiche, fine anno, ovviamente i bambini sono carichi a pallettoni, arrivano da noi e tutti felici di festeggiare.
1: Certo.
3: Quindi sono sicuramente molto eccitati e ovviamente il frastuono che tanto decantano è la felicità dei bambini che sono nell'eccitazione di festeggiare e di... festeggiare il fine anno scolastico per alcuni, tanti questo mese, certo. E le feste di compleanno per chi ha il suo compleanno.
1: Vabbè.
0: Ma io ti manderei i vigili, no per casino, io ti manderei i vigili perché siete Roma e dici il nostro core business.
4: Vabbè.
0: Capito?
4: Vabbè, cioè, questo poteva essere una chiusa per questo intervento. Fabio, a questo punto noi ti facciamo tanti auguri a te, cioè
1: sì,
4: nel senso
1: sì, in bocca al lupo, no, speriamo che riuscite a risolvere la situazione, ripeto, con le istituzioni e che i vicini si mettano una mano sulla coscienza, che uno insomma non è che c'è la discoteca all'aperto sotto il balcone.
3: Esatto. Noi continuiamo a essere disponibili al dialogo e a trovare una soluzione.
4: Perfetto.
3: Abbiamo questo fortemente.
4: In bocca al lupo, Fabio.
3: Grazie.
4: Ciao. Buon proseguimento, buon lavoro. Effettivamente un core business per tutti, signore e signori. Andiamo.

0: 17.13 ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
2: Perfetto.
1: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
2: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
1: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
2: Allora sei nel posto giusto.
3: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.

0: quanto è alto sto volume, Fabio?
1: Guardi, abbiamo fatto fare anche delle verifiche dall'ARPA con dei decibel. Ormai sono diventato anche un tecnico audio, che non lo ero, io sono ristoratore, quindi mi sono fatto una cultura in questo. E siamo anche sotto i limiti dei decibel, che comunque è più alto il rumore del traffico, delle macchine che passano, delle altre rumori esogeni, che la cassa che possa fare 30 secondi.
0: Ecco, voi pensate se un ristoratore dovesse ricorrere a usare la parola esogeni, cioè questo vuol dire che sei diventato tecnico proprio, davvero.
2: Però va a mettergliela in inglese la canzone, che magari non conoscendo l'inglese non ti chiama più la polizia.
3: Che vergogna, che tristezza.
4: E il problema vero è che la gente ormai non vede proprio l'ora di rompere i coglioni.
3: Ma i vicini saranno vecchi di merda, che sono invidiosi, che non hanno né nipoti né figli, rompono il cazzo, sennò che fastidio ti dà. Poi se è fatto durante gli orari consentiti dalla legge, non a luna di notte, ma che gli frega loro.
5: Guarda, Fabio, mi raccomando, lo sai, chi si strega la lotta è un figlio di una mignotta.
0: Ma così, proprio.
6: Così, vale sempre tanto.
0: Momento motivazionale buttato a caso, proprio a casaccio. Ma tutto bloccato, signore e signori, e anche questo
7: comincia tutto bloccato.
8: Sono su raccordo ed è tutto bloccato. Meno male che c'è tutto bloccato in onda.
9: Stai ascoltando Tutto Bloccato on Radio Globo.
10: Gabriele, tu proprio non, io non lo so, quella macchina di merda che le ruote avanti sono come quelle della Graziella, le ruote dietro sono come quelle della Cariola, tu vai a 140 con la Smart, che se tua nonna anzi oscureggia tu a Latina ti ribalti. Io non lo so, tu a quel cervello con che acqua t'hanno battezzato, penso con quella dello stretto di Hormuz, perché è chiusa, è ferma, capito? Non c'hai un senso di vuoto dentro a quel cervello proprio, un senso di vuoto si prova, capito? Io proverebbe qualche stuntman, dico ti metti che ci vuoi dentro al cervello di mio figlio,

0: di una smart.
1: Sì, questo era il vocale di un papà che non riesce a capire come il figlio si sia comprato questa macchina. Ma devo dire, vabbè, però dai, comunque è sempre una Mercedes, non penso che sia così proprio.
0: Ma no, assolutamente un successo planetario questa macchina. E io manco se me la regali, ma per un gusto estetico.
1: Non ti piace esteticamente?
0: No, assolutamente. Cioè, girare con sta roba da due posti, mi sembra veramente una scatolina.
1: La scatoletta è quello che sembra una scatoletta, quindi uno pensa, appunto, fai un incidente o prendi il muro, fratelli, ti fai più male rispetto che con un'altra macchina. Questo dipende, insomma, a parte che poi c'è anche la quattro posti, se proprio vogliamo.
0: Sì, certo.
1: Però la Smart classica è quella. No, a me non dispiace per niente, non ce l'ho mai avuta, non me la farei per il solito discorso. E poi se sei in tre, anche se inizio a cambiare idea su quello, perché è sempre meglio essere in due e piuttosto che in tre, se no vai in macchina con qualcun altro e t'accolli. Devo dire però che ultimamente io a Roma, prima era pieno di Smart, adesso ne vedo molte meno.
0: Dici?
1: Io ne vedo meno rispetto a prima. Prima era pieno di Smart. Poi io ne vedo qualcosa in meno.
0: Le inchieste della Marchetti su quante Smart ci sono in giro per Roma. Dici?
1: Sì, un po' meno. A parte che poi quelle nuove che sono uscite costano un sacco di soldi. Quindi in tanti magari invece che farsi la Smart si fanno direttamente l'auto elettrica, che poi risparmiano su altre cose.
0: Sì.
1: Perché la Smart è da fighetti.
0: Ma ecco, vuoi vedere che magari invece è in diminuzione il numero dei fighetti? Cioè il numero da smartista? Forse è in calo, la, diciamo la...

0: la figura che poi sale su quella macchina.
1: Potrebbe.
0: Già sei un uomo, sai che camicia ha?
1: Certo, ma gli smartisti sono proprio una categoria a sé, certo. Cioè ce l'hai davanti ben chiaro, sia che un uomo che una donna, no?
0: Sì.
1: L'uomo c'ha la camicia bianca, pantaloncino, bermuda di sto periodo
0: se no il un tortora,
1: esatto, comunque un pantalone dritto, sì, elegante, con una camicia sempre bianca, sì, sia d'inverno che d'estate sempre bianca,
0: ma anche un carta da zucchero volendo, proprio
1: sì,
0: così,
1: ma
0: per
1: esagerare se trovi quello più così più estroso,
0: visto che invece la gente si veste sempre peggio, allora dice magari è proprio cambiata la tipologia,
1: ma che ne so,
0: magari da smart è passato adesso a non c'è idea.
1: Invece le donne sulla smart qua a Roma c'è una grande leggenda che è però che è più reale, che sono tutte buone
0: belle,
1: le donne alla smart sono more,
0: sì,
1: tettone, però non si distanzia dalla realtà, perché in effetti io pure le donne alla smart che incontro sono più o meno così,
0: se truccano di continuo dentro quella smart,
1: sì, al semaforo ma quello lo fanno un po' tutte,
0: anche
1: però
0: un centinaio, perché non so se di più c'è, anche un centinaio sul raccordo quando è libero, sta truccata.
1: E poi sono più effettivamente da Roma Nord le smart. A Roma Est è difficile che trovi qualche smart.
0: Sud,
1: qualcuno
0: che l'ha
1: rubata.
0: Ne parla.
2: Tutto bloccato on Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. Scopri come su radioglobo.it.
3: Smetti di cercare. Nuova BYD Atto 2 DMI a Roma è solo da Leonori. 1000 km di autonomia e 20 km con un litro grazie all'innovativa tecnologia Super DMI di BYD. BYD Atto 2 DMI. Elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri tutta la gamma BYD da Leonori, la tua concessionaria a Roma. Leonori.it.
2: Radio Globo Promotion.
4: Il mercato immobiliare cambia. Esperienza, affidabilità e competenza restano. Dal 1989 la Borsa Immobiliare di Roma, promossa dalla Camera di Commercio di Roma, supporta le agenzie immobiliari e i cittadini interessati alla vendita, acquisto, locazione e valutazione degli immobili. Una rete di agenti qualificati, uniti da un codice etico condiviso e da procedure trasparenti. Borsa Immobiliare di Roma, la casa di tutti. BorsaImmobiliareRoma.it.
5: Da quattro generazioni, la famiglia Bezzicchieri porta il mare sulle tavole di Roma. All'Aristo Pescheria Bezzicchieri scegli il pesce dal banco e te lo cucinano espresso. Crudi freschissimi ogni giorno, panini di pesce, in via Gregorio VII e comodo asporto. Ti aspettiamo in via Tuscolana 238-240 e al mercato San Silverio. Pescheria Bezzicchieri.
6: All'S Lunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola 6x66 cl è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
7: Stai organizzando un compleanno, una festa a tema, un evento aziendale o un family day? Affidati a Tutto in una Festa. Professionalità, creatività e divertimento garantito. E se dici Radio Globo, ricevi un omaggio speciale per la tua festa. Tuttoinunafesta.it. Tutto in una festa. Il divertimento comincia da qui.
8: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
7: Impossibile.
8: E invece sì.
7: E magari anche ad interessi zero.
8: Anche quello.
7: Stai scherzando?
8: No, è tutto vero.
9: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in Viale Mazzini 5, Piazzale Caduti della Montagnola 25.
10: Sai quanto fa 500x4? 2500. Ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro. In uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20 071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
11: Ave Cetus!
12: Volkswagen nuova? Da Valentino? Sì. Oppure usato garantito di tutte le marche? Da Valentino? Sì. Sabato 20 e domenica 21, open weekend con offerte imperdibili. ValentinoAutomobili.it.
13: E te lo voglio di.
14: Cosa?
13: Te lo voglio di.
14: Che cosa?
13: Senti un po'.
15: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Preordinalo subito su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
16: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
17: Bello, affidabile e mi dà fino a 8 anni di garanzia.
18: Non è un miraggio, è il tuo usato perfetto. A giugno, solo da concessionaria Fiori, trovi la Renault Captur Full Hybrid a 12.600 euro, anche con tasso zero. L'occasione che stavi aspettando. Fino a 2.500 euro di supervalutazione del tuo usato, anche se vale zero. In più, puoi guidare senza pensieri con una garanzia fino a 8 anni. Ti aspettiamo da concessionaria Fiori a Roma e Latina. Visita il sito concessionariafiori.it.
19: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
20: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
21: Think big, become big.
22: Tutto bloccato.
23: Sponsored by.
24: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
25: Scopri KGM da Magi Auto.
26: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
25: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
26: E affronti il traffico con un sorriso.
25: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
26: Assistenza completa e consulenza su misura.
25: Magi Auto.
26: Dove l'auto è magia.
27: Io ho la smart, ma l'ho fatta semplicemente perché la posso parcheggiare dove cazzo mi pare e nessuno mi può rompere i coglioni. E poi comunque potete farvi tutti i macchinoni che vi pare, tanto dalla macchina prima o poi dovete scendere.
0: Ammazzo, che coatto!
28: Ma raga, comunque va, Roberta Marchetti c'ha quei due bomboni che ferma di cielo, eh!
29: Ma come che c***o ti permetti? Io a Zuzzone, a me queste cose mi fanno avvelenare.
30: Vado a lavorare e ci sei tu. Torno da lavorare e ci sei tu a radio. Ma stai sempre là.
31: Ma fateli c***o tu, no.
22: Tutto bloccato. Su Radio Globo.
1: No, a me non dispiace per niente, non ce l'ho mai avuta. Non me la farei per il solito discorso. E poi se sei in tre, anche se inizio a cambiare idea su quello, perché è sempre meglio essere in due e piuttosto che in tre, se no vai in macchina con qualcun altro e t'accolli. Devo dire però che ultimamente io a Roma, prima era pieno di smart, adesso ne vedo molte meno.
0: Dici?
1: Io ne vedo meno rispetto a prima. Prima era pieno di smart. Poi io ne vedo qualcosa in meno.
0: Le inchieste della Marchetti su quante smart ci sono in giro per Roma.
32: La smart la devi fare cortettina apribile, così metti il braccio sinistro fuori, il braccio destro fuori dall'altra parte, tiri fuori la capoccia e te fa da gilet.
33: Grazie, la fabbricano più, la fabbricano, e le vendite meno sì, è normale.
34: Allora, smart è nata come Swatch, poi è stata per un periodo Mercedes e mo non è neanche più Mercedes.
35: Io la smart seconda serie l'ho portata e devo dire che ha tenuta, praticamente un go-kart. Il problema sono le sospensioni, che qualunque minima cosa la senti tutta, pure se passi sopra un osso di formica pare che hai preso il gran sasso.
36: Si vedono poche smart in giro perché adesso dentro Roma con l'euro 4, euro 5, euro 6 non si può più camminare.
37: Domandate a quanti hanno rubato la marmitta possessori di smart.
0: Ah sì, addirittura andava a ruba.
1: Ma non solo la marmitta, comunque la smart è una delle macchine più rubate e più aperte, almeno a Roma. Io ho un sacco di gente che la smart sempre ogni due per tre mi hanno aperto la smart, mi hanno fregato questo, mi hanno rubato la marmitta
0: sui mattoni, quindi via le ruote,
1: via tutto.
38: Attenzione, emergenza smart.
2: brand europeo distrutto da marche cinesi.
3: Lo volete sapere cosa accomuna tutti gli smartisti? Che se fumano l'Aigos in macchina.
0: È vero.
4: Certo, sono tutte fregne quando becchi una smart, guardi dentro, sei una fregna. Poi se fanno la smart perché o sei fregna o sei buona a portare la maglia. Siccome sono buona a portare la maglia, se fanno la smart, hai vita elettrica, piccoletta, parcheggiata, non so capaci, ma che lo fanno.
5: Regolare, la smart la vendono direttamente con la fregnatura.
6: Ma vabbè, ma sei sicura che tu non ce l'hai la smart?
7: No.
6: Mora, tettona.
7: No.
8: Ma quando ero single mi sono sempre detta: non starò mai con uno che c'ha la smart o che c'ha una 500. Assolutamente mai. Proprio promessa a me stessa.
22: Tutto bloccato on Radio Globo.
9: Se ci trattano da coglioni è perché lo siamo, questo è fuori di dubbio. In tutti gli Stati Uniti d'America, un bel territorio, non c'è nessun divieto alla circolazione dei veicoli. Nessun divieto. Tu puoi ereditare la macchina del nonno e andare in giro tranquillamente. In tutto il Sud America non c'è nessun divieto di circolazione. In tutto il continente africano zero divieto di circolazione. In Cina e in India e ovunque non c'è nessun divieto di circolazione. In Russia non vi è nessun divieto di circolazione. Noi per andare a Milano dobbiamo avere l'Euro 6. Devo spendere 30-40 mila euro di macchina per andare a Milano. Per salvare il destino del pianeta, noi qua nel nostro piccolo angolino dobbiamo comprare l'Euro 6. Non è incredibile sta roba qua, che è veramente la cosa da fine del mondo, no? Cioè poi uno dice: cazzo, ti trattano da coglioni. Beh, siamo un po' coglioni, dai.
0: Allora, in tutto il mondo non hanno limitazioni, da noi invece a quanto pare, da quello che sentiamo tutti i giorni, cioè dobbiamo anzi star lì e vivere con l'ansia di mamma mia, adesso ho sta macchina, capirai, ne parlavo pure ieri sera, sì, la devo cambiare perché grazie alle proroghe, siamo il paese, la nazione delle proroghe.
1: Esatto. Beh, qua a Roma c'è andato, sono due anni che ci va bene, perché sono due anni che slitta la ZTL fascia verde, che c'ha un restringimento insomma sulle auto importanti, anche se c'hai Euro 3, Euro 4 non potrai più circolare.
0: Esatto, e come siamo messi dal punto di vista di proroghe? Adesso finisce tutto.
1: Sono due anni che slitta, perché poi la gente sta avvelenata . E per fortuna ancora l'ascoltano.
0: Hanno però cominciato a segare pure le telecamere che mettevano in questo mega anello, no?
1: Ancora prima che iniziasse la ZTL fascia verde, quello è stato uno dei motivi per cui hanno detto: aspettate, mettiamoci a tavolino, vediamo se possiamo ragionare. Per ora lo stop a Roma c'è solo all'interno poi di quella fascia verde per la benzina fino a Euro 2, mi pare, sì, e diesel fino a Euro 3. Io ad esempio ho Euro 4, quando entrerà in vigore la nuova ZTL fascia verde, speriamo il più tardi possibile, io dovrò rifarmi la macchina.
0: Che poi è enorme, cioè quasi praticamente lambisce il raccordo. Quindi
1: non è come la ZTL che dice al tridente, vabbè, non vado al centro storico. No, è un problema.
0: Ora, che differenza sostanziale ci sarà tra il 3 e il 4, tra il 2 e il 3, tra il 3 e il 4, dal 4 e il 5 e 5 e 6, poi dopo c'è 6.1, 6.
1: Sì, cioè pure tipo 6 l'iPhone qualcosa. A un certo punto hanno cominciato euro.
0: Con questi iPhone dice: ma scusa, ma non è uguale a quell'altro? No, perché questo c'ha, anzi no, questo c'ha di meno.
1: Esatto. Bravo, tanto la telecamera è meglio quella del 13, allora faccio il 13, però il 13. Vabbè, comunque io non lo so, anche perché poi ci fossero degli incentivi reali, non come quelli che fanno, che sono comunque buoni quelli che hanno fatto, ora sono finiti, che durano quel tot, una volta che non rientri in quella cosa basta, è finito. Se tu mi metti un incentivo fisso a cui io posso accedere e che realmente mi sgrava da delle spese, allora passo all'elettrico, passo all'ibrido, a quello che vuoi tu. Ma se io ho uno stipendio medio, che è quello di oggi,
0: certo,
1: e non ho incentivi, io mi tengo l'Euro 4.
0: Per forza, come fa uno? Ma poi per cosa? Veramente questo è come quello di cui parlavamo l'altro giorno, cioè sembra veramente a volte un cavillo burocratico quando si parla delle ceneri, no? Spargere le ceneri, perché inquina, ma le ceneri delle persone intendo. Sembra veramente come per dire: senti, siccome ci prendiamo dei soldi qua, e allora mi dà la stessa idea. E poi non possiamo essere nemmeno, metti che fosse veramente, no, un discorso ecologista, allora a quel punto non possiamo possiamo veramente nemmeno essere gli unici responsabili dell'andamento del, del mondo, no, del, del pianeta.
1: Esatto, non è che può dipendere da, dalla mia 500, però sono comunque direttive che arrivano dall'Europa. E questo
0: certo. No, ma io parlo di Europa in generale.
1: Sì, sì, no, però a me quello, a quello mi fa un po' incazzare. Cioè, non, è, non sono un anti-europeista, anzi. Però l'Europa decide che quella la macchina te la devi rifare, te la devi rifare, punto.
0: C'è solo un'Europa, cioè, c'è solo un'Europa da difendere, un ragazzi. Cioè, non è, non è per un discorso di macchine.
7: Noi siamo i protettori che hanno allontanato il flagello dell'Islam dall'Europa per mille anni.
0: No, mai.
7: Se il grande impero di Roma deve finire stanotte, non lasciate che accada facilmente. Affilate le spade e temprate le vostre anime, perché combattiamo come fratelli, come romani!
10: Nuova Renault Costantino.
7: Augusto Giustiniano Costantino!
0: Oh.
7: Saranno lì a guardarci!
10: Mentre gireremo con le macchine Euro 6! Inutilmente! Solo quell'Europa là!
22: Tutto bloccato su Radio Globo.

0: casa con questa luna, io ascolto voi e mi portate fortuna.
1: Durante il lavoro sto sempre incasinato, vedo questa luna e mi sento tutto bloccato.
2: Mamma mia, stasera c'è sta la luna che ti spaccherei il culo.
3: Voi riempite le giornate della gente che vi ascolta e la fate sorridere e ridere, ed è bellissimo quello che fate, io vi adoro.
4: Tutto bloccato on Radio Globo.
5: Io ho lo stipendio medio, che è quello di oggi.
6: Certo.
5: E non ho incentivi, io mi tengo l'euro 4.
6: Per forza, che come fa uno? Ma poi per cosa? Veramente questo è come quello di cui parlavamo l'altro giorno, cioè sembra veramente a volte un cavillo burocratico quando si parlava delle ceneri, no? Spargere
5: sì.
6: Le ceneri, perché inquina, ma le ceneri delle persone intendo. Sembra veramente come per dire, senti, siccome ci prendiamo dei soldi qua, e allora mi dà la stessa idea. E poi non possiamo essere nemmeno, metti che fosse veramente, no, un discorso ecologista,
5: sì.
6: Allora a quel punto non possiamo veramente nemmeno essere gli unici responsabili dell'andamento del mondo, del pianeta.
7: Sì, belli incentivi che danno, sì. Danno incentivo di 5.000 euro a macchina, ti levano i 5.000, ti mettono 1.000 sulla ruota, levano due cavalli, cambiano la batteria, fino alla macchina viene 78.000 euro.
5: Il gioco delle tre carte.
6: Sì, 78.000 euro.
8: Il problema è che adesso come adesso decidono loro quando devi cambiare la macchina, ecco, vedi, per esempio se passa questa legge molte persone dovranno cambiare la macchina, e a noi ci sta bene perché non famo un cazzo.
9: State a parlare di inquinamento delle macchine, davanti a me appena c'è una radio c'è stata una macchina, ha fatto una fumata nera, una cosa clamorosa.
10: Ancora crediamo alle stronzate dell'Europa. No, perché se noi non ci facciamo tutte le macchine elettriche il mondo finirà, perché comunque sia siamo noi che inquiniamo tutto il resto del mondo, ma porca mignotta, siamo il 5% del pianeta e rompiamo il cazzo al resto del mondo. Ma secondo me poi fate, non è una questione di soldi, sempre là, la comunità europea sempre là, va a finire sempre, è una questione di soldi.
6: Soldi, soldi e solo soldi, che qui a questo passo mi pare che si vedranno sempre meno.
4: Chiamalo 06 89 28 996, oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172. Tutto bloccato. Tra poco on Radio Globo.
11: Sì, andiamo a fare crociate, Marche, andiamo!
4: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
12: Turn it up. Yeah. Wow.
4: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 89 28 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e
13: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Radio Globo Promotion.
6: Giovedì 18 giugno, ore 20:30 al Palatiziano, Roma scrive la storia. Gara 5 delle finali playoff. Virtus GVM Roma 1960 contro la T-Tecnica Gema Montecatini. Una partita, un solo obiettivo, la Serie A2. Non servono parole, serve la vostra voce. Giovedì sera, tutti sugli spalti. Questa è la notte che aspettavamo. Non mancate. Segui gli aggiornamenti live dalle 20 su Radio Globo. Virtus GVM Roma 1960. Quando Roma lotta, Roma vince.
14: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
15: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
16: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
17: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
18: E quella lassù?
17: È la costellazione del benzinaio.
19: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato, e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
20: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
21: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Degam.
20: con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
21: Voglio, ascolta Antonino.
0: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
18: Puoi dirlo forte.
22: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
23: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
22: Scegli ora ING Business Banking.
23: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
24: La casa che sogni? Oggi costa la metà. Da Janus arriva la promozione che aspettavi. Porte, finestre, blindati e pergole bioclimatiche. Paghi subito solo il 50% e trasformi la tua casa con stile, comfort e qualità. Non aspettare. Vieni da Janus e scopri come approfittare della promozione. Oggi paghi solo la metà. L'altra metà ha interessi zero e la recuperi anche con le detrazioni fiscali previste. Janus. Porte e finestre per passione. www.janusporte.it.
25: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
26: Info e regolamento su radioglobo.it.
27: Allora, potrei prendere una City Car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
28: Perfetto.
27: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
28: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
27: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
28: Allora sei nel posto giusto.
29: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
30: Immobil Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobildream@immobildream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
31: Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
32: Torna il Team Summer Hits, la musica dell'estate. La musica dell'estate. Il 21, il 22, il 23 e il 24 giugno in Piazza del Popolo a Roma. I più grandi artisti e i successi del momento per uno spettacolo imperdibile. Team Summer Hits. Team Summer Hits. A Roma dal 21 al 24 giugno. Ingresso gratuito.
33: L'estate è arrivata. Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Dall'8 giugno iniziano i centri estivi di centroestivoroma.it, tra i più apprezzati della capitale. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Amicizie, sorrisi e nuove avventure ti aspettano.
34: Tutto bloccato.
35: Sponsored by. Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
36: Scopri KGM da Magia Auto.
35: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
36: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
35: E affronti il traffico con un sorriso.
36: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
35: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Dove l'auto è magia.

0: ma escludere i cittadini più poveri dalla possibilità di andare in centro o comunque in fascia verde non è classismo, e non mi dite quei mezzi pubblici, perché se uno deve arrivare da Torre Gaia magari all'oftalmico, per dire, all'ospedale, come ci arriva con i mezzi pubblici? Cioè deve fare una traversata,
1: mamma mia, veramente.
2: Ragazzi, dobbiamo stare attenti adesso, oggi, riguardo l'ambiente, la natura, perché fra 100.000 anni c'è il rischio che non c'è più niente. E sti c***i!
3: Ecco qua, la grande chiusura!
1: Diciamo che me la immaginavo un po' la risposta.
3: Ha ragione. Allora, non mi viene in mente il nome di quel grandissimo comico americano che non c'è più, uno dei primi stand-up comedian, George qualcosa.
1: Aiutare.
3: No, che fa tutto un monologo meraviglioso appunto su Save the Planet, salva il pianeta, salva il pianeta, diceva, era che il pianeta è sopravvissuto veramente a terremoti, a vulcani, ma le peggio malattie, epidemie, giù e peste, roba del genere. Arrivi te perché con una bustina di plastica in giro, il pianeta che tu no vuoi salvaguardare, quello fa una scrollata, sei tipo cane quando è bagnato,
1: magari,
3: e te butta fuori.
1: Beh, speriamo che continui a fare così, perché insomma certe tesi sono, diciamo, catastrofiche, sembra che siano molto più che tesi, però vediamo.
3: George Carlin, giusto? Grandi. Allora, invece, attenzione ragazzi, abbiamo un'altra piaga.
1: Sì,
3: un'altra,
1: più che
3: l'ennesima.
1: Save the Planet, Save Maccarese.
3: Addirittura.
1: Save Maccarese, perché a quanto pare è un peso un po' dappertutto, ma qua nello specifico nessuno vuole più fare i lavori stagionali. Ho letto sul Messaggero stamattina l'annuncio di un titolare di uno stabilimento disperato, perché dice che ha fatto, insomma, diversi colloqui, ma soprattutto cerca personale tra ristorante, bagnini, insomma lo stabilimento c'è un sacco di cose da fare,
3: certo.
1: E non trova nessuno, dice: io offro anche 2.000 euro di stipendio con contratto regolare, contributi, ma nessuno vuole venire a fare questo lavoro, quindi io mi devo mettere a fare da solo, che sono il titolare, quello che c'è da fare, quindi lo chef, il bagnino.
3: L'ho già sentita tante volte, ma non solo letta sui giornali, anche mi è stato raccontato anche tante volte con una disperazione effettivamente, no? Così che ti lascia un po' sorpreso, da degli amici imprenditori, no?
1: Sì.
3: Ma piccoli medio imprenditori, mm-hmm, insomma, che hanno un locale anche non distante da qua. Niente, c'è niente da fare, poi aumento, pago di più, non si trova, taria qualche rincoglionito e ti tieni rincoglionito.
1: Sì, già, ecco, i ristoratori hanno questo problema 365 giorni l'anno,
3: sì.
1: Quelli che hanno un'attività invece
3: estiva,
1: è aperta solo quei 4 mesi d'estate, fanno ancora più fatica, perché da una parte mi viene da dire, giustamente, uno che cerca lavoro cerca un qualcosa, no? Di più prolungato.
3: Sì, però magari a volte hai, non lo so, qualcuno che studia o che gli serve una mano, tanto si è sempre fatto, cioè una volta c'era, poi magari ti buttavi nella stagione invernale in un'altra struttura,
1: sì, magari vanno sulla neve, fanno cose così, però è sicuramente più, no, complicato come lavoro rispetto a un lavoro che ti dà l'opportunità di lavorare 365 giorni l'anno.
3: Ma se cerchi lavoro sarà sempre meglio un calcio sul, cioè sarà sempre meglio che stassi lì senza niente. Se poi ti dà 2.000 euro al mese, cioè noi sentiamo gente, ci ha detto un sacco di volte, gli ascoltatori di Radio Globo ci hanno detto quindi tutto bloccato, perché non, capito, io prendo 1.200, io prendo 1.100,
1: questo 2.000 ha detto,
3: questo
1: poi
3: 2.000 euro.
1: Certo, dipende dalle mansioni, però dice: arrivo anche a dare 2.000 euro al mese, immagino magari a chi sta in cucina o a chi fa il cameriere, quindi chi ha turni un
3: sì,
1: po' più massacranti,
3: certo.
1: Poi bisogna sempre vedere pure che turni propongono, perché il titolare che mi dice do 2.000 euro al mese, bisogna vedere però che turnazione poi uno deve fare, perché se 2.000 euro al mese devo stare là 12 ore al giorno, compreso sabato e domenica,
3: andiamo alla corte, andiamo alla corte di Luigi XIV, andiamo alla corte del Re Sole, non fate niente, vi danno i soldi.
1: No.
3: Ragazzi, è chiaro che è un lavoro, il lavoro della ristorazione, io me l'ho fatto, quindi so di che parlo, e prendevo una miseria, ma c'avevo 20 anni, 21, 22, e l'ho fatto fino a 25, 26, e c'erano delle volte che si sono preoccupati. Lì c'è stato un momento veramente tipo proprio dona anche tu 2 euro a questo povero uomo, che sono andato giù proprio non mi hanno letto le ginocchia,
1: la cremarella,
3: perché no, ma proprio pum, sai quando dice mi ha fatto figo le ginocchia,
1: come mai è troppo
3: perché
1: stress,
3: stanchezza proprio, certo. Continua, poi ricordati tutto, sì, il pane a quelli, quello che l'altro, poi soprattutto turni da, che ne so, da prima di pranzo, tutto il pranzo, il pomeriggio c'erano le merende, la sera la cena, e non ci vedo più dalla fame, e poi quindi prendi e caschi giù. giù, però lo sai, e ovviamente non è che oggi sono un ristoratore, ma è stata una grossa mano e anche una grande scuola di vita.
1: Ma no, ma su, quello, magari, su quello non ci sono dubbi.
3: Magari 2000 euro al mese.
1: Prendevi però, di meno?
3: Però, sì. Voglia, ma certo, ma anche perché comunque non sapevo fare niente, soprattutto all'inizio, e dopo qualcosina in più è arrivato.
1: No,
3: ma,
1: non lo so, io in questo non so a chi dare ragione, perché poi ne senti di tutti i colori, senti il ristoratore e dici, vabbè, in effetti c'ha ragione lui.
3: Ma c'è caso a caso, non è che bisogna prendere una posizione.
1: In palestra sentivo invece due ragazzi,
3: che
1: dicevano una ventina d'anni,
3: che dicevano un palestra,
1: studenti universitari, ragazzi. E questo diceva l'amico che si era appena licenziato, tra un urlo e l'altro, tra una super serie e l'altro, ovviamente, certo. E raccontava l'amico che si era licenziato da questo ristorante dove era andato per, insomma, arrotondare, arrivare a fine mese, e dice, no, troppo stressante, troppo lavoro, non mi sta bene, però diceva che lavorava veramente troppo.
3: Vabbè.
1: A quel punto.
3: Allora 06 89 28 996, primo, se è ancora vero che effettivamente è difficile recuperare persone che vogliono lavorare, non necessariamente all'interno dell'ambito della ristorazione, perché ho sentito tanta gente anche che fa, che ne so, lavori artigiani, tipo anche sia nelle botteghe o idraulici, elettricisti, non ce la fanno a trovare nessuno, anzi che vanno a trovare l'anziano, esatto. Perché
1: la classica frase, sto lavoro non lo vuole fare
3: più nessuno. Esatto, fortuna quelli che vengono col barcone. Comunque abbiamo intercettato un colloquio, ragazzi.
1: Sì, di questo stabilimento.
3: Esatto,
1: non trova
3: e qui,
1: nessuno.
3: Quindi ecco, poi prendiamo le dovute parti.
4: A me la voglia di lavorare non ce l'ho! La voglia di lavorare non ce l'ho! Mi piace divertire! Mi piace divertire di più che a lavorare! Mi piace divertire! Divertire, divertire!
5: Traffic News.
6: Supermercati M.A. La convenienza abita qua.
7: 3, 2, 1, arriviamo! Dal 18 giugno M.A. Supermercati ti aspetta in via di Valle Murichana 576, zona prima porta, con una grande festa, qualità e offerte mai viste prima! M.A. Supermercati, amici tutti i giorni!
5: Radio Globo Traffic News.
1: Adesso il traffico in provincia di Latina, si procede a rilento sulla via Pontina tra il bivio per Ardea e Aprilia in direzione di Terracina, e poi tra Aprilia e Campo di Carne sulla Nettunense. Alle porte di Roma proseguono i lavori su via Flaminia con riduzioni di carreggiata in tratti saltuari tra Riano Flaminio e Castelnuovo di Porto, possibile la formazione di rallentamenti. Passiamo sul raccordo anulare di Roma, ovviamente, dove ci sono code per incidente e traffico tra la Roma Fiumicino e la Romanina in carreggiata esterna, mentre in interna si sta in fila tra la Cassia e la Salaria e a seguire tra la Nomentana e la Rustica. Tra le 22 e le 5 è chiuso il tratto urbano della A24 tra Portonaccio e la tangenziale est in entrambe le direzioni. Sulla A1 Roma-Napoli invece sarà chiuso lo svincolo di Colleferro in uscita per chi proviene da Roma dalle 22 alle 6 del mattino. Olè. Se volete altre informazioni, salute, sul traffico, potete andare sul sito di romaluceverde.it.
8: Ma tocca vedere quanto è vero, perché a chiacchiere dicono tutti, do 2000 euro, poi magari vai con le telecamere nascoste e ti offrono 4 spicci e un contratto del merda.
5: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Tutto bloccato. Radio Globo.
9: Ma no, ma non scherziamo. È meglio non lavorare, percepire ADI, carta d'acquisti, e sussidi, bonus e quant'altro, invece che lavorare stagionale, no? Già non lavorano fissi questi, figurati per stagionali.
1: Ma non so, tutti così, dai.
3: 06 89 28 996, andiamo da Adriano, benvenuto a Radio Globo.
10: Ciao ragazzi, ciao.
1: Ciao,
3: ciao
1: Adri.
3: Vai.
10: Allora, io volevo raccontare un po' la mia esperienza, no? Diciamo, quello che sto vivendo in questo momento.
3: Sì.
10: Ma io sono un po' di anni che lavoro nella ristorazione, però nell'azienda dove sono adesso mi voglio licenziare e mi stanno costringendo anche al licenziamento. Ho mandato curriculum a destra e a sinistra anche per qualsiasi mansione, anche per la pulizia delle auto in un autosalone, cioè proprio a lavare le macchine, ma dicono che purtroppo non si hanno le esperienze minime per fare anche questi tipi di lavori. Non so, uno in Italia a 32 anni quello che se può cambiare vita oppure no.
1: Adriano, scusami, ma tu perché vuoi licenziarti dal ristorante?
10: È un problema che si sta creando con l'azienda e sì, con i datori di lavoro, i vari responsabili, anche, dicendo la verità, anche un po' di tempo libero per noi stessi, che chi lavora nella ristorazione non ha tempo libero, e adesso come adesso, secondo me, un po' di tempo libero farebbe bene a chiunque.
1: Quindi stai cercando altro che oltre la ristorazione per questo motivo, perché ci sono turni, secondo te, troppo massacranti per chi fa questo mestiere?
10: Certo, lavorando tutti i sabati e le domeniche, lavorando tutti i festivi, è una cosa che uno che va nel mondo della ristorazione mette in conto, però io dico sempre, anche chi lavora al supermercato mette in conto che il supermercato è aperto di sabato e di domenica, ma loro, avendo un tipo di contratto, possono riposare, e noi, avendo un contratto turistico, non possiamo riposare, non essendoci una legge vera e propria, poi, tra l'altro.
11: La colpa è dei genitori oppure delle mamme, perché è il mio figlio, ma date di educarci e mandate a fanculo a lavorare.
12: Sono lavori sicuramente logoranti e che ti devono piacere, devi essere portato. Io parlo per la mia esperienza, ho lavorato sulla nave da crociera, che lì non ci sono neanche riposi, praticamente lavori sei mesi, poi sbarchi un paio di settimane, rimbarchi, però devi fare un lavoro che comunque ti piace.
13: A Robertini, gli allevatori, chi guarda i pastori, i pecorari, chiamali come te pare a te, non se trovano, non mi va manco a me, che le pecore sono le mie, figurati.
14: A chi lavora più, sono tutti tiktoker, un quale fatica, maglietta sudata, turni di lavoro, sabato e domenica, niente, soldi facili, c'è mamma e papà a casa, ma quale cameriere?
3: Allora, vi dico questa, sapete, no, il mio amico che ha azienda agricola su Fiano Romano, gli avevo detto, guarda, fammi stare dietro un po' alle pecore la mattina, cioè dietro alle pecore suona male, nel senso a lavorare.
1: A gestirle.
3: Aiutarlo alla mungitura, l'ho fatto, no? Cioè, comunque è pesantuccio anche quello, e anche lì non c'hai via di scampo, cioè non è che c'è il sabato, la domenica, dici no, c'ho il libro, perché le pecore, cioè gli animali devono mangiare, vanno accuditi, niente, non mi ha preso.
1: No,
3: ma ha detto no, ma te pare dopo vai in radio stanco, ma che te frega, ma fammi provare.
1: Perché volevi stare dietro a ste pecore?
3: Perché è un contatto con una vita.
1: Questo è vero,
3: bella.
1: Questo è vero, è un bel lavoro, però c'è anche da dire che c'è anche il diritto di decidere che uno non vuole lavorare il sabato e la domenica, e si va a cercare un lavoro che gli permette di avere il weekend libero.
3: Ma infatti io, dopo che ho lavorato appunto in un lavoro faticoso, in un ambiente faticoso, e oggi sto qua mezzo in vacanza, anzi oggi, ormai sono 15 anni, a tra poco.
5: Chiamalo 06 892 8996, oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172. Tutto bloccato. Tra poco on Radio Globo.
15: Vabbè, mi stavi talmente sul cavolo. Ma com'è che mi sta succedendo adesso? Mi sta diventando simpatico.
16: Ogni mattina fai colazione con il Morning Show

0: Chiama per primo lo 06 892 8996.
1: Indovina il rumore misterioso
0: e vinci uno dei premi dell'intero catalogo di
1: Fattoria Latte Sano. La colazione ha un nuovo sapore
0: con il Morning Show e Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
4: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
3: E te lo dice Antonino.
5: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen? Sì.
6: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
5: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
6: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
5: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
6: ValentinoAutomobili.it.
7: Chuck, motore, azione!
8: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
9: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
8: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
10: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sub de stagione, City Car appena arrivate!
11: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
10: Sei al mercatone dell'auto Tagliazzoni, una settimana di occasioni clamorose! Cazzoni! Cerchi un'auto? Tagliazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto Tagliazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 160 capannelle.
12: Da Pewex fino al 18 giugno offerti al costo. Fiorentine di costata con osso a soli 14,99 euro al chilo e meloni retati italiani a solo 99 centesimi al chilo. Scopri le offerte nel tuo Pewex preferito e sul volantino. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
13: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
14: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A giugno scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65, in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
15: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria AutoEquip e Car Lovers Roma.
16: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
17: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
18: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
19: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare quest'auto. Scopri Jeep Avenger, il SUV urbano con tecnologia all'avanguardia e DNA 100% Jeep. A giugno Jeep Avenger è da Leonori e Stellantis New Roma, in pronta consegna con interessi zero sulle versioni benzina e hybrid. Non perdere l'occasione. Tanzero, Taig 3 e 14. Stellantis New Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep a Roma.
20: Tutto bloccato.
21: Sponsored by. Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
22: Scopri KGM da Magi Auto.
21: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
22: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
21: E affronti il traffico con un sorriso.
22: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
21: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Auto. Dove l'auto è magia.
23: Solo le migliori in FM.
24: Streaming.
23: DAB.
24: E sul canale 91 del digitale terrestre.
25: Globo TV.
26: Sono 5 minuti dopo le 6 di giovedì 18 giugno 2026. Signore e signori, quello che state ascoltando è Tutto Bloccato. Parte adesso la terza ora.

0: lavorare non ce l'ho.
1: No.
0: La voglia di lavorare non ce l'ho. Mi piace divertire. Mi piace divertire di più che a lavorare. Mi piace divertire. Divertire, divertire.
2: Come ti capiamo? Globo WhatsApp.
1: Mio nuovo spirito guida.
3: Allora, com'era fino a qualche anno fa? La colpa è del reddito di cittadinanza, che stanno tutti sul divano. E andava di moda sta cosa,
4: sì,
3: che
4: era vero.
3: Era pure figo, raccoglieva un sacco di like, era pure bello. Ma può essere che, a parte sarà anche quello, ma dall'altra, che i ristoratori non vogliono pagare il giusto rapportato ovviamente all'esperienza che hanno.
5: Venite all'ADAC, 6 ore e mezza al giorno, 1.800-1.900.
6: Pure i pecorari sono diventati principini, stanno col telefonino tutto il giorno e non fanno un cazzo.
2: Vabbè, però se fai il pecoraro, così volgarmente detto, se fai colui che pasce e il gregge di nostro signore,
1: dici lo puoi fare, non ti distrai. Ma voglio vedere poi quando ti scappano le pecore e vanno sul raccordo perché tu dovevi messaggiare.
2: Ma no, ma tanto scappavano lo stesso anche prima. Io una volta sono andato a recuperare insieme al mio amico là le tue pecore. Mi ha detto tieni intanto questa.
1: Come
2: stavo
1: la
2: stavo
1: no.
2: Ti giuro.
1: Come la tenevi? Oddio!
2: È vero, stavo dietro a sta pecora, praticamente la tenevo da dietro, che se ci fosse passato qualcuno a fare un video, cioè io oggi stavo su tutte le parti, ma raga, welcome to favelas.
1: Certo!
2: E questo è sacchiappettato, pecora. Sì, perché stavo, ma in realtà la tenevo per la lana, che dicevo, madonna, adesso me si spoglia, cioè me scappa senza tutto il bello.
1: Il giacchetto.
2: No.
1: Ma dai!
2: Giacchetto di lana.
1: Ma no. Tu c'è da tenere, devo sentire.
2: No, però è vero, credimi. Stavo là così, la tenevo da dietro intanto lui prendeva
1: dietro. Vabbè raga, è chiaramente una nuova categoria.
2: Ship.
1: Non so come dirvelo.
2: Ship. Comunque ce la volevo fare quel lavoro, mi hanno preso.
7: Ah Rubè, ti credo che t'ha preso, ma si è mai visto un pavone che governa le pecore? Dai su.
2: Anche questo.
1: A parte che adesso i pavoni stanno dappertutto, quest'anno abbiamo visto.
2: Infatti, ce l'abbiamo pure qui in studio.

0: Senti, Liana Caselli, quando è che sì. portiamo in studio questa band che ha realizzato?
1: Sì. Allora, io in realtà ci stavamo scrivendo, però chiaramente è una chat molto lenta, quindi sono risposte che ci
2: avete
1: stiamo...
2: i vostri tempi.
1: Abbiamo, da novembre che stiamo chattando, ma ancora tutto bene.
2: No. Allora, ancora commentano i regali di Natale loro.
0: Sì, esatto, tipo,
1: regalo, auguri.
3: Ma sto cesso se fuma, non mi sa accende.
0: Amica, allora amica Eliana Caselli.
1: A proposito, visto che ci stanno sti tornelli che ho visto, che adesso è iniziato il test.
2: Qua in radio, sì, hanno montato i tornelli quelli per fare i dipendenti modello. Dovranno controllare la timbratura. Roberto Marchetti non è d'accordo.
0: No. Io li sfrullino, ve lo dico apertamente proprio. No,
1: ma poi è partita tipo il tester per la prova costume, che si passano tutte lì per vedere se ci stanno, capito?
2: Ah, per passare di lato. Ma non è che passi di lato te la svigni, perché se passi di lato non vedono ma proprio la timbratura, quindi è peggio ancora. Sembra che al lavoro non ci sia arrivato.
0: Comunque, da tornello a domande tossiche, qual è il punto?
1: Io stavo ragionando, tornello, no? Perché tu gli hai detto questa cosa, tornello, come il dio Thor, che ci sta, però Nello in realtà è in tante parole, no? Cioè, ad esempio,
2: può essere un parente Nello.
0: Ma Nello intendi come se fosse un nome proprio?
1: Nello è il nome proprio, guarda, tanti si chiamano Nello. Allora, Nello è
0: un... c'è un famoso racconto, per chi mi seguiva al mattino, di Nello, che era quello, era colui, questo personaggio mitologico, che insegnò al buon Giovanni Lucifora a dare le cintate dalla parte giusta, cioè dalla fibbia, ed è per questo Erfibbia. Si chiamava Nello.
2: Mamma mia. Comunque Nello è, non so se va ancora, però è un nome di origine campana, che in realtà molti poi in realtà si chiamano Aniello, e quindi da lì l'abbreviazione Nello.
0: Aniello di Cipiola.
2: Aniello è un nome campano prettamente, e poi da lì Nello. Per gli amici Nello.
1: Però abbiamo una fissazione per Nello, no?
0: Cioè?
1: Perché allora, tipo Tranello e ti dici tra Nello e chi altro, è tipo un momento di intimità, e quindi dici ma magari cambia sempre l'altra persona, quindi effettivamente è Nello che è un porcellone, oppure Campanello, Nello che è vivo e campa con noi.
0: Campanello che l'erba cresce.
1: Mamma mia, esatto.
2: Guarda quante, guarda quante.
0: E anche oggi vado dietro, senti.
1: C'è Monello, chi c'è qua oggi? C'è Nello.
0: Sì, Monello.
2: Monello.
0: Che sarebbe adesso Nello.
1: Adesso Nello.
2: E tu ci...
1: Cannello.
0: Quindi è un Nello che può.
1: È un Nello che, esatto, potrebbe essere uno slogan politico.
0: È tipo yes we can.
1: Nello can.
2: Dici per le prossime amministrative. Certo.
0: Vota Nello.
1: Sarebbe bello. Però.
0: Cannello. Io lo so che ce fai col cannello, ma questa è un'altra storia. Questa è un'altra storia.
2: Ne pensate altre?
1: C'è Pennello, che è anche lì, perché Nello c'ha un suo. Impegnativo.
0: È un Nello dotato.
1: Sì. Ma anche Brunello.
2: Attenzione!
1: Brunello è un omaggio.
2: Bruno! Ora ti spiazzo! Stornello.
1: Nello.
0: È il negozio di Nello. Stornello.
2: Esatto.
1: Ma c'è tutto un mondo. Manganello. Magari è
0: quello giapponese.
2: C'è Nello che fa il manga. Veramente, comunque non ci avevo mai pensato. Non è male.
0: Aspetta.
4: Ma chi? Nello bidello snello.
0: Ecco, vedi. Poi, aspetta.
5: Tavernello, quello che te bevi troppo, Lea.
0: Tavernello è quello, è Nello che lavora nella ristorazione, la taverna.
2: La taverna. Di Nello, certo.
1: Che comunque snello è quando Nello non c'è, perché privativa.
0: Certo.
1: Cioè, e quindi quando
2: Nello non c'è. Ah, è vero, manca Nello, tipo snello.
1: Che ha senso.
2: Sì.
0: Certo che ha senso. Ragazzi, ovviamente, perché avesse acceso in questo momento, siamo all'interno che lavora nella ristorazione, la taverna.
2: Di Nello, certo.
1: Che comunque snello è quando Nello non c'è, perché privativa.
0: Certo.
1: Cioè, e quindi quando
2: Nello. Ah, è vero, manca Nello, tipo snello.
1: Che ha senso.
2: Sì.
0: Certo che ha senso. Ragazzi, ovviamente, perché avesse acceso in questo momento, siamo all'interno

0: Sono le 18:17 ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
2: Perfetto.
1: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
2: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
1: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
2: Allora sei nel posto giusto. Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
3: Oh, ma sempre la pubblicità c'è sta, ma che ha deciso Bruno se vuole comprare a Lussemburgo?
4: Messaggio di servizio per Bruno del Sorduca Conte. Se ti chiedono uno spicciotto in più, marchetti taglieri, perché sto programma spigne.
5: Tutto bloccato on Radio Globo.
6: Nello che anche lì perché Nello c'ha un suo impegnativo.
0: È un Nello dotato.
6: Sì, ma anche Brunello.
7: Attenzione,
6: Brunello è un omaggio.
7: Bruno! Ora ti spiazzo. Stornello.
6: Nello.
0: È il negozio di Nello. Stornello.
6: Esatto. Ma c'è tutto un mondo. Manganello. Magari è
0: quello giapponese.
7: C'è Nello che fa il manga.
6: Sì.
7: Veramente, comunque non ci avevo mai pensato. Bello. Non è male.

0: lo spinello,
1: fornello, quattro nello,
0: e quando Nello torna, ritornello.
2: È già stato detto, Tarzanello.
3: No, ci sarebbe anche pennello.
4: C'è Tinello che è tedesco e diceva Tinello, ya, chiedendo se era una cosa Tinello, o fornello lo chiedeva un inglese dicendo questo è fornello, pernello.
5: Allora, ovviamente siamo reduci dalla domanda di Tossic Team, Ileana Caselli che diceva, ma tu parlavi della parola tornello, questo nello potrebbe essere effettivamente un diminutivo di una persona,
6: sì,
5: un Antonello, Aniello, quello che te pare.
6: Quindi un nome proprio, una persona proprio.
5: E quindi a questo punto si aprono dei confini infiniti.
3: Beh, c'è sta pure Ravanello e Colonnello.
6: Attenzione! Arriviamo addirittura alle gerarchie!
5: Ravanello è un nello che sta sempre lì, è impegnato!
6: E Colonnello non lo voglio sapere!
5: Ecco, fanno anche degli esami per il colon di Nello. Poi c'è anche, interessante, Gonnello, che è uno sprono, e
6: go,
5: quindi vai
6: Nello, go, go,
5: go Nello, go, go
6: Nello, go.
5: Le grandi vette di questo programma, signori.

0: altri invece andranno a lavorare in questo momento e andrete carichi anche oggi con delle domande in più. Ma Fornello sarà Pernello o Quattronello?
1: Tutto bloccato, torna tra poco
2: su Radio Globo. Ogni mattina fai colazione con il Morning Show
1: e vinci premi di Fattoria Artesano.
2: Scopri come su radioglobo.it. Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità.
3: Radio Globo Promotion.
0: Ci sono momenti nella vita in cui sapere quanto vale davvero un immobile fa tutta la differenza. Un'eredità, una separazione, una donazione. In questi casi avere una stima certa e imparziale è il primo passo per scegliere con consapevolezza. La Borsa Immobiliare di Roma, promossa dalla Camera di Commercio di Roma, ti garantisce valutazioni professionali, redatte da esperti qualificati, con criteri chiari e verificabili. Informati su borsaimmobiliareroma.it.
4: Wait for me, I'll be back.
5: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
6: Impossibile.
5: E invece sì.
6: E magari anche ad interessi zero.
5: Anche quello.
6: Stai scherzando?
5: No, è tutto vero.
7: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, via di Torcervara 285.
8: Vuoi mangiare carne di qualità come una volta? Da Fulvio e Federica Carni trovi gusto, tradizione e un'accogliente area esterna per pranzo o aperitivo fino alle 21. Le migliori carni, preparati pronti da cuocere e già cotti, ti aspettano anche a casa tua. Ordina su Glovo, Deliveroo o Just Eat. Fulvio e Federica Carni, il sapore vero della carne. Fulvioefedericacarni.it.
9: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAIG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
10: Dalle concessionarie auto import Opel a Roma dal 1957.
11: Via tutto! Tutto da rifare!
12: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
11: Agente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto i loro showroom non lo sopportavo più!
12: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
13: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis and New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. TAN fisso 8,99%, TAIG 13,31%. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat Stellantis and New Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
14: Grano Salis.
15: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
14: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
15: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
14: Grano Salis, il gusto che emoziona.
15: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
16: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in... 2 secondi.
17: Nuova Toyota Aygo Cross Full Hybrid, Full Fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
16: Lo rifacciamo?
18: Scopri nuova Toyota Aygo Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
19: Quest'estate vivi il mare al Papete e la Dispoli. Inizia la giornata con una gustosa colazione. Goditi il pranzo e la cena vista mare e rilassati al tramonto con il tuo aperitivo al Garden Fruit. Lettine e ombrelloni per il massimo relax e spazi perfetti per le tue feste private.
20: Scopri di più su papeteladispoli.it. Papete e la Dispoli, il tuo angolo d'estate. dal 10 giugno al 2 agosto. Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
21: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
20: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
22: Tutto bloccato.
23: Sponsored by. Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
24: Scopri KGM da Magi Auto.
23: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
24: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
23: E affronti il traffico con un sorriso.
24: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
23: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
25: Oramai Roberta Marchetti è il sogno proibito degli ascoltatori.
26: Comunque più fregna di lei non ci stanno su Roma.
27: Mamma mia come parla bene Roberta.
28: Mamma mia raga, ma quanto sei patata. Ma da dove esci che sei tutta patata?
29: Stai ascoltando Tutto Bloccato on Radio Globo.
0: Si sente la poesia, si sente che oggi c'è stata la prima prova dell'esame di Stato, eh?
1: Esatto, siamo alti, siamo educati, sobri come sempre.
0: Sapete delle poesie a memoria, cari amici di Tutto Bloccato su Radio Globo? Delle poesie o almeno qualche l'inizio di una poesia? Così, per verificare effettivamente il grado di cultura o semplicemente se appartenete a quella generazione che ti facevano imparare un sacco di cose a memoria.
1: Ecco, non vale mi illumino d'immenso, no, troppo facile,
0: no,
1: dai.
0: Esatto. Troppo corto e troppo semplice. Ora invece usciamo da lì e via, si va su quelle ruotine, visto che parlavamo prima della smart, qui invece peggio pure.
30: Andremo a vedere come modificare un monopattino elettrico.
31: Pochi secondi di tutorial e la modifica è fatta. I bike monopattini fuori legge che sfrecciano anche a 80 km orari.
32: Ce l'ho fatta, sì!
31: Video che spopolano e sempre più rischi per la sicurezza.
33: Ho una paura tremenda quando attraverso.
31: Officine clandestine sul web, kit fai da te. Cerchiamo per 47 euro, viene spedita a casa. Qui si può acquistare un monopattino sbloccato, raggiunge 60 km orari.
34: È un'emergenza nazionale, troppi veicoli elettrici, monopattini e bici superano i limiti di velocità, diventano addirittura dei ciclomotori.
31: Sanzioni da 160 a 5.000 euro, il sequestro e la confisca. Per i monopattini il limite è 25 km orari, per le bike 20 su strade urbane, 6 nelle aree pedonali.
35: E facciamo girare a vuoto la ruota a vedere se supera la velocità.
0: Allora, addirittura 80 km orari il monopattino.
1: Infatti, perché? L'ho visti sfrecciare, ma a 80 km orari non mi è mai capitato.
0: Tanto è tanto, eh?
1: Sì, sì, però in effetti sono tanti, pare, che vanno a modificare le cose. A parte che poi sui monopattini avrai anche un'altra cosa da dire.
0: Sì.
1: Che a parte la velocità e quindi quelli che vanno a farli modificare, ad oggi, 18 giugno, che quindi è quasi un mese che è obbligatoria la targa, io controllo, guardo, non ce l'ha quasi nessuno sta targa.
0: A Marchetti guardia infame.
1: No.
0: A Marchetti. Come canta a Marchetti.
1: Legge, io dico non li fermano. Oltre a vedere a quanto vanno, perché poi ora questi li truccano e vanno a 80.
0: Sì.
1: Ce ne sono tanti che comunque non arrivano a 80 ma vanno veloci lo stesso, quindi 40, 50, il limite è 20.
0: Sì, poi non solo i monopattini, anche le biciclette, vedi certe bici, soprattutto quelli che vanno in giro a consegnare il cibo, che sfrecciano, che ovviamente quello non ha mai pedalato in vita sua, hanno pure l'acceleratore montato.
1: Sì, è quello, però hai visto tanti magari si oppongono, se tu trovi quello serio, no?
0: Il venditore, dici?
1: No, non solo, anche il meccanico. Tu porti da un meccanico, magari dice che gli costa quello con 50 euro, te lo modifica.
0: Ma ci stanno pure i tutorial, come abbiamo sentito sul servizio, i tutorial sul web dove ti spiegano come modificarli.
1: Ci devi capire un minimo, cioè se seguo io un tutorial su come modificare il monopattino o la bici, ma che faccio?
0: Io sono peggio di te, io mi metterei a piangere. No. Oddio, non ci capisco niente, sono un so buono.
1: Lo porti al meccanico, però se il meccanico è serio ti dovrebbe dire di no. Il problema è che magari tanti dicono vabbè, ci faccio 50-100 euro, ci metto 10 minuti, lo faccio con la mano sinistra. però poi, è illegale.
0: Che poi non lo sai quanto a te quanto a quanto andrà quel monopattino con la bicicletta elettrica, perché tu non lo sai. Poi nel momento in cui ti fermano, loro lo posizionano sopra un macchinario che rileva la, rileva la velocità.
1: Anche perché 80 km orari sul monopattino, che stai praticamente a terra, li senti.
0: Ma, non te, ma poi non c'hai paura, io dico. Ma come fate, ragazzi? Vi, veramente vi invidio, un coraggio incredibile. Oh, ovviamente è il momento delle confessioni, se volete.

0: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Tutto bloccato. Radio Globo
1: 06 89 28 996. Signore e signori, qui a Tutto Bloccato alle 18.34 di giovedì 18 giugno 2026. Torniamo per l'appunto al telefono. Lucio!
2: Ciao, buongiorno a tutti.
3: Buongiorno,
1: ben alzato, ben alzato. Fatta colazione,
2: no,
1: sì.
2: Vabbè, ho finito di lavorare adesso, per me buongiorno adesso.
1: Oh, giustamente, cioè. ti si apre il buongiorno.
2: Mi si apre la giornata adesso.
1: Oh, fantastico, sì, fantastico. Sì. Bene, vai Lucio.
2: No, volevo raccontare la mia esperienza sul, ho visto che stavate, ho sentito che state parlando degli scooter, i monopattini che comunque, diciamo, vanno oltre la velocità ammessa. Sì. E volevo riportare il caso che praticamente io sfortunatamente mi sono stampato contro una macchina che non si è fermata allo stop a 80, e io mi sono stampato 86 km orari con la motocicletta e mi sono fatto 100 metri sull'asfalto. 100 metri.
1: Sì.
2: Praticamente mi sono rotto una gamba, vabbè, sublussazione della spalla, sinistra, destra, e in realtà non è successo quasi niente. Però volevo far presente che a quelle velocità, se non si è ultra protetti, che avevo comunque tuta da motociclista, casco,
3: certo,
2: tutto quanto, mi sono avuto quei danni, era una strada diritta e me la sono cavata, diciamo, relativamente con poco. Però comunque chi cade a quelle velocità, ti raccolgono col cucchiaio,
1: quindi tu stai facendo una sorta di appello,
2: di monito.
1: Un appello, sì. Dici, ragazzi, attenzione, signore e signori, attenzione a girare con i monopattini truccati, i monopattini elettrici,
2: sì,
1: a 80, perché io a 80 con la moto, con le dovute protezioni, mi sono sfracellato, ho fatto un macello, quindi
2: mi hanno raccattato pure a me quasi col cucchiaio,
1: ecco.
3: E avevi il casco, avevi la tuta,
2: avevo
3: con tutte
2: casco,
3: le protezioni,
2: sì, avevo casco, tuta, tutte le protezioni praticamente da motociclista.
3: No,
2: vabbè,
3: beh, certo,
2: diciamo,
3: a quella velocità fai un incidente col monopattino senza casco, che è un'altra cosa che non deve avere, non c'ha,
2: sì,
3: nessuno,
2: no,
3: si ammazzano, ma certo, addirittura ci vanno
2: tanti,
3: in due.
2: Io ne vedo comunque, continuo ad andare sullo scooter per questioni di lavoro,
3: sì,
2: e ne vedo tantissimi a terra che veramente...
3: No, sono pericolosi, i monopattini sono pericolosi, soprattutto sono pericolosi sulle strade, no? Normali.
1: Ora io ho una domanda per il pubblico di Tutto Bloccato. Mi dite che ci fate, anche d'estate, che ci fate con i guantini?
3: Per
1: andare, no, che per caldo, adesso d'estate dicono, con i guantini per andare in moto. Allora, credo a questo punto che sia, sì, sarà anche protettivo, nel senso che c'ha delle piccole protezioni sopra le nocche qua, diciamo, della mano. Però perché i motociclisti in città usano sto guantino e chi sta con lo scooter in città non usa quel guantino?
3: Tutti, ci fa più figo, perché
1: dai, è una cosa estetica,
3: no,
1: per forza.
3: Per il caldo, perché l'altro giorno c'era un rider con la bicicletta che aveva sotto il sole, era mezzogiorno, aveva dei guantoni.
1: Ah sì, quelli perché sono attaccati alla struttura,
3: tipo presine, quelle, sì, del, sì, forno, sì. E ce l'aveva là perché, poveraccio, la fa caldo,
1: no,
3: credo che sia per il caldo.
1: No, quelli lì ce l'avrà attaccati già dall'inverno. Esistono pure per gli scooter, sono come tu infili le mani dentro,
3: esatto, enormi.
1: No, e quindi mi immagino che ormai non c'aveva più niente, c'aveva avuto le ossa, perché lì ti si squagliano le mani.
3: Io ho pensato forse per il caldo, per il manubrio.
1: Si vede che non l'ha smontate, o forse le usa come protezione. Però perché girate con la moto in città con i guantini e invece, cioè, quindi le dovrei mettere pure io? Ma posso venire in radio,
3: sì,
1: col guantino?
3: Figurati.
1: Dai, dove vado? Ma mi prendono per il culo da qui a Orte. Dai, su, cioè, una fila di persone da qui a Orte, scemo.
3: Però hai ragione, fa figo, ma quello che lascia fuori metà dita?
1: Sì, c'è un po' l'ultima falange là, che in genere ce l'hai se c'hai una di quelle moto tipo Cafe Race, no? Quindi un pochino modificate, un po' figo così, ci può stare, perché se no non c'ha senso, non me lo dite che lo mettete per protezione.
3: Ma pure una bella moto vintage, una bella Guzzi. No, non conoscevo quello.
1: No, quello stile più o meno quello là, una Guzzi originale, sì sì.
4: Io ho visto uno che stava intorno ai 100 km orari e vanno a modificare le batterie del monopattino, quindi le mettono più alte.
5: Il mio è truccatissimo, il mio c'ha tre velocità sbloccate, arriva 88-90 all'ora con me sopra che faccio una piotta. Però se te fermano e c'è un controllo, tre volte tastino, giri di giri chiave, entrano le marce quelle reali, che in terza marcia te va 25 all'ora e gli dici chi pesa il c***o.
6: Sì, 80 all'ora sul macchinario ovviamente non c'hai la resistenza dell'aria, delle gomme, quindi sul macchinario magari va 80, ma per strada non ci arriverà mai perché non c'ha manco il passeggero sopra.
7: Ma poi che vi dice il cervello, il monopattino 80 all'ora, c'hai rode grosse come i 2 euro.
8: Ah, Marche, il mio ho portato a 120, però mica sulla velocità io ho modificato le rode, la pedaliera, altro che 80, ciao belli.
3: Scusate, ma a questo punto se dovete modificare ruote, velocità e tutto, fatevi una moto, veramente, fatevi la moto.
1: Ma primo siete più, anche più fighi, più cioè c'è un mondo dietro.
3: Ma dai, veramente a 100 all'ora a terra, praticamente in piedi, te ne vai.
1: Oh, allora,
3: te ne vai in tutti i sensi.
1: A proposito, te lo dicevo prima della puntata, ma ha preso la fissa, adesso non vuoi fare la moto.
3: Hai un'altra idea, non te la potevi far venire.
1: Vorrei fare la moto. Io c'ho pure la patente io per la moto, cioè ho la A3 e posso portare tutto.
3: Ok.
1: Però ci avrei l'ansia di andare lì a provarla o a semplicemente a partirci da lì e andare via, perché non l'ho portata mai. Cioè, ho la patente per portare qualsiasi moto, ma io non ho portato mai una moto. Ho portato la Vespa tanti anni, che c'ha le marce sul manubrio.
3: Sì.
1: Però pensa che figuraccia, parto, però e spacco tutto, perché mi pesa, non lo so.
3: A me è successo col quad.
1: Ma come che fai, caschi col quad?
3: No, non sono caduta. Ho preso velocità. I motori davanti. Sì. Stavo prendendo il quad a noleggio e a Formentera salgo. L'hai mai portato? No, vabbè, ma che ci vuole? Accelero, ho preso i motorini davanti. Perché era difficile da portare il quad.
1: Ma che difficile, che adesso pare il motorelle Pec Perico, dai. Dai, cavalca l'avventura, sali a bordo del Tenere e dai. Su.
3: Io pure pensavo così.
1: Ma l'ho portato, io l'ho portato a Malta, capirai? Ho fatto i numeri.
3: Pesa.
1: E niente, così. Vabbè, magari ci abbiamo motociclisti che mi danno un consiglio.
9: Raga, sono motociclista anch'io. Il guanto si usa sempre, perché se cadi senza guanti, come diceva il signore di prima, la mano la prendi col cucchiaino.
10: Guanto in moto serve antiscivolamento della mano sulle manopole, calli, e soprattutto se ti arriva un'ape, una vespa, un qualche insetto, guarda, 120-130 all'ora ti spacca la mano.
11: Robè, è la prima cosa che poggi sono le mani quando caschi. Guanti o non guanti, o per forza i guanti.
1: Sì, ma in città, tanto a 120 non ci vai. In città, allora pure gli scooteristi dovrebbero. Cioè, ti immagino uno con l'SH e coi guanti su.
0: Tutto bloccato on Radio Globo.
12: Ma perché, scusa Robè, ma quella bella Kawasaki che c'avevi, che ci andavi a fare rapine, che fine ha fatto, scusa?
0: Radio Globo Meteo.
13: Ehi, ma dove corri?
14: Ho fretta, devo fare un ECG e temo di non trovare posto.
13: Tranquilla, vai da Corsetti.
14: In farmacia.
13: Non è solo farmacia, da Corsetti Health fai ECG, holter, analisi, vaccini, tamponi, anche assistenza infermieristica a domicilio.
14: Davvero tutto lì?
13: Tutto, veloce e vicino.
14: Mi hai salvata.
13: Per la tua salute vai da Corsetti. Corsetti. Farmacia Corsetti Health, Roma Sud, Eur, Viale dell'Aeronautica 33, Roma Nord, Vigna Clara, via Luigi Bodio 77.
0: Radio Globo Meteo.
15: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Globo. Nelle prossime ore tempo stabile su tutto il Lazio, una serata che vedrà cieli sereni o al più con qualche nuvola di passaggio, specialmente sulle zone montuose. E nella giornata di venerdì l'alta pressione sarà dominante sulla regione. Inizialmente il clima sarà ovunque asciutto, ma poi nella seconda parte del giorno segnaliamo improvvisi fenomeni sui settori montuosi. Le temperature massime diurne in generale saranno comprese fra i 33 e i 35 gradi, con il caldo che si farà sentire. E per quanto riguarda il weekend, le temperature massime non subiranno particolari variazioni, da mettere in conto ancora un minimo di variabilità a ridosso dei rilievi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
0: Radio Globo.
16: Radio Globo Promotion.
1: Ed ora parliamo del nostro sponsor Magia Auto, nuovo concessionario ufficiale KGM per Roma Sud e provincia. Un brand coreano giovane e innovativo per chi cerca stile e prestazioni senza compromessi. Con 25 anni di esperienza, una gamma completa: Tivoli, Corando, Torres e la nuova ammiraglia Action. Scopri il mondo KGM a Marino, Pavona e Pomezia, oppure su magiaauto.com. Magia Auto, dove l'auto è magia.
0: Wait for me, I'll be back.
17: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
18: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
19: Ci sta.
18: Su una grande nave.
19: Ci sta.
18: A un prezzo piccolo.
19: Ci sta anche quello.
20: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
21: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
22: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
23: Perché non accendi il climatizzatore?
24: E i consumi?
23: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
25: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
26: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro, valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
27: Voglio ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
28: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
27: E te lo dice Antonino.
29: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
30: Puoi dirlo forte.
31: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
32: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
31: Scegli ora ING Business Banking.
32: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
0: Radio Globo e Romana Auto, vinci una nuova Jeep Avenger.
33: Info e regolamento su radioglobo.it.
34: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
35: Perfetto.
34: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
35: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
34: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
35: Allora sei nel posto giusto.
36: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
37: Estate è serate lunghe, aperitivi, cene, vacanze. Stress da troppe spese. Su Cash Globo puoi tenerle sotto controllo senza rinunciare a nulla. Fino al 21 giugno,

0: Cash Globo, spendi meno e ti godi la vita.
1: Tutto bloccato.
2: Sponsored by.
3: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
4: Scopri KGM da Magia Auto.
3: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
4: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
3: E affronti il traffico con un sorriso.
4: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
3: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Auto. Dove l'auto è magia.
5: Messaggi inutili che ti mandano questi. Ciao, come stai? Sei simpatica, mi piaci, ma ti posso conoscere? Ma perché non rispondi? Ma perché fai l'antipatica? Ma io ti volevo solo fare un complimento. Me devi mandare la foto del cazzo!

0: chiedo spesso in quale conflitto armato internazionale possono essere finite quelle coppie che mettono un post in cui si baciano e scrivono "io e te soli contro il mondo". Ok, Benjamin Netanyahu.
1: Vi dico mezzo che no.
2: C'ha ragione. Io leggo certe cose.
1: Mamma mia, mamma mia.
2: Sui social, certi post. Poi tutti avvia, cioè pare che stare in coppia significa necessariamente stare in conflitto con qualcuno, combattere per qualcosa. Stare in coppia è una cosa bella. Dovresti stare in pace con il mondo.
1: Ma infatti lo saranno sicuramente. Che però dice, però se non scriviamo niente, poi non ci si caga nessuno. Cioè dobbiamo per forza dire a tutto il mondo che esistiamo. Che è un po' quello che facciamo tutti noi quando mettiamo una storia, un piccolo post, diciamo il sottotesto sotto, magari non ce ne rendiamo conto, ma è tipo ragazzi cagatemi, perché altrimenti sì, non avrebbe senso.
2: Però questi, insomma, queste frasi di coppia ti fanno pensare un po', no? A, so che sono quelli che, i classici che devono sempre pensare che sono tutti invidiosi di loro.
1: Sì, sì.
2: Sai che poi non solo le coppie, anche tante persone ci sono così, no? Quando quello è invidioso, capirai, è invidioso, tutti invidiosi, ma di che?
1: Ma chi te sei? Ma per carità, ma statevene, ma amoreggiate, state là, non vi conosce nessuno, ma chi siete, non ci dovete ok, calma signore, calma, dai che mancano 10 minuti alle 7, signore e signori, qui è tutto bloccato.

0: però bella sta canzone.
1: Questo sta bene.
2: E dai, su, però. Secondo... No, perché qua dentro vediamo il video, no? Il video, ecco, sentite la differenza dei commenti, no? Bella sta canzone, arriva la Roberta Marchetti. Dai, però è tanto colorato.
1: È il video, carina. È colorato.
2: Oddio.
1: Sì.
2: Traffic News.
3: Pronti a risparmiare? Da MA arrivano i prodotti al costo. Fino al 18 giugno, latte Zimil parzialmente scremato un litro a 1,49 euro e Magnum vari gusti confezione da 4 a 2,99 euro. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Radio Globo
1: Traffic News. E aggiornamenti sulla viabilità, traffico intenso con code lungo la carreggiata interna della raccordo

0: Tuscolana, trafficata anche la tangenziale est con file da Corso di Francia alla Salaria. Code a tratti sul percorso urbano della A24 da Viale Palmiro Togliatti alla tangenziale est. Lavori questa notte sul tratto urbano della A24 Roma Teramo, con chiusura tra le 21 e le 5 di domani mattina tra Portonaccio e l'uscita della tangenziale est in entrambe le direzioni. Se volete altri aggiornamenti sul traffico potete andare sul sito di romaluceverde.it.
1: Allora attenzione signori, perché ci dobbiamo salutare.
2: Bella regà, mi sono appena sintonizzato e dai, che si dice di ah, ma porca miseria, è finita la puntata. Ma vaffanculo.
1: Lo so, qua. Arriva prima un'altra volta. Però non possiamo non salutarci, cioè non possiamo salutarci senza prima aver messo un momento motivazionale.
0: Ormai è doveroso.
1: Ah no, ho strappato tutto, volevo. Ecco, lascialo qua. Perché non abbiamo il solito Marco Casamonica.
0: Oggi no.
1: Oggi c'è cioè Gabriel Maducolu.
0: Lui.
3: Non ti preoccupare! Non ti preoccupare! Stai tranquillo! Io mi preoccupo! Sto preoccupando! Perché qua ci sono tanti problemi! Con non ti preoccupare! I problemi non finiscono! Trovami la soluzione! No, non ti preoccupare! Io mi preoccupo, sto preoccupando! Perché qua ci sono tanti problemi da risolvere!
1: Ha ragione però, quelli è. Quando dici ho un problema, quello dice ma non ti preoccupare! Non mi risolve niente. Bravo signor
0: Gabriel
1: Maducolu.
0: Maducolu.
4: Faccelo. Signori, buonasera.
0: Ciao.
4: Tutto bloccato.
5: Tutto bloccato su Radio Globo. Tutto bloccato è stato offerto da
6: conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
7: Scopri KGM da Magia Auto.
6: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
7: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
6: E affronti il traffico con un sorriso.
7: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
6: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Auto. Dove l'auto è magia.
8: Wait for me, I'll be back.
5: Radio Globo Promotion.
9: Giovedì 18 giugno ore 20:30 al Pala Tiziano, Roma scrive la storia. Gara 5 delle finali playoff. Virtus GVM Roma 1960 contro la T-Tecnica Gema Montecatini. Una partita, un solo obiettivo, la Serie A2. Non servono parole, serve la vostra voce. Giovedì sera tutti sugli spalti. Questa è la notte che aspettavamo. Non mancate. Segui gli aggiornamenti live dalle 20 su Radio Globo. Virtus GVM Roma 1960. Quando Roma lotta, Roma vince.
10: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
11: Sabato la capitale ospiterà il Roma Pride, la parata che da oltre 30 anni manifesta l'orgoglio e la lotta per i diritti della comunità LGBTQIA+, che ha scelto come slogan per questa edizione La Repubblica è di chi la abita. Appuntamento alle 15:30 a Piazza della Repubblica. Anche quest'anno torna Piscine all'aperto, il progetto che garantisce agli over 70 l'accesso gratuito ai numerosi impianti sportivi comunali per tutta l'estate. Prenotazioni al numero verde 800 95 7774. Al via domani il Letterature Festival Internazionale di Roma, storica manifestazione che vede protagoniste le più importanti voci letterarie di questi anni. Il festival sceglie come titolo di questa edizione la parola sconfinare. Info su comune.roma.it.
12: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
13: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
14: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
15: Magari!
14: Allora partiamo!
15: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive
16: e fino al 18 giugno un litro di latte Parmalat Zimil UHT parzialmente scremato a 1,49 euro al pezzo. Ipercarni.com.
17: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare quest'auto. Scopri Jeep Avenger, il SUV urbano con tecnologia all'avanguardia e DNA 100% Jeep. A giugno Jeep Avenger è da Leonori e Stellantis New Roma, in pronta consegna con interessi zero sulle versioni benzina e hybrid. Non perdere l'occasione. TAN 0, TAIG 3 e 14. Stellantis New Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep. A Roma.
18: Hai un'azienda o grandi spazi da pulire? 4S Macchine ha la soluzione giusta per te. Lava pavimenti professionali per ogni tipo di spazio, disponibili a noleggio e con assistenza garantita. E se hai una vecchia lava pavimenti, la valutiamo noi. Chiedi subito la tua consulenza gratuita su 4smacchine.it. Se dici Radio Globo, per te uno sconto speciale.
19: Signore, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche! Sup de stagione! City car appena arrivate!
20: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
19: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni! Una settimana di occasioni clamorose! Iazzoni! Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni! Solo dal 15 al 21 giugno in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
21: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre.
22: Pronti a vivere tre giorni di pura allegria? Dal 26 al 28 giugno da Ales Farm arriva la prima fiera agrituristica di Anguillara Sabazia. Animali, cavalli, trattori, sapori genuini, spettacoli e musica per tutta la famiglia. Ingresso libero in via Braccianese, chilometro 18. Vieni a divertirti con noi.
23: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
24: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
25: 19:03 minuti ed è l'ora delle offerte di Roman Auto.
26: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
27: Perfetto.
26: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
27: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
26: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
27: Allora sei nel posto giusto.
28: Da Roman Auto trovi oltre 2.000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
29: Annuncio ritardo.
30: Solo le migliori in FM,
31: streaming,
30: DAB
31: e sul canale 91 del digitale terrestre
32: Globo TV.
2: Mannaggia, è finito tutto bloccato. Vabbè, ma mo adesso c'è sta tutto Tommaso. Dai!

0: 7 e 20 del flusso. Madonna del Dio Tommaso, stai a dissanguà Bruno.
1: Praticamente se andate sopra c'è proprio la mia faccia sulla sua porta con scritto Tommaso non può entrare. Radio Globo.
2: Traffica da traffico.
1: 19:11 invece come siamo messi là fuori? Impantanati da qualche parte sicuramente. 393-777-7172. Andiamo con la nostra prima raffica da traffico. Innanzitutto, quanto tempo ci mettete ad arrivare a casa? Sicuramente avete il navigatore attivato. Vogliamo sapere insomma se la strada che state percorrendo quindi è una strada buona, ottima, oppure per esempio una di quelle strade che forse è meglio evitare, quindi andiamo anche ad informare gli altri ascoltatori. 393-777-7172. Riparte subito con la raffica da traffico. Facciamo questo servizio per gli altri della famiglia di Radio Globo. Intanto The Colors, Rolling Stones.

0: che abbiamo visto sicuramente impegnatissima per Toy Story. Mamma mia ragazzi, Toy Story che esce stasera. Oggi c'è stato anche l'annuncio ufficiale di GTA 6. E in quanti magari vogliono fare GTA lì fuori?
1: Ma Don Masto, all'altezza dello Stienze, carreggiata esterna, sto fermo da 20 minuti. Voglio dire, 20, se rimango un altro po' fermo mi tocca pagare parcheggio. Radio Globo
0: Promotion. Quest'estate preparati a vivere emozioni incredibili con Magicland. Due parchi, un divertimento infinito. Per la prima volta in assoluto arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash preparati all'adrenalina di 4 nuovi spettacolari scivoli. Un'avventura indimenticabile a due passi da Roma, nel più grande parco divertimenti del centro-sud Italia. Biglietti a partire da 19,90 euro. Info su magicland.it. Wait for me, I'll
2: be back. Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, ossia libero di restituire.

0: Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa il GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Car Lovers Roma.
2: A Roma, quando la caldaia fa silenzio, Calored risponde. Da 27 anni trasformiamo emergenze in soluzioni. Interventi rapidi, assistenza su tutte le marche. Vaillant, Baxi, Beretta, Rinnai, Ariston. E se cambi la tua vecchia caldaia, oggi c'è qualcosa in più. Un depuratore d'acqua in omaggio. Calored Roma, via Valdinon 80, 06 897 16 147.
3: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
4: Impossibile.
3: E invece sì.
4: E magari anche ad interessi zero.
3: Anche quello.
4: Stai scherzando?
3: No, è tutto vero.
5: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in Viale Mazzini 5, Piazzale Caduti della Montagnola 25.
6: Quest'estate vivi il mare al Papete e la Dispoli. Inizia la giornata con una gustosa colazione, goditi il pranzo e la cena vista mare e rilassati al tramonto con il tuo aperitivo al Garden Fruit. Lettine e ombrelloni per il massimo relax e spazi perfetti per le tue feste private.
7: Scopri di più su papeteladispoli.it. Papete e la Dispoli, il tuo angolo d'estate.
8: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano 4% grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore acqua.

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen? Sì.
2: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
1: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
2: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
1: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
2: ValentinoAutomobili.it.
3: Al nuovo Tuscolo Sporting Club c'è la promo estate. Sala pesi interna ed esterna, corsi fitness, padel, tennis e pickleball, tutto in un unico abbonamento. Allenati all'aperto in un parco verde unico. Iscriviti ora, la seconda rata la paghi a settembre. Vieni ad Arco di Travertino o visita nuovotuscolo.it. Un club, mille esperienze.
4: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis & New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat Stellantis & New Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
5: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
6: Bello, affidabile e mi dà fino a 8 anni di garanzia.
7: Non è un miraggio, è il tuo usato perfetto. A giugno, solo da concessionaria Fiori, trovi la Renault Captur Full Hybrid a 12.600 euro, anche con tasso zero. L'occasione che stavi aspettando. Fino a 2.500 euro di supervalutazione del tuo usato, anche se vale zero. In più, puoi guidare senza pensieri con una garanzia fino a 8 anni. Ti aspettiamo da concessionaria Fiori a Roma e Latina. Visita il sito concessionariafiori.it.
8: Il carro con il

0: Vi sentite?
1: No, il fatto è che non c'erano, nemmeno i taxi, capito? Cioè, anche se avessi voluto cercare un taxi erano completamente pieni, quindi non è che... funicolare, poi bus, però comunque ho perso il tempo e ho perso, vabbè, il treno, ho perso tutto.
0: Praticamente c'è stato un disservizio sulla linea 1 e migliaia di studenti si sono presentati all'esame di maturità in ritardo. Ovviamente devi essere presente nel momento in cui verrà aperta la busta, quindi più o meno intorno alle 8:30, ma insomma in base poi a quello che accade, i vari disservizi o comunque il motivo del ritardo possono farti fare una sessione a parte in modo da poter recuperare.

matrimonio, una prova, o addirittura, come è successo a me, ad un colloquio di lavoro. Feci il ritardo ad un colloquio di lavoro di circa 2 ore, però poi andai

0: anche con molto anticipo, però come è successo per esempio sulla linea 1 della metropolitana a Napoli, sbam, non riesci ad arrivare in tempo, anche perché il disservizio sono riusciti a risolverlo più o meno intorno alle 9:30. Però immaginate l'ansia, lo stress dei vari ragazzi che non vedevano l'ora di dare questa prima prova di maturità e poi si sono ritrovati diversi disservizi. A voi è mai successo una cosa del genere? Fare ritardo a causa di qualcun altro? 393 777 7172.
1: Ogni mattina fai colazione con il Morning Show
2: e vinci premi di Fattoria Latte Sano.
1: Scopri come su radioglobo.it. Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità.
3: Wait for me. I'll be back.
2: Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: Giovedì 18 giugno, ore 20:30 al Palatiziano, Roma scrive la storia. Gara 5 delle finali playoff, Virtus GVM Roma 1960 contro la T-Tecnica Gemma Montecatini. Una partita, un solo obiettivo, la Serie A2. Non servono parole, serve la vostra voce. Giovedì sera, tutti sugli spalti. Questa è la notte che aspettavamo. Non mancate. Segui gli aggiornamenti live dalle 20 su Radio Globo. Virtus GVM Roma 1960. Quando Roma lotta, Roma vince.
4: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
5: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
6: E i consumi?
5: Ma abbiamo un Daikin, è super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
6: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
7: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
8: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Deca.
9: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
8: Parola di Antonino.
10: Da Pewex la parola data vale più di uno sconto. Con patto convenienza, prezzi bloccati o ribassati su oltre 400 articoli. Consiglia Frollini Dark 400 grammi a 1,99 euro. E feta greca Consiglia DOP 250 grammi a 2,59 euro. Scopri i prodotti patto convenienza nel tuo Pewex preferito. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
11: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma in via dei Ruderi di Torrenova 33 per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
12: Ave Cetus.
13: Wake up!
14: Good morning!
15: The Morning Show.
16: Buongiorno!
15: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
17: Chiedo il mio appuntamento mattutino.
15: The Morning Show.
1: On Radio Globo.
15: Sponsored by
1: Easy Parking.
18: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
19: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
20: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
14: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
16: Think Big. Become Big.
21: Roma torna ad essere la capitale mondiale dello skateboarding olimpico dal 7 al 21 giugno. Più di 400 atleti da tutto il mondo gareggeranno in due venue iconiche, a Ostia e Colle Oppio, per la Coppa del Mondo di Skateboarding. La Road to LA 28 parte da qui.
22: Radio ufficiale. Radio Globo.
23: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento.

0: po' tardi, arrivi giusto.
1: Ho capito, ma in casi estremi come per esempio questa mattina, no? Dalle parti di Napoli, dove molti studenti non sono riusciti a sostenere la prima prova perché si sono ritrovati per 2 ore la metropolitana bloccata. Cioè, quei 15-20 minuti quanto possono valere?
2: Io sono arrivato, sono partito da Latina per andare a Roma a Trigoria a sentire mia figlia che si laureava. Sono arrivato proprio con un minuto dopo che lei aveva iniziato a parlare per la laurea. Traffico della Madonna, multe ne ho prese 3-4, le posso immaginare.
1: Immagino, possiamo immaginare.
3: Causa caduta traliccio sul percorso della metro a luglio di 4-5 anni fa. Ho rischiato di perdere un'udienza in tribunale. Fuori a Termini c'era l'assalto al bus sostitutivo. Era luglio, aggiungici l'agitazione, aggiungici che alla fine sono arrivato a fare udienza in una condizione.

0: Don't You Worry Child con John Martin su Radio Globo. Traffic News.
1: Arriviamo! Dal 18 giugno MA Supermercati ti aspetta in via di Valle Muricana 576, zona prima porta, con una grande festa, qualità e offerte mai viste prima! MA Supermercati, amici tutti i giorni! Radio
0: Globo, Traffic News. Scendiamo in strada con la centrale Luce Verde, questo è un servizio a cura della Polizia di Roma Capitale e dell'ACI.
2: Traffico ancora intenso sulle due carreggiate della tangenziale con code tra Corso di Francia e Viale della Moschea, direzione San Giovanni, e verso lo Stadio Olimpico tra la Tiburtina e la Salaria. Vi ricordo che la tangenziale, a partire dalle 22 di questa sera e fino alle 5 di domani mattina, sarà chiusa per interventi di manutenzione tra Viale Castrense e lo svincolo per la Tiburtina in entrambe le direzioni. Poi abbiamo code a tratti sul percorso urbano della A24 dall'uscita Fiorentini fino alla tangenziale verso il centro città. Attenzione perché questa notte questo tratto della A24 sarà chiuso al traffico per lavori tra le 21 e le 5 di domani mattina tra Portonaccio e l'uscita per la tangenziale est in entrambe le direzioni. Altra chiusura sulla via Salaria fino al 27 giugno tra le 21 e le 7 del mattino è vietato il transito tra Piazza di Priscilla e Via di Ponte Salario. Nelle giornate di sabato 20 e 27 giugno il transito sarà vietato dalle 7 alle 20 in aggiunta all'orario notturno.
3: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
5: Scopri come su radioglobo.it.
6: Smetti di cercare. Nuova BYD Atto 2 DMI a Roma è solo da Leonori. 1000 km di autonomia e 20 km con un litro grazie all'innovativa tecnologia Super DMI di BYD. BYD Atto 2 DMI. Elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri tutta la gamma BYD da Leonori, la tua concessionaria a Roma. Leonori.it.
0: Radio Globo Promotion. Il mercato immobiliare cambia, esperienza, affidabilità e competenza restano. Dal 1989 la Borsa Immobiliare di Roma, promossa dalla Camera di Commercio di Roma, supporta le agenzie immobiliari e i cittadini interessati alla vendita, acquisto, locazione e valutazione degli immobili. Una rete di agenti qualificati uniti da un codice etico condiviso e da procedure trasparenti. Borsa Immobiliare di Roma, la casa di tutti. Borsa Immobiliare Roma.
7: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen? Sì.
8: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
7: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
8: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì. Con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
7: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
8: ValentinoAutomobili.it.
9: La casa che sogni oggi costa la metà. Da Janus arriva la promozione che aspettavi. Porte, finestre, blindati e pergole bioclimatiche. Paghi subito solo il 50% e trasformi la tua casa con stile, comfort e qualità. Non aspettare. Vieni da Janus e scopri come approfittare della promozione. Oggi paghi solo la metà. L'altra metà ha interessi zero e la recuperi anche con le detrazioni fiscali previste. Janus. Porte e finestre per passione. www.janusporte.it.
10: Grano Salis.
11: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
10: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
11: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
10: Grano Salis, il gusto che emoziona.
11: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
12: Hai un'idea? Noi la realizziamo su tessuto. Su ricamoestampa.com trovi le migliori marche di abbigliamento, tra cui la Paperware, un servizio personalizzato e personale qualificato. Ordina il tuo articolo senza minimo di acquisto, anche nella sezione promo. Visita il sito o seguici sulla pagina Instagram e TikTok.
13: dal 10 giugno al 2 agosto. Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
14: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
13: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
15: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid, la potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km, anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
16: Ti aspettiamo nella concessionaria Lexus 0100 all'Eur in Viale dell'Arte 20. Gruppo 0100.it.
17: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
18: Magari!
17: Allora partiamo!
18: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive.
19: E fino al 18 giugno, salsiccia macinata di puro suino nazionale pacco famiglia a 3,99 euro al chilo. Ipercarni.com.
20: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
21: Agile e compatto dentro e fuori Roma, con il Peugeot iCockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A giugno il nuovo SUV Peugeot 2008 è tuo da soli 19.950 euro, con fino a 8 anni di garanzia Peugeot. Qualunque sia il tuo usato, 35 rate da 109 euro al mese. E per chi vuole risparmiare ancora di più, disponibilità immediata di Peugeot 2008 chilometri zero, con prezzi speciali ancora più vantaggiosi. Dalle concessionarie Autoimport Peugeot a Roma dal 1956.
22: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
23: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
24: Sono le 23 minuti ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
25: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
26: Perfetto.
25: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
26: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
25: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
26: Allora sei nel posto giusto.
27: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
28: Solo le migliori in FM.
29: Streaming.
28: Dab.
29: E sul canale 91 del digitale terrestre.
28: Globo TV.
24: Seconda ora sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo. Io sono Tommaso.

dal 25 di questo mese, ragazzi. Torna a giocare finalmente a GTA. Vabbè, questo era Sant'Andreas, però altra storia.

7 ad 8, mentre invece c'è Paperissima che è stata congelata, no? Che poi Paperissima fa parte, secondo me, di uno di quei programmi che proprio ti accompagna durante l'estate, no? Mi dà proprio quella sensazione di torni dal mare, sei ancora accaldato, nel frattempo ci sono Belandi, Vesughi, oppure dobbiamo stare vicini vicini, cose di questo genere. 393 777 7172, insomma, quali sono i vostri programmi del

0: 10 minuti alla palla 2 tra Virtus GVM Roma 1960 e la T-Tecnica Gemma Montecatini. Signore e signori, benvenuti dal palazzetto dello sport di Roma in piazzale Apollo d'Oro, gara 5. Stasera si decide chi sale in A2, serie in assoluta parità. Si riparte da gara 4, dominata e vinta dalla Virtus GVM Roma. E questa è la notte in cui non si può sbagliare, in cui un film intero della stagione deve conoscere la parola fine. Saremo qui a raccontarvi passo dopo passo l'evoluzione della sfida. Il palazzetto è ormai pronto al sold out. 10 minuti e si inizia.
1: Grazie mille Andrea, anche perché noi continueremo con gli aggiornamenti e poi il quarto quarto praticamente sarà in diretta intera qua su Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
4: Info e regolamento su radioglobo.it.
5: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
6: Perfetto.
5: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
6: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
5: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
6: Allora sei nel posto giusto.
7: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
8: Volkswagen nuova? Da Valentino? Sì. Oppure usato garantito di tutte le marche? Da Valentino? Sì. Sabato 20 e domenica 21, open weekend con offerte imperdibili. ValentinoAutomobili.it.
9: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
10: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, SUV de stagione, city car appena arrivate!
11: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
10: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
12: Iazzoni!
10: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 20.

0: 31 giugno in via Appia Nuova 1160 Capannelle.
1: Quest'estate lascia perdere il solito hotel. In Maremma ti aspettano casa sull'albero, cupole sotto le stelle e tinozza calda al tramonto. E da giugno? Cinema all'aperto con picnic e popcorn. Glamping Il Sole, a Civitella Paganico, località La Patassa, provincia di Grosseto. L'esperienza che non ti dimentichi.
2: Torna il Team Summer Hits, la musica dell'estate.
3: La musica dell'estate.
2: Il 21, il 22, il 23 e il 24 giugno in Piazza del Popolo a Roma. I più grandi artisti e i successi del momento per uno spettacolo imperdibile. Team Summer Hits.
3: Team Summer Hits.
2: A Roma dal 21 al 24 giugno. Ingresso gratuito.
4: La salute è fatta di cose importanti. Un referto, una prescrizione, una prenotazione, una storia clinica aggiornata. Con il fascicolo sanitario elettronico della Regione Lazio, la tua salute sempre con te. Referti, prescrizioni, prenotazioni e informazioni sanitarie in un unico spazio digitale. Pazzesco! Il tuo fascicolo ti aspetta su salutelazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
5: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le macine, i galletti e i tarallucci Mulino Bianco 800 grammi sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
8: Tutto da rifare!
9: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
8: Oh gente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
9: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del Gra direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
10: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis e New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat Stellantis e New Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
11: Su bestia immonda, esci da questa casa!
12: Contro rati, parassiti e blate, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così.
13: Mamma mia, quando ero bambino non era estate se non vedevo mai dire Banzai, ovvero Takashi Kestol, sì. E giochi senza frontiere.
14: Ma come facevano a uscire vivi da Takashi Kestol?
15: Sono le migliori radio globali.

0: Dua Lipa, Levitating su Radio Globo. Radio Globo. Dai, sentiamo quello di cui hanno parlato questa mattina nel Morning Show.
1: Senti, devo mettere questa. Io non so se adesso è una maledizione o meno, anche se in alcune situazioni, e adesso capirete di che cosa parlo, legate alla filmografia, poi delle maledizioni effettivamente ci sono state, In ogni caso, una attrice che ha interpretato un certo ruolo purtroppo è venuta a mancare.
2: Che tristezza.
1: Stiamo parlando di un film che all'epoca aveva scioccato tanti di noi, no?
3: Mamma mia, tutti. Ancora adesso.
1: Sì, è vero, e se ci ripenso effettivamente era molto inquietante. Avete presente quella bambina davanti a quel televisore con quella vestaglia bianca, con i capelli lunghi? Insomma, Samara di The Ring.
2: Non c'è più, è scomparsa, ragazzi.
1: No, non è che è scomparsa, è proprio morta, ragazzi.
2: È morta. L'attrice.
3: Ha solo 35 anni.
1: Sì, ha solo 35
2: bellissima
1: anni.
2: Ragazza, poi. Davy Chase si chiamava.
1: Mamma.
2: Poverina, è stata colpita da una meningite, un'infezione del sangue, e quindi tu mi dici... maledizione? Può essere.
1: Non lo so.
2: Però
1: lo
2: è
1: so.
2: Stata anche la voce originale di Lilo del film Lilo e Stitch della Disney.
4: Quando uscì The Ring io andai a vederlo con altri due amici miei, avevamo circa 20 anni. Ecco, dopo la fine del film ci siamo chiusi in macchina, silenzio di tomba, abbiamo chiamato le rispettive mamme, ci siamo fatti accendere tutte quante le luci di casa e ci siamo fatti aspettare sotto. Non saremmo mai entrati se no.
1: Che bello!
3: 20 anni,
1: Che bello! Sì, stiamo parlando di persone di 20 anni comunque.
2: Io a 40 anni sono andata a dormire a letto con mamma, scusami.

il bagno a mare, o addirittura quelli che non prendono più le montagne russe perché hanno visto Final Destination. Mamma mia, raga, Final Destination, quante ansie. 393 777 7172. C'è anche Olivia Dean con So Easy to Fall in Love. Mamma mia, relax su Radio Globo.

0: buonasera. Allora, il lavoro è finito alle 5:30. Dalle 6:30 alle 8, un bel circuito in palestra, tagliando ovviamente. Sì. Ed ora, per integrare un po' di proteine, ci facciamo un bel boccale di birra. Anzi, due, ma facciamo tre, va. Ciao, un abbraccio, Fernando da Terracina. Con il sottofondo Radio Globo, ovviamente.
1: Sì, così mi dedichi anche un boccale di birra, Mentre invece qua si parla di traumi, di film, traumi dopo aver visto un film. Io per esempio le montagne russe, ogni volta che le prendo penso immediatamente a Final Destination.
2: Ma che scherzi, quando Artax, il cavallo di Nassaria Infinita, è stato inghiottito là dalle sabbie mobili, nella palude della tristezza, e il film andava avanti, io continuavo a chiedere ma non è morto davvero, vero? Non è morto davvero? I miei genitori mi dicevano: oh, guarda, è un film, il cavallo sta bene. Passavano 3 minuti, ma il cavallo sta bene per davvero, è morto? No, è un film, è tutta finzione, il cavallo sta bene.
3: Radio Globo Meteo.
4: Ehi, ma dove corri?
5: Ho fretta, devo fare un ECG e temo di non trovare posto.
4: Tranquilla, vai da Corsetti.
5: In farmacia.
4: Non è solo farmacia. Da Corsetti Health fai ECG, holter, analisi, vaccini, tamponi, anche assistenza infermieristica a domicilio.
5: Davvero tutto lì?
4: Tutto, veloce e vicino.
5: Mi hai salvata.
4: Per la tua salute vai da Corsetti. Corsetti. Farmacia Corsetti Health. Roma Sud, Eur, Viale dell'Aeronautica 33. Roma Nord, Vigna Clara, Via Luigi Bodio 77.
3: Radio Globo Meteo.
6: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Globo. Nelle prossime ore tempo stabile su tutto il Lazio, una serata che vedrà cieli sereni o al più con qualche nuvola di passaggio, specialmente sulle zone montuose. E nella giornata di venerdì l'alta pressione sarà dominante sulla regione. Inizialmente il clima sarà ovunque asciutto, ma poi nella seconda parte del giorno segnaliamo improvvisi fenomeni sui settori montuosi. Le temperature massime diurne in generale saranno comprese fra i 33 e i 35 gradi, con il caldo che si farà sentire. E per quanto riguarda il weekend, le temperature massime non subiranno particolari variazioni, da mettere in conto ancora un minimo di variabilità a ridosso dei rilievi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
3: Radio Globo. Il Morning Show è live on Globo TV. Tutti i giorni dalle 7 alle 10. Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre. Entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva. Quello che ascolti in radio, ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10. Canale 91 del digitale terrestre. Morning Show live on Globo TV.
7: Wait for me, I'll be back.
8: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
9: Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
10: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,17, anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
11: La senti la campanella? È l'ora dei Campus W. Da oltre 20 anni, l'estate di tutti i bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Attività all'aria aperta, tanto sport, divertimento e nuove amicizie. Spegni la TV e accendi il gioco. Campus W Colli d'Oro, in zona Saxa Rubra. Campus W Eur, zona Metro Magliana. W.com.
12: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
13: Mamma, io mi annoio.
14: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
15: Dentro la città, fuori dal mondo,
14: c'è un posto meraviglioso
16: famoso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
13: Mamma, io sono già in macchina!
16: Info e biglietti su luneurpark.it.
17: L'estate è arrivata! Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Dall'8 giugno iniziano i centri estivi di centroestivoroma.it, tra i più apprezzati della capitale. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma, scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati, iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Amicizie, sorrisi e nuove avventure ti aspettano!
18: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare quest'auto. Scopri Jeep Avenger, il SUV urbano con tecnologia all'avanguardia e DNA 100% Jeep. A giugno Jeep Avenger è da Leonori e Stellantis New Roma, in pronta consegna con interessi zero sulle versioni benzina e hybrid. Non perdere l'occasione. TAN 0, TAG 3 e 14. Stellantis New Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep. A Roma.

0: and the Giants sulla radio, che sono solo le migliori Radio Globo.
1: Ma quando ero piccolo che vedevo film horror, c'erano le scene dove c'era molto sangue, pensavo a mente, quello è pomodoro. Ma un film che mi ha fatto piangere dalla paura e ancora oggi mi dà fastidio vederlo perché mi ricorda quella cosa, Bagliori nel buio, ho pianto per la paura.
0: Harry Styles.

0: wait for me, I'll be back.
1: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Smetti di cercare. Nuova BYD Atto 2 DMI a Roma è solo da Leonori. 1000 km di autonomia e 20 km con un litro grazie all'innovativa tecnologia Super DMI di BYD. BYD Atto 2 DMI. Elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri tutta la gamma BYD da Leonori. La tua concessionaria a Roma. Leonori.it.
4: Quest'estate vivi il mare al Papete e la Dispoli. Inizia la giornata con una gustosa colazione, goditi il pranzo e la cena vista mare e rilassati al tramonto con il tuo aperitivo al Garden Fruit. Lettine e ombrelloni per il massimo relax e spazi perfetti per le tue feste private.
5: Scopri di più su papeteladispoli.it. Papete e la Dispoli, il tuo angolo d'estate.
6: Signo, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sub de stagione, City Car appena arrivate!
7: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
6: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
8: Iazzoni!
6: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
9: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
10: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
9: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
11: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen?
12: Sì.
13: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
12: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
13: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
12: Open weekend 20 e 21 da Valentino.
13: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34. ValentinoAutomobili.it.
14: Ehi, ciao! Ma che abbronzatura! Che bella pelle che hai!
15: Merito di Corsetti! Grazie all'ampia scelta dei migliori marchi di solari e alla professionalità delle cosmetologhe della farmacia Corsetti, trovo sempre il solare più adatto alla mia pelle. Bellissima, protetta, ma soprattutto sana. Per non parlare poi della convenienza, con solari scontati fino al 50%. E quindi, solo da Corsetti, abbronzatissimi e perfetti!
16: Farmacia Corsetti, Roma Nord, Vigna Clara, via Luigi Bodio 77, Roma Sud, Eur, Gale dell'Aeronautica 33.
17: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A giugno scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65, in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
18: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Car Lovers Roma.
19: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
20: Pronti a vivere tre giorni di pura allegria? Dal 26 al 28 giugno, da Alles Farm, arriva la prima fiera agrituristica di Anguillara Sabazia. Animali, cavalli, trattori, sapori genuini, spettacoli e musica per tutta la famiglia. Ingresso libero. In via Braccianese, chilometro 18. Vieni a divertirti con noi.

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Immobil Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobildream@immobildream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
2: Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
3: Bello, affidabile e mi dà fino a 8 anni di garanzia.
4: Non è un miraggio, è il tuo usato perfetto. A giugno, solo da concessionaria Fiori, trovi la Renault Captur Full Hybrid a 12.600 euro, anche con tasso zero. L'occasione che stavi aspettando. Fino a 2.500 euro di supervalutazione del tuo usato, anche se vale zero. In più, puoi guidare senza pensieri con una garanzia fino a 8 anni. Ti aspettiamo da concessionaria Fiori a Roma e Latina. Visita il sito concessionariafiori.it.
5: Le 21 ed un minuto dell'ora delle offerte di Romana Auto.
6: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
7: Perfetto.
6: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
7: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
6: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
7: Allora sei nel posto giusto.
8: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
9: Solo le migliori in FM. Streaming, DAB
10: e sul canale 91 del digitale terrestre.
11: Globo TV.
5: 21 ed un minuto. Eccoci qua, arrivati all'orario di cena.

Whitney Houston, Million Dollar Bill su Radio Globo. Radio Globo. Allora, stavo leggendo che Rod Stewart, conoscete tutti Rod Stewart, no? Uno degli artisti, insomma, americani più famosi in assoluto, praticamente ha cancellato un concerto in California dicendo che aveva problemi alla voce. Però è stato sorpreso il giorno dopo sugli spalti di uno stadio per vedere tifare la Scozia ai mondiali, scatenando la rabbia di tantissimi fan, no? Però posso dire una cosa. Allora, ok, in California ha cancellato il suo concerto perché aveva problemi alla voce, ma questo però gli permetteva tranquillamente di andare a vedere una partita. Cioè, nel senso, ho solo problemi alla voce, mica mi devo mettere per forza ad urlare, posso anche tifare in silenzio. Come per esempio, se hai problemi alla voce, puoi comunque continuare a lavorare, l'unica cosa è che non devi comunicare con gli altri. Io per esempio, che lavoro in radio, se ho problemi alla voce devo stare a casa, no? Cioè, potrebbe essere una scusa secondo voi per non fare quel concerto e guardare la partita? Oppure io do per buona la teoria che effettivamente Rod Stewart si è trovato quasi lì per caso dicendo vabbè, ho annullato il concerto, a sto punto mi guardo la partita? 393-777-7172. Vediamo un attimino se siete cattivi come i suoi fan.

0: 60, anche perché praticamente ci collegheremo proprio a breve con Andrea e cercheremo di capire se questa serie A2 sarà praticamente a portata di canestro o meno. 21:15, questa è Radio Globo.
1: Ogni mattina fai colazione con il Morning Show
2: e vinci premi di Fattoria Artesano.
1: Scopri come su radioglobo.it. Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Vuoi mangiare carne di qualità come una volta? Da Fulvio e
1: Fulvio. I punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Vuoi mangiare carne di qualità?

0: sponsored by. Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
1: Scopri KGM da Magia Auto.
0: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
1: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
0: E affronti il traffico con un sorriso.
1: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
0: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Dove l'auto è magia.
2: Chuck, motore, azione!
3: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
4: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
3: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
5: Sai quanto fa 500 per 4? 2.500, ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro, in uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20 071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
6: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
7: Impossibile.
6: E invece sì.
7: E magari anche ad interessi zero.
6: Anche quello.
7: Stai scherzando?
6: No, è tutto vero.
8: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, via di Torcervara 285.
9: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
10: Magari!
9: Allora partiamo!
10: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive
11: e fino al 18 giugno pasta di semola Barilla 500 grammi a 59 centesimi al pezzo. Ipercarni.com.
12: Da quattro generazioni la famiglia Bezziccheri porta il mare sulle tavole di Roma. All'Aristo Pescheria Bezziccheri scegli il pesce dal banco e te lo cucinano espresso. Crudi freschissimi ogni giorno, panini di pesce, in via Gregorio VII e comodo asporto. Ti aspettiamo in via Tuscolana 238-240 e al mercato San Silverio. Pescheria Bezziccheri.
13: Roma torna ad essere la capitale mondiale dello skateboarding olimpico dal 7 al 21 giugno. Più di 400 atleti da tutto il mondo gareggeranno in due venue iconiche, a Ostia e Colle Oppio, per la Coppa del Mondo di Skateboarding. La Road to LA 28 parte da qui.
14: Radio ufficiale. Radio Globo.
15: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
16: Dalle concessionarie auto import Opel a Roma dal 1957.
17: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
18: Bello, affidabile e mi dà fino a 8 anni di garanzia.
19: Non è un miraggio, è il tuo usato perfetto. A giugno, solo da concessionaria Fiori, trovi la Renault Captur Full Hybrid a 12.600 euro, anche con tasso zero. L'occasione che stavi aspettando. Fino a 2.500 euro di supervalutazione del tuo usato, anche se vale zero. In più, puoi guidare senza pensieri con una garanzia fino a 8 anni. Ti aspettiamo da concessionaria Fiori a Roma e Latina. Visita il sito concessionariafiori.it.
20: 21 e 21, vai su, avete espresso il desiderio? Questa è la radio che sono

shine bright like a diamond.

0: Francesco Gabbani su Radio Globo. Radio Globo. E ci colleghiamo immediatamente con il palatiziano Andrea. Ci sono novità?
1: Siamo all'intervallo della sfida tra Virtus e 5M Roma 1960 e Tecnica Gemma Montecatini 35 e 30. Per i padroni di casa in gara 5, lo ricordiamo, la gara decisiva per salire di categoria, per andare in Serie A2. Il fatto negativo della Virtus, che però ha subito rimesso le mani sulla sfida e adesso con la stessa identica carica deve andare poi ad aggredire i secondi quarti per rendere il sogno di tornare in Serie A2 realtà.
0: Speriamo, insomma. Grazie mille Andrea, anche perché ci aggiorneremo nei prossimi minuti. Intanto Young the Giants su

0: questa mattina nel Morning Show.
1: The Morning Show Reload on Radio Globo.
0: Eccoci, ciao ragazzi, di nuovo insieme, sono Massimo Bari. Nel Morning Show di Radio Globo abbiamo deciso di dare più spazio alle notizie per rimanere sempre sul pezzo e sempre aggiornati, tenendo lontano le fake news con una redazione pronta e preparata, quella del Morning Show di Radio Globo.
1: Reload.
2: Buongiorno e bentrovati dalla redazione. Apriamo l'edizione di oggi con il caldo record. Allerta da bollino rosso in molte città italiane. Sentiamo le raccomandazioni del vice premier al microfono di Ennio Moncalo.
0: Sentiamo, vai.
3: Vista l'ondata di caldo torrido, desidero rivolgere alcune semplici raccomandazioni ai cittadini. Nelle ore più calde della giornata, evitate di stare nelle ore più calde della giornata. Se avete sete, bevete molta acqua. Se non ne avete, allora no. Se il termometro segna 40 gradi, andate verso nord. Se toccate il volante e sentite dolore, attendete qualche secondo prima di toccarlo di nuovo. Se vedete un miraggio del deserto, verificate prima di non essere davvero nel deserto. Nelle ore centrali evitate maratone, traslochi o inseguimenti a piedi di ladri particolarmente veloci. Ricordate che non è la stagione migliore per accendere forno a legna e stufa a pelle. Quando entrate in un ascensore con altre persone, sbuffate sempre dicendo oggi picchia, evitate di provare a cuocere le uova sul cofano dell'auto.
2: E ora parliamo di economia. Dopo le stime inarrivabili sul patrimonio di Elon Musk, in molti si sono chiesti come sia stato possibile accumulare una simile ricchezza a 12 zeri. Svelato il mistero, sembra che intuendo il cambiamento climatico, Musk sia riuscito anni fa ad acquistare i diritti sulle immagini di piedi nella fontana con sfondo su farmacia. Scuola, al via gli esami di maturità. Dopo i messaggi di incoraggiamento rivolti agli studenti da parte del capo dello Stato Mattarella e dal ministro dell'istruzione Valditara, arriva anche l'augurio di Matteo Salvini.
4: Posso augurare un buon esame a tutti i maturandi del 2026?
2: Ma i maturandi rispondono esteri. Ha suscitato clamore l'innovativa tecnica di pronostico utilizzata dal Morning Show di Radio Globo per prevedere l'esito di una delle partite del mondiale. Si tratta di due chicchi di mais colorati messi su una padella bollente. Il primo, a diventare popcorn, decreta risultato. Ebbene, i conduttori del noto programma Capitolino sono stati accusati di plagio. Sembra si tratti della stessa tecnica adottata per mesi da Trump per decidere se dichiarare pace vicina o stiamo per radere al suolo l'Iran. E anche per oggi è tutto, una buona giornata.
1: Reload. Wait for me, I'll be back.
5: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
6: Info e regolamento su radioglobo.it.
7: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
8: Perfetto.
7: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
8: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
7: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
8: Allora sei nel posto giusto.
9: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
10: Estate è serate lunghe, aperitivi, cene, vacanze. Stress da troppe spese. Su Cash Globo puoi tenerle sotto controllo senza rinunciare a nulla. Fino al 21 giugno vai su cashglobo.it, inserisci il codice estate26 e ottieni un extra sconto sulle offerte attive e già ribassate. Brinda all'estate, non al conto salato. Con Cash Globo spendi meno e ti godi la vita.
11: Trasforma i tuoi spazi all'aperto con 4S Servizi. Taglio prato, cura siepi e interventi rapidi per un verde sempre perfetto. E vivilo al massimo grazie al nostro servizio di disinfestazione professionale contro zanzare, roditori e insetti. Chiama ora e goditi i tuoi spazi senza pensieri. 4S Servizi.
12: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
13: E te lo voglio di.
14: Cosa?
13: Te lo voglio di.
14: Che cosa?
13: Senti un po'.
15: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Preordinalo subito su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
16: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare quest'auto. Scopri Jeep Avenger, il SUV urbano con tecnologia all'avanguardia e DNA 100% Jeep. A giugno Jeep Avenger è da Leonori e Stellantis New Roma, in pronta consegna con interessi zero sulle versioni benzina e hybrid. Non perdere l'occasione. TAN 0, TAG 3 e 14. Stellantis New Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep. A Roma.
17: 21:39, questa è la radio che suona solo le migliori.

Soleroa con Collit sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo. Ovviamente tra pochissimo ci collegheremo. Radio Globo. Ci collegheremo praticamente con il Palatiziano, quindi mi raccomando restate qua sulla radio che suona solo le migliori.

0: continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
2: Dal lunedì al sabato ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
0: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
2: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
3: Radio Globo.
1: Cash Globo, Globo, il tuo contante scontato.
4: Se anche per te l'estate significa aperitivi, cene, vacanze, ma sei stressato dalle spese, allora corri su cashglobo.it. Fino al 21 giugno inserisci il codice estate26 al momento del checkout e ottieni un extra sconto del 10% su tutte le offerte attive e già ribassate. Brinda all'estate e non al conto salato, ma ricorda, il codice estate26 dura fino al 21 giugno.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Hai un'idea? Noi la realizziamo su tessuto. Su ricamoestampa.com trovi le migliori marche di abbigliamento, tra cui la Paperware, un servizio personalizzato e personale qualificato. Ordina il tuo articolo senza minimo di acquisto, anche nella sezione promo. Visita il sito o seguici sulla pagina Instagram e TikTok.
7: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sub de stagione, City Car appena arrivate!
8: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
7: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose! Iazzoni! Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 160 Capannelle.
9: La salute è fatta di cose importanti. Un referto, una prescrizione, una prenotazione, una storia clinica aggiornata. Con il fascicolo sanitario elettronico della Regione Lazio, la tua salute sempre con te. Referti, prescrizioni, prenotazioni e informazioni sanitarie in un unico spazio digitale. Pazzesco! Il tuo fascicolo ti aspetta su salutelazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
10: Pronti a vivere 3 giorni di pura allegria? Dal 26 al 28 giugno da Ales Farm arriva la prima fiera agrituristica di Anguillara Sabazia. Animali, cavalli, trattori, sapori genuini, spettacoli e musica per tutta la famiglia. Ingresso libero in via Braccianese, chilometro 18. Vieni a divertirti con noi.
11: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
12: Ave Cetus.
13: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
14: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
15: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 90.

0: le concessionarie Fiat Stellantis Enduro Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
1: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
2: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
3: Think big, become big.
4: Bello, affidabile e mi dà fino a 8 anni di garanzia.
5: Non è un miraggio, è il tuo usato perfetto. A giugno, solo da concessionaria Fiori, trovi la Renault Captur Full Hybrid a 12.600 euro, anche con tasso zero. L'occasione che stavi aspettando. Fino a 2.500 euro di supervalutazione del tuo usato, anche se vale zero. In più, puoi guidare senza pensieri con una garanzia fino a 8 anni. Ti aspettiamo da concessionaria Fiori a Roma e Latina. Visita il sito concessionariafiori.it.
6: 21:51 ed è l'ora delle offerte di Roman Auto.
7: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
8: Perfetto.
7: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
8: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
7: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
8: Allora sei nel posto giusto.
9: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
10: Solo le migliori in FM.
11: Streaming.
10: DAB.
11: E sul canale 91 del digitale terrestre.
10: Globo TV.
6: Eccoci qua, 21:51 sulla radio che suona solo.

0: È successo di tutto nei 5 minuti finali.
1: Sì, è successo di tutto, ma è come se fossimo fondamentalmente in parità. Abbiamo deciso di giocarcela all'ultimo quarto, 10 minuti, lo ricordiamo, di tempo effettivo per andare a prendersi poi alla fine questo sogno. Questa è una squadra che da agosto che gioca per prepararsi una partita di questo tipo, è andato su evidentemente poi per quello che è stato anche il grande tipo di impatto emotivo nella notte del palazzetto dello sport. Può esserci un momento anche di calo fisiologico dove la Montecatini aveva proprio ripreso, ha riallacciato un pochettino i fili del suo motore. Tanta qualità a livello di tiro si è notato. 50 Virtus, 51 Montecatini, siamo in assoluta parità, ce la giochiamo adesso.
0: Andrea, permettimi di salutare anche gli amici radioascoltatori di Radio Globo che sono in collegamento qui con noi dal palazzetto dello sport di Piazzale Apollo d'Oro per questa gara 5 che stiamo raccontando, la finale per la promozione in Serie A2 Virtus GQM Roma 1960 contro la T-Tecnica Gema Montecatini. In questo momento la Virtus è sotto di un punto quando mancano una trentina di secondi all'inizio del quarto periodo di gioco. La partita è stata assolutamente equilibrata in questi primi tre quarti, c'è stato un mini parziale all'inizio della T-Tecnica Gema Montecatini ricucito dalla Virtus che poi ha costruito a sua volta un mini parziale nel terzo periodo che a sua volta è stato ricucito poi da Montecatini, e adesso si sta ricominciando il quarto periodo di gioco sul punteggio di 50-51. I quintetti con i quali si sta ricominciando questo quarto sono i seguenti: per la Virtus vedo Spanghero in campo, vedo Leggio, vedo Battistini, vedo Barrattini e vedo Maikunic. Per la T-Tecnica Gema Montecatini vedo Barniesi, vedo ovviamente Terry Jackson, vedo Vedovato, vedo Passoni e poi ne vedo un altro, ma vediamo un po' Acunso. Quindi questi due sono i quintetti che ripartiranno in questo quarto periodo di gioco. Ricordiamo ancora sul punteggio di 50-51 per la T-Tecnica Gema Montecatini, ma il possesso è virtusino. Barrattini va da Spanghero, situazione di pick and roll con Battistini che blocca e rolla dentro. Spanghero tiene vivo il palleggio, attacca a sinistra, cerca la linea di penetrazione, poi alza la parabola, lungo purtroppo il tentativo di Spanghero, rimbalzo di Barniesi che va dall'altra parte, chiama il gioco e cerca di abbassare i ritmi. Vedovato, end off con Terry Jackson, chiuso però da un ottimo Barrattini. Poi Acuzzo, Barniesi, altro blocco di Vedovato, 7 secondi sul cronometro dei 24, 1 contro 1 di Barniesi, step back da 3 punti pesante, va a bersaglio Andrea, canestro pesantissimo di Barniesi e si ricomincia immediatamente con un time out e la T-Gema Montecatini che si è portata sul più 4 in seguito a questo canestro che ti devo dire Andrea, costruito benissimo in 1 contro 1 da Barniesi.
1: Barniesi ha completamente stappato la partita, si è sbloccato lui mentalmente a livello proprio di statistiche, di realizzazione. È uno che ha un'importante capacità di tiro da fuori, adesso la stiamo pagando, però devo essere sincero, mi era sembrata anche un'ottima difesa da parte della Virtus. Avevamo messo soprattutto fuori gioco Jackson perché in questo quarto è soprattutto la sua qualità che può fare la differenza, ma lo dicevamo in fase di presentazione, la Montecatini ha punti un po' ben distribuiti in tutto il roster, quindi bisogna sempre stare molto attenti, difesa forte, però adesso contano tanto le scelte lì in attacco. Scelte come quella che poi ha preso poco fa Spanghero rischiano di essere un po' rischiose, soprattutto perché così un po' fuori ritmo, bisogna mettere in condizione tutti di far male.
0: Adesso ci sono due possessi di distanza tra le due squadre, Virtus 50, T-Tecnica Gema Montecatini 54, quindi meno 4 a 9 e 25 da giocare ancora nel quarto periodo. Il possesso sarà nelle mani dei giocatori della Virtus. Il palazzetto si infiamma ancora per qualche protesta di troppo, Andrea, di Terry Jackson che non ha fatto molto per farsi amare dal pubblico della Virtus, ma abbiamo ricominciato. Barrattini in palleggio proprio contro Terry Jackson, c'è la situazione di blocco proprio con Battistini, situazione di consegnato con Spanghero, palla persa sanguinosa della Virtus, attacca Terry Jackson che poi appoggia al vetro, altri due facili che portano adesso la T-Gema Montecatini sul più 6. Brutto errore, brutta uscita dal timeout qui Andrea per la Virtus.
1: Non dobbiamo farli scappare, che poi non ci sarebbe tempo per andarli a riprendere. Testa ragazzi.
0: Spanghero, blocco di Battistini al limite e fallo in attacco, altra palla persa Andrea. Siamo rientrati male da questo timeout.
1: Due palle perse, sta sfuggendo la partita, ok. Occhio ragazzi, 8.51 sul cronometro, più 6 è possesso Montecatini, momento più difficile di tutta la serata, ma c'è tempo e serve la mano anche del palazzetto adesso.
0: Bisogna difendere adesso Andrea, basta un possesso difensivo fatto bene, magari una tripla dall'altra parte e sei nuovamente in partita col palazzetto in visibilio, quindi è importante adesso andare a recuperare questo pallone, c'era quasi riuscito Barrattini con una difesa importante, forse fallo in attacco di Barniesi, ma l'arbitro lascia giocare. Barry Jackson in palleggio, 8 secondi sul cronometro dei 24, attacca in 1 contro 1, palleggio, arresto, tiro di Daryl Jackson sputato fuori, ma va a prendersi il rimbalzo, alla fine la prende però la Virtus, transizione, siamo in superiorità, Mekunic, Barrattini, finta di andare da 3 punti, poi fallo di Barniesi, Barrattini vorrebbe il fallo sul movimento di tiro, però insomma un po' forzato il movimento di tiro, il fallo è obiettivamente avvenuto prima.
1: Sì, ci ha provato, era giusto anche provarci, Barrattini che adesso va a prendersi la responsabilità. Anzina si va da Mekunic.
0: 8 e 23 da giocare, 50-56 per la T-Tecnica, Gemma Montecatini meno 6 in questo momento, eccolo Barrattini, c'è il blocco in punta di Arrigoni, pocket pass Arrigoni, può fare il consegnato ancora con Barrattini che scivola, forse fallo però di Terry Jackson che gli fa un addosso e riesce a farla uscire comunque per Arrigoni che va ad appoggiare al vetro, si prende il fallo e due tiri liberi, peccato perché siamo andati vicini al potenziale gioco da 3 punti, ma Arrigoni non è riuscito comunque a trovare la via del canestro, andrà comunque in con 2 liberi Andrea, molto pesante.
1: Continuo a pensare che nella incredibile e intensa notte del palazzetto Davide Barrattini sia sempre quello un pochino più lucido nelle letture e nelle giocate da proporre ai compagni, margine di rischio che invece secondo me a volte ha superato Spanghero, ci affidiamo anche a lui in questa notte così importante, e adesso visto anche lo score di Lenti speriamo che Arrigoni possa emulare il compagno e andarci a regalare 2 punti importanti.
0: In serate come questa Andrea, nel quarto periodo di gioco dove peraltro vedi che non ti concedono niente, trovare punti con continuità dalla lunetta può veramente fare la differenza, intanto prendersi dei falli comunque li porti in bonus prima o poi ti può aiutare, poi però è chiaro che devi essere bravo a convertire questi tiri liberi soprattutto in questo momento qui. 8 e 12 da giocare, meno 6 per la Virtus, ma 2 liberi in lunetta adesso a Arrigoni, il palazzetto trattiene praticamente il fiato. Sbaglia il primo Arrigoni, lungo il primo dei due tiri liberi, non ha colto benissimo purtroppo dal palazzetto l'errore, vediamo col secondo se si può andare sul meno 5. A bersaglio il secondo di Arrigoni, 51 Virtus, 56 Montecatini, possesso però Montecatini con Barniesi, 8 e 10 alla fine del quarto periodo di gioco, esce dai blocchi Passoni in ala, poi va a fare un altro consegnato con Barniesi, pick and roll con Vedovato, Barniesi attacca, trova la linea di penetrazione, riesce ad appoggiare al vetro, Barniesi in questi ultimi due quarti, terzo e quarto quarto Andrea, completamente immarcabile, qui è passato, ha spezzato un raddoppio e poi si è costruito questa linea di penetrazione ed è andato a appoggiare al vetro, il più 7 di Montecatini sul 58-51, momento delicatissimo della partita e del campionato della Virtus.
1: Quando pensavamo poi che fosse il problema maggiore Jackson, nell'ultimo quarto si è acceso Barniesi, adesso è davvero lui a trascinare i toscani.
0: Barrattini in palleggio, Spanghero riceve in ala, blocco di Barrattini, blocco di Arrigoni, tiene vivo il palleggio, prova a prendere posizione Arrigoni, si va da Mekunic, sono importanti i suoi canestri, ma sbaglia il mid range, si lotta il rimbalzo, il pallone esce, questo è Virtus, possesso Virtus, e sì, è dello stesso avviso il direttore di gara, si rimane in questa metà campo con altri 14 secondi da giocare sul cronometro dei 24, e stanno mancando Andrea anche i canestri forzati di Mekunic che nei primi 3 periodi di gioco ci avevano aiutato a costruire il vantaggio che ci eravamo costruiti. Eccolo Mekunic, attacca in penetrazione, fa saltare la difesa, si prende il fallo, sì! Mekunic,
1: sì!
0: Si prende il fallo, va a bersaglio e andrà in lunetta col libero supplementare, eccoli qua i canestri, i punti che cercavamo di Mekunic, meno 5 adesso con un tiro libero, ha fatto saltare la difesa, ha assorbito il contatto e poi non era facile Andrea, perché praticamente ti è planato addosso il difensore della T-Tecnica Gemma Montecatini, ma con qualità l'ha appoggiato al vetro. 2 più 1,
1: però sono queste le scintille che possono riaccendere la serata del palazzetto. Adesso è in lunetta
0: Mekunic, sbaglia il libero Roma si lotta al rimbalzo, non niente, lo prende purtroppo la T-Tecnica Geno Montecatini che va dall'altra parte. 7:24 da giocare, Burini in palleggio, Passoni esce dai blocchi ma si va alla fine da Alessandro Toscano, lo francobollo, occhio a Passoni, and off da tre punti, lungo, si deve lottare al rimbalzo, la prende Arrigoni e si va in transizione con Barrattini. Fallo di Bargnesi, e questo però lo devi sanzionare, e questo però lo dovresti sanzionare, non è un fallo normale. Qui ha fermato praticamente Barrattini, lanciato a canestro, ci sono tante proteste del palazzetto, della panchina, intanto il terzo Andrea Di Bargnesi, però qui ci poteva stare, qui ci poteva stare un antisportivo, perché è andato dritto sull'uomo a fermare sostanzialmente la penetrazione senza alcuna possibilità di giocare il pallone. Spanghero in palleggio, blocco di Arrigoni, Spanghero prova a tenere vivo il palleggio, a giocarsi l'uno contro uno, Arrigoni spalle a canestro, consegnato con Majkunic, scivola Majkunic, palla persa, peccato, si resta sul meno 5, ma è lunghissima Andrea, 6:58 da giocare in questo quarto periodo di gioco. Peccato perché c'erano gli estremi per l'antisportivo, si sarebbe andati in lunetta e poi si sarebbe mantenuto il possesso. Faccio fatica a comprenderla come decisione.
1: Sì, perché secondo me è stato un fallo molto molto netto, dritto poi su Barattini, poteva esserci l'antisportivo, non è andata così.
0: Attenzione a Bargnesi che riceve, è il più pericoloso in questo quarto periodo di gioco. Qui ci sono passi però, vediamo un po'. No, fischia fallo, fallo la difesa. A me sembravano passi Andrea.
2: No.
0: A me sembravano passi di Strautmanis, che ha ricevuto un pallone difficile, sbattuto a terra da Bargnesi, ma nel riceverlo e nel girarsi ha fatto tre o quattro passi, ma secondo gli arbitri in campo c'è fallo di Spanghero. Peraltro Andrea, occhio, perché è il quarto di Spanghero. Infatti vedo Visintin che sta entrando, infatti Spanghero lascia il campo, magari rientrerà tra un po' quando mancherà di meno, perché tenerlo in campo con 4 falli a 6:46 da giocare
2: è un po' troppo.
0: Può essere un rischio poi con questo livello qui di agonismo. Si ripartirà con la rimessa dal fondo per la T-Tecnica Gemma Montecatini, che guida in questo momento questa gara 5 delle finali playoff di Serie B. 58-53, riceve Strautmanis in punta, altro consegnato con Bargnesi, praticamente Andrea stanno andando solo da lui in questo quarto, attacca in palleggio, scarico, ottima difesa in rotazione della Virtus, 2 secondi sul cronometro di 24, deve forzare e sbaglia ovviamente, poi però c'è un fischio, fallo ancora alla difesa. Io questo non l'ho capito Andrea,
1: qualcuno ha deciso di diventare protagonista della serata in cui non serve, perché secondo me questa è un'altra chiamata molto discutibile.
0: Mancava meno di un secondo al cronometro di 24, Bargnesi ha forzato praticamente un tiro senza neanche saltare, senza alcuna speranza, si è andati al rimbalzo, peraltro ha tirato colpendo il retro del tabellone Andrea, quindi l'azione doveva anche fermarsi prima, e poi non si sa bene cosa ha fischiato, ma il possesso rimane alla Tigema Montecatini. Sentite ovviamente il palazzetto che non ha accolto benissimo questa decisione, si sta protestando ancora intorno alla direttrice di gara, però si ripartirà così, possesso ancora Tigema Montecatini. Io questa francamente non l'ho capita, veramente. Poi magari mi è sfuggito qualcosa, ma sinceramente non l'ho capita.
1: Veramente protagonista di scelte molto discutibili, la direttrice di gara.
0: Nelle ultime tre Andrea c'era un antisportivo, un'infrazione di passi e qui una palla persa, ma si è ripartiti in tutte e tre i casi con il possesso per la Tigema Montecatini. Bargnesi, 9 secondi sul cronometro di 24, bisogna difendere adesso. Bargnesi arresta il palleggio, Burini pick and roll con Strautmanis, attacca Burini, fallo in attacco qui però signori, e lo fischia finalmente, non lo so, ho avuto dei dubbi che potesse fischiarlo.
1: Se la ride, cosa ridi?
0: Fallo di Strautmanis ed è il quarto per il lungo della Tigema Montecatini. Ho avuto paura che non fischiasse neanche questo, ti dico la verità.
1: Sì ragazzi, però adesso la partita sta cambiando dal punto di vista ambientale, di adrenalina, anche di cattiveria agonistica, e vorrei che anche i nostri in campo potessero fare questo switch, perché adesso bisogna andarsela a giocare anche con un pizzico di malizia in più.
0: Adesso Strautmanis sta uscito in virtù del quarto fallo, esattamente come Spanghero qualche minuto fa, è entrato Bedovato, ma il possesso è della Virtus. Barattini, fallo di Bargnesi, è il quinto? Dovrebbe essere il quinto, se non forse il quarto.
1: È il quarto
0: anche per Bargnesi.
1: È il quarto e il quarto, lo sta dicendo anche lui.
0: Perché
1: si è quasi
0: anche lui
1: tranquillizzato.
0: O glielo ho gridato io, si è spaventato, aveva anche lui il dubbio. Però Andrea, da segnalare, T-Tecnica Gemma Montecatini in bonus, e quindi per questo fallo due liberi per Barattini. Segna
1: dai,
0: il primo
1: dai,
0: Barattini
1: dai, dai, dai.
0: un personalità. Forza. E meno 4 Virtus adesso,
1: forza,
0: 54
1: Marco,
0: a 58, 6 e 13 da giocare, un tiro libero ancora per Barattini per portare Roma a un possesso pieno di distanza dagli avversari. Eccolo qua, a bersaglio, 55 a 58, meno 3 Virtus Roma. Adesso Andrea, bisogna veramente difendere alla morte. Attacca Tigema Montecatini, Burini tiene vivo il palleggio, difesa aggressivissima di Barattini, pocket pass, mai fallo questo, si
1: bravo,
0: gioca, rimbalzo, bravissimo,
1: bravissimo
0: Arrigoni in rotazione difensiva, rimbalzo e transizione, Barattini, Arrigoni poi va a portare il blocco, sta sbracciando un po' Burini, Barattini può prendersi la tripla, rischia la Virtus e quindi perdere il pallone, se la va a riprendere Maikunic,
1: calma ragazzi,
0: un po' di disordine, 8 secondi sul cronometro dei 24, blocco di Arrigoni,
1: Maikunic
0: deve forzare una tripla senza senso e purtroppo airball per Maikunic, non era ovviamente facile, c'era il cronometro dei 24, Andrea, che scorreva inesorabile, ha dovuto forzare purtroppo airball e si ripartirà con il possesso di Gemma Montecatini che rimette in campo Derry Jackson.
1: Eh sì, esce Barnesi, rientra Jackson, tornano adesso su di lui tutte le attenzioni in questo frangente di Matteo Visintin.
0: D'Alessandro, consegnato proprio a Derry Jackson che prova subito a mettersi in moto da solo, tiene ancora vivo il palleggio, prova a crearsi lo spazio per un uno contro uno, serie di blocchi di Vedovato, ma la Virtus sta difendendo veramente alla morte, c'è un mismatch sotto canestro ma non stiamo lasciando praticamente spazio agli avversari
1: corta,
0: di respirare,
1: corta.
0: Tiro in allontanamento, Fedeway fuori, è nostra questa,
1: nostra.
0: Si va a rimbalzo,
1: dai,
0: si lotta a rimbalzo,
1: dai che è nostra.
0: Possesso Virtus, io spero che non cambi.
2: In diretta dal Palatiziano di Roma, la radiocronaca integrale di gara 5 per la promozione in Serie A2. Virtus GVM Roma 1960 contro Gema Montecatini su

0: La Tiziano.
1: Trazione a sinistra, palla di testa, palla di palla di Toscano. Fallo in transizione, fallo ancora. Fallo di transizione ancora. È antisportivo però Andrea. È la seconda volta. È la seconda volta che fermano.
2: Andare a prendere da lontano.
1: Ancora in transizione la Virtus. Sono in bonus, quindi due liberi, quindi bene così. Ma per me a un certo punto Andrea, quando fermi tante transizioni andando dritto sull'uomo, e dovresti cominciare anche ad utilizzare l'antisportivo. Ma adesso pensiamo soltanto ai due liberi di Barattini. Palasport infuocato, primo avversario di Barattini. Meno due, primo avversario di Barattini. Meno due, 4 e 09 da giocare. Va dentro. Bravo, anche il secondo, ma... con un po' d'aiuto di ferro e tabellone, ma va dentro anche il secondo. Adesso è meno uno, non chiama timeout Montecatini, che va dall'altra parte con Burini in palleggio. Escono Passoni e Darryl Jackson dai blocchi, riceve Passoni, si torna da Burini, pick and roll centrale con Vedovato, non c'è, lo ha penetrazione, scarico in angolo un pochino forzato, ottima la difesa di Toscano, palla persa e possesso Virtus, meno uno, 3.52 da giocare. Serviva questo Andrea, serviva questo.
2: Questa botta pazzesca di adrenalina che sono riusciti a scatenare in campo e che adesso il palazzetto deve alimentare come una fiamma in maniera costante, perché adesso Montecatini deve avere paura di ogni possesso e perché adesso la Virtus Roma deve andare a mettere le mani sulla partita.
1: Visintin in palleggio, Arrigoni vuole Visintin il pallone, eccolo che riceve Visintin, palleggio, adesso tiro da tre punti, sbagliato Arrigoni al rimbalzo, si lotta, la prende alla fine, la tigema Montecatini, poi Toscano a dare fastidio commette fallo, forse anche evitabile per quanto mi riguarda, però insomma si riparte con una rimessa dal fondo, ovviamente non siamo in bonus, quindi non è del tutto una brutta idea. Peccato per la tripla di Visintin, Andrea, non è la serata giusta,
2: non
1: per lui al tiro,
2: non è la serata sua, non è la serata sua, però manca perché certe volte anche fuori ritmo certi canestri li devi andare a mettere, e quello sarebbe stato un canestro che avrebbe veramente dato modo al palazzetto di esplodere.
1: Bargnesi, Darryl Jackson in palleggio, blocco di Vedovato, rolla Vedovato, attenzione alla costruzione qui per il tiro da tre punti, lungo, si lotta, rimbalzo, la prende ancora Arrigoni, Barattini in possesso, meno uno Virtus, Arrigoni ha un po' di spazio ma non se la prende la tripla, anche in virtù di quanto accaduto nel terzo quarto. Visintin tiene vivo il palleggio, Visintin, blocco di Arrigoni, uno contro uno con Darryl Jackson, Visintin dal mid range gli esce lungo, si lotta, ancora rimbalzo, la prende Toscano, fallo,
2: bravo
1: della difesa, miracoloso il rimbalzo offensivo di Toscano. Io sto esaurendo le energie, le corde vocali, ma siamo ancora sul meno uno e si resta qui, possesso Virtus.
2: Dai ragazzi,
1: mamma mia,
2: questo è il momento, ora o mai più, ora mai più, 2.54 sul cronometro, un punto da andare a riprendere, ma in partite di questo tipo un punto non è niente, è l'inerzia della gara che bisogna adesso condurla solo e unicamente dalla stessa parte. E bravo, preziosa la giocata di Toscano che si presenta adesso in lunetta, viene scavalcato dal pallone, l'arbitro non si era reso conto che stava cercando di asciugare le mani, le nostre sono un bagno di acqua, sperando sia più o meno acqua, sudore, quello che stiamo emettendo fuori, non oso immaginare le mani di Toscano.
1: 59 a 60, meno uno, primo libero, Toscano dentro il primo, pareggiamo a quota 60,
2: dai,
1: quando
2: ragazzi
1: mancano 2 minuti e 54 da giocare, ma c'è ancora il secondo dei tiri liberi per Toscano che si è preso, Andrea, questo rimbalzo offensivo e fallo che possono veramente essere la sua gioconda. Sbaglia il libero, rimbalzo di Arrigoni, no, fischio e fuori, ha calpestato la linea di fondo Arrigoni per andare a prendere il rimbalzo, temevo avessero fischiato un fallo, mi stavo quasi un pochino per innervosire, ma è fondo, insomma da qui non possiamo vederlo, ci dobbiamo fidare della decisione.
2: Però ogni volta che c'è da essere un pochino puntigliosi su determinate scelte, non so perché c'è sempre di mezzo la Virtus.
1: Non lo so, per la cosa che so Andrea è che siamo 60 pari a 2.54 da giocare, ma il possesso è della T-Tecnica Gemma Montecatini e la Virtus deve difendere come ha difeso gli ultimi possessi, alla morte, alla vita. Bargnesi in palleggio, superata la metà campo, blocco di Strautmanis che è rientrato in campo, ottima la difesa di Toscano, passi secondo me qui di Strautmanis, ma si continua a giocare. Darryl Jackson, 6 secondi sul cronometro di 24, palla forzata fuori, è nostra, ancora un'ottima difesa Andrea, un'ottima difesa di tutti 20 e 5 gli uomini in campo, rotazioni, stiamo accettando il cambio, stiamo accettando il mismatch, ma comunque chiudiamo ogni linea di passaggio e su ogni passaggio andiamo veramente aggressivi a dar fastidio alla ricezione, e questo atteggiamento ha portato Montecatini a perdere l'ennesimo possesso e adesso abbiamo noi il possesso del vantaggio. Andrea,
2: siamo nel mood giusto, siamo con la testa giusta, è passata la paura di inizio quarto quarto e Montecatini torna ad avere quei problemi di rotazioni e di letture che invece aveva manifestato maggiormente tra secondo e terzo. È inutile dire, sarebbe anche banale, visto che mancano 2 minuti e 34, che è davvero questo il momento per andare a piazzare dei possessi importanti, per rimettere il naso avanti, per gestire con infinita lucidità ogni tipo di possesso che la partita ci andrà a regalare.
1: Almeno nelle intenzioni, Andrea, inizialmente sembrava che la di tecnica Gemma Montecatini volesse pressare a tutto campo dalla rimessa, ma in realtà era soltanto intimidatorio l'atteggiamento, perché si è già dall'altra parte. Barrattini in palleggio contro Bargnesi, uno contro uno, tiene vivo il possesso. Maikunic, blocco in punta di Arrigoni, Maikunic attacca con la mano sinistra, si arresta da due punti, corto il tiro, poi Arrigoni prova il miracolo, si va a lanciare praticamente contro i tabelloni pubblicitari per cercare di tenere in gioco il pallone, non ci riesce. Possesso di Gemma Montecatini, 60-60, 2-16 da giocare in questo quarto periodo di gioco, equilibrio perfetto in questo momento. Bargnesi, superato adesso la metà campo, tiene vivo il palleggio Bargnesi, Strautmanis, end off con Terrell Jackson, passa davanti Visentin che gli rimane, Franco bollato addosso, rischia la palla persa, Strautmanis ma la tiene, altra palla consegnata con Bargnesi, 4 secondi sul cronometro di 24, tripla forzata senza sé, Bargnesi, superato adesso la metà campo, tiene vivo il palleggio Bargnesi, Strautmanis, end off con Terrell Jackson, passa davanti Visentin che gli rimane, Franco bollato addosso, rischia la palla persa, Strautmanis ma la tiene, altra palla consegnata con Bargnesi, 4 secondi sul cronometro di 24, tripla forzata senza senso.

0: quinto di Strappalis che deve lasciare il terreno di gioco. Andrea, io però insisto su questa cosa: se io ti batto uno contro uno e vado a canestro e tu mi trieni per il collo, è una, due, tre, quattro volte, mi devi dare l'antisportivo prima o poi.
1: No, la pensano così i giudici di gara di questa sera, Davide. Non so veramente cosa dire, come argomentare questa decisione, però siamo in lunetta con Barattini.
0: Corto il primo di Barattini, 60-60, 1 minuto e 36 da giocare, 60-60, secondo libero per Barattini, per mettere il musetto davanti, fuori il secondo di Barattini, si lotta un pochino a rimbalzo, la palla quasi esce ma rimane viva per la Digema Montecatini, 0-2, Andrea sanguinoso purtroppo per Barattini che è comunque autore di una grandissima partita. Bargnesi in palleggio proprio contro Barattini, c'è il blocco di Acuzzo, Barattini accetta ancora il cambio la Virtus, poi con delle rotazioni si ritorna un pochino in una situazione di normalità. Bargnesi step back da 3 punti, Andrea mette un canestro pesantissimo, Bargnesi da 3 che porta la T-Tecnica Gemma Montecatini sul più 3 a 1-10 da giocare. Dall'altra parte Barattini prova a riprendersi una tripla senza senso, corta, si lotta al rimbalzo, la tiene, il pallone è uscito, il pallone è uscito per l'arbitro e quindi il possesso adesso è della T-Gemma Montecatini quando siamo sul 63-60 per la pallacanestro Montecatini a 1 minuto e 5 da giocare. Purtroppo la tripla di Barattini non ha trovato il bersaglio, bisogna difendere adesso, Andrea, questo è il possesso veramente che vale una stagione.
1: Questo sì, con tutte le forze residue da mettere in campo, ragazzi, bisogna fare l'impossibile per non far muovere il tabellone.
0: Bargnesi in palleggio, situazione di pick and roll in punta, cambio accettato, c'è Arrigoni adesso su Bargnesi e c'è Barattini su Terry Jackson. Attacca Bargnesi, si prende un tiro forzato, sputato fuori dal tabellone e quindi abbiamo ancora una chance. Barattini, 38 secondi da giocare, meno 3, ancora Barattini, Majkunic, scarico in ala, c'è sotto canestro Arrigoni, attacca ancora Barattini, Arrigoni fa saltare l'avversario, poi palla sotto per Toscano, fallo, due liberi Andrea. 27-5 da giocare, due liberi meno 3. Due liberi meno 3 Andrea.
1: Adesso bisogna giocarli con intelligenza, Toscano deve andare a fare 2-2 per andare a meno 1, per andare poi a difendere e forse conquistarsi l'ultimo possesso.
0: O forse fare fallo Andrea, perché poi ti resterebbero solo 3 secondi e potrebbe essere un rischio, ma vediamo. È intanto sbagliato. 0-3 Andrea negli ultimi 3 tiri liberi e sono i 3 punti che ci separano in questo momento dalla T-Gemma Montecatini. Sbagliato anche il secondo Andrea, va a rimbalzo Burini che la prende, la fa sua e adesso fa fallo giustamente, giustamente Visintin su Burini e Andrea si mette male, purtroppo sì. Si mette male, 23-9 da giocare, la T-Gemma Montecatini è avanti di 3 e noi abbiamo fatto 0-4 ai liberi negli ultimi 10 secondi. Che
1: quello...
0: peccato Andrea, che grande peccato Andrea.
1: Quello che i tiri liberi ci avevano dato nel primo tempo ce lo stanno togliendo nel quarto decisivo.
0: E vediamo se adesso Burini ci grazia in qualche modo. E mette il primo e porta la T-Gemma Montecatini sul più 4, adesso i possessi di distanza sono 2. Con 23-9 da giocare si fa difficile perché devi forzare una tripla dall'altra parte.
1: Vediamo se Montecatini va sul più 5.
0: Sbagliato,
1: no,
0: sbagliato, vediamo un po', dai, proviamoci. Barattini, 20 secondi, attacca Barattini. Tiene vivo il palleggio, poi prova la tripla! La tripla Majkunic, la tripla Majkunic. È meno 3, meno 1 adesso Andrea. Siamo tornati in partita con una tripla senza senso di Majkunic. Non è vero. Non è vero, 14-7 da giocare.
1: Ma come fai a sbagliare certe palle semplici, a mettere questo pallone che pesava come una tonnellata dentro, a toccare la retina e a portarci a meno 1 con 14 secondi? Qui c'è da inventare la difesa del secolo.
0: Adesso Andrea fai fallo perché sennò giocano col cronometro e se la portano ovviamente allo scadere. Fai fallo, andranno in lunetta. Se fanno 2-2 vanno a 66 e hai il possesso finale per provare a pareggiarla. Se fanno 1-2 allora puoi pensare anche di andare a giocare per un canestro da 2. Ovviamente dipenderà da quello che faranno dalla lunetta adesso loro. Magari fanno 0-2 anche loro, perché poi insomma abbiamo visto nel primo quarto loro male in lunetta, adesso purtroppo noi. Era

0: rammarico è andarcene così con quello 0 su 4 ai liberi che t'avrebbe permesso di vivere un altro finale di partita. Adesso bisogna fare fallo subito, mandarli in lunetta e pregare. E anche se dovessero fare 2 su 2, comunque avresti la possibilità in 14 secondi o giù di lì, quello che ti resta, di costruirti una tripla eventualmente per forzare l'overtime. Ma vediamo quello che succede. Rimessa offensiva per la Digema Montecatini, affidata a Burini, io credo a Naso, che uscirà da Daryl Jackson dei blocchi e andrà lui a tirare i liberi. Ma vediamo se siamo bravi magari a negargliela. La riceve Daryl Jackson, ecco il fallo speso bene subito in un secondo da Visintin. E quindi Daryl Jackson adesso andrà in lunetta, eravamo in bonus, credo. Non ci sto capendo più nulla perché
1: sì.
0: La tensione del momento è, teoricamente dovrebbe essere in bonus, quindi, perché ho visto che si allontanava, mi è parso strano, mi è andato a ricevere un paio di indicazioni.
2: Ragazzi, c'è da fare un frastuono che non deve sentire neanche il rumore del rimbalzo. Fuori la voce.
0: Tra l'1 su 2 e il 2 su 2 c'è tutta quanta la differenza del mondo.
2: Del mondo!
0: Perché con il 2 su 2 sei costretto alla tripla per pareggiarla. Con l'1 su 2 puoi anche giocare per prenderti un fallo e andare in lunetta. Vediamo. Sbaglia Daryl Jackson, si resta sul più 1 e quindi male che va si portano sul più 2. Possiamo anche disegnare dopo un gioco per un canestro da 2, non dobbiamo forzare la tripla. Abbiamo l'ultimo possesso nelle nostre mani, ma vediamo intanto
2: dai
0: anche
2: che sbaglia
0: questo.
2: Pure questo. Dai che sbagli. Dai che è lungo.
0: No. Mamma mia Andrea, sbagliati entrambi.
2: Tutti e due.
0: Stavamo
2: tutti
0: per perdere.
2: E due.
0: Ho gridato no perché stavamo per perdere il rimbalzo offensivo.
2: 0 su 2.
0: Mamma mia, 0 su 2 Andrea.
2: Jackson, clamoroso. Clamoroso.
0: E adesso è meno 1, 13 secondi e 2 da giocare. Meno 1 con un canestro, con un fallo, con quello che ci pare, ma dobbiamo andare a trovare la via del canestro. Loro sono in bonus Andrea, quindi se ti fanno un fallo ai due liberi, però non so a questo punto quanto me li andrei a prendere, perché dopo lo 0 su 4 nostro e lo 0 su 2 loro, due liberi credo che possano pesare tanto a livello emotivo, ma teoricamente sarebbero una buona soluzione, oppure provare una penetrazione, non lo so, vediamo se coach Mecacci disegnerà qualche schema nello specifico.
2: 13 secondi,
0: mamma
2: Virtus
0: mia.
2: Roma 63,
0: mamma
2: Montecatini 64, non vi muovete da lì, sia su Radio Romanista che su Radio Globo, perché questi 13 secondi hanno veramente il sapore del basket, del film di una stagione che si conclude qui. Contate fino a 13, sono esattamente i secondi che valgono un anno intero di lavoro, di programmazione, di scelte, di allenamenti, di sacrifici quotidiani, di tutto quello che c'è da mettere in campo a livello di professionalità, di tenacia, di continuità e di intensità emotiva e tecnica.
0: Mamma mia Andrea, mamma mia Andrea. Time out finito.
2: Intanto, l'opinionista.
0: Sì, abbiamo,
2: è entrato l'opinionista.
0: L'opinionista mi sta disegnando lo schema, mi sta disegnando lo schema. Per Arrigoni mi dice, vediamo, vediamo.
2: Vediamo se avrà ragione o meno.
0: Arrigoni è in campo. C'è anche Maikunic, c'è anche Spanghero, c'è anche Barattini e c'è anche Reggio. Ovviamente abbiamo chiamato time out, quindi Andrea ripartiamo dalla metà campo offensiva con una rimessa laterale. Quindi siamo già lì, 13 e 2 da giocare e qualcuno adesso dovrà prendersi la responsabilità di andarsi a prendere questo tiro.
2: Del canestro più pesante
0: mamma
2: della
0: mia
2: stagione.
0: E va Maikunic a prendersi questo pallone, attacca, blocco di Arrigoni, ancora Maikunic, 1 contro 1, 9 secondi, Maikunic, penetrazione, gancio, corto, rimbalzo, si lotta, la prende la Digena Montecatini, Bargnesi fallo. 2-6 da giocare Andrea, abbiamo sbagliato il tiro, ha sbagliato la penetrazione Maikunic.
2: E probabilmente è finita qua.
0: Vediamo, ci sono 2 secondi e 6 Andrea, se fanno 2 su 2 possono andare sul più 3 e poi dobbiamo cercare la tripla della speranza per forzare l'overtime. Certo è che adesso è più difficile, certo è che adesso è più difficile, molto più difficile.
2: Ci abbiamo provato con Maikunic, con la penetrazione centrale, ha cercato un gioco di tabella, non gli è riuscito. E adesso vanno in lunetta loro, vediamo, siamo aggrappati davvero adesso al miracolo tecnico, perché Bargnesi ha due opportunità e poi occorrerebbe una tripla che avrebbe quasi del miracoloso.
0: Bargnesi in lunetta. Sta per andare col primo tiro libero, il palazzetto prova ad infastidirlo come può. A bersaglio il primo. e la Tigema Montecatini va sul più 2 a 65. La Virtus Roma ferma ancora a 63, 2-6 da giocare. Vediamo un po'. A bersaglio anche il secondo. E adesso dobbiamo provare la tripla del miracolo. Andrea, non abbiamo timeout, quindi dobbiamo cercarla praticamente da centrocampo. Spanghero ci prova da centrocampo con la tabella. Il pallone esce, finisce qui Andrea. Finisce qui la T tecnica Gemma Montecatini vince queste finali playoff del campionato di Serie B nazionale e accede in Serie A2. Un peccato, veramente all'ultimo possesso, 63-66 è il risultato finale. La Virtus GVM Roma, Andrea, lo ricordiamo, avrà ancora una chance, un'opportunità, perché il 21 giugno alle 18.30 a Forlì, all'Unieuro Arena, ci sarà un'altra occasione, uno spareggio in gara secca contro Vigevano. Se vinciamo lì andiamo in Serie A2. È veramente un peccato, perché siamo stati a tanto così da prendercela questa sera.
1: È mancato pochissimo, è mancata magari quella fortuna, la lucidità di una scelta, un tiro libero in più, e quando perdi di 3 punti in una gara così, così tirata, devi andare a fare un po' le pulci alla prestazione, per quello che poi era la posta in palio, per il nervosismo che si può respirare, perché a volte la palla può pesare di più di quello che sembra. E la tripla di Maikunic in quel momento ci aveva veramente dato speranza che potesse esserci spazio per un finale meraviglioso, e soprattutto quel possesso lì sempre nelle mani del nostro numero 13 ci aveva dato invece l'illusione di essere padroni del nostro destino. Non è andata così, testa a Forlì, perché la stagione non è ancora finita. Adesso bisogna mettere un attimo in ghiaccio i pensieri, recuperare rapidamente le energie, perché questa squadra qui per valori se l'è giocata fino alla fine con il massimo dell'impegno, dei sentimenti. Non bisogna vanificare tutto. È certo che questa sera la delusione è tanta, perché sarebbe stato infinitamente bello, Davide, festeggiare qui davanti al pubblico di casa e non vedere chiaramente festeggiare gli altri che si portano a casa comunque una promozione importante.

0: diretta è quello che praticamente è accaduto alla GV M Roma 1960.
1: Wait for me, I'll be back.
2: La casa che sogni oggi costa la metà. Da Janus arriva la promozione che aspettavi. Porte, finestre, blindati e pergole bioclimatiche. Paghi subito solo il 50% e trasformi la tua casa con stile, comfort e qualità. Non aspettare. Vieni da Janus e scopri come approfittare della promozione. Oggi paghi solo la metà. L'altra metà ha interessi zero e la recuperi anche con le detrazioni fiscali previste. Janus. Porte e finestre per passione. www.janusporte.it.
3: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Car Lovers Roma.
5: Grano Salis.
6: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
5: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
6: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
5: Grano Salis, il gusto che emoziona.
6: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
7: A Roma, quando la caldaia fa silenzio, Calored risponde. Da 27 anni trasformiamo emergenze in soluzioni. Interventi rapidi, assistenza su tutte le marche. Vaillant, Baxi, Beretta, Rinnai, Ariston. E se cambi la tua vecchia caldaia, oggi c'è qualcosa in più. Un depuratore d'acqua in omaggio. Calored Roma, via Valdinon 80, 06 897 16147.
8: Agile e compatto dentro e fuori Roma, con il Peugeot iCockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A giugno il nuovo SUV Peugeot 2008 è tuo da soli 19.950 euro, con fino a 8 anni di garanzia Peugeot. Qualunque sia il tuo usato, 35 rate da 109 euro al mese. E per chi vuole risparmiare ancora di più, disponibilità immediata di Peugeot 2008 chilometri zero, con prezzi speciali ancora più vantaggiosi. Dalle concessionarie Autoimport Peugeot a Roma dal 1956.
9: Quest'estate lascia perdere il solito hotel. In Maremma ti aspettano casa sull'albero, cupole sotto le stelle e tinozza calda al tramonto. E da giugno? Cinema all'aperto con picnic e popcorn. Glamping Il Sole, a Civitella Paganico, località La Patassa, provincia di Grosseto. L'esperienza che non ti dimentichi.
10: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
11: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
10: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
12: Torna il Team Summer Hits, la musica dell'estate.
13: La musica dell'estate.
12: Il 21, il 22, il 23 e il 24 giugno in Piazza del Popolo a Roma. I più grandi artisti e i successi del momento per uno spettacolo imperdibile. Team Summer Hits.
13: Team Summer Hits.
12: A Roma dal 21 al 24 giugno. Ingresso gratuito.
14: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
15: Magari!
14: Allora partiamo!
15: Sì! A Lipercarni sono iniziate le grandi offerte estive
16: e fino al 18 giugno un litro di latte Parmalat Zimil UHT parzialmente scremato a 1,49 euro al pezzo. Ipercarni.com.
17: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche! Sup de stagione! City Car appena arrivate!
18: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
17: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni! Una settimana di occasioni clamorose!
19: Iazzoni!
17: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni! Solo dal 15 al 21 giugno in via Appia Nuova 1160 Capannelle.
20: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre.
21: Chuck, motore,
13: Azione!
19: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
21: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
19: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
22: Bello, affidabile e mi dà fino a 8 anni di garanzia.
23: Non è un miraggio, è il tuo usato perfetto. A giugno, solo da Concessionaria Fiori, trovi la Renault Captur Full Hybrid a 12.600 euro, anche con tasso zero. L'occasione che stavi aspettando. Fino a 2.500 euro di supervalutazione del tuo usato, anche se vale zero. In più, puoi guidare senza pensieri con una garanzia fino a 8 anni. Ti aspettiamo da Concessionaria Fiori a Roma e Latina. Visita il sito concessionariafiori.it.
24: Ma ho sbagliato il canale, che cazzo di radio è?
0: Guarda, secondo me se lo sono chiesto in

0: J-Ax su Radio Globo. Più o meno come dice Woody in Toy Story, visto che rientra tra le uscite di questa settimana. Stavo vedendo che sta andando anche molto molto bene. Insomma, la Pixar, stavo leggendo tra i commenti, è riuscita a fare centro con un po' di fatica. Questo dicono i primi commenti, eh. Però vabbè, io dopo Toy Story 3, dove ho pianto, e dopo la delusione del quarto, mi aspetto un 5 decisamente molto molto sopra le aspettative.
1: Radio Globo Meteo.
2: Ehi, ma dove corri?
3: Ho fretta, devo fare un ECG e temo di non trovare posto.
2: Tranquilla, vai da Corsetti.
3: In farmacia.
2: Non è solo farmacia. Da Corsetti Health fai ECG, holter, analisi, vaccini, tamponi, anche assistenza infermieristica a domicilio.
3: Davvero tutto lì?
2: Tutto, veloce e vicino.
3: Mi hai salvata.
2: Per la tua salute, vai da Corsetti. Farmacia Corsetti Health. Roma Sud, Eur, Viale dell'Aeronautica 33. Roma Nord, Vigna Clara. Via Luigi Bodio 77.
1: Radio Globo Meteo.
4: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Globo. Nelle prossime ore tempo stabile su tutto il Lazio, una serata che vedrà cieli sereni o al più con qualche nuvola di passaggio, specialmente sulle zone montuose. E nella giornata di venerdì l'alta pressione sarà dominante sulla regione. Inizialmente il clima sarà ovunque asciutto, ma poi nella seconda parte del giorno segnaliamo improvvisi fenomeni sui settori montuosi. Le temperature massime diurne in generale saranno comprese fra i 33 e i 35 gradi, con il caldo che si farà sentire. E per quanto riguarda il weekend, le temperature massime non subiranno particolari variazioni, da mettere in conto ancora un minimo di variabilità a ridosso dei rilievi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo.
5: Ogni mattina fai colazione con il Morning Show.

0: Chiama per primo lo 06 892 8996.
1: Indovina il rumore misterioso
0: e vinci uno dei premi dell'intero catalogo di
1: Fattoria Latte Sano. La colazione ha un nuovo sapore
0: con il Morning Show e Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
0: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
1: Info e regolamento su radioglobo.it.
3: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
4: Perfetto.
3: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
4: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
3: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
4: Allora sei nel posto giusto.
5: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
6: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.
7: Wake up!
0: Good morning, the morning show.
8: Buongiorno!
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
9: Chiedo il mio appuntamento mattutino.
0: The morning show.
1: On Radio Globo.
0: Sponsored by
1: Easy Parking.
10: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
11: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
12: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
13: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare quest'auto. Scopri Jeep Avenger, il SUV urbano con tecnologia all'avanguardia e DNA 100% Jeep. A giugno Jeep Avenger è da Leonori e Stellantis in New Roma, in pronta consegna con interessi zero sulle versioni benzina e hybrid. Non perdere l'occasione. TAN 0, TAIG 3 e 14. Stellantis and New Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep. A Roma.
14: L'estate è arrivata! Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Dall'8 giugno iniziano i centri estivi di centroestivoroma.it, tra i più apprezzati della capitale. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma, scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Amicizie, sorrisi e nuove avventure ti aspettano.

Rama Cabana, però poi mi sono reso conto che in realtà ci sta benissimo in quest'estate 2026. Sì ragazzi, estate, siamo arrivati al 18 di giugno, incredibile. Allora, l'ultima canzone prima dei saluti, intanto Drake, Passion Fruit, questa è la radio che suona solo le migliori.

0: 19 qua sulla radio, che suona solo le migliori. Vi auguro una buona notte, a domani, ciao!
1: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
2: Turn it up! Wow.
1: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Occhi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100
5: e usata da 0100.
4: Assistenza e ricambi da 0100.
5: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
4: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
5: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
4: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
5: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
4: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
5: Gruppo 0100.it.
6: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre.
7: Tutto da rifare!
8: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
7: Oh gente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
8: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
9: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
10: Sai quanto fa 500x4? 2.500, ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro, in uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20 071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
11: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo: 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
12: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.

0: cosa ti sei perso in
1: Tutto Bloccato.
2: Robertina, che ti è venuto a me interpellato The Brothers, eh?
3: Bravo e contentissimo di esserlo. Cazzo, mi sono caduto a 30 anni, prima mi battevo iodo, mi sono cascati i capelli, madonna, non ho ridato i resti. Un po' mi sono calmato semplicemente perché mi sto invecchiando. Però ho fatto decennio 30-40, mamma mia, le forminavo tutte. E tutti mi dicevano, ammazza quanto sei sexy, che sei pelato. Mi facevo delle foto con i capelli, mi dicevano, sai che c'è con i capelli, faceva proprio schifo, facevi.
4: Virile l'uomo pelato.
5: 06 89 28 996, ordinare macchinetta. Andiamo da Alessandro, benvenuto a Radio Globo.
6: Ciao ragazzi.
4: Vai. Vale, vai.
6: No, io mi è capitato una ragazza, faccio il tassista, ho portato una ragazza che era molto autoironica sul proprio aspetto fisico. Era una ragazza molto simpatica, molto cicciottella, sì, vestita come se non avesse dei chili di troppo, scherzava molto, e tant'è vero mi ha detto, mo ti faccio vedere una bella cosa. Se c'aveva una maglietta corta, aveva due rotoli di panza, si è tirata su rotoli e si era tatuata, meglio di una spagnola. No. Io mi sono ammazzato lei.
4: Dai.
5: Ma dai!
6: Te lo giuro, no, troppo.
1: Tutto bloccato.
0: Dal lunedì al venerdì.
1: Dalle 16 alle 19
0: solo su
1: Radio Globo. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. Are you ready? I migliori live,
0: i migliori artisti sulla scena,
1: per delle notti da vivere da protagonista.
0: Da lunedì 1 giugno
1: ascolta Radio Globo tutti i giorni, e quando senti questo suono chiama per primo lo 06 89 28 99 6.
0: Gioca con noi e vinci biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
1: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi. Radio Globo.
7: Perfetto. E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
8: Bel veicolo a motore umano. È usato?
7: Usato a chi?
9: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
8: Info su leonori.it.
1: Cash Globo, il tuo contante scontato.
5: Se anche per te l'estate significa aperitivi, cene, vacanze, ma sei stressato dalle spese, allora corri su cashglobo.it. Fino al 21 giugno inserisci il codice estate26 al momento del checkout e ottieni un extra sconto del 10% su tutte le offerte attive e già ribassate. Brinda all'estate e non al conto salato, ma ricorda, il codice estate26 dura fino al 21 giugno.
1: Wait for me, I'll be back.
10: Da 4 generazioni, la famiglia Bezziccheri porta il mare sulle tavole di Roma. All'Aristo Pescheria Bezziccheri scegli il pesce dal banco e te lo cucinano espresso. Crudi freschissimi ogni giorno, panini di pesce, in via Gregorio VII e comodo asporto. Ti aspettiamo in via Tuscolana 238-240 e al mercato San Silverio. Pescheria Bezziccheri.
11: A Roma, quando la caldaia fa silenzio, Calored risponde. Da 27 anni trasformiamo emergenze in soluzioni. Interventi rapidi, assistenza su tutte le marche. Vaillant, Baxi, Beretta, Rinnai, Ariston. E se cambi la tua vecchia caldaia, oggi c'è qualcosa in più. Un depuratore d'acqua in omaggio. Calored Roma, via Valdinon 80, 06 897 16147.
12: Quest'estate vivi il mare al Papete e la Dispoli. Inizia la giornata con una gustosa colazione, goditi il pranzo e la cena vista mare e rilassati al tramonto con il tuo aperitivo al Garden Fruit. Lettine e ombrelloni per il massimo relax e spazi perfetti per le tue feste private.
13: Scopri di più su papeteladispoli.it. Papete e la Dispoli, il tuo angolo d'estate.
14: Hai un'idea? Noi la realizziamo su tessuto. Su ricamoestampa.com trovi le migliori marche di abbigliamento, tra cui la Paperwear,

0: un servizio personalizzato e personale qualificato. Ordina il tuo articolo senza minimo di acquisto, anche nella sezione promo. Visita il sito o seguici sulla pagina Instagram e TikTok.
1: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
0: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
1: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
2: Torna il Team Samaritz, la musica dell'estate. La musica dell'estate. Il 21, il 22, il 23 e il 24 giugno in Piazza del Popolo a Roma. I più grandi artisti e i successi del momento per uno spettacolo imperdibile. Team Samaritz. Team Samaritz. A Roma dal 21 al 24 giugno. Ingresso gratuito.
0: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
3: Dalle concessionarie auto import Opel a Roma dal 1957.

0: Il Morning Show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10. Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre. Entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva. Quello che ascolti in radio ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10. Canale 91 del digitale terrestre.
1: Morning Show live on Globo TV.
2: Wait for me, I'll be back.
0: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
3: Info e regolamento su radioglobo.it.
4: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
5: Perfetto.
4: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
5: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
4: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
5: Allora sei nel posto giusto.
6: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
7: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
8: Ave Cetus.
9: E te lo voglio di.
10: Cosa?
9: E te lo voglio di.
10: Che cosa?
9: Senti un po'.
11: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Preordinalo subito su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
12: Su, bestia immonda, esci da questa casa!
13: Contro rati, parassiti e blate, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così?
14: Mamma, io mi annoio!
15: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
16: Dentro la città, fuori dal mondo!
15: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
14: Mamma, io sono già in macchina!
15: Info e biglietti su luneurpark.it.
17: La casa che sogni oggi costa la metà. Da Janus arriva la promozione che aspettavi. Porte, finestre, blindati e pergole bioclimatiche. Paghi subito solo il 50% e trasformi la tua casa con stile, comfort e qualità. Non aspettare. Vieni da Janus e scopri come approfittare della promozione. Oggi paghi solo la metà. L'altra metà ha interessi zero e la recuperi anche con le detrazioni fiscali previste. Janus. Porte e finestre per passione. www.janusporte.it.

0: continui a dirti: devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
1: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
2: Agile e compatto dentro e fuori Roma, con il Peugeot iCockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A giugno il nuovo SUV Peugeot 2008 è tuo da soli 19.950 euro, con fino a 8 anni di garanzia Peugeot. Qualunque sia il tuo usato, 35 rate da 109 euro al mese. E per chi vuole risparmiare ancora di più, disponibilità immediata di Peugeot 2008 chilometri zero, con prezzi speciali ancora più vantaggiosi. Dalle concessionarie Autoimport Peugeot a Roma dal 1956.
3: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
4: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino, e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
3: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
5: Ehi, ciao! Ma che abbronzatura! Che bella pelle che hai!
6: Merito di Corsetti. Grazie all'ampia scelta dei migliori marchi di solari e alla professionalità delle cosmetologhe della farmacia Corsetti, trovo sempre il solare più adatto alla mia pelle. Bellissima, protetta, ma soprattutto sana. Per non parlare poi della convenienza, con solari scontati fino al 50%. E quindi, solo da Corsetti, abbronzatissimi e perfetti!
7: Farmacia Corsetti, Roma Nord, Vigna Clara, via Luigi Bodio 77, Roma Sud, Eur, Gale dell'Aeronautica 33.
8: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
9: Impossibile.
8: E invece sì.
9: E magari anche ad interessi zero.
8: Anche quello.
9: Stai scherzando?
8: No, è tutto vero.
10: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in Viale Mazzini 5, piazzale Caduti della Montagnola 25.
11: Roma torna ad essere la capitale mondiale dello skateboarding olimpico dal 7 al 21 giugno. Più di 400 atleti da tutto il mondo gareggeranno in due venue iconiche, a Ostia e Colle Oppio, per la Coppa del Mondo di Skateboarding. La Road to LA 28 parte da qui.
12: Radio ufficiale. Radio Globo.
13: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis and New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. Tan fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat, Stellantis and New Roma e Leonori. Ti aspettiamo!

Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato!

0: I'll be back.
1: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: cosa ti sei perso in
1: Tutto bloccato.
2: Tornello, no? Che tu gli hai detto questa cosa, tornello, come il dio Thor. Però ci abbiamo una fissazione per Nello, no?
3: Cioè?
2: Perché, cioè, allora, tipo, tranello. E ti dici tra Nello e chi altro, è tipo un momento di intimità. E quindi dici, ma magari cambia sempre l'altra persona. Quindi effettivamente, cioè, sì, è Nello che è un porcellone. Cannello, Cannello.
3: Quindi è un Nello che può.
2: È un Nello che, esatto, potrebbe essere uno slogan politico.
3: È tipo yes we can.
2: Nello Ken.
4: Dici per le prossime amministrative. Certo.
3: Vota Nello.
2: Sarebbe bello.
3: Cannello. Io lo so che ce fai col cannello, ma questa è un'altra storia. Questa è un'altra storia.
4: Cioè, ne pensate altre?
2: C'è Pennello, che è anche lì, perché Nello c'ha un suo. È impegnativo.
3: È un Nello dotato.
2: Sì. Ma anche Brunello.
4: Attenzione. Brunello
2: è un omaggio.
4: Bruno! Ora ti spiazzo. Stornello.
2: Nello.
3: È il negozio di Nello. Stornello.
2: Ma c'è tutto un mondo. Manganello. Magari è
3: quello giapponese.
5: Ma chi? Nello bidello snello.
3: Ah, ecco, vedi. Poi, aspetta.
6: Tavernello, quello che te bevi troppo, yeah.
1: Tutto bloccato. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, solo su Radio Globo.

0: I'll be back.
1: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di

programma. Estate è serate lunghe, aperitivi, cene, vacanze. Stress da troppe spese. Su Cash Globo puoi tenerle sotto controllo senza rinunciare a nulla. Fino al 21 giugno vai su cashglobo.it, inserisci il codice estate26 e ottieni un extra sconto sulle offerte attive e già ribassate. Brinda all'estate, non al conto salato. Con Cash Globo spendi meno e ti godi la vita.

0: ecco cosa ti sei perso questa mattina del Morning Show Radio
1: Global. Viaggio organizzato Capo Verde, quindi no dietro l'angolo, con l'agenzia di viaggi. Sono arrivati al villaggio e le valigie io sono arrivate dopo 6 giorni. Loro hanno speso 300 euro dei vestiti che oggi ancora gli devono ridare. Follia.
2: Lavatrice. No. Sotto c'era una lavatrice.
3: Ma con un gatto dentro.
4: No, a parte quello, perché sentivo sbattere, è vero. Sei presente quando fai la lavatrice dentro c'è qualcosa con il metallico, no? I bottoni, qualcosa così. No, ma io all'inizio, oggi sono strano io, ragazzi. Sulla canzone di Salda Vinci ci ho sentito un messaggio subliminale. Adesso, all'inizio di questo messaggio qua, ci ho sentito un'altra cosa.
3: Che c'hai sentito?
4: Tant'è vero che subito dopo ho detto: mazza, che gli hanno dato da mangiare. Senti che dice?
1: Viaggio organizzato, Capo Verde.
4: Capo Verde, io ho sentito.
0: The Morning Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.
5: Wait for me, I'll be back.
6: La senti la campanella? È l'ora dei Campus W. Da oltre 20 anni l'estate di tutti i bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Attività all'aria aperta, tanto sport, divertimento e nuove amicizie. Spegni la TV e accendi il gioco. Campus W Colli d'Oro, in zona Saxa Rubra. Campus W Eur, zona Metro Magliana. W.com.
7: L'estate è arrivata! Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Dall'8 giugno iniziano i centri estivi di centroestivoroma.it, tra i più apprezzati della capitale. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma, scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati, iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Amicizie, sorrisi e nuove avventure ti aspettano!

0: be back.
1: Trasforma i tuoi spazi all'aperto con 4S Servizi. Taglio prato, cura siepi e interventi rapidi per un verde sempre perfetto. E vivilo al massimo grazie al nostro servizio di disinfestazione professionale contro zanzare, roditori e insetti. Chiama ora e goditi i tuoi spazi senza pensieri. 4S Servizi.